Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea sottile la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

0: 6.
1: Good morning.
2: Questa mattina mi sono svegliata con un po' di mal di schiena. È uno degli svantaggi di essere alti e non è l'unico, come ho scoperto da quando pratico yoga. E così ho ripensato a una scena di lunedì scorso. È brutto essere piccoli, diceva un uomo a due amici, mentre quelli più alti di lui allungavano con successo il collo per sbirciare le modelle che sfilavano nel porticato di un bel palazzo milanese. Nel sentire quella frase ero scoppiata a ridere e ridendo passavo vicino a quell'uomo, tra l'altro sovrastandolo con la mia altezza che mette a repentaglio la mia schiena, e lui mi guardava e sorridendo diceva lo ammetto, che è brutto essere piccoli, intendeva. Chi lo sa però, mi chiedevo. Poi sul tram ho pensato a donne bellissime che hanno amato uomini più bassi di loro e al mio dispiacere invece quando da ragazza mi infatuavo di qualcuno che non era letteralmente alla mia altezza e guardavo con disapprovazione ragazzi lunghi fidanzarsi con ragazze minute. Ricordi lontani, come lo erano stati per quell'uomo basso quella mattina, i boccoli da messa in piega con i bigodini e i corpi filiformi fasciati di nero delle modelle.
0: Good morning, Radio 2. Weekend.
3: Ma senti Natasha, senti, niente è brutto essere corti, sì, quanto è brutto essere larghi. Quindi
2: ognuno c'ha la sua, diciamo che ecco,
3: questa geometria non ci viene. Il piano cartesiano non ci è amico.
2: Caro Matteo,
3: tu sei più ascissa che ordinata.
2: Oh, non lo so.
3: Non lo so.
2: Io la scissa, no, ti prego. Ecco, lì cominciavo
3: Natasha
2: a non capire
3: Lusenti
2: più niente.
3: È italiana da meno di una settimana ed è già un pozzo di ignoranza. Subito, immediatamente.
0: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Yes.
1: Io rimango dell'idea che Dito nella Piaga sia un genio e questa era Miss Italia.
2: Sì.
1: Radio 2 alle 6, 5 minuti e mezzo, così per cominciare con delle affermazioni a titolo puramente personale.
2: Sì.
1: Però quando un artista ti piace proprio.
2: Certo.
1: E Margherita è una donna molto intelligente.
2: Sì.
1: C'è qualcosa che ci vuoi raccontare, Natascia Losenti, o così o facciamo gara di barzellette?
2: Perché ti viene questa idea della gara di barzellette
1: così,
2: adesso
1: per,
2: così?
1: Porti un'alternativa.
2: A casa, certo. No, vedi che mi hai fatto perdere. Matteo, l'ho
1: adesso
2: ritrovato.
1: È colpo mio.
3: Randellate!
2: Stamattina sono
1: particolarmente è entrata
2: pasticcio.
1: Alle 6:20, ha cominciato a pasticciare col computer bofonchiando e anche adesso cioè, c'è una faccia nuova sul viso di Natascia Losenti.
2: Perché il sito del Messaggero è antipatico, perché io sono dentro quella piattaforma per cui abbiamo un abbonamento e continua a dirmi che devo pagare un abbonamento che abbiamo già pagato. Vabbè, fa niente, tanto ho fatto un riassunto. L'altro giorno è uscito un pezzo che volevo condividere con voi su Roberto Vecchioni, visto che siamo su Radio 2, gli vogliamo bene.
1: Vivi,
2: e quindi
1: Vecchioni.
2: E quindi che cosa è successo? Si è esibito qualche giorno fa al Teatro Brancaccio di Roma, per questo c'era una bella pagina sul Messaggero che gli è stata dedicata, perché lui doveva avrebbe dovuto esibirsi al Brancaccio a Roma a marzo, ma annullò il concerto per gravi problemi di salute e ha detto a chi era andato a vederlo l'altro giorno: ero in ospedale con un tubo dentro la gola, che non è una cosa piacevole essere intubati, diciamo che è una cosa grave, quando succede vuol dire che
1: non stai bene,
2: non riesci a respirare.
1: Se poi fai il cantante diventa ancora più complicato.
2: Sì, tra l'altro, esatto, cioè già è una condizione di salute precaria, se poi per lavoro usi la voce ancora peggio. Ha chiesto a tutti di stargli vicino, perché ha detto, allora intanto era la prima volta che cantava dopo molti mesi, quindi insomma era molto felice naturalmente di essere sul palco, però ha anche detto che potrebbe essere stata quella dell'altro giorno l'ultima volta per altrettanti molti mesi, quindi evidentemente c'è qualcosa c'è qualcosa da considerare,
1: da sistemare. Ha bisogno di un riposo, diciamo.
2: Sì,
1: così,
2: esatto. È stata una serata bellissima, ha scritto il Messaggero, dal punto di vista della musica, e Vecchioni ha parlato di molte cose, si è lasciato andare, si è confidato, ha parlato anche del dolore per il suicidio del figlio. E a proposito di questo ha chiesto a tutti quelli che erano presenti di, se necessario, cambiare l'atteggiamento verso i problemi di salute mentale. Ha detto: parliamone, è importante, riconosciamoli senza nessuna vergogna. Quindi insomma, applausi intanto a Roberto Vecchioni, perché comunque non è mai semplice parlare di queste cose. Vabbè, il suicidio di un figlio non posso neanche immaginarlo, quindi bravo, perché ha usato uno spazio, diciamo, importante, che è quello di un cantante sul palco, per parlare di una cosa delicata che coinvolge molte persone, andando oltre anche il suo dolore personale. Quindi volevo condividere con voi questo pezzo che è uscito l'altro giorno, siccome poi noi siamo in onda il sabato e la domenica, se leggo qualcosa durante la settimana che mi piace, che ritengo insomma così meritevole di attenzione, me lo tengo da parte. Solo che il sito del Messaggero non è d'accordo con me e mi dice che non l'ho pagato, e invece non è vero.
1: Oggi
2: è tutto regolare,
1: è tutto un rebelot,
2: è un rebelot. Sono le 6:09, siete su Radio 2 in diretta con Matteo Osso e Natascia Losenti, state con noi.

0: Hoosier, Someone New su Radio 2 alle 6:12 minuti, quasi, manca giusto una manciata di secondi. Noi siamo sempre quelli vecchi, però, io più o meno, eh. In effetti io sono un po' Someone New.
1: Sono un po' nuova, sì.
0: Sono un po' nuova,
1: hai,
0: sì.
1: Hai anche un
0: ciuffo. Ho dei capelli, lo so,
1: hai un
0: lo
1: ciuffo
0: so.
1: Che sta
0: questo
1: gridando,
0: qua.
1: Sono ribelle!
0: Sì,
1: sono
0: so.
1: Sopra, dietro, dietro, dietro, lì, dietro. Lì.
0: Allora, ho preso un appuntamento.
1: Dopo l'arco della cuffia,
0: ah,
1: esatto.
0: La cuffia fa dei casini, fa è vero, sì. Però mi diverto tantissimo a non avere più capelli lunghi, non avere più menate di raccogli capelli lunghi, quindi mi sto godendo la libertà totale. Ogni tanto mi sento un cucciolo un po' così spettinato, ma va bene. Tanto
1: sì.
0: Chi se ne frega? Beh, che non è la rubrica di stamattina, lo so, però.
1: Vogliamo ricominciare tutto lui che no.
0: No, basta, no, no. Andiamo basta. Con il.
1: Andiamo avanti.
0: Con il sapere.
1: Con il sapere, esatto. Ma tu non sai, Natasha Losetti, sono. Oggi voglio scandagliare sì. I dilemmi del nostro tempo.
0: Sì.
1: Ci sono delle dicotomie che si aprono nelle sì. Nostre vite e noi sappiamo sempre che c'è bisogno di chiarezza. Essere o non essere? Panettone o Pandoro?
0: Panettone.
1: Coppio Bartali, per rimanere sul contemporaneo.
0: Non lo so, effettivamente. Tutti e due.
1: Colazione dolce o salata?
0: Salata.
1: Perché? Colazione salata.
0: Ah, perché? Perché basta, il dolce mi ha stufato.
1: Ah, così?
0: Sì, da
1: beh, scientificamente
0: da tantissimo, perché preferisco il salato.
1: Questa è un'ottima ragione, ma ci sono delle ragioni chimiche che
0: sì,
1: spiegano perché. In realtà non è detto che sia meglio l'una o meglio l'altra.
0: No,
1: ha
0: certo.
1: Effetti diversi, diciamo
0: ah,
1: così.
0: Ah, sentiamo, mi interessa.
1: Sì, la colazione dolce, per sì. Esempio, dovrebbe essere idealmente integrata anche con proteine e grassi
0: certo.
1: Come yogurt o frutta secca, non soltanto
0: esatto.
1: Diciamo zuccheri semplici.
0: Esatto.
1: Perché al mattino risveglio, al risveglio il cortisolo
0: sì.
1: Mannaggia me
0: lo stress.
1: Che è naturalmente più alto e questo rende il metabolismo della glicemia leggermente meno efficiente rispetto ad altri momenti del giorno
0: yes.
1: Quindi cosa succede? Che tu mangi le cose dolci e dopo alle 10:30 già di nuovo fame.
0: Esatto.
1: Mentre invece le colazioni salate
0: sì.
1: Che sono sostanzialmente a base proteica
0: sì.
1: Hanno il vantaggio di essere, essendo le proteine delle catene più strutturate, chiaramente richiedono maggior tempo per
0: sì.
1: La digestione e quindi tengono più a lungo la sensazione di fame.
0: Sì.
1: Questo però non dipende dal sapore, dipende semplicemente
0: ah no,
1: dalla
0: certo.
1: Composizione
0: certo.
1: Chimica. Quindi, se siete amanti delle colazioni dolci, ricordatevi di infilare dentro tipo lo yogurt greco.
0: Sì, la frutta secca, la tahina io uso, che è la crema di sesamo, che è grassissima, ce
1: sì.
0: Ne va un cucchiaino, però effettivamente poi non hai più fame fino all'ora di pranzo, stai
1: anche
0: benissimo.
1: Anche la crema per la pelle è molto...
0: Quella è un'altra questione.
1: Si digerisce molto a
0: non
1: lungo.
0: Non la mischierei, no,
1: no,
0: non la mischierei, ma io comunque preferisco. Tu cosa preferisci? Dolce, tu?
1: Ne dipende.
2: Altro che
1: dipende.
0: Anche se
1: molto
0: stamattina
1: variabile.
0: Ho fatto colazione con un meraviglioso brownie che mi ha regalato una mia amica, fatto da lei,
1: sì.
0: Che comunque c'ha i suoi grassi, essendo vegano e senza glutine. Tutti ne applausi, era buonissimo. Con un po' di marmellata di lamponi, però c'era dentro la mandorla, il cacao.
1: Good.
0: Cosa?
1: Hai cantato I Feel Good.
0: I Feel Good, sì, era buonissimo.
1: Essendo lui James Brownie.
0: Sì, esatto. Certo,
1: benissimo.
0: Sì,
1: quindi,
0: povero,
1: colazione
0: James.
1: Dolce salata, fate un po' il diavolo che volete, tanto basta che state attenti.
0: Dovete stare attenti, no, però è vero, mio marito ha cambiato ultimamente la colazione perché mi diceva questo. A un certo punto, verso le 10:30, diceva, ma io c'ho una fame, com'è possibile?
1: Io, per esempio, in settimana sempre le uova.
0: Ah, vedi?
1: Con lo yogurt.
0: Sì, sì.
1: Sì. Sabato e la domenica.
0: Diversa, perché
1: esco
0: ci
1: da
0: svegliamo.
1: Qua e trovo
0: sì.
1: Il primo bar che trovo, mi mangio anche la commessa.
0: Comunque gli ho suggerito come cambiare la colazione, perché effettivamente lui non metteva quella quota di grassi e gli succedeva proprio quella cosa lì, picco glicemico, e poi dopo ti viene fame e dici, ma ho fatto colazione un'ora e mezza fa. Ma hai sbagliato la struttura della colazione.
1: È l'occasione perfetta per fare una seconda colazione.
0: Eh sì, è vero. Amici, sono le 6.
1: Le colazioni vanno in numero dispari, 1, 3, 5.
0: È vero. È bello fare colazione, anche a me piace. Sono le 6:15, siete su Radio 2, arriva il nostro primo legato della puntata e cominciamo con Ernia Dedica.
3: Che nome dai ad un sogno?

0: primo legato di questa domenica insieme. L'abbiamo smarcato, signore e signori. Dedica con Ernia e poi Sugar Ray con Abracadabra. E noi invece siamo arrivati al momento in cui abbiamo bisogno di sentire le vostre di voci. 348-7300-200. Come sempre, scatta il domandone del giorno. Oggi andiamo dall'altra parte del mondo.
1: Sì, anche oggi andiamo indietro di un paio di giorni. Questo è un pezzo che ho letto sul Manifesto, credo venerdì. Mi ha incuriosito perché si parlava di un libro che è stato un caso editoriale. È stato tradotto in italiano con il titolo Spazzatura, punto esclamativo. L'autore è Simon Paré-Poupart. Lui ha venduto 50.000 copie in Quebec, dicevi, dall'altra parte del mondo, quindi siamo nel Canada francofono, ed è diventato appunto un caso editoriale anche in Francia, il paese con cui il Quebec condivide delle radici culturali, storiche e la lingua. In Francia finora ha venduto 8.000 copie. Lui racconta della sua esperienza da spazzino. Il titolo sul Manifesto è L'anarco netturbino sogna l'autogestione dei rifiuti. Un mestiere che non sapevo in Canada, in Quebec, a Montreal. Lui dice, poi non so se in tutto il Canada, perché poi è uno stato, insomma,
0: autonomo.
1: Sì, esatto.
0: E quindi sì.
1: Cioè ci sono delle regole oltre a quelle, diciamo, del paese tutto intero. Quindi è un lavoro molto ben pagato, diciamo così, ecco. Quindi lui racconta tutta una serie di cose della fatica, ma anche dell'orgoglio di fare questo lavoro qua. Negli Stati Uniti la critica l'ha paragonato a Anthony Bourdain, lo chef, però dice Anthony Bourdain con la tuta da spazzino, fa riferimenti letterari, parla di politica, fa riferimenti a Marx, quindi insomma è un libro con uno suo spessore e racconta appunto cosa vuol dire oggi essere un vidangeur a Montréal. Perciò ci ispiriamo a questo caso editoriale per chiedervi, e secondo me è una cosa, insomma, su cui riflettere in questo periodo in cui ci sono sempre meno soldi, tra l'altro, per queste cose qua, e tante volte abbiamo parlato di come certi lavori importanti siano un po' negletti dal punto di vista della ricompensa, quindi del salario. Vi chiediamo di dirci con messaggi scritti o vocali qual è il lavoro pubblico, la figura, il ruolo pubblico per cui avete più ammirazione e perché. L'insegnante,
0: perché
1: l'infermiere,
0: proprio i conduttori radiofonici.
1: Sì, ma non siamo, comunque sì, in un certo senso sì.
2: Natascia, siete meravigliosa.
0: Come mai questa scelta unanime al 100%?
1: Diteci perché.
0: Non abbiate timore di dircelo.
1: Con messaggi,
0: nessuno vi giudica.
1: Scritti o vocali. Il lavoro pubblico per cui avete più ammirazione. 3487 300 200 il numero di Radio 2.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Sono le 6:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
6: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In Spagna ancora manifestazioni per la crisi abitativa e il caro degli affitti. Migliaia di persone protestano dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez che valuta elezioni anticipate. Il sindacato degli inquilini prova a organizzare uno sciopero generale.
7: Un fine settimana di fuoco in Spagna. Domani il premier socialista Sanchez dovrà decidere se andare a elezioni anticipate o proseguire il suo mandato dopo che il Parlamento ha bocciato le misure del governo per affrontare la crisi abitativa. Intanto il caro affitti continua a portare in piazza un numero crescente di persone. Sfilano sollevando al cielo le chiavi di casa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari.
8: Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che i deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Azzurra Meringolo, GR2.
6: La manovra finanziaria inizia il suo percorso. Entro il 20 ottobre, atteso il via libera al disegno di legge di bilancio.
9: La manovra non sarà espansiva, viste le turbolenze che arrivano dallo shock energetico e la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Parte la caccia alle risorse per i tre pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43 al 33% tra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Giuseppe Di Marco, GR2.
6: 20 misure cautelari sono state chieste della Procura di Roma nell'inchiesta sugli appalti pubblici che, secondo l'accusa, sarebbero stati pilotati per centinaia di milioni di euro. Le richieste, tra carcere domiciliare e interdizioni, coinvolgono settori strategici come la difesa, l'aeronautica e la marina, ma anche Terna e la Polizia di Stato. Caso Garlasco, la difesa di Alberto Stasi annuncia una nuova prova in grado di minare uno dei 7 punti che portarono alla condanna dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, mentre il nuovo indagato Andrea Sempio si dice scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui siano sufficienti per un giudizio.
10: Non ci sono elementi per un mio rinvio a giudizio, sostiene il 38enne. La sua vicenda si intreccia inevitabilmente con quella di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto. I difensori dell'ex bocconiano annunciano nuovi clamorosi elementi e si dicono pronti a querelare Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, per aver affermato che periti e legali di Stasi furono informati del RIS di Parma già nel 2007 dei due test negativi che riguardavano la traccia di DNA trovata sui pedali della bicicletta di Stasi, attribuita allora con certezza alla vittima. L'avvocatessa Giada Bocellari ribadisce: non ci sono mai stati consegnati.
11: Da Milano, Elena Scarrone per il GR2.
6: Le inchieste sulle stragi mafiosi del 92 in cui morirono giudice Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Per ora, e siamo allo sport, ci ha raggiunto in studio Alessio Maldini con in primo piano i motori.
12: E tra poco alle 7 la partenza del Gran Premio del Giappone di MotoGP.
6: Secondo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Per ora, e siamo allo sport, ci ha raggiunto in studio Alessio Maldini con in primo piano i motori.
12: E tra poco alle 7 la partenza del Gran Premio del Giappone di MotoGP. Dalla pole di Motegi scatterà la briglia di Martin.

0: Verstappen e la Ferrari di Hamilton, subito dietro la Mercedes di Antonelli e Leclerc con l'altra Ferrari. E dunque il leader della classifica ha l'occasione di allungare in classifica, visto che il suo compagno della Mercedes Russell partirà solo da quarta fila. In Asia c'è anche il grande tennis con i tornei di Tokyo e Pechino che precedono il Masters 1000 di Shanghai, dove però non giocherà Jannik Sinner, costretto al forfè per l'infiammazione al ginocchio, e dunque slitta ancora il suo ritorno in campo. Ora a rischio il suo primo posto del ranking.
1: E la linea torna a Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
6: Oggi parliamo di mestieri pubblici e di ammirazione. Qual è tra i tanti mestieri pubblici che ci circondano quello per il quale avete maggiore ammirazione? Raccontatecelo con messaggi scritti o vocali, per piacere.
7: Good Morning Radio 2 Weekend.

La mia ragazza Francesca Michelin su Radio 2 alle 6:39 minuti, riprendiamo la linea dopo il GR e quindi riprendiamo il domandone di questa mattina, che parte da un piccolo libro tradotto anche in Italia con il titolo Spazzatura, edizioni Allegre. L'autore è Simon Paré-Poupart. Dunque, lui è un ragazzo, è un uomo che ha superato da poco i 40 anni, si è diplomato psicosociologia, ha fatto studi di giornalismo, ha una laurea magistrale in amministrazione pubblica e sta

0: dietro il camion della raccolta della spazzatura da quando aveva 19 anni, quindi è proprio il suo lavoro che fa da più di 20 anni e ha avuto grande successo con questo libro, vi dicevo, sia in Canada, in particolare in Quebec, che in Francia, e lui dice probabilmente perché è che questo libro parla molto delle classi sociali e del disprezzo di classe, perché diciamo non è proprio il lavoro più ambito, no? Quello di fare lo spazzino, chiamiamolo così. Dice forse questo libro permette di ricollegarci a una figura quasi mitica del netturbino. Lui dice quando eravamo bambini l'avevamo e poi l'abbiamo dimenticata. Effettivamente quando sei piccolo, almeno mi ricordo, ti stanno molto simpatici i netturbini, cioè,
1: salgono, scendono dal camion in corsa, manovrano delle leve stranissime,
0: sì, tengono pulita la tua città, insomma il luogo in cui
1: da
0: vivi.
1: Da bambino non capisci quello.
0: No, però magari
1: si è affascinato
0: dalla macchina, diciamo. La macchina è
1: proprio
0: prendono
1: e buttano dentro i tuoi vicini di casa, dentro la compattatrice.
0: Questo no. La questione della macchina è proprio quella legata alla velocità del lavoro. Lui dice è il sistema di motorizzazione abbinato a un sistema di compattazione dei rifiuti che detta il ritmo, cioè tu ha detto ti devi muovere al ritmo della macchina.
1: È una danza.
0: È proprio per questo che devi avere una certa velocità, c'è cioè una certa esigenza di rendimento, quindi hai anche un certo orgoglio, perché non tutti lo possono fare. E dice che questo orgoglio che hai rende desiderabile questo lavoro, è una sorta di sport nazionale, sono parole sue, eh. Dice senza quella sensazione di realizzare qualcosa che pochi sarebbero in grado di fare, sarebbe più difficile provare orgoglio e sarebbe uno dei peggiori lavori del settore pubblico. Ispirandoci a questa esperienza di questo canadese francofono, vi chiediamo di raccontarci qual è la figura pubblica, il lavoro pubblico, il ruolo appunto dentro i lavori pubblici per cui avete più ammirazione.
1: Abbiamo un messaggio che la ridice tutta,
0: sì.
1: È quello di Marcello da Marzabotto che ci sì. ascolta, dice da carabiniere dico senza ombra di dubbio che i vigili del fuoco sono i più ammirati, sì. Un'eccellenza italiana nel mondo come voi due.
0: Grazie Marcello.
1: Marcello è un uomo di legge.
0: Eh sì,
1: è
0: sì,
1: un
0: sì,
1: uomo
0: sì.
1: integerrimo, dice solo la verità.
0: Poi c'è invece Giorgio da Sondrio che dice il comparto sanità, lo chiama così, perché quando ne hai bisogno sono lì a disposizione. Beh, ci vorrebbero più risorse, li ringrazio per quello che fanno.
1: Dovrebbero essere anche pagati di più.
0: Eh beh sì, è una questione seria questa. E poi Mauro che dice di essere in viaggio verso casa, finalmente dopo 2 settimane, certamente indica le forze dell'ordine, rischiano la vita per 2 spicci e poi il personale sanitario, anche lui, soprattutto i medici che salvano le vite per poco più di 2 spicci. Allora, i medici proprio 2 spicci, io sarei più sugli infermieri che magari hanno sì. anche meno prestigio sociale e non guadagnano.
1: Però fanno un po' quei lavori anche, come dire,
0: sporchi, diciamo,
1: esatto.
0: faticosi anche.
1: Faticosi fisicamente
0: e non hanno certo lo stipendio.
1: E non a contatto con un prato di violette,
0: sì.
1: diciamo così.
0: E non sono certo pagati.
1: Ma senza non si può stare.
0: I medici, esatto. E quando stai male te ne rendi conto.
1: Sì.
0: 348-7300-200, qual è il lavoro pubblico per cui avete più ammirazione e per quale motivo? Magari avete anche un esempio di qualcuno che avete incontrato nella vostra vita. Ce lo raccontate con un messaggio scritto, va benissimo. Se lo fate con un messaggio vocale, ancora meglio, così le nostre voci si uniscono alle vostre su Radio 2. 348-7300-200.

0: Beh, qua siamo davanti a pezzoni, siamo davanti a storia della musica, grupponi. Queste erano le Supremes nel 64 con il loro Baby Love. Alle 6:46 minuti che scatteranno tra un paio di secondi in diretta con Matteo Osso e Natascia Lusenti,
1: adesso
0: noi andiamo a Zonzo.
1: Andiamo a Zonzo, sì sì, in provincia di?
0: Far niente.
1: Brava, sigla FN.
0: Esatto.
1: Sulle targhe delle automobili. No, invece vi porto a vedere, a visitare, se volete, il castello più romantico d'Italia.
0: Sì.
1: Che si trova, si chiama il castello di Torrechiara, sulle colline di Palma, di Parma, dietro Parma, che nasconde una storia, perché questo è un castello nato per amore. È stato costruito nel 400 da Pier Maria II de Rossi, che era un uomo molto potente ma anche molto romantico.
0: Ah, che bello!
1: Aveva questa fidanzata, questa amica, diciamo, sì, questa amica speciale, aveva acquistato, diciamo, delle rovine nei pressi di Langhirano, dove ha deciso di costruire questa fortezza. È un esempio splendido di architettura rinascimentale,
0: sì,
1: quindi è bello anche da quel punto di vista, ma soprattutto la cosa che colpisce è la camera d'oro. Perché è la camera da letto,
0: sì,
1: che ha le pareti ricoperte di tarsie dorate e di affreschi che raccontano l'amore tra Pier Maria e Bianca, che era la sua compagna, insomma, adesso così.
0: Non hanno convolato a nozze, non era una cosa...
1: Era un po' così...
0: Foderata d'oro la camera da letto.
1: Un po' boscaglia questa cosa.
0: Sì, esatto.
1: La camera da letto, sì, ha questi intarsi, questi affreschi, questa è tutta chiaramente molto ricca di decorazioni, molto dorata. Poi è tutto un posto meraviglioso perché ci sono questi corridoi che si inseguono con le torrette, e le torrette hanno delle viste meravigliose, con terrazze che si affacciano. Insomma, è un posto veramente molto bello, costruito pensando alla fuga d'amore, cioè al scappare dalla città per incontrarsi in questo luogo che doveva essere un po' segreto, un po' severo, ma anche molto accogliente, e che è pieno dei ricordi di questa grande storia, una vera e propria favola. E pare, potrebbe, sembra essere anche da lì che tante favole hanno preso, ambientate nel castello con la principessa e tutte le varie cose, chi con i capelli lunghi, chi con i capelli corti, tira la treccia, molla la
0: treccia. Capelli corti? No, nelle favole hanno sempre i capelli lunghi.
1: Che favole
0: le
1: frequentavi?
0: Le fanciulle, non so, io quelle così, okay, quelle più...
1: Ma in Ticino le favole sono veramente, guarda.
0: Sai che non mi vengono in mente, no, forse hai ragione, però anche i fratelli Grimm, non mi vengono in mente ragazzine con i capelli corti.
1: Io, tu parli di fratelli, io mi ricordo corti. Le sorelle Bandiera,
0: sì,
1: erano tutt'altro che...
0: Certo, che favolose, ma favole, non protagoniste di una favola, favolose,
1: no?
0: Molto loro,
1: erano
0: certo,
1: favolose, beh, certo,
0: vedere, una favola,
1: sì,
0: nazional popolare.
1: Quindi andate a Langhirano se volete vedere questo castello, un posto meraviglioso, da quelle parti
0: si mangia benissimo, certo.
1: Dammi torto.
0: Certo, no, no, non ti do torto. Amici, è molto bello stare in onda con voi.
1: Il culatello è buono.
0: Aspetta, non lo mangio più. Aspettiamo i vostri messaggi vocali o scritti.

0: Jungle Sunshine, Radio 2, 6:51 minuti, quasi 52 di questa mattina. Adesso facciamo i conti, io ve lo dico una volta sola, non ve lo ripeto più. Qui c'è gente che si sveglia alle 4:30 di mattina.
1: E mandateci un messaggio.
0: Che non siamo degli eroi, facciamo
1: vocale.
0: Il nostro lavoro,
1: no,
0: cerchiamo di farlo.
1: Certo.
0: Però noi vorremmo sentire anche le vostre voci. Dove siete? Perché siete timidi? Cosa vi impedisce di parlare? Avete la laringite? Cosa vi è venuto? Non ci sono i messaggi?
1: Problemi di gola, raffreddori, febbre, ne sento sempre di più. Però tutti insieme stamattina, mandateci dei messaggi vocali.
0: Se sapete che c'è qualcuno dei vostri amici che normalmente ascolta Radio 2 e che oggi magari sta dormendo, svegliatelo.
1: Certo, questo mi sembra.
0: Dateci il numero che lo scrivi, che lo chiamiamo noi.
1: Lo chiamiamo noi, mi sembra un'ottima idea, Matteo. Dunque, la domanda parte da un caso editoriale canadese. Tra l'altro lui è venuto in Italia a parlare anche del suo libro, Simon Paré-Poupart, un quarantenne che ha fatto studi importanti e fa il netturbino a Montréal da quando aveva 19 anni e ha scritto di come funziona il lavoro. Per esempio dice che c'è questa questione, vi ho detto, è un po' un lavoro mitico, no? nella capitale del Quebec, e dice la cultura del bûcheron. Persone che amano lavorare la cultura del bûcheron, persone che amano lavorare sodo, esiste
0: in Quebec.
1: Dice, in effetti per me è assurdo lavorare più lentamente solo perché non ne hai voglia, poi però magari ti tiri indietro sul lavoro, però poi dopo vai a fare palestra, dice lui. Allora lavora, stancati sul lavoro e poi dopo il lavoro te ne vai a casa. Però dice, sono anche consapevole del rischio che se poi magari devi mettercela per forza tutto, allora si potrebbe assecondare il produttivismo, se non addirittura lo sfruttamento, perché appunto fanno appello alla performance, no? Così sei bravo, così sei figo. Quindi insomma.
0: Però. Chi fa quel mestiere lì, fisico, non deve studiare filosofia.
1: No, certo.
0: Se no, ci sovraccarica il sistema di informazioni che noi non siamo in grado di processare.
1: Sì, vi ho detto, è un libro importante. Lui è un uomo che ha fatto studi di psicologia, di giornalismo, amministrazione pubblica, ha studiato, quindi sa di cosa parla.
0: Ma
1: e
0: i libri che leggeva per studiare, li trovava nei sacchi dell'immondizia.
1: E chi le sa? Non lo so. Fa anche una riflessione sul fatto che c'è troppa spazzatura perché consumiamo troppe merci e quindi poi buttiamo via anche solo come si chiama? Il packaging,
0: ma la differenziata la fanno in Canada?
1: Sì, la fanno. Quindi,
0: si chiama differenzie.
1: È un libro molto interessante. Da lì partiamo per chiedervi quali sono le figure pubbliche, la professione pubblica che ammirate di più.
0: E magari perché? Perché noi abbiamo ricevuto un messaggio assolutamente pertinente con la domanda.
1: Qual è?
0: Che dice, aspettala qua, insegnante e forze dell'ordine. Buona giornata.
1: E vabbè, non aveva tempo da perdere. Applausi per quanto è succinto.
0: Condivisibilissimo.
1: Carmen ci va vicino e dice, intanto dice, penso che gli autisti dei mezzi pubblici siano veramente da ammirare. Poi dice una cosa clamorosa, suspense. Siete sempre i migliori. Adesso io. Grazie Carmen, grazie. Mi pare esagerato, però
0: no,
1: comunque.
0: No, mi sembra pertinente.
1: Però comunque grazie. Gli insegnanti vengono citati sia da Frosinone, non mi pare che ci abbia mai scritto. Dice le e i meravigliosi, meravigliose maestre e maestri e i prof delle nostre scuole, perché fanno un lavoro stupendo e difficile.
0: Stupendo!
1: Sì. Formano le future menti del paese. Un tempo guardate con rispetto e oggi purtroppo bistrattate e soggette a violenza gratuita. Sì, i maestri, i prof se la passano non benissimo.
0: Si trovano in situazioni alle volte un po'.
1: No, ma per quello trovo interessante questo libro, perché effettivamente se ci pensi un po' tutti i lavori pubblici in questo momento, adesso sto pensando, ma veramente tanti sono in difficoltà. In difficoltà come prestigio e in difficoltà come retribuzione.
0: L'adeguamento
1: quindi,
0: al costo della vita.
1: Le due cose vanno anche un po' insieme.
0: Il costo della vita galoppa e stiamo parlando di stipendi che stanno abbondantemente sotto i 2.000 euro al mese, per i quali specialmente in alcuni luoghi del nostro paese non è facile.
1: La nostra Roberta Galimberti, che ne sa sul Quebec, dice che ovviamente esiste e si chiama Collecte Séparée, la raccolta differenziata.
0: No, io ho un séparé in casa.
1: Sa che io ce l'ho, ma è un'altra cosa.
0: Non si butta via.
1: No, assolutamente non si butta via. Vuoi leggere un altro?
0: No.
1: No? Va bene. Aspettiamo i messaggi vocali. 3487 300
0: ascoltare.
1: 200.

0: stare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:59 minuti. Viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove un incidente si è verificato tra Padova Ovest e Grisignano in entrambe le direzioni. Al momento si procede in corsia di sorpasso. In A13 Bologna-Padova vi segnaliamo lavori in corso tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Vi segnaliamo un incidente anche sulla Firenze-Mare tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze. In A3 Napoli-Salerno, rallentamenti tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione di Salerno. Lavori anche in A16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano per chi viaggia verso Napoli. Chiudiamo con la statale Tirrenia Inferiore, dove una frana ha provocato la chiusura di una corsia tra Maratea e Ponte sul Castrocucco in entrambe le direzioni. È tutto, prossimo aggiornamento alle 9:55. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Good morning Vietnam!
3: Good morning Radio 2 Weekend.

0: amica Annalisa e Madame insieme per questo brano che avete ascoltato su Radio 2 con Matteo Ossi e Natascia Lusenti. Sono passate le 7 da qualche minuto, noi abbiamo in linea l'ospite di questa mattina, è docente di agronomia ambientale e biodiversità all'Università di Bologna ed è autore di una ricerca pubblicata a inizio settembre sulla rivista scientifica Plants che è stata raccontata anche dai quotidiani e quindi volevamo che ci raccontasse lui che cosa è venuto fuori da questa ricerca. Buongiorno Stefano, benvenuti.
1: Sì, buongiorno. Allora, è venuto fuori che dal momento in cui mi occupo di ambiente, quindi anche di flora,
0: certo,
1: e specie spontanee, diciamo che è venuto fuori che anche le città sono una sorta di ambiente idoneo per la conservazione di biodiversità, sia di specie erbacee che degli impollinatori.
0: Tra l'altro, quindi, Stefano, pratica... ieri leggevo di un sempre sulla Repubblica, perché il pezzo attraverso cui siamo arrivati a te, che si intitola Le api preferiscono le erbacee, è stato pubblicato sulla Repubblica, di un studio del WWF che dice un po' la stessa cosa, cioè comunque non è che le città possono o devono abdicare al loro ruolo anche ecologico, a partire dai nostri balconi, cioè tutti insieme, diciamo ovviamente con i parchi, con i luoghi verdi, possiamo fare parecchio in questo caso per gli impollinatori, giusto?
1: Infatti a questo proposito volevo ricordare che esiste un paradossale miele di città nelle grandi metropoli europee e di tutto il mondo, per esempio a Tokyo, a Berlino, a Londra, a Parigi e anche in Italia c'è qualcosa a Roma, Milano e Torino. Ecco, la differenza fra il verde bellissimo dei balconi, le fioriture e quello diciamo spontaneo è un po' l'emozionalità di qualcosa che non ha determinato l'uomo ma che si evolve autonomamente e questo credo che possa essere da una parte un'emozione in più, dall'altra come dire la garanzia che con una gestione di un certo tipo si possa diciamo evolvere una flora utile e quindi utile per gli impollinatori e anche per il nostro paesaggio nella quotidianità urbana.
2: Ma quindi nel concreto noi cosa possiamo fare per trovare, per renderci utili, per contribuire a questa cosa di questi, io li chiamo gli autogrill delle api, cioè queste qua devono a un certo punto fermarsi a mangiare un panino, diciamo, e come noi ci fermiamo quando viaggiamo, e cosa possiamo fare?
1: Allora, secondo me potremmo fare una cosa, allora una, continuare a gestire il verde diciamo in maniera meccanica e quindi ecco compatibile. Dall'altra potrebbe essere fatta un qualcosa che all'estero già viene fatto, cioè connessione ecologica con le campagne. Quindi poter consentire l'ingresso e l'uscita di questa biodiversità per gli impollinatori e che quindi possa amplificare quella biodiversità che è diventata un fattore limitante soprattutto in città ma anche diciamo delle campagne circostanti. Ecco, a differenza delle campagne in città ci sono effettivamente degli inquinanti ma non ci sono dei pesticidi, quindi potrebbe diventare un vantaggio per alcune specie.
0: Sì, perché poi uno dice la campagna, sì, dipende appunto come si coltiva in campagna, perché i pesticidi sono letali molto spesso per gli insetti e sono dannosi anche per noi. Stefano, allora voi avete studiato la flora spontanea di Pisa, Livorno e Lucca e il titolo appunto che mette al centro la parola erbacce è voluto, cioè dobbiamo cambiare anche il nostro modo di giudicare quando si dice l'antropologia o la visione antropocentrica è quella roba lì, cioè non è che perché non serve a noi non serve.
1: Sì, allora prima di tutto in realtà serve anche a noi per evolvere quel minimo di romanticismo del
0: sono d'accordissimo,
1: colora,
0: sì,
1: no?
0: Sono d'accordissimo, ma dicevo se uno anche vuole pensare non mi piacciono, va bene, però piacciono a tante altre creature.
1: Sì, allora il titolo della Repubblica che mi fa piacere che sia uscito in realtà è un po' giornalistico, nel senso che preferiscono le erbacee ovviamente è vero molto in parte, no? E poi esistono anche delle specie indesiderate perché allergeniche o per qualche altro motivo, quindi non bisogna generalizzare troppo. Diciamo che della biodiversità diciamo complessiva vengono considerate erbacee tutto ciò che è spontaneo quando in realtà la maggior parte di queste è utile per le api, ma è utile per noi. Sono specie che molto spesso sono paradossalmente anche piante medicinali, basta pensare, sì, al tarassaco per esempio, o al chelidonio. Ecco, credo che sia importante conoscerle per il piacere di sapere che tutto ciò che abbiamo calpestato fino a ieri in realtà ha una logica, ha una bellezza, ha un mutualismo. E mi viene in mente appunto come questa filosofia l'ha già portata avanti un agronomo paesaggista francese che è Gilles Clément,
0: sì,
1: che ha scritto il manifesto del terzo paesaggio annoverando queste erbe al terzo stato, quindi il popolo che non decideva nulla e era sempre appunto nelle turbulenze di chi decideva. Ecco, un po' queste erbe sono viste in questo modo e credo che possano comunque avere il fascino di questa caratteristica di autorigenerarsi nonostante che nessuno faccia nulla per loro.
0: Allora, visto che hai citato un libro, ne cito un altro bellissimo che ho letto in piena pandemia nel 2020 di un inglese altrettanto appassionato, Richard Mabie, che si chiama proprio Elogio delle erbacee, e lì ho imparato tante cose e ho iniziato a guardarle anche in modo diverso, non che le disprezzassi, però le ho guardate anche con ammirazione, perché a volte crescono in posti perché a loro va bene così, insomma. Tu dici, come fanno a crescere tra i mozziconi di sigarette? Perché ci trovano,
2: fumano,
0: delle, trovano delle,
2: loro,
0: delle sostanze,
2: loro,
0: sì, che sono interessanti e utili per loro. Grazie. Allora, Stefano, benvenuti. Più amore per la flora spontanea, lasciamole lì, magari non strappiamole, e magari se dobbiamo piantare qualcosa sul balcone. Io recentemente ho portato una salvia uliginosa e l'altro giorno con grande emozione ho visto, perché ho letto che era una pianta amata dagli impollinatori, ho fatto proprio una ricerca in quel senso e ho visto un bombo che ha passato una buona 20 minuti a ingozzarsi di zuccheri sui fiori della salvia, che sono molto belli e per lui sono molto utili. È stata un'emozione.
1: Sì, sì, ma infatti è anche questa un'alleanza tra la flora coltivata e la flora spontanea.
0: Esatto.
1: Cioè sono sinergiche, non
0: esatto,
1: sono un'alternativa,
0: esatto,
1: tra di loro.
0: Si può fare. Grazie Stefano, certo. Benvenuti, docente di agronomia ambientale e biodiversità all'Università di Bologna, e buon lavoro.
2: Buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao Stefano. Ciao, grazie. Ciao.

0: Dad, You're Gorgeous, 1996, avevo solo 21 anni, già mi dedicavano queste canzoni.
1: Sicuramente, avevano in testa proprio
0: sicuro,
1: te.
0: Sicuro, non c'è dubbio. Allora, io canterei Alleluia.
1: Sì, Matteo Osso l'ha chiamato ed è arrivato applausi.
0: È arrivato un messaggio vocale.
1: Con grande fatica,
0: Oggi avete una timidezza, guarda.
1: Sì, oggi la timidezza è, diciamo che così si spande di qua e di là. È arrivato il primo messaggio vocale.
0: Sentiamo.
1: Il tema del domandone è ammirazione per chi fa un certo lavoro pubblico e perché. Sentiamo.
2: Gli asfaltatori, secondo me, sono dei grandi. Cioè, che ci siano 40 gradi, che ci siano meno 10, loro sono lì. Io non so come facciano, perché io onestamente col cacchio che fare quel lavoro lì, quindi tanto di cappello.
0: Brava, non ci hai detto il tuo nome, ma brava, è vero. Ho pensato, ne abbiamo parlato anche quest'estate.
1: Proprio, ecco. Sì, tra l'altro si è anche parlato della necessità di non farli lavorare con 40
0: alle
1: gradi.
0: Alle 2 del pomeriggio,
1: ecco,
0: del
1: sì,
0: mese di luglio.
1: Si è anche fatto in parte,
0: sì,
1: nel senso che...
0: Perché si può fare, penso, anche alle 6 di mattina.
1: Una questione di salute, proprio, cioè, ci lasci la pelle. Ecco, no, però sì, è un lavoro
0: però
1: duro.
0: Però capisco che i lavori, certi lavori vanno fatti d'estate perché le condizioni meteorologiche,
1: sì,
0: e anche le città sono un po' più tranquille, quindi ok, però insomma sì, brava. Gli asfaltatori non li avevamo ancora messi in lista.
1: È vero, grazie che hai aggiunto un mestiere. Invece l'infermiera sì, e ci scrive una di loro, Antonella, che è da 40 anni in un grande ospedale romano, applausi, 40 anni, 40 AA, 40 anni, caspita, è vicino alla pensione, direi, spero. Ormai la pensione è sempre più un miraggio, è sempre più lontana.
0: Magari
1: però
0: lei che sceglie di aspettare,
1: chi lo sa,
0: ancora, chi lo sa.
1: E dice pronto soccorso, e dice noi lavoriamo in prima linea con turni massacranti,
0: sì,
1: e retribuiti e riconosciuti in modo molto scarso, quindi ci ringrazia per il faro che stiamo mettendo su questi lavori. Noi l'abbiamo fatto tante volte, Antonella, e continueremo a farlo, perché è una questione di civiltà, secondo me, di un paese. Quanto paghiamo le persone che fanno certi lavori e quanto riconosciamo l'importanza, esatto, dei loro lavori. Continuate a raccontarci dei lavori pubblici che ammirate di più e per quale motivo, e se no potete anche non raccontarcelo, però
0: in
1: se
0: quanto?
1: Ce lo raccontate in quanto siete ascoltatori, non siete speaker, però se ci parlate
0: no,
1: un po'.
0: No, parlateci per piacere.
1: Noi siamo contenti.

0: Silenzio, YouTube su Radio 2 alle 7:19 minuti. Ma quale silenzio? Adesso questo qua prende la parola e
1: non la smette più.
0: E contro e via.
1: Neanche fosse il suo lavoro. Pelandrone d'Italia, vengo in soccorso delle vostre voglie di fare assolutamente una cicca frusta di niente. Eccola lì, perché ci sono dei mestieri, Natascia Senti, che appagano la qualunque desiderata.
0: Bene, beh, oggi stiamo parlando di mestieri parecchio, quindi vediamo, aggiungiamone qualcuno.
1: Allora, posso avere un sottofondo adeguatamente sporcaccione, per piacere?
0: Addirittura?
1: Faccio.
0: Povera Jane Birkin, scusa Jane, dimmi.
1: Cari pelandroni d'Italia, sì, qualora non desideriate alzarvi dal vostro letto, vi propongo di fare i sex chat manager.
0: Cioè?
1: Operatore di chat per adulti. Si lavora da casa, comodamente stesi a letto, anche in pigiama, anche col mollettone in testa, le ciabatte con la gerbera.
0: Non è una videochiamata.
1: Non è videochiamata.
0: E cosa devi fare?
1: Non sono implicate prestazioni sessuali di alcun genere, dovete semplicemente gestire i flussi e mettere in collegamento il richiedente con l'erogante.
0: Si può fare. Maschi e femmine, cioè può essere anche una donna.
1: Coio.
0: Ah, va bene, d'accordo. Grazie per la raffinatezza della risposta. Esatto. Certo, andiamo avanti, Osso.
1: I guadagni sono variabili, non sono fissi, ma possono arrivare anche a 2.800 euro al mese.
0: Buttali via.
1: Per star lì a dire, tu che cosa ti piace?
0: È così, ho capito. Auto d'epoca, aspetti, la metto in contatto con Matteo.
1: Esatto, questa cosa, dubito che stia. Dal punto di vista sessuale, l'auto d'epoca non offre grandi spazi.
0: Non è eccitante? Per certi ambienti sì, emozionante, no, certo.
1: Quella roba là,
0: l'eccitazione erotica è un'altra cosa.
1: Ho restituito la licenza
0: e qualcuno l'avrà presa al posto tuo.
1: Me lo auguro, era una licenza ben avviata, però oramai non fruttava niente. Fatto sta che a seconda delle ore accumulate potete arrivare da 1.200 fino ai 2.800 euro al mese, quindi insomma si può stare anche abbastanza bene. E poi ci sono i bonus legati ai flussi di messaggi gestiti che vi premiano, quindi avete possibilità di organizzarvi per fare anche ancora di più.
0: Gli straordinari, diciamo, quelli parlando di lavori.
1: Se non li fate in casa vostra, potete farlo in casa degli altri.
0: Molto bene.
1: Aiutateli a casa loro.
0: Sempre. Comunque questo. Molto bene, sono le 7:22 minuti, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme, quindi c'è tempo per mandarci messaggi scritti o vocali. Il tema del domandone di questa domenica 4 ottobre è: lavori pubblici che ammirate di più, molto spesso sono faticosi e purtroppo molto spesso poco retribuiti, a maggior ragione dovremmo ammirarli e magari anche spingere perché venissero pagati meglio.
1: Bene.
0: Esatto, diteci quali sono con messaggi scritti o vocali, raccontateci perché. 3487 300 200 il numero di Radio 2.

0: La grande voce di Anna Oxa, un'emozione da poco su Radio 2 alle 7:26 minuti. Sentiamo un vostro messaggio.
1: Sono Mariangela da Bergamo. I sanitari, soprattutto gli infermieri, come dice Natasha, e anche gli insegnanti, che subiscono una violenza fisica e verbale inaccettabile per un paese civile.
0: Sì, è vero.
2: Sono le due categorie che sono tornate di più, il personale sanitario e gli insegnanti sono più, diciamo, ricorrenti nei vostri messaggi, anche in quelli scritti.
0: E poi invece Maria Grazia da Genova ci fa chiudere il cerchio, perché torniamo là dove avevamo cominciato, con un libro scritto da uno spazzino colto di Montréal, che dice: i signori che ritirano la spazzatura e puliscono le strade.

0: con John Legend e il suo Daylight. Siamo arrivati al momento in cui vi diciamo te saluti Natascia Lusenti.
1: È finita Matteosso.
0: È finita fino a sabato mattina alle 6 quando torniamo su Radio 2. Ciao.
1: Ciao.
2: C'è una Italia da attraversare e ci sono i fatti, le persone, la politica, le domande e ci sono storie che chiedono di essere raccontate. Patù, la passione delle idee, con me, Roberto Inciocchi, ogni mercoledì alle 21.20 dal 7 ottobre su Rai 2.
3: Sono le 7.30.
4: Rai GR2.
5: Spagnoli in piazza per il diritto alla casa, migliaia a Madrid agitano le chiavi. Domani la decisione del Premier Sanchez sull'eventuale voto anticipato. Omicidio di Garlasco, gli avvocati di Alberto Stasi annunciano nell'istanza di revisione una nuova prova che potrebbe essere determinante. Clima, coda di vacanze al mare in Sardegna e nel sud del paese, violenti temporali in Grecia con vittime e danni. A 800 anni dalla morte torna la festa nazionale di San Francesco, patrono d'Italia. Alle celebrazioni ad Assisi anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Infine lo sport, in corso il Gran Premio del Giappone di MotoGP, dalle 9 poi la Formula 1 col GP del Bahrain, in prima fila la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Hamilton. Una buona giornata da Enrica Belli in Spagna, ore decisive per il Premier Sanchez che potrebbe portare il paese a elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti sulla casa. Il tema mobilita le piazze a partire dalla capitale Madrid.
6: In testa al corteo lo striscione che invoca sciopero generale, nelle mani di molti manifestanti le chiavi delle case, quegli alloggi che per molti nelle città spagnole stanno diventando fuori portata. Riversarsi in strada 500.000 persone solo a Madrid, secondo il sindacato degli inquilini 70.000 per le stime più prudenti delle autorità, ma i cortei si moltiplicano in tutto il paese. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti dopo gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti davanti al palazzo che ospitava un congresso di immobiliaristi. Nemmeno il governo progressista in carica sfugge alle critiche. Il premier Sanchez dovrebbe decidere domani se portare il paese a elezioni anticipate.
7: Governe quien governe.
6: Ma la portavoce del sindacato degli inquilini, Valeria Rassu, avverte: chiunque sarà al potere, non tollereremo altri 4 anni di inerzia. Davide Maggiore, GR2.
5: Caso Garlasco, la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili alla revisione del processo.
8: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
9: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
8: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi. Un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio. Simone Zazzera, GR2.
5: 20 misure cautelari sono state chieste dalla Procura di Roma nell'inchiesta sugli appalti pubblici che, secondo l'accusa, sarebbero stati pilotati per centinaia di milioni di euro. Le richieste tra carcere, domiciliari e interdizioni coinvolgono settori strategici come la difesa, l'aeronautica e la marina, ma anche Terna e la Polizia di Stato. Per le stragi del 1992, archiviato il filone di inchiesta su mafia e appalti, resta una delle possibili concause, spiegano i magistrati, ma è impossibile trovare responsabilità penali dopo oltre 30 anni ed emerge l'isolamento di Falcone e Borsellino.
1: Paolo Borsellino parlò di nido di vipere puntando il dito contro la procura di Palermo guidata da Pietro Giammanco. Fu lasciato solo dai colleghi, la cui condotta viene duramente contestata nel decreto del GIP che, accogliendo la richiesta della procura di Caltanissetta, ha archiviato la pista sul dossier mafia appalti. Impossibile trovare responsabilità penali dopo oltre 30 anni. Resta il contesto, il clima ostile ed emarginante di Falcone Borsellino, scrive il GIP. La distanza siderale esistente tra la loro capacità professionale e quella di tanti altri magistrati impegnati nei procedimenti che toccavano uno degli argomenti più scottanti, il rapporto tra Cosa Nostra e il sistema degli appalti pubblici. A Palermo le indagini venivano archiviate all'insaputa di Paolo Borsellino, mentre a Milano scoppiava Tangentopoli. Ecco una delle concause delle stragi del 92. L'archiviazione del procedimento contro ignoti è legato a quello che riguarda gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Natoli, accusati di favoreggiamento nell'inchiesta parallela. Archiviazione anche per l'ex ufficiale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti.
2: Da Palermo, Roberto Ruvolo per il GR2.
5: Governo al lavoro sulle coperture per la legge di bilancio, con tre obiettivi principali: allargamento della fascia IRPEF.
1: Archiviazione del procedimento contro ignoti è legato a quello che riguarda gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Natoli, accusati di favoreggiamento nell'inchiesta parallela. Archiviazione anche per l'ex ufficiale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti.
2: Da Palermo, Roberto Ruvolo per il GR2.

0: 20 ottobre. Sull'economia e non solo il confronto politico.
1: 14 miliardi di aumento non si era mai visto, attacca sulle spese militari la segretaria del PD Elly Schlein, che poi assicura: se vinceremo noi porteremo al 7% la spesa sanitaria. A criticare le spese per la difesa anche Giuseppe Conte, che poi assicura:
2: indipendentemente se sarò io o no, ma mi batterò perché il governo progressista cambi completamente linea di politica estera.
1: E rispondendo alla segretaria Dem dice: non c'è alternativa alle primarie. Dalla Leopolda Matteo Renzi chiede di abbassare le tensioni all'interno del centrosinistra e di lavorare chiudendo in tempi rapidi il programma. La maggioranza con Fratelli d'Italia insiste sul taglio delle tasse per aiutare le famiglie, difendendo il potere d'acquisto dei cittadini e sostenendo chi lavora e produce, linea condivisa da Forza Italia. Raffaele Nevi.
3: Bisogna utilizzare tutte le risorse disponibili per adottare misure che aiutino le famiglie a sostenere i consumi e le imprese ad essere competitive sui mercati internazionali.
1: Una legge di bilancio più coraggiosa è quello che chiede la Lega, che torna poi sulla tassa azione degli extra profitti delle banche. Alessandra Allegra, GR2.
0: Con temperature sopra la media, ottobre è ancora tempo di vacanze. A Cagliari i turisti continuano ad arrivare e le spiagge si riempiono.
4: L'autunno è alle porte, ma il meteo resiste. 28 gradi e nonostante il vento che rinforza, la spiaggia del Poetto è ancora piena. Sono molti quelli che scelgono di approfittare del mare ancora caldo a fine stagione per un ultimo bagno.
5: Sempre al mare ottobre, anche novembre se capita.
6: L'acqua è ancora calda, eh.
7: Visto il caldo di quest'estate è molto meglio adesso.
8: Abbiamo dei bambini piccoli e sapevamo che qui il clima sarebbe stato mite e poi i prezzi non sono quelli di luglio e agosto.
4: Secondo i dati dell'osservatorio regionale e delle associazioni di categoria, le prenotazioni sono aumentate di circa 17 punti percentuali rispetto al settembre scorso e le strutture ricettive sono complete per più della metà dei posti disponibili, dato alto rispetto alla stagione. Anche i turisti stranieri non rinunciano a godersi la spiaggia, magari risparmiando un po'. Da Cagliari, Camilla Pischiutta, GR2.
0: Tutt'altro clima a Creta, dove da venerdì è emergenza maltempo, una vittima, ingenti danni. Da oggi la situazione dovrebbe migliorare.
9: Fino a venerdì scorso i turisti si godevano spiagge da sogno, passeggiate in montagna e rovine millenarie, ma poi Creta, colpita da un'ondata di maltempo estremo, ha improvvisamente cambiato volto. Strade trasformate in torrenti furiosi, automobili trascinate fino al mare, detriti ovunque. Un pastore è morto travolto dalle acque in una zona montuosa dell'entroterra. Una donna è stata ricoverata in ospedale e alcuni vacanzieri messi in salvo sulla costa sud-orientale. Un evento decisamente anomalo per l'inizio di ottobre. Luca Mercalli, climatologo.
10: Come sempre non possiamo mai dare la colpa al 100% al riscaldamento globale, che però ha un'azione di amplificazione. Semplicemente l'aumento della temperatura globale e soprattutto quella del Mediterraneo, molto più caldo della media, rifornisce di vapore acqueo le perturbazioni e può aumentare l'intensità della pioggia.
9: Eleonora Belviso, GR2.
0: 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco. Su Rai 1 stasera il racconto spettacolo di Roberto Benigni dal titolo Francesco, il cantico. Ad Assisi le celebrazioni ufficiali, l'inviata.
11: Campania festa a mezzanotte ad Assisi, l'Italia celebra San Francesco. Da quest'anno il 4 ottobre torna festa nazionale. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi, presiederà la messa nella Basilica Superiore. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, parteciperà alla celebrazione eucaristica, all'accensione lampada votiva dei comuni d'Italia e al termine rivolgerà un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento. Sentiamo Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
12: La presenza del Presidente della Repubblica indica il riconoscimento che Francesco, al di là del suo valore religioso, è una figura significativa per il nostro paese, forse anche proprio dal punto di vista del messaggio, degli ideali, della direzione che mostra: fraternità, aiuto sociale, giustizia.
11: In un tempo segnato dai conflitti, il suo messaggio è più che mai attuale.
12: La pace non si costruisce sulla vittoria di uno contro l'altro, ma proprio sull'arte della mediazione.
11: Con Sergio Ciani, d'Assisi, Francesca Paltracca, GR2.
0: La musica, 40 anni fa lo storico concerto dei Queen a Budapest, il primo di un grande gruppo rock occidentale in un paese filo-sovietico. Il film concerto restaurato sarà nei cinema dal 7 all'11 ottobre.
13: Una data epica, 27 luglio del 1986. I Queen si esibiscono a Budapest, prima rock band a barcare la cortina di ferro quando il rock era un sorvegliato speciale. E basterebbe questo per correre a vedere Queen Budapest in sala. Ma c'è qualcosa che lo rende ancora più prezioso. Sarebbe stato l'ultimo tour della band con Freddie Mercury.

0: Freddy è magnifico. Vestito di bianco, con finiture rosse, carismatico, sfrontato, trascinatore di folle. E per chi conosce bene quelle immagini, la novità sta nel loro nuovo splendore. Il film è restaurato in 4K, a partire dalle riprese originali in 35 mm, presso gli studi neozelandesi di Sir Peter Jackson. E per chi volesse ripetere l'esperienza tra le pareti domestiche, il 6 novembre uscirà anche la colonna sonora. Marcella Sullo, GR2.
1: Per lo sport è arrivato in studio accanto a me Alessio Maldini, buongiorno.
2: Buongiorno e buona domenica a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, partiamo dai motori perché è in corso il Gran Premio del Giappone di MotoGP.
2: È sulla pista di Motegi, la gara è iniziata alle 7, quando mancano due giri alla conclusione in prima posizione c'è Marc Marquez, secondo Jorge Martinez, terzo Bezzecchi, poi Bastianini. L'intensa mattina dei motori proseguirà alle 9 col Gran Premio del Bahrain di Formula 1, che però si corre in Malesia per la guerra nel Golfo Persico. Dalla pole di Sepang scatterà la Red Bull di Verstappen, in prima fila anche la Ferrari di Hamilton, subito dietro la Mercedes del leader della classifica Antonelli e Leclerc con l'altra Ferrari, poi le McLaren di Norris e Piastri, in quarta fila Russell su Mercedes, e dunque Antonelli ha l'occasione di allungare in classifica sul suo compagno di squadra. Il distacco è ora di 66 punti.
1: E rimaniamo in Asia, ma per il tennis, perché oggi si giocano i quarti a Pechino e Tokyo.
2: È in settimana prenderà il via Masters 1000 di Shanghai senza Jannik Sinner, che ieri ha ufficializzato il suo forfait sempre a causa del suo problema al ginocchio. In forza anche il Six Kings Slam di Riyadh in calendario dal 21 al 24 ottobre. Ora al suo primo posto del ranking è a rischio, lo perderebbe nel caso di doppia vittoria di Zverev a Pechino e a Shanghai. Oggi intanto il tedesco affronterà Djokovic appunto nei quarti, ma su questo nuovo rinvio sentiamo il parere dell'ex tennista Roberta Vinci.
3: Il fatto di non vederlo sui campi preoccupa, però se non è al 100% è giusto e corretto non rientrare per accelerare magari i tempi di recupero.
1: E passiamo al calcio con la nazionale che sta preparando a Bologna la quarta partita di Nations League.
2: Domani sera ospiterà al Dallara la Turchia, già battuta lunedì scorso 4-1. Gli azzurri, dopo l'ottima prestazione di venerdì contro la Francia, bloccata sull'1-1, vogliono bistare il largo successo di Bursa. E per sperare ancora nel secondo posto devono assolutamente vincere. Tra tanti giovani lanciati dal CT Mancini, Antonio Vergara, che spera di trovare più spazio anche nel Napoli.
4: Devo velocizzare questa cosa e prendere più spazio in entrambi il club e nella nazionale. Non è facile perché giocatori forti, giocatori veramente forti avanti, quindi faremo di tutto per prenderci questo spazio.
1: Alessio Maldini, prima di salutarci, il basket e un aggiornamento dalla MotoGP.
2: Sì, nei due anticipi della seconda giornata di campionato, colpo di Treviso a Trento 93-90, è successo casalingo di Napoli su Reggio Emilia 99-93. L'aggiornamento, siamo proprio all'ultimo giro di questo Gran Premio del Giappone, sempre in testa Marc Marquez, che così scavalcherebbe Jorge Martin, che adesso è in seconda posizione, terzo Bezzecchi, poi Bastianini e Fernandez. Mancano poche curve alla fine del Gran Premio e il campione spagnolo della Ducati è in testa su Jorge Martin dell'Aprilia.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Carlo Boninsegna e Tommaso Margiotta, la linea va a soggetti smarriti, il giornale radio torna alle 8.30 da Enrica Belli, buon ascolto.
5: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Rai Radio 2. Soggetti smarriti. Con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
7: Buongiorno amici, oggi è 4 di ottobre, appunto si festeggia San Francesco. Buongiorno, auguri, grazie, faccio tutto da solo.
8: Auguri e festeggiamo anche Natascia e Matteo. Io direi
7: bravi.
8: Di festeggiare anche loro.
7: Salutiamo Natascia Lusenti e Matteo Osso, che sono bravissimi e ci accompagnano al mattino presto, accompagnano anche noi mentre veniamo alla radio. Buongiorno ragazzi, anche
8: è
7: voi.
8: È vero, sempre più bravi, devo dire. Sì, è vero.
7: Buongiorno. Bravo, anche agli amici, giusto, del GR2, buongiorno da parte di Simona Banchi, la nostra autrice Raimonda. Buongiorno Raimonda. Buongiorno anche a Paoletto Castro, il nostro regista. C'è Simone. Eccola lì. È arrivato.
2: Dai, vai,
8: saluta, saluta, ringrazia tutti, così ci togliamo il pensiero. Dai.
7: E saluto anche il nostro tecnico che è Simone Dell'Orca. Buongiorno Simone. Allora, eccoci qua, siamo insieme sino alle 9. Ragazzi belli, fate bene, una ragione. Soggetti smarriti vi accompagnerà sino alle 9 di questa bellissima domenica. Sentite già il profumo della domenica? Sta arrivando.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Svarriti. Oggi bellissima giornata, 4 ottobre, San Francesco, quindi il santo dei santi. E che dire, qui a Senigallia è una bellissima giornata, sembra primavera, quindi tutto a posto. E c'era un'altra cosa che volevo dirvi. Ah sì, nulla!
1: Eccolo lì, è arrivato. Buongiorno amici del nulla.
2: Capata, mamma, è arrivata, facciamo auguri, facciamo auguri pure oromastica di Francesca. Brava Francesca.
1: Grazie, grazie mamma Orsa.
2: Auguri
1: grazie,
2: a te.
1: Grazie.
2: Tante tante auguri oromastica tuo.
1: Non è, non è sarebbe, non sarebbe essere precisi Mamburs, il
2: ti
1: mio
2: fa, come ne è? È Francesco, come ci chiama? Come ti chiami tu?
1: Francesco, ma il mio sarebbe Francesco Di Paola. Sono calabrese, mia madre era devota a San Francesco.
2: Ti chiamo pure Paola. E allora mi facciamo puoi... pure auguri a tutta la Paola che ci stanno ascoltando. Ma
1: no, non mi chiamo Paola e non mi chiamo neanche Marisa. Per favore.
2: Allora, ecco, Marisa. Allora, guarda, allora Marisa, se vieni a studio, ma amore ti fai carta, ti faccio in carta. Così ti trovo amore.
1: Ma io ce l'ho, l'amore, che sono tu... già innamorato.
2: No, tu ti vedi che sei angustiata. Angustia. C'è qualcuno dentro alla vita tua che ti sta portando un po' di angustia dentro, è vero o no?
1: No.
2: Io ti vedo. Di essere sincero tu, è vero. San Francesco ti ha portato questa cosa onomastica.
1: Sì.
2: E tu vieni a farti fare carta a studio a Mamburz. E risolviamo, t'accatto carca in mano a Mamburz che ti porta una muleta prepotente e tutto quanto alla famiglia. Ti porta a casa una muleta.
1: E quanto mi costa?
2: 120 euro l'IVA compresa.
3: Mi avete già fatto venire l'orticaria.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
8: 2-2.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: 2-2.

0: con la straordinaria voce di Chrissy Hynde e la canzone era Don't Get Me Wrong. Buongiorno, sono le 7.55, soggetti
1: State
0: smarriti.
1: State ascoltando Soggetti Smarriti, un programma con Marco Marzocca e quell'altro.
0: Salve, buongiorno da quell'altro.
2: Grazie.
0: Buongiorno Marzocca.
2: Grazie.
0: Abbiamo un gruppo Facebook che si chiama Soggetti Smarriti Rai Radio 2. A proposito,
2: iscrivetevi.
0: Così come ha fatto Francisco Aguilar da Milano. Benvenuto Francisco, se vi iscrivete noi vi salutiamo come al solito in diretta, ma è il momento del quizzellino.
2: Allora Bercillo, c'è il quizzellino,
0: vediamo se questa
2: stavo
0: volta
2: per
0: risponde
2: dirti proprio qui.
0: Vado, quizzellino per gli ascoltatori.
2: Vai.
0: Per alzare il QI, cioè il quoziente intellettivo, potete alzarlo anche di domenica grazie a noi. La domanda
2: anche
0: di oggi,
2: anche se state lì potete alzare il QI.
0: Sei un cretino. Il treno delle 18 si chiama così, il treno delle 18 devi prendere, è di attualità, proprio di scottante
2: bisogna
0: attualità,
2: bisogna prendere appunti, bisogna prendere appunti,
0: bisogna prendere appunti, bisogna prendere appunti.
2: Devi ma prendere... tutti questi treni, ogni giorno c'è il treno, pure ieri c'era il treno, ogni
0: indovina
2: giorno c'è
0: perché
2: il treno,
0: io vado su e giù col treno e io di ritardi ne so. Oh. Allora...
2: vabbè, ma al resto d'Italia non gliene frega nulla che vai col
0: ma
2: treno.
0: Ma non è vero, ma scherzi, vabbè. Sai quante migliaia di persone vanno in treno?
1: La vita
0: ogni
1: è una
0: giorno.
1: Specie di bicicletta.
0: Sì, magari, forse faccio prima in bicicletta la prossima volta. Allora, devi prendere un treno alle 18. Per sicurezza arrivi in stazione alle 17.15. Alle 17.30 scopri che il treno è stato cancellato. Alle 17.45 scopri che ne hanno messo un altro alle 18.10. Ma alle 18.05 scopri che è stato anticipato alle 18. Tutte storie di vita vissuta sono. La domanda è la seguente: qual è stata la decisione più intelligente che hai preso durante il pomeriggio? 3487 300 200.
2: No, vabbè, Bercillo, allora non è un quiz questo, scusatemi, io mi ribello a questo punto. Allora chiedo l'intervento del notaio, di qualcuno, di un'autorità, perché questo non è un quiz.
0: Come non è un quiz? È una domanda che richiede una certa dose di fantasia al mattino per rispondere.
1: Sono troppo sopraffatto.
2: Allora eccomi, notaio. Mi avete chiamato in causa, ecco. Effettivamente ho analizzato la domanda. Questo non è un guizzo, è una minchiata, ecco, se lo volevo dire.
0: Me lo aspettavo, non so perché, notaio, ma quando arriva lei... Vabbè, la minchiata è vicina, devo dire.
2: Devo dire la verità.

0: che musica stamattina, Lorenzo Lucidi dell'ufficio musica, grazie, bella, bella.
1: Buongiorno Sariti, Giulio da Taranto.
0: Buongiorno Giulio.
1: La decisione che prenderei in quella circostanza sarebbe sicuramente, me ne torno a casa, non è giornata.
0: Non mi fare, no, non mi dire così, ti prego, perché mi preoccupo. Allora, ripetiamo il quizzellino. Devi prendere un treno alle 18 per sicurezza, arrivi in stazione alle 17.15. Alle 17.30 scopri che il treno è stato cancellato. Alle 17.45 scopri che ne hanno messo un altro alle 18.10, ma alle 18.05 scopri che è stato anticipato alle 18. Qual è stata la decisione più intelligente che hai preso durante il pomeriggio? Il commento di Giuseppe: questo è un problema da psicoterapia, è una minchiata suprema. Grazie Giuseppe.
2: No, lo vedi che non lo dico soltanto io. Allora, qual è la domanda? La domanda è: qual è la decisione più intelligente che hai preso oggi? Quella di scoprire, perché non hai fatto altro che scoprire. Scopri. C'hai tre scoperte.
0: Quindi una giornata di scoperte è stata. Quindi esatto. Tutto sommato positiva.
2: Questa è la mia.
3: La parola intelligente vi mette in crisi, lo capisco.
0: Hai ragione, Raimonda, perfettamente ragione.
4: Ovviamente quella di arrivare in largo anticipo, così ogni sorpresa eri pronto.
0: Infatti io ho detto 17.15, l'ho preso in largo anticipo, ma se poi è partito alle 18 senza preavviso e doveva partire alle 18.05, vabbè, è un po' complicato, lo capisco, ma funziona spesso così.
5: Ma vabbè, voi la domenica comunque non avete nulla di meglio da fare di questi quizzini?
2: No, è bravo, bravo, sono perfettamente d'accordo con te. Allora, una volta questo quiz era partito con gli uccellini.
0: Sì.
2: Bisognava indovinare dal cinguettio il tipo di uccellino. Abbiamo cercato, una cosa geniale.
0: Abbiamo cercato geniale, di crescere di livello, Marzocca.
2: Unica, posso dire anche unica, perché in Italia, anzi, mi sono informato proprio in generale, in tutto il mondo, nessun programma radiofonico aveva fatto un quiz con il verso degli uccellini. Poi siamo passati alle persone, agli esseri umani, ai personaggi più o meno famosi, di chi è la voce di chi. Quella è una banalità, adesso me la dovete far passare, questa cosa è una banalità.
0: Ma era da un'idea di Marco Marzocca, scusa.
2: Ma era una banalità, uguale, no, è uguale, perché un po' di autocritica bisogna parlare, però dall'uccellino alla adesso invece è una cosa che non si capisce, io non la capisco, mi sono scritto qua, ma mi sono scritto tutti.
0: È normale che tu non la capisca, lascia fare Marzocca. Senti, Piero ci scrive: stavo preparando uno sformato di zucchine. Ho ascoltato il pizzellino, ritorno al mio sformato, vedi, questa è la reazione. Fa venire voglia di cucinare il pizzellino.
6: La domanda che mi sarei fatta?
0: Sì.
6: Era meglio che stavo a casa.
0: Ecco, ne è un'altra. 3487 300 200 per rispondere al quizzellino smarrito di questa mattina. E saluto anche Valentina Bionducci, che da Cagliari si è iscritta al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. Naturalmente fatelo anche voi.

0: Sei salito sul treno alle 18:05 e hai goduto come un matto. Altrimenti sei rimasto a piedi alla stazione Termini.
1: Questa è una delle possibilità, ci scrive Giovanni. Bastava chiedere ai treni di cinguettare in modo tale da poter individuare dal cinguettio la destinazione finale del treno e con che ritardo e da dove fosse partito. Semplice, no? È semplicissimo.
2: Siete dei geni, proprio dei geni assoluti, esatto, bravo. Col cinguettio si risolve tutto.
1: Va bene, vorresti ritornare al cinguettio degli uccellini, lo so, Marzocca.
2: Ma che bello, solo che ci sono finiti gli uccelli praticamente, non abbiamo più uccelli da proporre.
1: Più disponibili. Posso farvi una domanda personale?
3: Che non lo so.
1: Senti, che non lo sai, da quanti anni vi conoscete, Simona e Marco? Da quanti anni vi conoscete? Una trentina.
2: Tantissimo. Sì, più o meno. Forse anche qualcosina di più. Dai.
1: Ed è possibile che ancora comunicate a gesti e non vi capite? Cioè, fammelo, spiegate come funziona questa cosa.
2: Ma se mi fai così con la mano, per me significa vai avanti.
1: E invece
2: certo, adesso siamo alla radio, non si vede la mano che fa così. E vai avanti, vado avanti. Io poi figurami, mi inviti a nozze se devo andare avanti, se devo chiacchierare. Lo sai che non mi manca la parlantina. Quindi
1: no,
2: se vuoi iniziamo, posso iniziare un argomento sui dadi da brodo per esempio.
3: Adesso mi chiudo nel ghetto del mio rancore fino a domani.
1: Allora, già ogni giorno tiri fuori dal tuo sacchetto della spesa un sacco di schifezze. Non mi tirare fuori dadi da brodo, che è proprio un concentrato di monnezza, si direbbe a Roma. Per favore, Marzocca.
2: Ma non è vero, perché c'è dado e dado.
1: C'è dado e dado.
2: Vabbè. C'è dado e dado.
1: Il dado è tratto, torniamo tra qualche secondo.
4: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
2: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
4: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
5: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
6: Ma se te lo dico, che segreto è?
7: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
8: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
9: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
10: Dio pissimo al giardiniere.
11: È Osvaldo.

0: 15, sono le 8:15, questa è Rai Radio 2, noi siamo i soggetti smarriti. Buongiorno a tutti i nostri amici che ci stanno scrivendo, tipo Cri di Frosinone che scrive: probabilmente è un mio problema, ma la domanda che io mi pongo è come ho fatto solo alle 18:05 a scoprire che alle 18 il terreno è stato spostato di nuovo. Sono cose che potrebbero accadere, io oramai mi aspetto di tutto.
1: Bene, multiverso, questo può accadere sicuramente.
0: Anche in Italia, altro che multiverso. Marco scrive la cosa.
1: Ma guarda che c'è multiverso anche in Italia, eh. Multiverso sta ovunque.
0: Certo.
1: Sono tanti universi paralleli alla fine, capito? Tu puoi scegliere quello che vuoi vivere. È come la stazione radiofonica, no? Tu c'hai la manopola della. Ti ricordi quando c'erano le radio, sì, con la manopola? Poi ti fermavi dove ti sceglievi la tua stazione e poi vivevi quel momento lì, su quella stazione lì. Ma contemporaneamente ce n'erano tantissime altre di stazioni che stavano trasmettendo. Solo ecco, immaginati multi universo così, allora qua su quale universo ti vuoi sintonizzare tu in questo momento?
2: Ma non sarà che sei tu il problema?
0: No, secondo me tu videogiochi troppo, Marzocca, stai uscendo dalla realtà, non so come dirtelo. Vedendo anche i tuoi social, secondo me io capisco che tu proprio non ci stai più con la testa.
1: Sto uscendo da questo universo per entrare in un altro,
0: sì,
1: esatto,
0: nel sottosopra, diciamo. Allora ci scrive Marco.
1: No, sottosopra non mi piace.
0: La cosa migliore è stato in stazione sperare di trovare Vercillo e randellarlo per questo quizzino. Grazie Marco. Che scherza.
1: Ma Vercillo,
0: perché
1: però,
0: mi volete randellare quando la colpa non è mia? È sempre un'idea del nostro Marco Marzocca. Assumiti le responsabilità, per favore.
1: Vabbè, ma adesso tutte le idee che non funzionano sono le mie.
0: Certo,
1: ho capito. Ma
0: certo.
1: Guarda un po'. Però l'idea di fare le cinque cose che fanno una domenica di.
0: Facciamo partire le cinque cose che fanno domenica. Prego. Se non mi parte la base, ecco.
1: È partita.
0: Cinque cose, allora, che fanno
1: cinque
0: domenica.
1: Cose.
0: Al numero uno.
1: Allora. La prima cosa in assoluto: dormire fino a tardi e poi dire ho buttato tutta la giornata. Mannaggia.
0: Al numero due: dire oggi non faccio nulla e poi ho un piano di 15 attività diverse. Questa è la cosa che faccio io.
1: Al numero 3, fare una passeggiata di 10 minuti e chiamarla uscita.
0: Guardare l'orologio, e questa è la posizione numero 4, guardare orologio alle 16 e dire: ma è già lunedì? E per voi qual è la quinta cosa che fa domenica?
3: Ci sono tante cose da dire, secondo me, Marzocca, qui, eh. Tante cose fanno domenica.
1: Una.
0: Io aggiungerei anche l'odore del ragù della mamma, che questa è la cosa. 3487 300 200, scrivete ai soggetti smarriti.

0: niente di speciale.
1: 100.000 carie, che non sembra un augurio, anche perché sono più di 32 denti, 100.000 addirittura. Che dentatura hai?
2: Qui parte il trapano.
1: Monete e bottoni è il titolo della canzone. Allora, siamo nel bel mezzo delle cinque cose. Vi abbiamo chiesto qual è la quinta cosa che fa domenica. Ci sono arrivati dei messaggi molto carini al 348 7300 200.
3: Buongiorno smarriti, Pat da Roma. Per me la domenica è la pizza, che si mangia rigorosamente tutte le domenica sere.
1: Vedi,
3: ciao.
1: Domenica pizza. Pensavo più al tipo lasagna, invece domenica
2: è lasagna a pranzo. Lasagna a pranzo e pizza alla cena.
1: La fiera del carboidrato, che è.
4: Buongiorno. E Marzocca che fa il sintonia del radio è cosa fenomenale, davvero. Vorrei tanto risentire davvero ancora.
1: Aggiusta la
4: grazie.
1: Sintonia,
4: Walter.
1: Ciao Walter, puoi aggiustare la sintonia, per favore, Marzocca.
2: Ciao Walter, la sintonia.
1: Come faceva? Ecco,
2: la vuole sentire quella. Soggetti smarriti. Rai Radio 2.
1: Allora, ci scrive Vale: un tempo c'erano le paste, un cabaret intero in famiglia. Che bellezza per la vista e il palato. Valeria da Pavia. Allora, poi, per favore.
2: Brava Valeria, cabaret, da lì è nata la comicità, brava, da un cabaret di paste, esatto.
1: Fino a qualche secondo fa diceva gabaret, adesso si è corretto.
2: No, gabaret l'avete detto voi, perché travisate tutto quello che
1: hai detto. Gabaret con la C, con la G,
2: no,
1: con la G di gatto.
2: Non esiste.
1: Scuole chiuse, niente mandria di studenti cacciaroni, locali commerciali chiusi, niente traffico per strada, niente lavori di ristrutturazione, silenzio tombale lungo la via e scatta pennica pomeridiana. Se poi ci fosse una leggera pioggerellina, il top. Loris, guarda, come sono d'accordo con te, questa è la cosa più bella della domenica.
2: Ma che tristezza, ragazzi.
1: Adesso è domenica.
5: Buongiorno. Siamo da Luino, sono nata in Slovenia, per me domenica è fare volontariato come volontaria della Croce Rossa al bar Girasole nella casa di riposo di Comi,
1: a Luino.

0: devo dire che è domenica quando vado a fare colazione con la mamma, come tutte le domeniche, con la mia mamma vecchietta, non si dice, si dice con la mia mamma saggia, e questo fa domenica per me. Ciao Mariolina.
1: Ciao Mariolina, buongiorno e buona domenica. Quali sono le cose che fanno domenica? Per te, dai Marco, beh, qual è una cosa che fa domenica? Oggi, anche se sono le 3 del mattino lì negli Stati Uniti, senti l'odore della domenica.
2: Guarda, io ti devo dire la verità, adesso non voglio fare quello, sai, che parla sempre fuori dal coro, però per me la domenica non esiste, perché non c'è, cioè, un giorno come un altro, non mi cambia nulla, non c'ho...
1: No, Marzocca, cioè, ragazzi, non ho dei riferimenti. È 7 su 7, 24 su 24, è sempre attivo e al lavoro.
2: Eh sì, sì, non mi cambia il giorno, non ce l'ho.
1: Linea al GR2.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Due, due.
5: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
5: Le piastrelle?
4: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
6: Iperceramica.
4: 2-2.
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Sono le 8:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Simona Giacinti. In apertura lo sport alle 9, la Formula 1 a Sepang, mentre è appena terminato il Gran Premio del Giappone di MotoGP.
3: L'imperatore del Giappone è sempre Marc Marquez. 12 mesi fa Motegi ha festeggiato il nono titolo, quest'anno piazza la quinta doppietta stagionale per continuare a giocarsi il decimo iride. Martin stavolta gli mette le ruote davanti alla prima curva, ma Marc non lo molla e a metà gara fa la sua mossa. Sorpasso e allungo di quel tanto che basta per mettersi al riparo da tentativi di replica. Il madrileno dell'Aprilia deve così accontentarsi della piazza d'onore e di ripartire dal Giappone con appena due lunghezze di vantaggio sul connazionale. Terzo Bezzecchi, che segue i primi due per la prima metà di gara, poi nel finale è costretto a rintuzzare la rimonta prepotente di un ottimo Bastianini, quarto in volata con la KTM. Per il riminese ora i punti di distacco dal compagno di squadra sono 49, un margine non insormontabile ma sicuramente importante. Dall'Indonesia settimana prossima deve iniziare a rimontare se vuole che la lotta per il titolo sia ancora un discorso a 3 invece che a 2. Ottavo ma lontano Bagnaia. Luca Cesaretti, GR2.
2: L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto il cancelliere Merz, arrivato a sorpresa a Kiev. Se la Russia non verrà fermata, ha aggiunto, la sua macchina bellica finirà per rivolgersi contro di noi. Il paese è sotto una pesante pressione russa con bombardamenti su ponti e infrastruttura. Mosca ha inviato diplomatici e cittadini stranieri, ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina. Salgono a 15.000 civili feriti o uccisi nei raid russi, secondo l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, in aumento del 55% rispetto al 2025. La crisi abitativa e il caro affitti in Spagna, ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza a Madrid anche decine di esponenti di estrema destra che hanno tentato di raggiungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sanchez valuta elezioni anticipate, gli alleati però frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto. In Brasile tra poche ore si vota per eleggere governatori, parlamentari e il presidente della Repubblica. L'inviata della RAI.
4: Flavio Bolsonaro, nell'entroterra dello stato di San Paolo, roccaforte della destra, mostra l'immagine del padre Jair agli arresti per il tentato colpo di Stato. Dice di credere nella vittoria già al primo turno. Lula gli risponde dal cuore di San Paolo con una grande marcia di popolo. 2 chilometri e secondo gli organizzatori 150.000 persone. Lula attacca, è una scelta tra democrazia e barbari. Si chiude così, tra gli insulti e senza un solo confronto diretto, la corsa al primo turno. Sondaggi ancora incerti, Lula avanti per alcuni, per altri è testa a testa. Nessuno sembra però avere i numeri per vincere al primo turno. La fotografia è quella di un paese spaccato in due, dove pesa soprattutto il voto contro, la paura dell'altro. Da San Paolo, Stefania Battistini, per il GR2.
2: 20 misure cautelari sono state chieste dalla Procura di Roma nell'inchiesta sugli appalti pubblici che secondo l'accusa sarebbero stati pilotati per centinaia di milioni di euro. Le richieste tra carcere, domiciliari e interdizioni coinvolgono settori strategici come la difesa, l'aeronautica e la marina, ma anche Terna e la Polizia di Stato. Ed ora ad Assisi, la cittadina umbra si prepara a festeggiare il giorno di San Francesco. Osvaldo Baldacci.
5: Eccezionali celebrazioni quest'anno ad Assisi per la ricorrenza di San Francesco, tornato ad essere festa nazionale. Ad 800 anni esatti dalla morte del patrono d'Italia, a rendergli omaggio nella sua basilica arriva anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui, per la prima volta, i rappresentanti istituzionali di tutte le regioni d'Italia. Eccezionalmente, in questo ottocentenario, infatti, non sarà una sola regione ad offrire l'olio per la lampada che arde sulla tomba del santo, ma l'Italia intera. L'accensione avverrà nel corso della cerimonia che sarà caratterizzata dalla celebrazione eucaristica officiata alle 9:45 dal presidente della CEI, Cardinal Matteo Zuppi, e trasmesso in diretta dalla RAI. Poi alle 11:20 dalla loggia della Basilica il presidente Mattarella rivolgerà il suo discorso per la festa di San Francesco, così come farà il custode del Sacro Convento Fra Marco Moroni a nome della famiglia francescana. A mezzogiorno verrà trasmesso l'Angelus, in cui Papa Leone farà riferimento all'ottocentenario del transito di San Francesco.
2: Il meteo, tempo stabile sull'Italia, salvo alcune aree della penisola. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Giornata ancora di bel tempo sul nostro paese, con qualche pioggia sulla Sardegna, in un contesto che resterà asciutto anche lunedì. Sulla Sardegna sono previsti dei deboli rovesci temporali. Il maltempo ce l'aspettiamo invece martedì, che investirà sempre le regioni tirreniche e la Sardegna, dove arriveranno anche dei temporali, con temperature che resteranno stazionarie, 28 gradi come picchi massimi al centro-sud.
2: Polizia è il nuovo duetto di Mahmood con Pablo Vittar, cantante e drag queen brasiliana. La canzone fa parte anche del nuovo album di Vittar, Lost.
1: Regioni tirreniche e la Sardegna, dove arriveranno anche dei temporali, con temperature che resteranno stazionarie, 28 gradi come picchi massimi al centro-sud.

0: singolo faceva parte della colonna sonora di un film di Bollywood. Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea va a soggetti smarriti. Buon ascolto.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: Dopo le informazioni del GR2 siamo ritornati insieme, Rai Radio 2 con i soggetti smarriti, siamo nel bel mezzo delle cinque cose, vi stiamo chiedendo qual è la quinta cosa che fa domenica, alcune le abbiamo dette noi. Abbiamo
1: che cosa hanno scritto? Cosa hanno detto?
0: Per me una volta, ci scrive Marco, la domenica era pranzo in famiglia, guardare Linea Verde, ora sono cambiate le abitudini ma resta un ricordo bellissimo. Grazie Marco.
2: Perché? Ecco, per me la domenica è il giorno del perché. Io mi sveglio la mattina di domenica, sereno, tranquillo, accendo la radio, Rai Radio 2, soggetti smarriti, sento un quiz che non ha senso e mi domando perché. Poi dopo perché? Sto tutto bravo. Nervoso per tutto il giorno e mi domando anch'io. Ancora perché ho acceso perché? La radio.

0: esatto.
1: Perché? Ecco, per esatto. Me domenica è il giorno del perché.
2: Cioè, sarebbe la causa dei tuoi perché, la nostra trasmissione. Pensa te che responsabilità che abbiamo, Marco.
0: No, ma avete capito che cosa avete fatto? Questo guizzellino inutile, praticamente completamente sconclusionato. E perché?
2: Guarda,
0: ci chiedono perché.
2: Potremmo andare anche oltre. Io non
3: me lo chiedo anche io perché.
2: Ecco, vorremmo anche proporre la cosa, ha suggerito il nostro Massimo Riti, ma forse è meglio evitare. Però è un curatore che cura e giustamente cerca di darci dei suggerimenti giusti per la trasmissione, ma questo lo terremo solo per noi. Prometto che no, non lo diremo in giro. Non so se sono sfortunato io, scrive Livio, ma ho incontrato dei domenico, ma non ho mai incontrato dei lunedì, dei martedì e via dicendo. Mercoledì però sì, ma... c'era.
0: Ricordate. Però comunque devo dire che per la maggior parte degli italiani la domenica era il cabaret di paste, devo dire sì. È stato quello più gettonato in assoluto, perché effettivamente tu non hai mai mangiato le paste la domenica?
2: Le pastarelle la domenica, ma certo.
0: No, le pastarelle, quelli dolci, per capirci, le paste, dolci, sì.
2: Le zeppole,
0: c'era la fila. Io quando ero quando ero piccolo io alle pasticcerie la domenica c'era la fila di persone che andavano lì per prendere le paste, soprattutto quasi esclusivamente la domenica.
4: Allora, ciao, sono Paolo da Hong Kong, ogni tanto appaio su questo canale vostro che mi fa molto piacere e oggi domenica sono a Hong Kong, sto passeggiando con il cane. A noi, dopo tanti anni che viviamo qua, la domenica piace mangiare il dim sum. Ebbene, è diventata un po' un'abitudine. Non è domenica se non c'è il dim sum. Dunque ordiniamo questi raviolini di gamberi, sai, tutte le cose tradizionali del dim sum cinese. È diventata un po' tradizione. Che devi fare? Alla fine è il paese che vai, usanza che trovi. E ciao e buona domenica a tutti. Ciao, ciao, ciao, Paolo da Hong Kong.
2: Ciao Paolo.
0: Paolo, io avevo capito il Bin Santo. Dice, noi abbiamo il Bin Santo la domenica a Hong Kong.
2: Noi
0: ci facciamo un concetto di Bin Santo, che ci fa bene. Ma no, buono,
2: era il Dim Sum, ma subito dopo, non so se avete fatto caso, si sentiva. Faceva così, che già lo stava assaporando.
0: C'era l'acquolina in bocca, però.
2: Buono il Dim Sum.

0: la domenica era a pranzo dai nonni. Quando ero piccolo, la domenica era a vedere sia il papà che la mamma. Quando ero piccolo, la domenica era la mamma alle 8 del mattino con l'aspirapolvere. Ora sono grande e non c'è più niente di tutto questo.
1: E usalo tu l'aspirapolvere, ti metti lì la mattina, che fa domenica usare l'aspirapolvere e pulire casa.
2: Signor, come fa a aspirare i polveri tu? Si vede che non va bene, signor, deve portare a aggiustare, signor, non va bene. Aspirapolveri non fa questo. Aspirapolveri succhia.
3: Ma anche tu, Ciccio, te le cerchi.
1: Come fai l'aspirapolvere, scusa? Saluto così, Maurizio Lioia, che da Padova si è iscritto al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2 e torna a grande richiesta

0: per la
1: momento pelvico, che vuol dire momento
0: pelvico? No, perché vabbè, dai, forse
2: per il bacio.
1: Amiche,
0: per favore,
1: buongiorno amiche. Buongiorno. È domenica e non è domenica se non c'è un consiglio al femminile dei soggetti smarriti.
0: No,
1: grazie.
0: Di donna Marzocca, non mescolare roba tua con soggetti smarriti, per favore.
1: E torniamo a parlare di noi, amiche carissime, anche se i momenti sono sempre più brevi perché purtroppo ci lasciano poco spazio, ma non importa.
0: La versione
1: importante
0: fluida
1: stare
0: di Marzocca
1: insieme.
0: È veramente una roba.
1: Oggi si alza la oggi sticella. Parliamo, amiche, oggi parliamo dell'abbigliamento di questo autunno che sta per arrivare, che anzi già è arrivato e già comincia a farsi sentire. Cominciamo ad avere quel torpore tipico dell'autunno, ti viene voglia, no?
0: Vai a dormire. Vai a dormire, ma sono le 3 del mattino quelli in America. Sarebbe va bene,
1: per favore. E i colori, sono importanti i colori. L'autunno, sì. L'autunno cambia i colori, cambia il modo, sì, anche
0: cascano le foglie
1: di
0: e altre banalità.
1: E,
0: per
1: noi, e noi abbiamo bisogno di sentirci diverse, diverse sicuramente rispetto all'estate, l'estate spumeggiante, schioppettante, se mi permettete. Allora andiamo ai colori. Colore zabaglione, quest'anno andrà lo zabaglione.
0: Quest'anno andrà lo zabaglione.
2: Che barba, che noia.
0: Poi andrà che... color zabaglione.
1: Poi c'è il rosso cili. Il rosso cili, che non è il rosso quello che insomma
0: è un rosso piccante. Il rosso cili
1: è un rosso piccante. Poi c'è l'azzurro cielo, cielo chiaro. L'azzurro cielo chiaro, perché c'è, sì, anche l'azzurro cielo plumbeo, no, plumbeo, ma è diverso. No, no,
2: Marco, io ti ho dato il mio cuore, invece avevi bisogno del cervello.
0: Ed è arrivato l'organo sbagliato, ma prima o poi.
1: E poi, perché sarà un tripudio di colori questo autunno, con viola, ametista, arancione. Blu notte. Arancione, blu notte, grigio, ardesia. Quante volte abbiamo pensato all'ardesia, abbiamo detto ci piacerebbe un vestito
0: color ardesia.
1: Non color ardesia, ci è capitato.
0: Sei quanto di più distante dal mondo della moda, te lo posso dire.
1: Magari cioè, ce lo regalerà qualcuno.
0: Vabbè, grazie per
1: forse
0: questo inutile
1: no
0: intervento su Donna Marzocca.
1: Come indossarli questi colori?
0: No, ancora? Ma per favore, Paoletto, fai qualcosa, dai, taglia.

0: Gioca, ciao. Ascolta, io ti stimo tantissimo, ma se devi fare un personaggio femminile con la voce dell'uomo, ci metti un po' a disagio qua. Allora, come si fa? Sono Sergio da Ferrara. Ciao.
1: Ciao Sergio, non ti si sente Marzocca? È caduto Marzocca?
2: Senso.
1: Ecco, che dicevi?
2: No, si è perso il senso di questa rubrica, dicevo, perché in realtà non è che io sto facendo un personaggio femminile, comico, è una cosa serissima ed è una rubrica al femminile, che è una cosa differente, non c'è niente da ridere, sono dei consigli che io do praticamente, ecco.
3: E anche oggi ci tenete compagnia, grazie smarriti cari. Allora, i miei genitori sono ripartiti dalla Toscana direzione Calabria, direzione Cariati, e ci tenevano a dirmi che vi stanno ascoltando. Un abbraccio cari.
1: Abbraccio a te. Come la domenica, come la state trascorrendo qui su Rai Radio 2? Le cose che fanno domenica. Bruna da Genova ci scriva: giorno di bucato, lavatrici, lavatrici.

0: È successo On My Soul, siete su Radio 2, 5 minuti mancano alle 9. Do il benvenuto a Monica Massignan, che da Arezzo si è iscritta al gruppo Facebook.
1: Oh, brava Monica, me l'aveva detto che l'avrebbe fatto e l'ha fatto, brava.
0: Ciao ragazzi, per la mia famiglia, ci scrive Lori da Chiavari, la domenica era la pizza a Santa Margherita. Noi bambini aspettavamo con ansia il fine settimana perché andavamo in pizzeria ad amici di mio padre ed era una festa.
2: Ragazzi, buongiorno, sono Alessandra. E niente, io oggi sto andando a lavorare. Ormai la domenica, proprio per tornare al discorso della tradizione, non esiste più come giornata per tantissime persone, perché comunque si lavora. E quindi i tradizionali pranzi a casa di mia nonna con tutti i miei zii, i miei cugini, le mie sorelle, no, non ci sono più. E non ci sono più nemmeno tutte tante persone che in quell'epoca allietavano le mie giornate. Grazie mille, un bacio.
0: Ciao, però è rimasto tutto molto fervido nella tua memoria e questo direi che è già abbastanza.

0: Sono le 8:59 minuti della bella domenica che abbiamo davanti. Cerchiamo di godercela al massimo. Per Davide Lucilla di Reggio Emilia, che salutiamo, la domenica sarà così: i figli a fare i compiti mentre noi a sistemare i panni, in attesa di incontrarci con gli amici per il Carbonara Festival di Parma.
1: Il Carbonara Festival di Parma. E che fanno il Carbonara a Parma?
2: Sento la musichetta. Carbonara.
0: Sì, senti la musichetta giusta. Perché che c'hai la Carbonara a Parma? Non si può fare a Palma.
1: No, si può fare, ma è un piatto romano. Che c'entra a Parma?
0: Beh,
1: Parma,
0: bravissimo.
1: Fai le fettuccine.
0: E fai la parmigiana. Perché scusa, tu la parmigiana non la fai. La parmigiana è di Parma.
1: Sì, vabbè, ma chi c'entra? No, va bene, lo so, mi suona
0: i grandi quesiti dei soggetti smarriti, ma che tornano la settimana prossima, ragazzi. Ciao ciao
2: ciao ciao,
0: ciao, ciao. Vi lasciamo con Micol Ronchi e Edoardo Righini, Radio 2 come noi. Ciao.

0: bicicletta di Radio 2 come
1: questo
0: noi.
1: Questo swing.
0: Allora, avete appena sentito la favolosa voce di Mattina Di Florio.
2: Buongiorno. Accanto a me,
0: alla destra della madre, c'è un padre, abbiamo Edoardo Righini.
1: Buongiorno.
0: E io sono.
2: Che continua a essere la voce di Martina Di Florio questa.
0: Basta, muta per un secondo, adesso arrivo. Cos'è tutto questo entusiasmo da Gen Z? Perché lei ripiene di dover dire qualcosa. È domenica mattina, siamo tutti assonnati. Un attimo, un po' di compostezza, un
1: ma
0: po' di gentilezza.
1: Buona
0: un secondo, adesso ci arrivo. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Grazie mille a Marco Marzocca e a Francesco Vercillo di averci scaldato
2: le orecchie dei nostri ascoltatori.
0: Le orecchie dei nostri ascoltatori.
2: Sì, ci ascoltano, soprattutto poi ci possono anche guardare se hanno voglia in questo caso così di vivere un'esperienza da brividi già di prima mattina. Noi, come diceva bene Micol, siamo Radio 2 come noi, Micol Ronchi, Martina Di Florio e Edo Righini.
0: E all'alba della domenica mattina io non posso non chiedere ai miei colleghi che cosa avete fatto di bello ieri sera, che era sabato sera.
2: Vai Gen Z.
1: Ieri sono stata a casa.
2: Vi
1: stupirò. Fare effetti speciali.
0: Secondo me questa è una cosa molto gentile.
1: Molto gentile.
0: Divano, copertina.
1: Sì, che non abbiamo più quella FOMO di.
0: Sì, che non avete più.
1: Uscire per forza.
0: Sì, che non avete più minimamente la joie de vivre.
1: Non c'è proprio sbatti.
2: Noi
1: sì.
2: Invece
0: lei,
2: abbiamo
0: dottore?
2: Fatto la cosa più bella da fare per noi millennial, cioè cena in casa. Abbiamo fatto una cena in casa in cui abbiamo cucinato noi. Devo dire, siamo stati tutti vivi. L'unica cosa è che il primo è stato servito tipo alle 23:30 perché non avevamo contato benissimo gli orari del risotto e dunque.
1: Cena che ha previsto.
0: Matrimonio praticamente.
2: Allora, polpette sì. Poi di ceci con una sì. Salsa tipo tzatziki, pomodori e verdure gratinate e un risotto. Io mi dissocio perché non è la ricetta, non era la mia. Funghi e vongole.
0: E io mi scuso anche quel pubblico per avervi resi partecipi di un menù che voi direte, ma noi che ce frega.
2: Niente.

0: Kintsugi qui a Radio 2 come noi. Kintsugi, che è una tecnica giapponese che ripara la ceramica mettendo l'oro sulle crepe. Però la crepa si vede e vogliono proprio, si sottolinea, anzi, proprio questa estetica.
1: Credo che sia un parente stretto della tecnica Raku.
2: Può essere
1: un mondo molto simile.
2: Il concetto è molto bello che ci sta dietro, cioè il fatto che le proprie ferite e le proprie rotture possono essere un elemento di acquisizione di valore.
0: È vero.
2: Sì, se l'avesse fatta una boy band di Milano si chiamerebbe Kisushi invece.
3: Ma che brutta.
2: Vabbè,
3: ma
2: la Kisushi.
1: No, la Kisushi, me l'ha battuta, sono 9.06 di mattina, ma tu puoi.
2: Bellissima battuta invece, vabbè. So che c'è qualcuno che ha apprezzato.
0: Bello il pezzo, purtroppo. Bello il pezzo, sono molto curiosa di sentire il disco di Elisa che uscirà proprio il 27 novembre. Lei è un'artista molto, molto versatile, comunque nella sua carriera è partita dal produrre, dall'elettronica, poi ha virato verso il pop. Sono molto curiosa di sentire questo nuovo disco.
1: Una cosa che a me affascina tantissimo di Elisa, ma mi manda fuori di testa, è che lei ha collaborato con Morricone su più di una colonna sonora, ed in particolare me la ricordo su una colonna sonora di Quentin Tarantino, per cui io ho urlato in qualunque modo possibile e immaginabile.
0: Ma lei nasce proprio come producer.
2: Sì, decisamente, infatti anche all'estero diciamo si è sempre mossa molto più con un'anima da producer rispetto che un'anima da musicista. Però ne approfitto per lanciare così subito un sondaggino per discutere un secondo tra di noi, ovviamente. Vi piace di più Giorgia? Perché Giorgia o Elisa? La classico Giorgia e Elisa.
1: Sai che io ho evitato di farle questa domanda proprio per evitare di scatenare l'inferno.
0: Ma sono due cose diverse.
1: È come dire team Vasco o team Liga.
2: Vi giuro, sembra di stare nella Prima Repubblica, ragazzi. Cioè, proprio io la risposta ce l'ho.
1: Ma anch'io ce l'ho.
2: Alexia. Perché io no.
0: Vabbè, cultore. Cultore, Alexia cultore.
1: Tu Alexia. Io invece mi espongo. Team Elisa, sì, mi espongo. Ma perché la perfezione della voce di Giorgia a me a volte dà quasi fastidio. È talmente bella e talmente perfetta che faccio 8 passi indietro.
0: Ma secondo me sono due percorsi differenti, perché comunque Elisa è più cantautorale, quindi è una cantautrice che da sempre si scrive le canzoni, produce, eccetera. Giorgia è più un'esecutrice, un interprete. Vocalmente per me Giorgia in Italia è inarrivabile.
2: Insomma, l'importante è che l'una o l'altra, possiamo dire, sono due vocalità straordinarie italiane.
0: E ce le abbiamo noi.
2: Esatto, è bellissimo poterle ascoltare.
1: Ribadiamolo, sono nostre.
2: L'autarchia musicale e via qui su Radio 2.

0: Dolphin Train Vacation, così l'ho voluta dire proprio come fosse un internazionale, ma noi a Milano parliamo così, milanese.
1: Cosa stai dicendo? Ma i Pirlac parlano così a Milano. Adesso,
0: adesso mi spiace.
1: Non fare di tutta l'erba.
2: Mi sono sentita toccata.
1: Ma sì, sono sentita toccatissima.
0: Su questa cosa del milanese, pure sono di Monza, peraltro. Non sei di
1: cosa
0: Monza.
1: Vuoi?
0: Così, no, intanto lo diciamo. Intanto l'abbiamo detto. Abbiamo chiesto, stavamo parlando di cosa abbiamo fatto ieri, perché insomma sì, è passato, sta passando il weekend. Sì. Il sabato pazzo folle, vogliamo sentire il sabato pazzo folle di Mico Ronchi.
1: Io vorrei ricordare al mondo che ho due cani e due gatti. Quindi per me il sabato sera sono giustamente dei momenti di ritiro con la mia beata fattoria. Quindi ieri sera ho condiviso il divano con la barboncina sulla pancia, il meticcio da 15 kg in fondo ai piedi ed entrambi i gatti in testa, uno da una parte e uno dall'altra.
0: Che è perfetto, tra
1: sentivo
0: l'altro
1: San Francesco.
0: Esatto, che tra l'altro è perfetto per se uno ha dei problemi di schiena, sai, si scaldano e stanno benissimo.
1: Certo. Ma guarda che la barboncina d'inverno viene usata come capretto, nel senso che è talmente buona che me la prendo, la metto intorno al collo quando esco.
0: Avevo paura la cucinassero per un momento.
1: Con le patate.
2: In qualsiasi salsa comunque sono meglio delle persone, a quanto pare.
1: Ecco. Così dicono.
0: E avete capito che oggi siamo ingagliarditi, sì, perché è la giornata mondiale degli animali.
2: Che bello.
0: E quindi abbiamo si sente che siamo animalari, si sente. Sì, sì. E intanto la vogliamo festeggiare con voi.
1: Esatto.
0: Speriamo che l'abbiate festeggiata con i vostri amici a quattro zampe. E quindi qual è il modo migliore per festeggiarla? Se non chiedervi
1: dedicargli una puntata intera in radio,
0: certo,
1: per chiedere
0: no,
1: e chiedervi in che cosa sono gli animali meglio di noi, visto che chiunque abbia un animale spesso e volentieri la prima cosa che dice è certo che sono sempre comunque meglio delle persone. Benissimo, allora io potrei fare un elenco infinito del perché il mio cane o i miei gatti sono tutti meglio delle persone, soprattutto degli elementi maschili presenti in questo studio.
0: Di chi sta parlando? Non capisco.
1: Non saprei, però se ce lo volete raccontare anche voi al 347 348 7300 200, insomma aspettiamo le vostre testimonianze.
0: Sì, e poi chiaramente vi diremo anche noi che cosa sono migliori, non so, nel fare radio. Ci penseremo, ci penseremo.
3: Fammi sapere

0: E questo erano i Tiro Mancino, Simone Molinari, Nuvole. Siamo stati delicatissimi, grazie a loro. Stiamo parlando di animali, perché oggi è la giornata mondiale per gli animali. Vi abbiamo chiesto al 348 7300 200, che cosa, in che cosa gli animali sono meglio di noi, ragazze?
1: Allora, secondo me, si possono dire un sacco di sciocchezze, no? Sì. Che gli animali non ti gostano, per forza non ti gostano, vivono in casa con te, piuttosto che sanno mettere dei confini, no? Nel caso del gatto, il gatto sa mettere dei confini. È certo che il gatto sa mettere dei confini nella sua natura, ma secondo me una cosa che effettivamente fanno meglio degli esseri umani è che loro non sanno fingere entusiasmo. E quando torni a casa, no? Quando torni a casa, il tuo cane ti vede incontro, ti fa le feste, cerca di saltarti in braccio come fa ogni 2x3 il mio cane. Sì. Ecco, lui lo sta facendo per davvero, non è che poi ti deve chiedere qualcosa, tipo attenzioni,
0: giustissimo, bellissimo.
1: Soldi.
0: Tra l'altro non ti gostano, stavo pensando, anche perché non avendo pollici non possono gostarti.
1: Esatto, tra l'altro, ragazza.
2: Beh, il gatto può farlo, però, no?
1: Massima, il gatto si fa i fatti suoi. Il gatto mette dei sani confini.
2: Sono sinceri, però.
1: Sono molto onesti, sono molto sinceri. Se ne sbattono le balle tantissimo.
0: Per te, Martina?
2: Sono anche bravi a fare gruppo, a differenza nostra. Per esempio, gli elefanti adorano vivere nel branco, adorano proprio stare sempre al servizio degli altri elefantini. Però noi litighiamo pure per il parcheggio la mattina, quindi
0: cosa che potrebbe essere accaduta qualche mezz'ora fa.
2: C'è un'intolleranza da parte nostra che è clamorosa.
1: Scusatemi, se la signorina mi tira in ballo anche animali esotici, allora hai avuto sul piatto il mondo del pinguino. Io vorrei ricordare che il pinguino maschio è quello che decide di lasciare la propria compagna tutta una carriera da cacciatrice di sardine per rimanere a casa a curare l'uovo.
0: Tra l'altro vorrei dire che, pur rimanendo a casa a curare l'uovo, è sempre elegante il pinguino, quindi è migliore di noi anche in questo. Che non è che lo becchi in tuta con la barba sfatta, la litosi, sì, da tre giorni che non si lava i denti. No, lui è sempre, capito, preciso. Potrebbe averci la camicia e gli manca solo la cravatta, e poi guarda, sarebbe il perfetto marito di casa.
1: È la sua natura, è quella del pinguino. Comunque è la natura anche di questo programma, ogni tanto lasciare che il pinguino del programma, ovvero Edoardo Righini, si possa sfogare un secondo con polemichine e polemichette varie ed eventuali. Ne vogliamo parlare adesso?
0: Parliamo della polemichetta, vai.
1: Una cosa veloce. Righini, cos'è che ti ha fatto salire il crimine? Vai.
0: Allora, non l'ha fatto tanto salire a me, ma a tutto il mondo del web, ovvero la notizia che qualche giorno fa le nostre eroi Vanna Marchi e Stefania Nobile, che sono sempre al centro delle notizie, sono state premiate in Campidoglio per un premio alla cultura, e la gente è impazzita dicendo: ma che cultura? Quella di vendere il sale ai disperati? E tanti hanno discusso, quindi volevo sapere cosa ne pensavate. Flash.
2: Ma hanno scritto un libro?
0: Due. Uno sulle ricette e una biografia.
1: Hanno sbagliato premio. A lei dovevano dare in prima l'economia.
0: Giusto.
1: Vorrei ricordare che ha valutato più il sale dei bitcoin adesso.
0: Quindi. E nessuno avrebbe avuto niente da dire.
3: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
4: Ma se te lo dico, che segreto è?
5: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
6: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
7: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardiniere.
8: È Osvaldo.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
14: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
13: A testa, ok.
14: Va bene. Dai. Comincia Paola, vai.
8: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
14: Che aggiunge?
13: Hai detto tutto,
14: tu, ma scusa.
8: Potete dire che brava.
14: Che brava,
13: che brava.
14: Che brava.
15: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Che meraviglia sentire Michael Jackson con Billie Jean qui a Radio 2 come noi. Io sono Martina Di Florio, sono in dolce e felice compagnia con Edoardo Righini, Micol Ronchi. Allora, questo pezzo, che gli dobbiamo dire?
1: Non lo so,
0: dica lei, dottoressa. Innanzitutto fa parte del, lo possiamo dire, mi espongo, il disco più bello del mondo.
2: Ah, ok.
1: Che Thriller.
3: Mi piace che prenda
0: per
3: delle posizioni.
0: Per me Thriller è proprio il disco per eccellenza. Perché?
1: Perché
0: unisce ambizione artistica e anche cultura popolare. E non è facile sempre legare le due cose. Pensate che questo pezzo, per spiegarvi lo staccanovismo di Michael Jackson, è stato mixato per 91 volte prima di essere considerato perfetto.
2: Quindi si può.
1: Cioè lui ha chiesto che venisse fatto il remix 91 volte
0: 91.
1: Prima di dire ok va bene,
0: okay,
1: può uscire.
0: Ok, va bene, sì.
2: Quindi si potrebbe dire che è decisamente stato un lavoro da cani, probabilmente. E non lo dico
0: nel
2: senso da fatica, di grande fatica, cioè un lavoro, una fatica da cani. E non è un caso che diciamo fatica da cani, perché oggi è la giornata mondiale degli animali. E stiamo parlando proprio dei nostri amici a quattro zampe. E vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 in che cosa gli animali sono meglio di noi, e ce l'avete detto anche con qualche vocale, sentiamo.
4: Loro sono migliori di noi perché non portano rancore ed è la cosa più bella. Ciao, buona domenica a voi. Rosalba da Palermo.
2: Grazie Rosalba, giustissimo devo dire.
1: Sì, è assolutamente giusto. Noi non possiamo che essere d'accordo, anche perché questo è uno studio di animalari.
2: Totalmente.
1: Siamo uno studio di animalari. Ci arrivano anche dei messaggi scritti, ad esempio da Il filosofo e il lupo di Mark Rowlands, cito: i lupi vivono di alleanze, gli uomini vivono di complotti. Claudio dalla provincia di Udine. E come dargli torto?
2: Io lo penso soprattutto quando mi rubano effettivamente il parcheggio sotto casa. Cioè penso che sia un complotto contro di me da parte di tutto il vicinato.
1: Vabbè, ma perché tu soffri, perché tu sei la prima donna impazzita e pensi che tutti e tutto ce l'abbiano con te.
2: No, perché altro è perché abito in un posto dove non ci sono parcheggi.
0: A Milano non è casuale. Ci arriva il messaggio, anche una foto da Micaela Cireale. Come faccio a sapere che mi posso fidare di qualcuno? Beh, se abbaia sei sicuro al 100%.
1: Se abbaia, se fa le fusa, se raglia, se nitrisce, no, in quel caso ci si può anche fidare. In alternativa, no, soprattutto se ha un nome che inizia per P.
2: Sì? È una nostra, è un insight che vi diamo. Quindi se ci sono persone che conoscete che cominciano per P di nome, non
1: sono
2: fidatevi.
1: Dei grandi inaffidabili. È come dire
0: un abbraccio ai Pietro di tutto il mondo, ai Paolo.
1: Anche ai Paolo, anche ai Pierpaolo.
2: Esatto, e peraltro con questa cosa qua praticamente tutti possono essere inaffidabili: Pierpaolo, Pierluca, Piergiovanni, Pierfrancesco. Vabbè.
1: Ma tu ti chiami Edoardo, lei si chiama Martina, io mi chiamo Micole e siamo onestamente affidabilissimi.
2: Siamo salvi, quindi fateci sapere in che cosa sono meglio di noi i nostri animali. 348 7 300 200.

0: Bridges, Talk It Over, come mi ha detto di dire Enrica, che sta in regia. Io mi fido quando mi dà proprio le indicazioni di pronuncia, perché lei effettivamente è madrelingua inglese di nada campana, quindi perfetto, direi.
1: Perfetto.
0: Comunque, a proposito di animali, giornata mondiale sugli animali, in un posto ci sono un sacco di animali. L'oroscopo di Nicole.
2: L'oroscopo.
3: Allora, visto che oggi si parla di animali, perché è la giornata mondiale sugli animali, ho pensato bene di tirare giù un momento oroscopo su quello che secondo me è l'animale guida o l'ipotetico animale domestico perfetto per ogni segno.
0: Quindi, se avete voglia di comprarvi un animale domestico, prendete un animale domestico, ascoltate l'oroscopo.
3: Allora, con molto karma, l'ariete, secondo me il suo animale guida è il furetto, perché è piccolo, è veloce, è molto sfacciato, se gli dici di non fare una cosa, lui la sta già facendo, condivide con l'ariete lo stesso metodo educativo. Nessuno.
0: Bene.
3: Toro, secondo me, il toro maialino vietnamita. Mm-hmm. Posso spiegare?
0: Sì.
3: Ama mangiare, ama dormire, ama stare comodo e non vede nessuna ragione valida per alzarsi a meno che non ci sia del cibo coinvolto. Praticamente è un toro ma con le zampette molto piccole.
0: Ma io forse sono un maialino vietnamita.
3: Gemelli. Ah, gemelli, secondo me il tuo animale guida è il pappagallo, perché parla di continuo, impara frasi che non dovrebbe conoscere, ripete parole sbagliate davanti a persone sbagliate.
1: È un dissing a me stessa.
3: Esatto, quindi è un modo per litigare con qualcuno, ma che sta sul tuo stesso livello, gemelli.
1: Stavo per prendere un cane, invece
3: sarà un pappagallo.
1: Sì.
3: Cancro, coniglio nano, perché è morbido, delicato e ha bisogno di attenzioni. Leone, pavone, non penso neanche dover spiegare perché il leone abbia pavone come animale guida. La Vergine ha il gatto, perché è un animale indipendente, molto pulito, estremamente giudicante, quindi più che per
0: una Vergine per casa.
3: Esatto, è più che un animale, è un collega per la Vergine, il gatto. Bilancia, levriero, è elegante, è sofisticato, è timido, è esteticamente efficace. Peccato che nessuno di due abbia spirito decisionale, a parte quello devo dire che secondo me ci ho beccato. Scorpione, l'iguana.
0: Allora, l'iguana?
3: Posso spiegare?
0: Devi.
3: Secondo me ce l'ho. L'iguana è silenziosa, è misteriosa, può rimanere immobile per ore, ti osserva senza farti minimamente capire cosa pensa, quindi ti mette in soggezione e quindi è perfetta per lo scorpione.
0: Ma non vorrei né uno scorpione né un'iguana in casa.
1: Per carità.
3: Sagittario, capra nana.
0: Ok.
3: La capra nana.
1: Perché nana?
3: Perché è grossa. La domanda è perché è grossa? No, capra nana, ti seguo ovunque, te la metti nello zaino, il Sagittario è un viaggiatore, ci sta. Capricorno, petauro dello zucchero.
1: Cosa, scusa?
3: Petauro dello zucchero.
0: Non è una parolaccia.
3: È una specie di scoiattolo volante, perché lui vola alto, no? E poi è anche notturno, quindi può controllare le mele alle 3 del mattino. Poi abbiamo l'acquario con l'axolotl, che è una specie di iguana messicana, ecco. Mentre i pesci vanno di riccio africano. Qualunque cosa tu voglia dire, non la puoi dire, Edoardo, per una ragione molto semplice, che abbiamo finito clamorosamente il tempo. Enrica, non mi dire che abbiamo ancora 8 secondi, che lui può parlare. Se gli dai 8 secondi, ti ridice la Divina Commedia al contrario. Abbi pazienza.
0: Allora no. Non dico niente, basta, Malika Yan.

0: Ciao ragazzi, sono Gio da Bari. Gli animali sono migliori di noi perché sanno amare incondizionatamente. Buona domenica a tutti.
1: E beh, ed è difficile dargli torto. Noi in studio proprio poco fa stavamo parlando di quali sono le caratteristiche positive che hanno effettivamente i nostri amici a quattro zampe, e sono, come dicevamo, più entusiasti, più sinceri, non tramano le nostre spalle come se fossero, non so, gli ultimi degli infami.
2: Posso dire, dormono senza sensi di colpa, cioè arrivano a dormire gatti 12 ore e non 6 come noi esseri umani, che però ci sentiamo comunque in colpa in qualche modo.
1: Martina, se il mio gatto dormisse solo 12 ore al giorno mi preoccuperei tantissimo.
2: Capito?
1: Perché la media di Churchill, perché il mio gatto si chiama Churchill, è dormire tra le 20

0: e le 23 ore al giorno.
1: Praticamente è un soprammobile il gatto. Cioè.
0: Senti, io ho delle foto che testimoniano il fatto che il mio gatto è un pezzo di design. Beh, perché il mio gatto è così bello che potrebbe essere tranquillamente esposto in un museo o al ristorante.
2: Però è giusto.
0: Lì bello come il sole, fai una gigantografia 8 metri per 8 con Winston Churchill, il mio gatto.
2: Potremmo stare a parlare per ore del gatto di Nicole.
0: Potremmo.
2: Però effettivamente non sprecano energia, cioè non hanno proprio sbatti, dormono quando devono dormire, mangiano quando devono mangiare, non come noi che rimuginiamo sulle cose costantemente.
0: Ma tanto sei il suo schiavo.
1: Ma e a proposito di mangiano quando devono mangiare, in realtà mangiano anche spesso meglio di noi, ed è proprio quello che è capitato in Francia recentemente, perché lo chef sterlato Thierry Marx, non so se lo
0: scusate,
1: detto
0: un attimo,
1: Thierry
0: Marx, momento, ripetilo un secondo, Edoardo.
1: Come diciamo noi a Ferrara, Thierry Marx.
0: Mamma, quanto te la tiri, vai avanti.
1: Vabbè, se uno vuole, scusate,
0: vai
1: se avanti. Sono poliglotta.
0: Quale poliglotta?
1: Cosa
0: vai.
1: Ha fatto? Ha organizzato una cena stellata, quindi con dei piatti veramente bilanciati, costruiti con degli abbinamenti molto speciali, però per degli ospiti altrettanto speciali, ovvero 40 cani che sono entrati effettivamente in questo salone bellissimo, hanno visto, avevano queste cloche davanti, hanno visto alzare la cloche e si sono trovati un piatto stellato da mangiare tutto per loro.
0: Tra l'altro era una cosa che avevano fatto per il Guinness World Record. Io mi ricordo quel menù ed era base tipo di straccetti di pollo, riso basmati. Cioè, non stiamo parlando di i buoni bocconcini che compri al supermercato rifatti bene.
2: Cioè, era il riso
0: delizioso.
2: Me lo faccio bollito così al volo.
0: Ed è basmati?
2: Sì.
1: Invece io
0: quando mai?
1: Come ha detto bene Nicole, ho fatto una ricerchina, perché quando si parla di cibo sono molto preciso, e effettivamente il menù prevedeva riso saltato in padella, carote schiacciate, salsa di pollo in gelatina e fiori di borragine. La cosa che ci ha tenuto però a dire lo chef è che in realtà questa cosa non era solo, diciamo così, per fare il Guinness o anche per una boutade, ma per dare un messaggio, cioè che l'alimentazione canina è super importante, e infatti dopo l'evento sono stati dotati
0: 10.000 pasti varie ed eventuali.
2: Ma io mi chiedo, il criterio di selezione di questi cani?
0: Non lo so. Ero neanche posta la domanda.
1: Praticamente.
0: Com'è che ti è venuto in mente?
1: Lanciavano il piatto, chi lo riportava se lo beccava pieno.

0: Anderson Park, Cardi, A Good Day, qui su Radio 2. Oggi stiamo parlando di amore per gli animali, perché è la giornata internazionale degli animali, sì. E vi abbiamo chiesto: ma quali sono le cose in cui sono effettivamente meglio di noi? Ce lo state scrivendo tutti al 348 7 300 200. Parentesi così, che non c'entra assolutamente niente, io credo che questo pezzo, il pezzo che abbiamo appena sentito, A Good Day, sia uno dei pezzi preferiti di settembre 2026 della Martina.
1: Beh sì, devo dire che una di quelle uscite che mi hanno fatto un po' rizzare i capelli.
2: Quindi possiamo dire che è il pezzo è giusto?
1: È il pezzo giusto.
3: Ok, il pezzo è giusto.
1: Questa sigla è troppo mia, tra l'altro salutiamo la signora Beatrice che ha gentilmente prestato una voce meravigliosa, ed effettivamente sì, questo è un pezzo molto interessante perché è un po' un mix tra Lovely Day di Bill Withers e It Was a Good Day di Ice Cube, quindi unisce un po' questi universi sonori. E quindi per questo appuntamento della rubrica vi consiglio, se vi piace Anderson .Paak, quindi se vi piace il groove, la batteria, la sensazione della musica che si muove, vi consiglio tre artisti. Il primo è Simone Matteuzzi di Milano, che incontra un po' una scrittura imprevedibile, jazz, simpatica, cantautorata. Vi consiglio di recuperare il suo ultimo disco, Invito per colazione.
0: Bello come titolo.
2: A me ha già convinto, infatti.
1: Vero? È molto interessante, è molto Ed Origini, sì. C'è un po' quella simpatia laterale.
2: Anch'io sono cantautorale, infatti.
0: Pensavo che il punto fossero i carboidrati. Vai avanti.
1: Anche ci sono le mele, c'è l'hummus, ci sono i cereali, c'è un po' di tutto. Poi vi consiglio Yoff, se cercate invece una zona un po' più tra il neo soul, l'hip hop, il funk. Lui è un produttore. Vi consiglio il suo ultimo disco, Filia, che ha un lato un po' più morbido e laid back, vicino ad Anderson .Paak. Quindi la batteria un po' più indietro, un po' più soft, un po' più smooth. E poi Leo Pesci, andiamo a Napoli, andiamo in terra partenopea per la gioia della nostra Enrica. E però lui è un napoletano che vive a Londra, quindi ha assorbito un po' di quel jazz UK di Londra, che si mescola un po' con l'afrobeat. E
0: con
1: quindi
0: pensavo che stessi per dire con la fobia,
1: può essere, chissà, glielo chiederemo. Vi consiglio di recuperare Unsapiens, che è un po' un mix tra dialetto jazz e cultura napoletana.
0: Quindi, bene, ci piace questo momento, il nostro momento Wikipedia di Martina, a me regala sempre delle grandi soddisfazioni. Poi quando mi cita gli artisti napoletani che negli ultimi anni sono particolarmente gasati e particolarmente sul pezzo, io mi entusiasmo.
1: Bisogna dire che Napoli ha sempre avuto negli anni una scena molto varia e molto di livello.
2: Decisamente.
0: Certo, nessuno ha mai messo in dubbio Piero Daniele, sinceramente.
2: Soprattutto mi piace anche moltissimo perché è molto bello scoprire dei nuovi cantanti o comunque dei cantanti che non conosci, e quindi scoprire che in realtà ci sono tantissime belle cose ancora da ascoltare, e tutte le volte che li scopri è un po' come innamorarsi di nuovo, no? Mamma, come sono romantico! Sarà perché non ho ancora fatto colazione, probabilmente.

0: Lorenzo Jovanotti, che meraviglia ascoltare questo pezzo. Soprattutto io sono particolarmente legata perché è il pezzo che mio padre ha dedicato alla mia mamma.
1: Oh.
0: E quindi ha un ascendente. Cioè,
2: l'ha conquistata dedicandole questo pezzo?
0: Gliene ha dedicati tanti, in particolare di Jovanotti, devo dire. Molto, molto fan mio padre, però questo è uno di quei pezzi che proprio corona la loro relazione.
2: A me ha personalmente turbato una rivelazione, ecco, che mi ha fatto Martina più o meno una quarantina di minuti fa.
1: Ah, sei ancora turbata?
2: Sono ancora molto turbata, cioè? Perché mi fa, sai, questo pezzo del 99, io l'ho guardata e ho pensato, ma questa ragazza non c'era nel 99?
0: Non c'ero.
2: E il fatto che io invece mi ricordi la data di uscita, cioè mi ricordo l'uscita, mi ricordo più o meno la mia estate, quando mi ha profondamente toccata, anche in negativo. Cioè io mi chiedo per quale motivo misterioso mi devo tenere questa creatura che mi ricorda quanto sono vecchia a meno di un metro di distanza.
1: Ma
2: io
1: infatti,
2: non vedo perché
1: certe cose è meglio dimenticarsi.
2: Sì, agisca.
0: Sì, ti dirò che nel 99 i miei non erano neanche sposati, quindi va bene così. Però nel 99 questo pezzo vinse il Festival Bar. E la lineup contro chi vinse il Festival Bar? Contro Britney Spears, contro gli Eiffel 65, contro Backstreet Boys, contro Ricky Martin, contro
1: e
0: Laura Pausini.
1: Problema...
2: No, che abbia vinto contro i Backstreet Boys lo trovo inaccettabile. Che io ho visto anche in concerto quando avevo 14 anni.
1: Ma il problema di tutto questo
0: nel lontano?
2: Non lo so, la ruota del fuoco però l'abbiamo già inventati.
1: Il problema però è che tu hai
2: esiste
1: raccontato,
2: un problema?
1: Sì, hai raccontato queste cose e non hai mai visto tu in realtà il Festival Bar, non hai probabilmente neanche comprato mai il CD rosso o il CD blu, quindi questa
2: Edoardo,
1: cosa, capito, un po' mi fa male, un po' mi fa soffrire. E ripeto,
2: Edoardo,
1: meglio
2: Caccio,
1: non pensarci.
2: Se mi ricordi ancora per un minuto quanto siamo vecchi io e te, oltre che a cacciare lei in bagno, caccio te sul balcone.
1: Però posso dire,
2: no, non puoi.
1: Ha cominciato lei, non sono stato io. Quello è colpa sua.
2: Sicuramente.
3: Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 9:55 minuti, viabilità oggi agevolata dallo stop a mezzi pesanti fino alle 22. Partiamo dalla 22 Brennero Modena, dove un incidente a chilometro 103 provoca code tra San Michele all'Adige e Denia, ora in direzione del Brennero. Andiamo in A4 Milano Brescia, code a tratti e traffico intenso tra Viale Monteceneri e Sesto San Giovanni verso Brescia. Lavori in A7 Milano Genova con code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche in A10 Genova Ventimiglia con code tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Continuiamo con i lavori in corso in A14 Ancona Pescara tra Pedaso e Porto San Giorgio in direzione di Ancona. Infine andiamo in A3 Napoli Salerno, code all'uscita di Pompei per chi proviene da Napoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: 2-2. Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
8: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
7: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
9: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
7: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: 2-2. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Rai Radio 2. Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, sperando di averlo pronunciato giusto e non ne ho minimamente certezza.
1: A Monza è perfetto.
0: Sì. E basta con sta storia. Sì, è vero, io sono di Monza e comunque più vicina a Milano di quanto sia tu che sei di Ferrara, perdonami.
2: Che devo dire io di Lecce?
0: Guarda, tu niente.
2: Io non dico niente.
0: Tu assolutamente nulla.
1: Come
0: bentornati.
1: Posso
0: gentilmente ricordare agli ascoltatori che siamo quelli di Radio 2 come noi. Sono Mico Ronchi, accompagnata dalla sempre biondissima Martina
2: sempre
0: Di Florio e Edoardo Righini. Non ti do un aggettivo perché sono educata.
1: Speravo
0: oggi.
1: Sempre moro.
0: O sempre verde.
1: O sempre verde, andava benissimo.
0: Allora, questo programma ha anche delle velleità.
1: Sì.
0: Cioè ha delle velleità, oltre che di puro intrattenimento, anche in qualche modo di divulgazione.
2: Pensa
0: noi
2: te.
0: Una volta al giorno, quando siamo in onda, vogliamo a tutti i costi rendere il pubblico meno social partecipe di quelli che sono i nuovi neologismi, no? Di quelle che sono le nuove parole, le nuove tendenze, un modo come un altro per comunicare meglio con nipoti, figli, vicini di casa impertinenti, eccetera eccetera. Quindi abbiamo questo momento che è la rubrica Social for Dummies. Abbiamo anche una bellissima sigletta, vero Enrica?
3: Social for Dummies.
0: Questa rubrica è veramente perfetta. Allora, io non so veramente, perché vedo la parola che abbiamo sotto il naso che avete scelto oggi e mi disturba. Questa parola mi disturba, però.
1: No, è perfetta invece.
0: Righini, vada.
2: È in tema, giusto?
1: Totalmente.
0: Sì, lo so che è in tema, ma non completamente.
1: Vabbè. No, beh, invece è in tema, in tema, perché in realtà la parola che abbiamo scelto è GOAT.
2: Sì.
1: GOAT, scritto
2: GOAT,
1: che in inglese americano significa capra. Ovino sostanzialmente.
2: Sì, capra. Però se qualcuno sui social vi scrive GOAT, non vi sta invitando a pascolare, giusto?
1: Decisamente no, anzi vi sta facendo un complimentone, un grandissimo complimento. Vi sta dicendo che siete il più grande di qualcosa nella storia. E infatti GOAT è un acronimo. Per cosa sta, Martina?
2: Greatest of all time.
1: Voilà.
2: Il più grande di tutti i tempi.
0: Allora, vi faccio una domanda, miei piccoli pasticcini, sì, in un mondo di celiaci. Ma non si potrebbe usare bomber?
1: A bomber
0: non è un corrispettivo, non t'azzardare neanche.
1: Improvvisamente, c'è stato è entrato un odore di canfora qui in studio. Siamo diventati tutti un po' più anziani, c'è un po' di polvere. Sì. Stare in cui avete presente quelle stanze da museo dove ci sono le ceramiche degli etruschi?
0: Edoardo, ecco, è abbastanza patetico che nonostante tu abbia l'età del Colosseo voglia fare finta di avere i 25 anni che ha la Martina.
1: Però
0: Vittoria,
1: io uso GOAT. Io uso GOAT e lo uso tantissimo.
0: Ed è cringe il fatto.
2: Però
0: che
2: posso dire che l'utilizzo di GOAT ormai è un po'. È già passato, perché tra un po' lo usiamo anche per quelli che riescono a trovare il parcheggio sotto casa, tipo Edo Righini,
1: certo.
2: Cioè pure quelli che cucinano una carbonara bene.
1: Ma in questo senso infatti GOAT si può in qualche modo dire come puffare, cioè vale sempre in
0: ma
1: ogni
0: secondo
1: caso.
0: Voi Cesare Cremonini, che stiamo per ascoltare adesso, è un GOAT?
1: Totale.

0: ragazzi, non di Lady Gaga ma di Cesare Cremonini, è l'ultimo singolo del Cesarone Nazionale che anticipa tra l'altro il disco che uscirà proprio questo mese ad ottobre, lo aspettiamo con ansia. Amateur, tra l'altro, sonorità che ricordano un po' la Londra, un po' alternative, un po'
1: bella, bella chiamata.
0: Sono molto curiosa di sentire il disco.
2: La Londra un po' alternative, scusa Marti, sì. Dammi un esempio concreto di una Londra un po' alternative.
0: Beh, allora, ti dico i West Side Cowboy.
2: Ah, ok, mi è un pochino più chiaro,
0: Giz,
2: grazie.
0: Dai, anche Giz.
2: Allora, siccome noi, oltre che di musica, oggi stiamo parlando anche del magico mondo degli animali, perché sì, è la giornata mondiale degli animali, vi abbiamo chiesto ma in che cosa gli animali sono meglio di noi, visto che tutti i miei fan degli animali, tutti i proprietari di cani e gatti lo ripetono come un mantra, no, di continuo. Ci state scrivendo al 348 7300 200, ad esempio, ci scrivono: gli animali non sanno odiare, i predatori uccidono per mangiare, non per odio.
1: Oddini. Anche se quando ho fame potrei uccidere anche io, devo dire. Oppure ci scrivete, anche molto interessante, Roberto da Sassari: solo l'uomo è l'animale che ha preteso di modificare l'ambiente in cui vive. Gli altri animali invece prendono solo ciò che gli serve e non fanno danni. Mica
2: potrei...
1: male.
2: Posso rispondere citando il castoro?
1: Beh, però,
2: cioè, però il castoro però costruisce dive.
1: Però,
2: dive, sì, dighe, scusate.
1: Però è ingegneria sostenibile, lo fa con fango, detriti e legno, quindi direi che l'impatto è minimo.
0: C'è anche chi è contro i luoghi comuni, come Bruna da Genova, che ci scrive: gli animali sono meglio di noi perché non li ho mai sentiti dire che sono meglio di noi. PS, sono sagittario, non viaggio mai e ho due gatti.
2: Ma sai che noi a Bruna potremmo consigliare un posto meraviglioso dove andare con i suoi gatti?
0: Ti prego.
1: Posti sinceri.
3: Posti sinceri.
1: Sì, perché
2: ci abbiamo messo una settimana per trovarlo, eh?
1: Sì, ci abbiamo messo una settimana, ma ne è valsa veramente la pena, perché Posti Sinceri è la piccola rubrica, il piccolo angolo del consiglio su dove andare a fare delle gite, ma lontano dai consigli classici di Instagram. Oggi andiamo a San Quirino, perché in settimana c'è stata la terza edizione degli Olimpiadi per anziani. 80 anziani in gara, la più longeva che ha partecipato, pensate, a 104 anni. Purtroppo bisogna dire che questa terza edizione si è già svolta, perché sarà inizio di questa settimana, ma allora il consiglio è: iniziate, sì, a prepararvi adesso, che così l'anno prossimo vi trovate pronti e partecipate anche voi alle Olimpiadi della terza età. Vi posso dire che Mico Rocchi si è già iscritta, quindi la trovate,
0: sì,
1: lì a San Quirino.
0: Te lo stavo per chiedere, mi hai proprio anticipato oggi.
2: Martina,
0: mi spiace. Volevo estendere la battuta anche a lui, per carità.
2: Martina,
0: però
2: c'è il bagno in fondo a destra al corridoio, che è libero e secondo me ha bisogno di un po' di compagnia. Io adesso ti prendo di peso, manifestando anche una certa forza nonostante l'età,
0: per carità,
2: e ti chiudo dentro. Poi voglio vedere se domani, martedì, mercoledì facciamo ancora le battute da splendida. Non osare. Non devi neanche fiatare. Martina, silenzio.
0: A tuo favore posso dire,
2: no,
0: a tuo favore
2: puoi,
0: posso dire che secondo me questi anziani hanno il livello di collagene più alto del mio e quindi sicuramente anch'io potrei partecipare alle Olimpiadi per anziani, sicuramente non mi classificherei nelle prime

0: Drums, Let's Go Surfing. E infatti Martina sta ballando come
1: sto surfando.
0: Come se fosse su una tavola da surf.
2: Ma come fa a essere così entusiasta a quest'ora? Io non capisco.
1: Per
2: pochi sono entusiasta. Io sono una persona entusiasta, felice di essere al mondo, ma non ce l'ho questa energia.
1: Ma questo in corpo. È un entusiasmo che riservo solo in vostra compagnia.
0: Certo, e poi è entusiasta perché quando si parla di animali, di cose belle, l'entusiasmo è normale. E infatti stiamo parlando proprio di animali e vi abbiamo chiesto quali sono le cose che fanno meglio gli animali rispetto a noi. Al 348 7300 200, sicuramente una cosa che non fanno meglio di noi talvolta è orientarsi,
1: tranne qualche volta
0: gli uccellini, perché è notizia di questi giorni che un cervo è rimasto intrappolato dentro un giardino nella Val Bisenzio ed alla fine hanno dovuto chiamare i pompieri perché poveretto non riusciva a uscire da questo recinto. In realtà è una cosa che capita agli animali, ma abbiamo scoperto anche agli esseri umani.
1: Ma sì,
0: no?
1: Ma niente di diverso di me in Parco Sempione tutti i giorni, ci metto mezz'ora per uscire da quel parco.
2: Tesoro.
1: Ma com'è possibile?
2: Tesoro, mio piccolo pulcino.
1: Amore.
2: Ma Parco Sempione, se va grosso come un francobollo, come fai a perderti?
1: Infatti capisco il cervo, lo capisco.
2: Beh, allora, io in realtà critico tanto la Martina, ma io anni fa rimasi chiusa dentro un parcheggio, nel parcheggio di un ristorante, e io e la mia amica Sara, che saluto caramente, ciao, mia piccola compagna di crimini veri ed eventuali, abbiamo dovuto scavalcare il cancello, lasciare le macchine e ripresentarci il giorno dopo la mattina alle 6 per poter recuperare i mezzi e non pagare le multe che volevano darci.
0: Vedete?
2: Noi cerve.
0: Voi veramente cerve?
2: Noi
0: esatto.
2: Cerve
0: a primavera. Cerve a primavera, ma anche estate, inverno, autunno, mi sembra. Beh, in questi casi.
2: Io non ci credo che però a te non è mai successo.
0: No, io invece devo dire, ho abbastanza un buon senso dell'orientamento. E nel caso, il modo migliore per ricordarmi di dove sono, per orientarmi, è individuare subito la prima pasticceria che riconosco. Lo faccio a fiuto e così mi trovo.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brescia serenamente. Io sono Omico Ronchi, accompagnata da Martina Di Florio ed Edoardo Righini. Noi stiamo qui.
1: Serenamente accompagnata.
0: Serenamente accompagnata, non ti piace?
1: Certo.
0: Molto carino.
1: Ma ti vedo serena.
0: Siamo quelli di Radio 2 come noi. Oggi parliamo di animali, parliamo dei nostri amici a quattro zampe. Vi abbiamo chiesto: ma quali sono le cose che i nostri amici a quattro zampe, che gli animali fanno effettivamente meglio di noi? E ce lo state scrivendo al 348 7 300 200. In una seduta plenaria che ho avuto con i miei colleghi, anche che abbiamo avuto tutti insieme, siamo anche giunti alla conclusione che cani e gatti siano influencer migliori degli stessi influencer.
2: Totalmente.
0: E abbiamo fatto anche una lunga lista.
2: Certo, anzi, talvolta avere, diciamo, il cane, il gatto all'influencer aiuta molto, perché attira un pubblico diverso, un pubblico molto più ampio.
0: Io ad esempio sono una fan scatenata da anni, anche se ormai non c'è più, ma il profilo continua ad andare avanti perché i proprietari hanno adottato un altro cane,
1: sì.
0: Di Tika de Iggy. Tika de Iggy era un piccolo e vero italiano, era canadese, cioè i suoi proprietari erano canadesi, vivevano in Canada, ed era diventata talmente iconica e talmente famosa che venne invitata ad esempio alle sfilate di Milano, alle sfilate di Parigi, perché era un pet influencer che si occupava,
1: capito,
0: di moda. Fece video con ad esempio Celine Dion e tutte le grandi star possibili e immaginabili che il Canada abbia buttato fuori negli ultimi anni.
2: Beh, ti basti pensare che uno degli ambassador ufficiali di Milano Cortina 2026 è stato Cicco Barboncino.
0: Sì.
2: Che ha svariati milioni di like, follow e ricondivisioni su tutti i social possibili e immaginabili, e lui effettivamente è un barboncino e basta.
0: È solamente un barboncino.
2: Capito?
0: E tempo fa avevo anche letto un articolo, avevo letto un approfondimento su quali possono essere le cifre che può guadagnare un pet influencer.
1: Sono tante?
0: Mi sono sentita a disagio all'idea di guadagnare meno di un chihuahua. Sono sentita profondamente in imbarazzo,
2: devo
0: essere onesta.
2: Ma esatto, ma quanto guadagneranno? Secondo me siamo più dei 100.000 euro abbondanti.
1: Ma dite?
0: Quando sono molto famosi, sì.
1: All'anno?
0: All'anno. Certamente non al mese. Se ero al mese, io cambiavo, non è che spatriavo, cercavo di cambiare il pianeta, mi trasferivo su Marte.
2: E la domanda, capito? Le domande sono sempre due. La prima è dire, vabbè, ma se poi a un certo punto il barboncino, il cagnolino, il gattino non c'è più, che fai? Chiudi il profilo?
0: No, lo portano avanti con altri animali. Ma spesso non funzionano allo stesso modo.
2: E il secondo è: ma è il cane quindi a essere il datore di lavoro?

0: David Bowie, Rebel Rebel, è un pezzo splendido che io sento di volere dedicare con tutto il cuore ai miei colleghi, a Edoardo Righini e a Martina Di Florio.
1: Sono
0: che oggi
1: litigata.
0: È stata ribelle. Oggi sei stata particolarmente ribelle.
1: Oggi sono ribelle.
0: Oggi cavalla pazza.
1: A proposito di animali. Va bene. Pezzone comunque.
0: Comunque è un pezzone. Vuoi dire qualcosa in merito?
1: Pezzone del 74. E per questo pezzo David Bowie voleva un po' in qualche modo omaggiare ed imitare i Rolling Stones.
2: Certo.
1: Ed effettivamente non si allontana troppo. La chitarrina, il riff di Alan Parker non è troppo lontano.
0: Io quando Martina fa questi discorsi, che sono dei discorsi da esperta, la guardo e penso: ma mio padre, il signor Ronchi, che tanto mi illanta di essere un grande esperto, la storia di Rebel Rebel di David Bowie, che tra l'altro ascolta, la saprà?
2: Chi può dirlo? E soprattutto, ma chissà quanta musica ha ascoltato la nostra Martina per a sapere così tanto, a 21, 20, 19, 18 anni, quanti anni?
0: Sono sempre troppo pochi. Non ti azzardare a dire quale età, anche perché guardami tesoro, l'età non si dice sempre.
1: Amore, ma l'età si
0: specifico.
1: Vede.
2: Voilà.
0: Guarda, stavo per darti un consiglio così quasi da mamma, ma a questo punto rimani lì con i tuoi dubbi. Allora, abbiamo parlato, mi fate finire per favore, abbiamo parlato di abbiamo parlato di amore per gli animali, vi abbiamo chiesto di raccontarci secondo voi che cosa i nostri amici a quattro zampe fanno meglio. Sono arrivati altri messaggini, signori?
2: Sì, per esempio ci scrivono da Trieste: buongiorno ragazzi, noi abbiamo un cervello forse più sviluppato, ma lo usiamo solo per essere intelligenti, ma non solo per essere intelligenti, ma anche per essere cattivi. Invece gli animali non usano la loro intelligenza per provocare danni a qualcuno o a qualcosa, e questa è una grande, grande differenza.
1: Fortuna invece ci scrive: buongiorno carissimi, gli animali sono meglio di noi perché non ci catalogano in base alla razza per scegliere chi mangiare e chi amare. Io amo gli animali, dopo anni di turbamenti, 6 anni fa sono diventata vegetariana, perché
0: anche
1: c'è questo
0: in
1: fanno.
0: Effetti, effettivamente. In effetti ogni tanto capita.
1: Sviluppi una sensibilità diversa, certo.
0: Beh, una tendenza soprattutto negli ultimi anni, di sviluppare una sensibilità anche nei confronti del consumo dei prodotti animali.
2: Assolutamente.
0: Sì. Io sono una grande appassionata di cani, di gatti, sostengo varie associazioni che possono anche essere gufi e civette. Tra l'altro il mio animale totemico è il corvo, io prima o poi ne adotterò uno, ma non per questo sono diventata ancora vegana o vegetariana.
2: Ci penserò. Esempio, mia mamma ha avuto proprio, si inserisce in questa wave, io però l'ho minacciato, ho detto: puoi diventare vegetariana, ma il ragù da questa casa non esce.
1: Non lo mangi tu, lo mangio
0: guardate
1: io.
0: Guardate che dicono che il ragù vegano sia molto buono. Comunque noi vi ringraziamo di essere stati con noi. Adesso lasciamo la linea a Martina Martorano, che porterà avanti l'intrattenimento di Radio 2 con grande classe. Lanciamo anche il GR2, ma prima di lasciarvi ricordatevi che
2: tanto va la gatta al lardo, ma tanto ci sono già arrivato prima io. Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group. 2-2.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. 2-2.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.20 su Rai 3.
4: 2-2. Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti. Ad Assisi le celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco il 4 ottobre del 1226, data che quest'anno è di nuovo festa nazionale. Nella Basilica Superiore è in corso la messa presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sentiamo un passaggio dell'omelia.
3: Laudato sì, perché Frate Francesco continua a donarci pace e ad insegnarci ad essere operatori di pace, per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione, divisione.
2: Al termine della celebrazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgerà un messaggio al Paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. A mezzogiorno poi l'ascolto in diretta dell'Angelus di Papa Leone sui maxischermi collocati in piazza. La cronaca in provincia di Verona: un vasto incendio in un campeggio, diversi feriti gravi. Sentiamo.
4: La densa colonna di fumo in cielo e le fiamme alte visibili a chilometri di distanza. Un vasto incendio spezza la tranquillità degli ospiti del campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda. È attorno alle 6 del mattino che qualcuno lancia l'allarme, si sente anche un'esplosione. Le fiamme avvolgono una ventina di roulotte e casette mobili nella struttura aperta al pubblico. I primi resoconti parlano di 24 feriti, diversi in modo grave, uno in particolare è stato ricoverato. Sono stati tutti portati all'ospedale del paese in provincia di Verona per le cure. Allertate anche altre strutture sanitarie del territorio ad intervenire e prestare soccorso. I vigili del fuoco con 5 mezzi, altri 6 sono del 118. Le fiamme sembrano ormai domate, ma le operazioni sono ancora in corso. Le difficoltà legate anche alla presenza di bombole di GPL e vetture. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incendio. Elena Baiocco, GR2.
2: La guerra in Ucraina, visita non annunciata del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Il capo del governo di Berlino dovrebbe annunciare, a quanto si apprende, lo stanziamento di 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni di interventi di riparazione nel settore energetico. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, se la Russia non verrà fermata si rivolgerà contro di noi, ha dichiarato Merz in corrispondenza con il suo arrivo in città. Esplosioni e allarmi aerei, colpito di nuovo il ponte nord sul fiume Dnipro. In Spagna sono ore di riflessione per il premier Sanchez, che domani potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sui 2 decreti casa bocciati dal Parlamento. La questione abitativa intanto continua a mobilitare le piazze. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in strada in tutto il paese portando simbolicamente le chiavi delle case. Paradossi dell'era digitale, foto vera di un paesaggio nelle Dolomiti respinta dall'algoritmo perché sentenza generata dall'intelligenza artificiale.
5: Un borgo dolomitico si staglia fiero in una valle avvolta dalla nebbia al tramonto. Sullo sfondo le cime imponenti emergono tra le nuvole. Troppo bella per essere vera, deve aver pensato, si fa per dire, l'algoritmo. Ma lo scatto è autentico al 100%, Colle Santa Lucia nelle Dolomiti bellunesi, immortalato con amore e cura dal fotografo amatoriale Fabrizio Penso, che lo ha inviato ad una piattaforma internazionale di immagini stock, salvo sentirsi spiegare che l'algoritmo l'ha classificato come fake e generato IA. L'autore ha cercato di dimostrare l'autenticità dello scatto inviando altre immagini del paese e riferimenti turistici ufficiali, ma evidentemente senza riuscire a convincere il sistema. Un episodio definito surreale dal fotografo, che svela alcuni paradossi tipici delle intelligenze artificiali e del cattivo uso che ne facciamo, trasferendo compiti mentali a risorse esterne digitali, scambiando una macchina per un essere duttile e senziente, che per eccesso di zelo può persino negare l'esistenza di un luogo reale. Mauro Zanda, GR2.
2: In chiusura lo sport con il doppio appuntamento con i motori ci aggiorna in studio Giacomo Prioreschi.
6: Sì, partiamo dalla Formula 1, vero e proprio diluvio sulla pista di Sepang in Malesia, dove il recupero del Gran Premio del Bahrain sarebbe dovuto iniziare alle 9, invece appena sta per iniziare ci sono stati anche problemi di software riscontrati soprattutto dai motorizzati Ferrari durante il primo giro di formazione, con vari monoposto che non riuscivano ad accelerare. Ricordiamo la griglia di partenza: in pole per la prima volta nel 2026 ci sarà Verstappen su Red Bull, al suo fianco la Ferrari di Hamilton, seconda fila con il leader del mondiale Antonelli e la rossa di Leclerc. Poi rimaniamo sui motori perché vi ricorda anche cosa è successo nella MotoGP. Concluso il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi, vince Marc Marquez che recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi. E poi il tennis, rallenta ancora il rientro di Yannick Sinner, il tennista azzurro non giocherà il Masters 1000 di Shanghai, ancora prudenza quindi dopo l'infortunio al ginocchio destro che lo tiene fuori dai campi, lo ricordiamo, dalla metà di luglio.
2: Grazie a Giacomo Prioreschi, è tutto. Il prossimo giornale radio alle 12.30, la linea che va a Era Ora. Buon ascolto.
7: Bene, sei stato...
8: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Era Ora con Martina Martorano.
2: Buongiorno, buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata di Era Ora su Radio 2. Domenica 4 ottobre, come va amici e amiche all'ascolto? State tranquilli? Vi siete appena svegliati? Cosa state facendo in questa domenica mattina? Io proverò a farvi fare un po' di risveglio muscolare con la ricchissima playlist che ho preparato per voi. Insieme a me quest'oggi Linda Critelli, Lucia Mosca alla cura del programma. Buongiorno Federico Scoppio, buona domenica in regia. Come stai? Sei sveglio? Ha bisogno di un caffè? Ora te lo porto. Ciao Daniele Verde alla console. Salutiamo Matteo Strada e Lorenzo Lucidi che insieme a me hanno curato la playlist di quest'oggi. Un abbraccio anche a Gustavo Pacifico, il nostro capo struttura. Poi insieme a me quest'oggi Linda Critelli, Lucia Mosca alla cura del programma. Buongiorno Federico Scoppio, buona domenica in regia. Come stai? Sei sveglio? Ha bisogno di un caffè? Ora te lo porto. Ciao Daniele Verde alla console. Salutiamo Matteo Strada e Lorenzo Lucidi che insieme a me hanno curato la playlist di quest'oggi. Un abbraccio anche a Gustavo Pacifico, il nostro capo struttura, e soprattutto un grande abbraccio a tutti voi.

Nessuna montagna è alta abbastanza per Marvin Gaye, che rende immortale questo brano Ain't No Mountain High Enough, scritta dai coniugi Nicholas Ashford e Valerie Simpson per la Motown nel lontano 1966. L'anno dopo lo prende, lo interpreta con la splendida Thomasina Terrell, in arte Tammy Terrell. In realtà un paio d'anni dopo su questa canzone ci mise il becco anche Diana Ross, ma a mio avviso quella di Marvin è quella più immortale, quella che rimane nei nostri cuori. Radio 2 Era Ora fino alle 12 con voi. Adesso vi faccio ascoltare un trio di artisti. In realtà non posso dire tre rapper, perché dentro c'è Golden Ears, che è un producer, un cantante, che per l'occasione ha chiamato Fra Quintale e Knight, e Prima Stanza a Destra. In realtà sono quattro, perdonatemi, mi ero dimenticata che tutto parte dal brano Anche se ti amo. In realtà dice: non mi va di tornare da te anche se ti amo. Quante volte l'avete pensato? Quante volte ci siamo ritrovati in questa situazione? Vi racconto di più della genesi di questo brano, intanto l'ascoltiamo su Radio 2 Era Ora, Anche se ti amo, Golden Ears, Fra Quintale, Knight, Prima Stanza a Destra.

che se ti amo, Golden Ears, fra quintale, Night, prima stanza a destra, hanno ripreso un brano di qualche anno prima di prima stanza, e Golden Ears, alla produzione, ha chiamato anche i suoi amici rapper, ha detto rifacciamo questo brano, e l'ha inserito in Fuori Menù, uscito l'anno scorso. Adesso, novità discografica, il primo disco di Dai. E magari qualcuno dirà, ma chi è? Secondo alcuni molto preparati, più di me, sulla questione dell'hip hop, è semplicemente uno dei producer più importanti della scena contemporanea. Ora non sto qui a citare la sfilza di lavori che questo ragazzo ha consegnato nelle mani di gente da 6-7 zeri sul conto in banca e anche sugli ascolti nelle piattaforme, ma dopo anni a fare per gli altri ha detto ragazzi, ora mi faccio il disco mio. Ha chiesto un po' in giro, molti gli hanno ricambiato il favore, si succede così, no? Cioè ci sono i produttori magari ogni tanto che stanno lì a fare dischi per gli altri, poi dicono è arrivato il momento di fare il mio lavoro, e qui ha fatto una richiesta abbastanza importante e Kendrick Lamar ha risposto di sì. Si intitola How to Pray, Amber Mark, Kendrick Lamar e Dai su Radio 2. Era ora.

to Pray, novità discografica qui su Radio 2. Era ora del producer Dai insieme a Kendrick Lamar e Amber Mark. Se siete appassionati di video, vi dico una roba: quello che lo accompagna insiste nel trasformare un'esperienza di visione tipicamente solitaria in un'esperienza condivisa, ovvero il produttore vincitore di un Grammy lo ha fatti diviso in due metà verticali pensate per essere riprodotte contemporaneamente su telefoni separati, e ciascun frammento segue una prospettiva diversa, così che se affianchiamo i dispositivi diventa un quadro che rivela come le rispettive storie si influenzano a vicenda. Avete capito? No, è complesso da spiegare, però se vi siete appassionati di questo brano e andate a cercare il videoclip capirete meglio quello che c'era dietro la visione del produttore di How to Pray di Dai, Kendrick Lamar e Amber Mark. Cambiamo completamente sonorità, andiamo ad abbracciare una splendida donna, Cesaria Evora. Nacque il 27 agosto del 1941, ahimè non è più tra noi, ma magari qualcuno di voi è riuscita a vederla live. Si esibiva con i piedi nudi e cantava in creolo, una lingua derivata dal portoghese e parlata nell'isola di Capo Verde, da dove viene proprio lei, Cesaria Evora. Cincirote, Radio 2, era ora.

Cincirote, Cesaria Evora su Radio 2. Sono felicissima di essere riuscita a infilare un suo brano nella scaletta di oggi, questa domenica 4 ottobre. È una di quelle artiste che mi è entrata nel cuore tantissimi anni fa, ero piccolissima, l'ho ascoltata per la prima volta e da lì l'ho sempre riascoltata con grandissimo piacere. Questo brano era del 1996 e parla di un uccellino, il Cincirote, una metafora che qualcuno che cinguetta o parla troppo. Federico Scoppio, l'hai dedicata a me questa canzone? Dice di sì con la testa. Pure, va bene. Ci spostiamo adesso in una da ascoltare una delle realtà più interessanti emerse dalla Nuova Zelanda negli ultimi anni. È un duo, sono fratelli Pierre Bursley e Henry Bursley. Sono capaci di muoversi tra indie, elettronica, alternative pop. Ditemi quello che ne pensate di questo brano al 348 7300 200. Si intitola Backseat, è uscito l'anno scorso, è un album da titolo Portal. Non so molto altro di questi giovani ragazzi e quindi insomma ve li presento così per come li conosco. Noi faremo una piccolissima pausa, poi torniamo in diretta dalle 10.30 alle 12. Martina Martorano con voi, rimanete lì perché ho ancora da farvi sentire tantissima musica. Era ora, Radio 2, Balù Brigada, Backseat.

0: attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 2-2 quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
2: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
2: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: IPI.

Bentornati, Radio 2 Era Ora, Martina Martorano con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 10.30 alle 12 per ascoltare solamente musica bellissima, almeno così ci proviamo. Qua abbiamo giocato sul sicuro, Lucio Battisti, Si Viaggiare, che cura nei particolarità, nella produzione, nella scelta di ogni singolo suono. D'altronde qui era il 1977, un periodo d'oro della collaborazione tra Lucio Battisti e Giulio Rapetti, ovvero Mogol, che rappresenta anche una fase di transizione. Battisti sta iniziando a esplorare sonorità sempre più internazionali, strizza l'occhio al funk, al soul, al pop d'oltremanica, e si racconta che l'ispirazione per il ritmo e il celebre andamento del brano sia nata a Battisti proprio mentre era in macchina, no? E fa sorridere, poi infatti ha scelto questa Si Viaggiare, che secondo me è uno di quei brani che vince sempre in radio, spero con i finestrini abbassati e il vento tra i capelli. Amici di Radio 2 Era Ora, adesso vediamo come se la cava il nostro amico Sombre con il suo nuovo singolo. Giovane artista che in realtà con solamente un album e mezzo si è andato a prendere tutti i premi che poteva, a raggiungere altissimi posti in classifica, e adesso si racconta con un nuovo brano dal titolo My Body Isn't Ready, cioè il mio corpo non è pronto, una sorta di grido, ha raccontato, ho percepito così il mio corpo per tutta la vita. L'ascoltiamo su Radio 2, My Body Isn't Ready, Sombre.

Michael Buz, per gli amici Sombra, questo cantautore 21enne newyorkese tornato con un nuovo album My Body Isn't Ready, una novità fresca fresca per voi amici e amiche di Radio 2. Spero che questa canzone possa assumere significati diversi per persone diverse, ci ha raccontato Sombra quando ha presentato quest'ultimo singolo. Può essere interpretata come una metafora oppure alla lettera, come una descrizione di come ho percepito il mio corpo per tutta la vita. Volevo scrivere della mia lotta affinché altre persone che stanno affrontando difficoltà simili sappiano di non essere sole. Così è il suo grido di Sombra, il mio corpo non è pronto. Vedi, a guardarlo, tutto un figone alto, bello, prestante, invece vabbè, a 21 anni effettivamente quel conflitto con il corpo io ancora non l'ho superato e ne ho 37, quindi Sombra, ti capisco, sono con te. Arriva adesso New Constellation con Hot Blooded. Radio 2, era ora.

Martina Martorano con voi ogni sabato e domenica 10:30, 12, solo la miglior musica. Questo è il sottotitolo che gli ho voluto dare quest'oggi. Ci proviamo, se volete il 3487 300 200, fatemi pure sapere la vostra. Loro erano i New Constellation con Hot Blooded, un brano del 2021 dall'album Hit Comes in Waves. Sonorità diverse, passiamo un po' tutto qui su Radio 2. Era ora un po' di rock, un po' di hip hop, l'indie, c'è spazio per tutti. Volevo sapere, vi siete un po' informati sui nuovi regolamenti di Sanremo? Avete capito quelle che saranno tutte le modifiche che ha fatto Stefano De Martino? Io devo dire un po' sì, un po' no. Sicuramente ho capito che ci sarà una serata dedicata solamente all'Eurovision. Questa cosa mi interessa particolarmente perché negli ultimi 2 anni sono stata io a raccontare gli Eurovision per Radio 2 con grande gioia. Quindi ci sarà una puntata dedicata esclusivamente all'Eurovision, quindi gli artisti si esibiranno con un brano a parte, da quello che ho capito, sicuramente con una performance pensata ad hoc. E secondo me ha senso, perché se avete visto, siamo uno dei pochi paesi, noi che presentiamo un brano, un artista all'Eurovision preso da un altro contesto. La maggior parte dei paesi fanno proprio delle selezioni ad hoc. E ripeto, secondo me questa cosa ha un senso, lo vedremo poi alla fine di quest'anno. Tutto questo poi per presentarvi un brano, Think About Things, che sarebbe dovuto essere presente all'Eurovision Song Contest del 2020. Io quando l'ho ascoltato sono impazzita per questo giovane ragazzo, Dei Frère, Think About Things. Sentite questo brano qui.

About Things, Daddy Frère su Radio 2. Era ora, se potete andate a vedere anche il suo video, perché è un personaggio allucinante, c'ho anche un pullover abbastanza curioso, ecco, per accompagnare questo brano che in realtà è stato scritto pensando a sua figlia neonata. Parla del misto di amore totalizzante, curiosità, ansia provata da un neo genitore che osserva il proprio bambino e si chiede continuamente che cosa gli passerà per la testa, come vedrà il mondo e cosa diventerà, ovvero what do you think about things, cosa pensi delle cose che scopri. Vabbè, comunque questo diventò un fenomeno virale planetario su TikTok e nelle classifiche di mezza Europa, un brano che non ha avuto lo stesso successo in termini di ascolti, ma che secondo me celebra due grandissimi artisti che hanno per l'occasione deciso di scrivere un brano dal titolo Go Back. Loro amici sono niente proprio di meno che Tony Allen e Damon Albarn, dall'album Film of Life 2014, per noi di Radio 2 era ora Go Back.

Tony Allen e Damon Albarn, la collaborazione tra i due. Damon Albarn, frontman dei Blur, dei Gorillaz, e Tony Allen è stata una collaborazione fertile, duratura, profonda, nata da un viscerale rispetto artistico e trasformatasi in una fraterna amicizia. Damon Albarn ha spesso raccontato che la musica africana di Tony Allen, ricordiamolo, importante batterista, è sempre stata per lui una fonte di ispirazione. Lui ha anche creato un'etichetta, Damon Albarn, Honest Jones, e un progetto che si chiama Africa Express, e questi due si sono incontrati la prima volta anni fa, quando Tony Allen lo ha chiamato, gli ha detto: Tony, tu sei il più grande batterista vivente, dobbiamo assolutamente fare qualcosa, e da lì sono nate tante collaborazioni. Il brano si intitolava Go Back ed era del 2014, dall'album Film of Life. Spazio adesso ad un nuovo brano. Torna Margherita Vicario dopo 3 anni dall'uscita del suo ultimo progetto Showtime, e dopo l'esordio alla regia con Gloria, l'abbiamo visto, è stata pluripremiata ai David di Donatello, è tornata con un singolo a mio avviso struggente. L'ascoltiamo insieme, si intitola Ho chiesto aiuto. Margherita Vicario su Radio 2. Ho chiesto aiuto.

0: resist.
1: Ho chiesto aiuto, il nuovo brano di Margherita Vicario, non vediamo l'ora di sentire tutto l'album, un grande atto di coraggio, no? Ritornare con questo singolo, parte dal dolore, attraversa la fragilità personale, però che con grande coraggio riesce a chiedere aiuto, non lo so, per me è un grande pugno nello stomaco questo brano e trovo bellissimo che Margherita abbia deciso di ritornare al suo pubblico presentandosi con uno dei suoi brani più sinceri, dove parla di sé senza nessun filtro. Bellissimo anche il videoclip che rinnova il legame tra la sua dimensione musicale e quella cinematografica, infatti è stato completamente ideato e girato da lei. Noi facciamo una piccola pausa, poi ritorniamo qui fino alle 12. Radio 2, era ora.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
6: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
7: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

tornati in Radio 2, era ora, con un grande classico, uno dei più celebri e divertenti della storia del rock and roll, You Never Can Tell, Chuck Berry, diventato celebre anche perché è stato immortalato nella famosa, famosissima scena tra John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction di Tarantino, loro che ballano. Però è tutta la vita che cantiamo e suoniamo, come me, grandi artisti che ho al di là del vetro, questo brano. Per anni abbiamo detto pure le patatine, era It Was a Teenage Wedding. Oggi ho detto, ragazzi, capiamo di che parla questo brano, perché sono anni che lo cantiamo, che lo balliamo, ma alla fine tu, Federico Scoppio, in regia, sai di che parla questo brano? No, te lo spiego io. Allora, abbiamo Pierre e la sua sposa che decidono di accoppiarsi giovanissimi, senza soldi. Affrontano la vita con l'aiuto finanziario di una zia generosa con cui comprano i primi mobili usati e un tappeto dai toni caldi, così dice Chuck Berry. Il testo poi descrive la loro spensierata serata trascorsa a ballare sulle note di un jukebox in un locale, racchiudendo nel celebre ritornello il senso di tutto il brano con la frase «È la vita!» dicevano vecchi, non puoi mai sapere quello che ti capita, eh? Lezioni anche di canzoni qui ad Era Ora su Radio 2 fino alle 12 insieme. Altro grande classico, questo delle parti nostre, Rino Gaetano, A Mano a Mano, Radio 2 Era Ora.

A mano Rino Gaetano su Radio 2, Era Ora, brano che nasce in realtà come omaggio live, la incise dal vivo nel 1981 più o meno durante una tournée, venne poi pubblicata postuma dopo la scomparsa di Rino Gaetano, brano nato originariamente dalla penna di Riccardo Cocciante, che la pubblicò nel 78 all'interno dell'album Concerto per Margherita. Però vabbè, questa versione di Rino Gaetano è sicuramente quella che ci portiamo di più nel cuore. Qui a Radio 2 Era Ora facciamo così, passiamo dei grandi classici, brani che ci raccontano di un'Italia di tantissimi anni fa, ma poi ci ficchiamo dentro anche brani di artisti poco conosciuti. In questo caso vi presento Ray, lui è un artista, scritto R-H-I-E, non Rai come Ray la cantante, quella di I will like the ring, no, qua tutte altre sonorità decisamente più cupe. Si sa poco di questo artista, dalla voce direte è un uomo o è una donna, non fa niente, lui ha cercato di mantenere celata la sua identità per far parlare solamente la sua musica, e secondo me il brano che meglio lo racconta è questo qui, si intitola Last Dance, dall'album Woman, Ray su Radio 2.

Radio 2 Era Ora ogni sabato e ogni domenica qui dalle 10:30 alle 12. Appassionati di musica di tutto il mondo, avete seguito gli MTV Award questi giorni? Sapete, è una delle più importanti statuette che un artista si può portare a casa. Da tantissimi anni celebrano la musica di tutto il mondo, e quest'anno è ritornato a Los Angeles un bellissimo palcoscenico, scenografie da milioni e milioni di dollari, e ci sono state delle donne che hanno trionfato maggiormente. Taylor Swift si è aggiudicata il premio più importante della serata e ha battuto il record come artista più premiata nella storia degli MTV Music Awards. È stata premiata appunto come Best Video of the Year. Ma c'è anche un'altra donna che era lì seduta con i suoi pantaloncini veramente corti, comoda, che a un certo punto si è alzata, poi si è rialzata e ancora di nuovo si è rialzata, perché Madonna ha trionfato con 7 premi, ha conquistato i riflettori con il suo ritorno sul palco degli MTV Music Awards dopo 23 anni, anche con un'esibizione che ha ricreato la libertà, la sfrenatezza di un locale notturno in cui ha riunito nuovamente due delle cantanti più importanti del settore, Sabrina Carpenter e Charlie XCX, per interpretare due brani, Bring Your Love e Danzeteria. Noi ce l'abbiamo, Danzeteria? Eccola qua. Madonna, Radio 2, Era Ora.

Confessions Number 2, questo è il titolo dell'album, l'ultimo di Madonna, uscito qualche mese fa. Danceteria invece è il titolo del brano che avete appena ascoltato qui su Radio 2. Vi dicevo degli MTV Music Awards 2026, Madonna ha trionfato vincendo 7 statuette, oltre ad aver ricevuto il premio Artist Director Honors. Poi c'è stata Taylor Swift che ha conquistato la vittoria nelle categorie Video of the Year per The Fate of Ophelia e Best Direction, perché lei si gira anche i videoclip da sola. Tra i vincitori anche Pink Panthers nella categoria Best Art Direction, e poi vabbè c'era anche Bad Bunny, che pare che non gli davano pure a lui un premio, con Best Latin per Nuova Yol, e poi Sienna Spyro nella categoria Best New Artist. Amici, prima o poi andrò di persona a vedere questi MTV Music Award, vi farò una telecronaca in diretta, ve lo prometto, magari porto anche qualcuno di voi a seguirlo insieme a me. Vabbè, sognare non costa veramente nulla. Noi vi salutiamo con un artista eccezionale che è scomparso, ahimè, l'anno scorso, è uno dei più importanti nella scena soul hip hop, sto parlando di D'Angelo con Brown Sugar. Prima di dare la linea a Radio 2 in forma, fatemi salutare tutta la squadra di Era Ora, grazie Linda Critelli, Lucia Mosca alla cura del programma, grazie Gustavo Pacifico, il nostro capo struttura, Daniele Verde in console, Federico Scoppio in regia, grazie anche a Lorenzo Lucidi e Matteo Strada per aver creato con me la playlist di quest'oggi. Buona domenica amici, ci risentiamo sabato prossimo dalle 10:30 alle 12 sempre su Radio 2.

0: C'è una Italia da attraversare e ci sono i fatti, le persone, la politica, le domande e ci sono storie che chiedono di essere raccontate. Patù, la passione delle idee, con me, Roberto Inciocchi, ogni mercoledì alle 21.20 dal 7 ottobre su Rai 2.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
3: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
3: Le piastrelle?
2: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
2: 2-2.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Radio 2 informa.
7: Buongiorno, buongiorno, buona domenica 4 ottobre. Questo è il vostro e il nostro appuntamento per parlare di benessere e salute. È sulla sigla di Radio 2 informa che stiamo ancora tutti ballando e stiamo per darvi il buongiorno dalla sottoscritta Francesca Parisella e da
8: Emanuele Castrucci. Sono emozionato di dare il buongiorno di domenica. Che bello, di domenica. Abbiamo raddoppiato da quest'anno, ci siamo sia il sabato che la domenica, e voglio dare il numero di telefono perché sai che questa è una rituale per me darlo, il 3487 300 200. L'abbiamo chiesto, lo continuo a chiedere, da dove ci ascoltate, da dove ci state ascoltando, anche la provincia voglio sapere.
7: Anzi, facciamo una cosa: se ci mandate dei brevi messaggi vocali, magari riusciremo in queste e nelle prossime puntate anche ad ascoltare insieme da dove ci seguite, perché dovete seguirci non solo oggi, sia il sabato che la domenica, sempre.
8: Esatto, quindi vogliamo sapere tutto, provincia, tutto.
7: Vogliamo sapere tutto e vogliamo anche iniziare a ballare con lei, la grande protagonista degli ultimi giorni agli MTV Awards, 7 statuette, Madonna.

0: Ed è sulle note di Madonna che cominciamo questo bellissimo viaggio nella salute e nel benessere per approfondire un tema del quale soprattutto in questo periodo sentiamo parlare: il sistema immunitario.
1: Un periodo devastante per il sistema immunitario. Abbiamo avuto il terrore di questo sistema immunitario.
0: Sì, perché vogliamo capire precisamente che cos'è, ma soprattutto qual è il ruolo e come possiamo aiutarlo, perché io vedo le influenze varie che arrivano.
1: Esatto.
0: Il sistema immunitario ha un grande da fare, così come il nostro ospite, il dottor Nicola Petrosillo, infettivologo e responsabile del servizio controllo infezioni policlinico universitario Campus Biomedico di Roma. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Che
2: buongiorno.
0: Bella averla qui anche per poterle chiedere: ma che cos'è il sistema immunitario?
1: Esatto.
0: Da cosa è precisamente composto?
2: Allora, si chiama sistema perché è un insieme di cose che ci difendono. Noi siamo degli esseri viventi come tanti altri esseri viventi e siamo aggrediti dall'esterno, e queste aggressioni devono essere contrastate. Il sistema immunitario serve a questo. Il sistema immunitario si compone di tante piccole parti, ma fondamentalmente ha una cosiddetta immunità naturale e un'immunità acquisita. Che cos'è l'immunità naturale? Beh, è la pelle. La pelle.
1: Ah.
2: Cioè, non passano i batteri, rimangono fuori.
0: Quindi è una barriera.
2: Ed è un'immunità naturale. E che cos'è un'altra immunità naturale? Il succo gastrico. Acido da morire, perché lui, se ingerisco dei batteri, muoiono.
0: Ci pensa lui.
2: Muoiono. La saliva. La saliva è fortemente uccide i batteri. E poi abbiamo una serie di cellule all'interno dell'organismo che mangiano, i macrofagi. Arriva qualche agente esterno e lo mangia. Questa è l'immunità naturale.
1: Ma quindi non c'è un organo
0: splatter,
1: cioè non c'è dato. E Quentin Tarantino.
2: È tutto un insieme. Poi c'è un'immunità cosiddetta adattativa, che è quella composta dai linfociti famosi. Quei linfociti che producono gli anticorpi, producono delle cellule cosiddette killer che vanno selettivamente a colpire tutto ciò che viene da fuori.
0: Okay, è come tante costellazioni.
1: Cioè,
0: insieme.
1: Non c'è un organo preciso che attiva il sistema immunitario. Cioè, che dice: attivo il sistema immunitario, parte da lì. No!
0: Sgancia i componenti.
1: È tutto!
2: È tutto. Ma faccio un esempio: i batteri, piccolissimi, hanno il loro sistema immunitario, la parete cellulare. E poi, quando arriva un batterio nemico, buttano un veleno, l'antibiotico.
0: L'antibiotico.
1: Naturale.
2: Producono antibiotici e uccidono gli altri.
0: L'arma
2: batteri.
0: Segreta.
1: Perché allora segreta. Dobbiamo prendere l'antibiotico?
2: Ma gli antibiotici proprio nascono dai batteri. Fleming l'ha scoperto proprio da Penicillium, era un fungo, e ha scoperto che produceva questo veleno, che era la penicillina, che uccideva gli altri batteri, l'ha isolato, l'ha identificato, e adesso noi usiamo questi antibiotici per uccidere i batteri.
0: In supporto, insomma, quando ce n'è necessità. Ma a questo punto mi viene spontaneo chiederle, dottor Petrosillo, ma noi il sistema immunitario lo possiamo in qualche modo ereditare dai nostri genitori? Il DNA ha un ruolo, oppure ognuno ha il suo e deve lavorare con quello e magari potenziarlo?
2: Questa è una bella domanda. Ognuno ha il suo, però c'è una componente ereditaria importante. La genetica è molto importante. Noi vediamo ci sono famiglie che hanno nella loro storia, per esempio, delle malattie che ricorrono magari in tanti familiari, e questo è sicuramente un problema genetico. Il sistema immunitario risente molto del patrimonio genetico, perché il patrimonio genetico proprio comanda tutte le funzioni.
0: Affascinante questo viaggio che stiamo facendo.
1: Devo
0: in questa
1: fare 6.000 domande, dai, veloci con la musica.
0: Domenica mattina, veloci, no, ma è un pezzo bellissimo. Everybody's changing, sì, è tutto cambia, lo stiamo scoprendo anche
1: esatto,
0: come.
1: Esatto.

0: La splendida musica, quella di Rai Radio 2, quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma, l'appuntamento del sabato e della domenica per parlare di benessere e di salute. Con me Francesca Parisella ed Emanuele Castrucci c'è il dottor Nicola Petrosillo. Con lui stiamo parlando di sistema immunitario e vogliamo anche capire questo sistema immunitario. Quando uno dice, beh, ho il sistema immunitario basso.
1: È un classico. Se stai male, ma c'ho il sistema immunitario basso.
0: È colpa del sistema immunitario o colpa nostra?
2: Beh, in realtà c'è anche un po' di ragione, perché ci sono persone che vedono, per esempio le persone anziane, c'è la cosiddetta immunosenescenza. Più si diventa anziani, grandi anziani, vedono diminuire le funzioni del sistema immunitario. Purtroppo è così. Poi ci sono anche delle infezioni che vanno a colpire il sistema immunitario. Molti virus, selettivamente, colpiscono il sistema immunitario. Faccio un esempio, l'HIV. Colpisce il sistema immunitario, ma non è solo quello, virus della mononucleosi infettiva, il sistema immunitario, perché questi virus cercano in tutti i modi di colpire le difese dell'organismo,
0: di superare le famose barriere di cui ci parlava lei.
1: Ma il sistema immunitario è H24, cioè sempre attivo oppure prende momenti di sosta e si attiva quando uno sta male?
2: È H24,
1: vedi?
2: È H24 e lavora, noi non ce ne rendiamo conto, ma continuamente siamo dappertutto, ci sono microrganismi, ci sono agenti estranei e continuamente il sistema immunitario lavora.
1: C'era un cartone animato pazzesco su sta cosa,
0: quello del corpo umano,
1: era fantastico,
0: era
1: stupendo, vero, vedevano tutti questi
0: e poi i linfociti che arrivavano,
1: era pazzesco.
0: A proposito di domande pazzesche, io ne devo fare una che molto spesso mi fa sorridere, perché purtroppo noi donne conosciamo già la risposta su molte patologie, su molte problematiche. Le donne sono un pochino più deboli alcune volte, altre volte invece per fortuna
1: ci siamo noi, tranquilla,
0: abbiamo la meglio. Guarda, non fare la
1: ci siamo noi.
0: Va bene, lui fa la vittima, ma per quanto riguarda il sistema immunitario, abbiamo capito che l'età può essere un fattore che indebolisce il sistema immunitario. E invece l'appartenenza di genere, se siamo donne o se siamo uomini, siamo più o meno forti di sistema immunitario, se c'è una differenza?
2: Non c'è una differenza, però ci sono dei momenti, ci sono
0: parità. Parità di genere è viva. Esiste.
2: No, non c'è. Però ci sono dei momenti in cui la donna è più esposta. Sono i momenti fondamentalmente durante la gravidanza, perché c'è un indebolimento anche delle difese immunitarie legato proprio a questo grande momento importante, ma anche la menopausa può essere un momento di riduzione delle difese immunitarie.
0: I momenti fondamentali della donna,
1: esatto,
0: la nascita e la menopausa.
1: Sì. Oh, io ho notato una cosa, che quando mi riposo meno, dormo meno, sono molto stressato, è più facile che mi posso ammalare. È una cosa inerente, cioè lo stress, il poco riposo che può abbassare il sistema immunitario, oppure non c'entra nulla?
2: Il forte stress, ma quello forte.
0: Quindi non io che lo chiamo ogni due secondi.
2: No, quello no. Però per esempio se uno fa
1: un po' di febbriciattola quando
0: la faccio vedere.
2: Se uno fa una gara sportiva, l'altro giorno c'era il campionato del mondo di ciclismo, 320 chilometri. Quello è un fortissimo stress. E dopo una corsa di quel genere c'è una riduzione delle difese immunitarie.
1: Ah, ok.
2: Però poi.
1: Quindi quando portiamo il corpo all'estremo. Ah, ok.
0: Ma le difese immunitarie hanno, immagino, una sorta di memoria.
2: Certo.
0: Quanto dura la memoria dopo un'infezione? Quanto dura la memoria del sistema immunitario dopo una vaccinazione? Perché poi è una delle armi che noi abbiamo per poter contrastare vari virus, batteri che cercano di entrare nel nostro corpo.
2: E quella è proprio la caratteristica dei linfociti. Sono chiamate le cellule della memoria, perché conservano la memoria di pregresse infezioni, ma anche delle vaccinazioni. Ci sono però dei vaccini nei quali la memoria dura poco, per esempio il vaccino antinfluenzale, dura 7-8 mesi, giusto il tempo della stagione influenzale. Poi l'anno successivo.
1: Esatto.
2: Sì, poi l'anno successivo bisogna farne un altro, anche perché cambia un po' il virus e quant'altro. Però ci sono dei vaccini che si fanno una sola volta nella vita, o due, si fa un richiamo, l'antimorbillosa si fa una volta, un richiamo.
1: Okay.
2: Cioè, veramente la memoria.
0: Acquisiscono la.
2: Sembra. È straordinario quello che abbiamo nel nostro interno.
0: Sì, davvero straordinario. Sì. E sono straordinariamente lunghe le domande che dobbiamo rivolgere al dottor Petrosillo. Facciamo così, lo facciamo riposare il tempo di un brano e poi torniamo qui a Radio 2 in Forma a parlare di sistema immunitario e di tantissime curiosità che stiamo scoprendo proprio grazie a lui.

cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: Eh sì, ne vale proprio la pena ascoltare Radio 2 in forma, che sia sabato che sia domenica, tra le 12 e le 13.30, perché parliamo di tante cose, tante notizie, informazioni interessanti per la nostra salute e il nostro benessere, quindi non potete perdere né questa puntata, ma neanche le prossime e le passate. Rai Play Sound, nel caso lì Rai Play Sound, ma siamo qui Francesca Parisella, Emanuele Castrucci con il dottor Nicola Petrosillo per capire il sistema immunitario. Abbiamo capito che ha una memoria, che può continuare ad aiutarci anche grazie alle vaccinazioni e non soltanto, ma ci sono degli esami che possiamo fare per capire lo stato di salute del nostro sistema immunitario e quanto ci può aiutare a sconfiggere tutti i vari virus e batteri?
1: Beh, naturalmente ci sono degli esami del sangue molto specifici che però non devono fare tutti. È importante magari fare soltanto un emocromo, vedere i globuli bianchi, perché fra i globuli bianchi ci sono le cellule della immunità, cioè linfociti, no? Quindi diciamo, se una persona sta bene basta ogni tanto controllare l'emocromo, i globuli bianchi, i globuli rossi, le piastrine, cioè sono cellule che vengono prodotte dal nostro midollo, capito? È lì che vengono prodotti i linfociti dell'immunità.
2: Allora professore, le faccio la domanda da 16 miliardi di dollari, perché questa
0: esordisce così ho sempre paura.
2: No, perché capirai, ho letto di tutto e ho ascoltato di tutti. Come possiamo rafforzare il sistema immunitario?
0: Lo mandiamo in palestra.
2: C'è una roba online, ragazzi, che...
1: Sì, sì, questa è una bella domanda, perché noi possiamo rafforzare il sistema immunitario evitando ciò che fa male al sistema immunitario.
0: Cioè, cominciamo a scrivere, siamo pronti.
1: Alcol.
0: Fumo.
1: Lo stress troppo importante. Poi evitiamo anche di prenderci delle infezioni che possono indebolire il sistema immunitario. Questo è il problema.
2: Ah, ok.
0: E non possiamo fare niente invece, magari, non lo so, ci stressiamo un po', ma gli diamo qualcosa in cambio, un integratore.
1: Integratori.
2: Io ne faccio un uso estremo, no? Questo ero convinto di essere immuno da tutto, no?
1: Però è importantissimo.
2: Cioè, effetto placebo da sempre io, praticamente.
1: Infatti, effetto placebo è importante.
2: Ma sono un placebo ovviamente.
1: Una vita sana, un'alimentazione sana.
0: Esercizio fisico.
1: Vabbè, quello non
0: stressante. Quello, non sono gli integratori. Non sono quelli.
1: Poi uno prende anche l'integratore perché magari perde degli elettroliti, delle vitamine. Allora sì, servono gli integratori. Se uno perde vitamina, elettroliti, sali, allora prendiamo gli integratori. Okay. Però non ci illudiamo che questi ci aumentino il sistema immunitario.
2: Quando dicono prendi la vitamina C.
1: Beh, l'arancia.
0: Ma perché no? Una spremuta è meglio.
2: Ma non fa.
0: No, forse fa l'alimentazione, ha detto che fa.
1: Ha un senso, però non è quello che ci porta sul sistema immunitario. Serve anche
2: aiuta.
0: E aiuta anche la musica, sicuramente, perché è il ritmo di Walking on Sunshine che ci sta per accompagnare qui a Radio 2 in forma. Torniamo tra poco sempre a parlare di sistema immunitario.

0: Radio 2 informa, stiamo parlando di sistema immunitario con il professore Nicola Petrosillo. E devo dire che le domande sono state infinite, ma ce ne vorrebbero altre infinite perché sono tante. Devo dire che è un argomento che mi intriga molto a me, perché girano tante teorie intorno al sistema immunitario, che è una cosa molto importante per lo star bene generale delle persone, e quindi vogliamo farne ancora qualcuna domanda, che ce l'abbiamo un po' poco tempo per farla.
1: Io ho una domanda veloce: siccome abbiamo detto che gli integratori non sono fondamentali per rafforzare il sistema immunitario, ma sono altri gli elementi, c'è il rischio che prendendo degli integratori, invece che migliorare, peggioriamo il nostro sistema immunitario?
2: Dipende moltissimo da quello che prendiamo. Se prendiamo delle sostanze che possono teoricamente essere tossiche, sì, però in genere gli integratori non sono tossici.
1: E restate qui, perché stiamo per dare la linea ai colleghi del GR2 per l'informazione dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo con il nostro ospite a parlare di sistema immunitario. Si aggiungono tante domande anche da parte vostra, perché veramente è un tema curioso,
0: cioè,
1: interessante e utile, molto.
0: Dai.
1: Utile, restate qui perché questo è Radio 2 Informa, il GR2, e ci rivediamo tra poco.

0: Sono le 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Paola D'Angelo. Il giorno di San Francesco torna a essere festa nazionale. Ad Assisi le celebrazioni per l'ottavo centenario della sua morte, con la messa celebrata nella Basilica Superiore dal presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi. Di San Francesco ha parlato Papa Leone XIV all'Angelus in Piazza San Pietro. Il suo messaggio continua a portare frutto, ha detto Prevost, e a insegnare la concordia tra i popoli. Poi l'appello per la preghiera a favore della pace. Ascoltiamo.
4: Domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre, con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo.
3: Alle celebrazioni per San Francesco ad Assisi, discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in diretta l'inviato.
5: Sì, nel suo discorso pronunciato qui dalla loggia della Basilica di Assisi, il presidente Mattarella ha anzitutto tratteggiato la figura di Francesco, un profeta di pace e di amore, fonte di ispirazione per milioni di persone, una figura mite ma per nulla accomodante, i cui insegnamenti sono ancora più importanti oggi.
6: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
5: E ancora Francesco, come uomo del dialogo, della fratellanza, della pace, il suo amore per l'ambiente ci insegna la dignità della persona e il rispetto per il creato, dice ancora il capo dello Stato. Ci ha lasciato insomma un albero dalle solidissime radici. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. Da Assisi con Federico Foroni, linea allo studio.
3: Paura a Peschiera, sulle sponde del lago di Garda, in provincia di Verona, dove un incendio nella notte ha distrutto una trentina di case mobili all'interno di un campeggio. 7 le persone in ospedale, una in gravi condizioni. Una 15 gli ospiti medicati sul posto. Le fiamme hanno interessato in particolare la zona dei bungalow, oltre ad alcune auto e parte della vegetazione della zona. Al momento il rogo è sotto controllo. E in Spagna sono ore di attesa in vista della decisione del Premier Sanchez, che domani scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate, dopo la bocciatura del Congresso dei 2 decreti sulla casa. La mobilitazione popolare non si ferma e punta allo sciopero generale.
7: Grandi teloni di plastica blu a coprire la campada di Madrid. Il presidio contende alla Puerta del Sol. Piove sulla capitale. Allerta rossa in Catalogna, dove le piogge torrenziali hanno persino provocato morti, ma il maltempo e il blackout non fermano la protesta. Resteremo qui, resisteremo, assicura una delle tante persone che hanno passato in tenda questa notte dopo la grande manifestazione di ieri, che ha portato a Madrid un fiume di gente per reclamare affitti accessibili, stop agli sfratti e l'esproprio dei cosiddetti fondi avvoltoi. L'attesa è tutta per l'annuncio di Sanchez domani. La maggioranza del Partito Socialista spinge per convocare elezioni anticipate per la prima data utile, il 29 novembre, ma i dubbi non mancano. Il rischio, tra l'altro, è che in 54 giorni di campagna elettorale l'onda della protesta si esaurisca. Resta in silenzio per ora il regista della crisi, Carles Puigdemont, che pur avendo partecipato dal suo esilio volontario in Belgio ai furiosi negoziati sui 2 decreti casa per arrivare a un compromesso che accontentasse tutti, poi ha fatto mancare i voti del suo partito Junts per Catalunya, portando quindi alla bocciatura. Cecilia Rinaldini, GR2.
3: E a celebrare il patrono d'Italia torna in TV Roberto Benigni stasera su Rai 1 alle 20:35 per l'atteso spettacolo San Francesco il Cantico, serata evento per gli 800 anni dalla morte del santo. Cercherò di raccontarvi un Francesco vero, dalla vita straordinaria che vi stupirà, ha detto Benigni, che al poverello di Assisi ha dedicato anche un libro. Il popolare attore e regista ripercorrerà la vita avventurosa, fra curiosità e aneddoti, del poverello che ha portato la rivoluzione della povertà e della fraternità con tutto il creato. Sport, Formula 1. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain in Malesia. Primo successo stagionale per l'olandese della Red Bull. Sul podio anche la Mercedes di Kimi Antonelli e la Ferrari di Hamilton. È tutto per questa edizione. La linea va ora in forma. Prossimo appuntamento con l'informazione del GR2 alle 13:30.

0: Rosillo, ma c'è la possibilità che il sistema immunitario in qualche modo lavori un po' troppo o addirittura che impazzisca?
1: Ahimè, sì.
0: Perché?
1: Ahimè, sì. Il sistema immunitario può impazzire, tant'è che può formare anticorpi contro noi stessi. Sono le famose malattie autoimmunitarie.
2: Come no?
1: Malattie molto importanti, malattie molto...
2: Anche complesse da combattere.
1: Complesse da combattere, possono essere devastanti. Questo dipende proprio da quel patrimonio genetico che può comandare a un certo punto, cioè può dare dei comandi errati, è come se uno su un aereo sbaglia un pulsante.
0: diventa un problema.
1: Certo, l'autoimmunità è un problema veramente serio.
0: Sì,
2: ma quando il sistema immunitario impazzisce, comprende anche il discorso di allergie, allergie alimentari?
1: No, l'allergia alimentare è una reazione del nostro organismo a una sostanza esterna, una reazione eccessiva sotto certi punti di vista. Non è il sistema immunitario. No, anche il sistema immunitario sono delle cellule che producono, per esempio, istamina e quant'altro. Fa parte dell'immunità anche questo. Molto fa parte dell'immunità naturale, però non è una pazzia del sistema immunitario, ma è una reazione del nostro organismo nei confronti di agenti esterni.
0: E allora ricordiamo con l'occasione come tutelare il nostro sistema immunitario. Facciamo come una grafica, dottor Petrosillo: cosa fare e cosa non fare per potenziare ed aiutare il nostro sistema immunitario, soprattutto perché tra vari virus e batteri si aggiungono anche quelle dell'influenza stagionale.
2: Io ho studiato.
0: Sei pronto?
2: Sì, già le so.
1: Allora, cosa fare? Mangiar bene, sano, vita sana, vaccinarsi quando ci sono queste forme stagionali, ma vaccinarsi sempre e per tutto quello che in cui è prevista la vaccinazione, perché aiuta comunque il sistema immunitario.
0: Non c'è il rischio, come dice qualcuno, che indebolisca il corpo la vaccinazione?
2: Perché non si reagisce tutte quelle teorie.
1: No, assolutamente no. C'è un momento in cui faccio un vaccino, ho nei primissimi giorni una riduzione delle difese, ma è talmente minima, tant'è che in alcuni casi si preferisce differire la seconda vaccinazione dopo qualche settimana, proprio perché altrimenti l'organismo non produce anticorpi in maniera adeguata.
0: Giorni successivi alla vaccinazione dovremmo stare più tranquilli,
1: ma soprattutto vita sana, alimentazione sana, no stress, vaccinarsi quando è importante. Quello che non bisogna fare
2: è alcol, fumo ed
1: è troppo stress.
0: Ma aggiungiamo gli esercizi
1: rock and roll.
0: No, rock and roll lo dobbiamo fare, così come dobbiamo fare gli esercizi per tenerci in forma. A proposito, dovete restare qui perché lo sapete, se seguite questo programma il sabato, e da quest'anno siamo in onda anche la domenica, che c'è sempre lo spazio in cui ci alleniamo insieme. Intanto io ringrazio veramente di cuore il professor Nicola Petrosillo, infettivologo responsabile servizio controllo infezioni Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma.
1: Grazie
0: per averci dato tutte queste informazioni veramente utili, e voi restate qui perché stiamo per aprire un altro capitolo altrettanto interessante. Radio 2 e Roma.

0: Black Keys, quando siete all'ascolto di Radio 2 Informa, ed è arrivato il momento in cui rinforziamo anche insieme il sistema immunitario. Abbiamo scoperto che l'esercizio fisico fa bene anche a quello, e allora il nostro Emanuele Castrucci ci ricorderà anche gli esercizi che abbiamo fatto ieri, prima di aggiungere dei nuovi esercizi che potremmo fare tutti insieme quest'oggi. Emanuele, cosa abbiamo fatto ieri?
1: Abbiamo pensato alla schiena, a come strecciare la schiena, che dicevamo anche ieri è un problema veramente di tante persone, anche il mio è stato per tanto tempo, e per questo
0: è difficile trovare qualcuno che non ha problemi con la
1: schiena. Ho capito come non farmi bloccare da questo problema, e ieri parlavamo di questa posizione un po' a ranocchia, cioè accosciati, per chi può, con le ginocchia buone, insomma riuscire ad andare giù in accosciata, e già quello fa una grande distensione, una grande tensione sulla schiena. E poi con la mano dietro la nuca fare una leggera pressione verso il basso, portare il mento verso l'esterno, ecco, cercare di fare questo esercizio.
0: È veramente una sensazione bellissima quella.
1: Tira tutta la spina dorsale, esatto,
0: dietro il collo,
1: esatto, fa un ottimo, e ripeto, con quella posizione accosciata è proprio il top. Ma oggi facciamo una cosa, andiamo a dare un altro suggerimento per invece cercare di togliere tensione proprio sulla parte lombare, quindi anche diciamo sulla parte laterale della schiena, che spesso anche quella dà enormi problemi anche di mobilità. Fate così,
0: aspetta,
1: sì,
0: io ti voglio chiedere: cosa dobbiamo fare? Stare in piedi, seduti, avere qualche oggetto che ci possa aiutare in questi esercizi? Perché ci organizziamo subito, il tempo di un brano e poi torniamo.
1: Ah, ok, allora sì.
0: Che dobbiamo fare? Seduti, in piedi?
1: No, in piedi.
0: In piedi? In allora, piedi. Restiamo
1: niente,
0: tutti in piedi.
1: Mani libere,
0: se
1: senza
0: state guidando,
1: nulla.
0: Fermatevi, accostate e scendete.
1: Il piedi in macchina è tostissimo.
0: Intanto Giorgia Parafulmini, questa è Radio 2.

0: con te.
1: E allora, lo abbiamo detto poc'anzi, mentre ascoltavamo Giorgia ci siamo un po' recuperati gli esercizi con Emanuele. Dobbiamo stare in piedi per questi altri esercizi che aiutano la schiena, che duole.
2: Sì, la parte lombare, proprio la parte bassa, che è quella che normalmente dà più carico, più tensione, no? Durante la giornata, insieme a tutta la parte cervicale, ovviamente. Quindi siete in piedi, vi appoggiate ad un muro con una spalla, quindi lateralmente appoggiati ad un muro con la spalla. Cercate di portare il piede, se per esempio siete appoggiati con la spalla sinistra al muro, portate il piede destro verso il margine del muro, quindi cercate di appoggiare al muro il piede destro dietro e rimanete con quello sinistro più avanti, sempre appoggiato all'estremità del muro. Okay.
1: Quindi un piede avanti e un piede tipo gli egiziani.
2: Bravissima, ma i due piedi devono essere attaccati al muro.
1: Ah, tutti e due i piedi attaccati,
2: esatto,
1: al muro.
2: Okay.
1: Quindi lateralmente, veramente,
2: allora,
1: come gli egiziani.
2: Mi trovo poggiato con la spalla, con i due piedi attaccati al muro, ok? Poi cerco di girarmi proprio come dici te, come gli egiziani, cioè roteo verso il muro con il viso, quindi il viso va verso la parete, e allargo le braccia seguendo la linea del muro. Ok, faccio proprio la mossa dell'egiziano.
1: Ma quanto tempo dobbiamo stare in modalità egiziana?
2: Guarda, questo è un momento molto bello se riuscite a viverlo senza stress, senza andare troppo a strappare, avere una sensazione di tensione. Lasciatevi, abbandonatevi a questa posizione, che piano piano il muscolo molla, piano piano vi lascia, e a un certo punto sentirete che il muscolo ha completamente decontratturato quella sensazione di tensione. Vi girate, poggiate i piedi completamente al contrario da quello che avete fatto prima, girate, fate la torsione nel modo opposto,
1: lato.
2: Esatto, e fate lo stesso
1: l'egiziano modo. Che va dall'altra parte, prima,
2: esatto,
1: a destra e poi a sinistra.
2: Esatto. Allora, diciamo, cercate di tenerla almeno 20-30 secondi per lato.
1: Ah, ma guarda, c'è il nostro regista visual Giuseppe Caporale che lo sta facendo.
2: Ah, bene.
1: Eh sì, devo dire, brava anche Maria Amabile in redazione Miglioto, che sta facendo anche lei lo stretching. Adesso si aggiungeranno anche il resto della squadra, come sempre. Lo sapete, questa è una bellissima squadra, una grande, piccola, grande famiglia, quella di Rai Radio 2 Informa. E tra poco apriamo un altro capitolo con una nostra ospite, perché molto spesso sentiamo parlare di fitoterapia. Quando ci può aiutare la fitoterapia e soprattutto come?
2: Esatto, come?
1: Come?
2: Questa è la domanda che devo fare.
1: E adesso la rivolgiamo alla nostra ospite, tra pochissimo.

0: Kiss con Can't Stop Losing You. Quando siete all'ascolto di Radio 2 in Forma, è arrivato il momento di capire anche la fitoterapia come ci può aiutare, come ci può stare, far stare in forma. E allora salutiamo la professoressa Maria Grazia Spalluto, docente di fitoterapia all'Università Tor Vergata di Roma. Buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno.
0: Parlavamo di sistema immunitario e abbiamo capito che alcune volte ci può essere qualche piccolo aiuto oltre all'importante stile di vita che è fondamentale perché il sistema immunitario sia in salute. Ma quali sono i piccoli aiuti che arrivano dalla natura per il sistema immunitario?
2: Sicuramente le piante sono una forza della natura, nel senso che un'alimentazione per esempio ricca di fitonutrienti, le verdure, l'alimentazione mediterranea, no? Che è diventata così famosa proprio perché allunga la vita, sembra allungare la vita, le statistiche lo dicono e lo confermano, è ricca di fitonutrienti.
0: Facciamo degli esempi di cosa sarebbe
2: per esempio
0: opportuno.
2: I broccoli e tutta quella famiglia detta delle crucifere o appunto quelli che hanno quell'odore un po' forte, pungente, perché ci sono dentro dei composti solforati e quindi quando si cucinano questi composti solforati, c'è un enzima che libera, quindi vengono fuori e si sente quell'odore.
0: Broccoli, broccoletti, cavolfiori,
2: ma la stessa rucola per esempio, no? È anche appartiene alla stessa famiglia. Sono delle sostanze che sono state oggetto di grandi studi e di studi molto interessanti a livello dell'impatto sulla salute e hanno dimostrato che per esempio fortificano la risposta immunitaria, chiaramente. Chi ne ha più bisogno? Persone che sono defedate. Quindi persone che per tante ragioni non riescono ad avere uno stile di vita ottimale, cioè a volte basta vivere veramente nel centro di grandi città per avere un po' il sistema immunitario, diciamo, ma anche lo stress, oppure persone che hanno delle patologie che sono costrette a assumere dei farmaci, quindi sicuramente quelle sono quei soggetti che sicuramente hanno più bisogno di assumere queste sostanze o sotto forma di alimentazione oppure anche sotto forma di integrazione. In fondo l'integrazione altro non è che prendere un chilo di
1: e ridurlo
2: in una capsula due, quindi diciamo è un po' più comodo per chi non riesce appunto a cucinare, oppure
1: è più veloce
0: ma vuoi mettere il piacere di mangiare dei broccoletti, puzza un po' la casa, però il gusto è tutto,
1: ma puzza de varace, capito? Puzza di cosa buona.
2: Comunque quello va fatto comunque, cioè cucinarsi è il primo passo per volersi bene, quindi una cosa non prescinde l'altra.
0: La gentilezza nei nostri confronti, e qui ritorniamo alla puntata di ieri. A proposito, per tornare qui a Radio 2 in Forma dovete aspettare pochissimo perché diamo la linea all'onda verde e poi ci ritroviamo qui con altri consigli grazie alla forza della natura e alla forza della nostra ospite.

0: Zari informati.
1: 12:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono code per il traffico intenso a Sirmione in uscita in entrambe le direzioni. A7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, la coda è per lavori, sono ben 2 km di coda. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per via dell'attraversamento della dogana. A10 Genova-Ventimiglia, coda a tratti per 3 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Complanare di Bologna, 2 vetture coinvolte in un incidente al chilometro 16,6 tra uscita 9 San Donato e uscita 8 bis Granarolo in direzione della Milano-Napoli. A1 Milano-Napoli, incidente tra nodo A1 a 24 Roma Teramo e Guidonia Montecelio in direzione di Firenze. Per questa ragione proprio verso Firenze si è formata la coda. A14 tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona ci sono lavori e si è formata la coda, così tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Ragazzi, ripasso di fisica, un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Let's go!
7: Radio 2.

0: E sono i Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, Goya, che ci accompagnano e ci fanno aprire la terza parte di Radio 2 in Forma, l'appuntamento del benessere e della salute con Francesca Parisella e Emanuele Castrucci, che sia sabato e che sia domenica a partire da mezzogiorno fino alle 13.30 con noi la professoressa Maria Grazia Spalluto. Con lei stiamo parlando di fitoterapia.
1: Professoressa, da qualche anno lo zenzero, la curcuma vanno che proprio come l'acqua, lo danno per tutto, cioè, lo
2: danno. Sì, per tutto, anche per troppo.
1: No, allora mi si dice lo zenzero che è anche antinfiammatorio, sì, giusto?
2: Ha tante attività.
1: E anche quindi anche per le difese immunitarie.
2: Assolutamente sì, soprattutto un vasodilatatore, per cui per esempio in caso di raffreddore, quando si ha il naso congestionato e tutte le vie respiratorie, quando vi sente un po' in una bolla d'acqua,
1: ah,
2: no?
1: Sì, sì, ecco, con le orecchie attappate,
2: in quel caso lì,
1: okay,
2: per esempio prendere anche lo zenzero fresco tagliato in un'insalata, anche crudo, oppure fatto un decotto di zenzero,
1: okay,
2: a tisana, così scalda anche un
1: e
2: po'.
1: E anche la curcuma, stesso principio?
2: La curcuma appartengono alla stessa famiglia di piante, però hanno dei principi in alcuni casi simili per altri diversi. La curcuma ha delle attività antinfiammatorie eccellenti, per cui anche un'azione per esempio su tutte quelle problematiche tipo dolori articolari, anche quei sintomi tipo di queste influenze, parainfluenze, con questo stato di stanchezza, di spossatezza, dolori appunto alle ossa, no? Il famigerato mal d'ossa, no?
1: Sì.
2: Ecco, in quel caso lì la curcuma può aiutare tantissimo.
1: Ma è solo in
2: ad
1: polvere la curcuma, no?
2: No, si trova in tutte le forme.
1: Okay.
2: Quindi sia la radice di curcuma,
0: la forma naturale.
2: La forma naturale e la radice da quella che si estraggono.
1: Infatti, è sempre, no, quella industriale.
0: Io mi tutti stavo chiedendo che faccia
1: ha
2: la
1: curcuma,
2: bellissima, perché ha dei fiori fucsia,
0: è vero,
2: e si vende anche nei nostri banchi.
1: Beh, la radice di zenzero non è il massimo,
0: No, è
1: brutto,
2: sortignacola, soprattutto.
0: Vabbè, ma noi non vogliamo discriminare gli alimenti in base alla loro bellezza o meno, ma capiamo che sono veramente molto
2: buoni.
0: A proposito di essere buoni, come possiamo aiutare, non lo so, mi vengono in mente gli organi fondamentali tipo cuore, reni, fegato, come li possiamo aiutare con la fitoterapia?
2: Allora, ci sono diverse piante, chiaramente ognuna trofica di quell'organo. Ci sono le cosiddette piante epatiche, che aiutano la fase della detossificazione, che è qualcosa che il fegato per fortuna fa, quindi ci detossifica da tutte le sostanze, anche da quelle alimentari, oltre che dai farmaci, da inquinamento eccetera, e sono piante come il carciofo, il tarassaco.
0: Buono.
2: Ma anche la stessa cicoria,
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: mangiamo,
1: sì,
2: carciofi assolutamente. La parte erboristica, quella più ricca di principi attivi, però è la foglia del carciofo, quella che normalmente invece si getta via,
1: è più dura, certo,
2: è più dura, però anche lì si può fare un decotto, un infuso, certo, con le foglie del carciofo, non buttiamo via niente. È lo stesso per esempio le foglie, anche gli avanzi, no? Le parti più coriacee del broccolo, queste radici che si tendono a gettare via, quelle possono essere uno spunto invece per preparare un decotto, magari migliorato un po' come sapore, con del succo di limone, oppure per esempio sì, un
0: ci
2: alloro.
0: Faremo dare qualche consiglio anche dal nostro
2: niente.
0: Chef nelle prossime
1: giusto.
0: Prendiamo nota.
2: La cucina è salute, questo è poco
0: sì,
2: ma è sicuro.
0: La cucina è salute, ma anche tanto gusto, grazie alle indicazioni giuste, e anche appunto, come sta dicendo la professoressa Maria Grazia Spalluto, la natura ci aiuta veramente tanto a stare bene. Un brano, ed è così che prendiamo una piccola pausa, ma semplicemente per mettere in fila le tantissime domande che dobbiamo rivolgerle.

0: Area Muffin, Radio 2 in forma, e stiamo cercando di rimanere in forma con tanti consigli dalla professoressa Maria Grazia Spalluto, che ci sta dando dei suggerimenti su tante cose buone anche in cucina, devo dire. Cioè, mangiare bene, mangiare sano ci fa star bene, vero?
1: Certo che sì, certo.
2: Ma poi
1: che
2: ha sdoganato carciofi, ha sdoganato un sacco di cose buonissime, la cicoria. Cioè, io faccio un grande lavoro per il mio fegato, a quanto ho capito.
1: Sì, sì.
0: Ecco, come aiutiamo allora il fegato? Cioè, proprio il fegato, i rini,
1: i reni,
0: cuore.
1: Per esempio, in genere sono collegati. Il fegato, diciamo, metabolizza, e poi i reni alla fine, no, con l'urina, espellono alla fine tutte le sostanze più tossiche. I reni vanno aiutati, anche se quasi tutte le piante sono diuretiche. Allora c'è l'ortica, per esempio, questa erbaccia che normalmente, no, viene, invece è rimineralizzante e anche diuretica.
0: Ah, capito?
1: Soprattutto le radici di ortica, però sbollentate, non a caso si fanno i ravioli con dentro l'ortica, no? Bisogna fare attenzione chiaramente quando la si raccoglie, quindi utilizzare dei guanti,
0: certo.
1: Guanti anche parecchio spessi, perché diciamo gli aghi dell'ortica
0: passa.
1: Esattamente.
0: Con l'ortica.
1: Però anche la radice dell'ortica è molto diuretica, ma anche le stesse radici di cicoria sono molto diuretiche, di tarassaco, quindi hanno questa ambivalenza. E poi ci sono delle piante tipo l'asparago. Infatti, quando mangiamo gli asparagi,
0: disastro.
1: Si sente l'asparago.
2: Diciamo che anche un po' la soddisfazione quando uno mangia gli asparagi,
1: si libera, no?
2: Va in bagno e dice: oh, però ho fatto una cosa proprio per il mio benessere.
0: Senti come mi sono depurato. Ecco. Tu lo pensi, gli altri dicono: mamma mia,
2: ma chi è andato in bagno?
0: Ti sei troppo depurato, figlio mio.
1: Poi per il cuore invece c'è la pianta, come chiamava Rudolf Weiss, il padre dell'eretismo cardiaco, no? E il padre della fitoterapia la chiamava il biancospino, no?
0: Ah, il biancospino.
1: Quindi
0: i
1: fiori e le foglie di biancospino hanno questa azione di calmare il cuore. Quindi quando ci sono quelle manifestazioni molto psicosomatiche, no? Come un po' di ansia che si riflette a livello di tachicardia, un po' qualche extrasistole di troppo per l'agitazione. Quindi sicuramente il biancospino, preso sotto forma di tintura madre in goccio oppure di estratto secco, quindi in compresso e pillole, sicuramente anche una semplice tisana.
2: È un po' un biancospino, anche la musica, perché la musica ha questo potere di rilassarci, ha il potere di farci sognare e viaggiare sulle note in questo caso di Biagio Antonacci. Ma non cambiate, perché Radio 2 Informa continua ad informarvi.

0: questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, ed è non propriamente spirituale, ma abbiamo capito che ci sono alcune piante in natura che ci possono aiutare, ma che magari non hanno proprio un odore così gradevole. Ad esempio, spesso si parla dell'aglio.
1: Ecco, ad esempio.
0: Ad esempio l'aglio ha di per sé un odore che non è il massimo, ma anche noi che lo mangiamo potremmo avere qualche controindicazione.
2: Difficoltà a digerire.
0: Ecco, diciamo,
1: e di amicizie, diciamo.
2: Si diventa sociale.
0: Alcune volte anche la pelle sa molto di aglio.
2: Sì, perché com'è. Passa. In tutti, quindi passa, assolutamente sì, quindi passa nel sudore, nelle secrezioni della pelle.
0: Non ti è mai capitato?
2: È un composto chiamato allicina, che è quello che fa bene anche, no?
0: Ecco, ma però quello fa che bene? Dà
1: a noi,
0: amore,
1: a te fa bene
2: sicuramente,
1: fa bene
2: per controllare,
0: sì. Peggio, a me che meno.
2: Ha la potente azione disinfettante l'aglio, quindi poi non solo, quindi come disinfettante specifico, sempre queste forme virali oppure anche batteriche, qualcosa. Non a caso si metteva tanto aglio, no? Nelle cucine di un tempo, come anche le spezie,
0: bagna
2: calda. Non può per conservare, per, come dire, proteggere, no? Dai batteri che erano molto diffusi, mica c'erano gli antibiotici allora. Quindi
1: sì, ma infatti mi ricordo che si consigliava di mangiare uno spicchio d'aglio la mattina.
0: Esatto. La mattina.
2: Poi dopo scappavano tutti.
0: No.
1: Esatto.
2: Io ho conosciuto delle dottoresse,
1: giuro,
2: che facevano quest'uso. Diciamo che si faceva un po' fatica a stare vicino.
1: Ti
2: però
1: credo, chiudevano le porte da sole.
2: Sono arrivati a 93 anni, voglio dire, senza prendere la pillola per l'ipertensione, perché.
0: Quindi dovremmo in qualche modo sforzarci di mangiare aglio, ma se cominciamo a mangiarlo, poi cominciamo anche un po' a digerirlo, oppure comunque il problema
2: non è sempre.
0: Perché a questo punto voglio capire quante controindicazioni ci potrebbero essere.
2: Si può fare così, si può mettere insieme per esempio degli odori tipo il prezzemolo, non a caso gli prezzemolo fanno il paio, proprio perché migliora la digeribilità dell'aglio, anche l'odore, così sono contenti anche chi ci sta vicino, insomma, è contento.
1: Eh beh, ti credo, insomma, no?
2: Quindi con l'aglio. Però magari farlo in modo mitridatico, quindi poco per volta, quindi cominciare con delle piccole porzioni, altrimenti sono degli estratti secchi in capsula, quindi sono delle capsule gastroresistenti, un po' sono meno
0: più facile da digerire, vabbè, diciamo.
2: Un po'. Prese a stomaco pieno, però, prese a stomaco pieno, perché chi è un po' intollerante fa fatica a digerire.
0: A stomaco vuoto anche in quel caso. E allora noi non facciamo fatica a digerire, perché le informazioni che ci sta dando la professoressa Maria Grazia Spalluto sono molto chiare e molto utili. Musica, quella che ci accompagna qui a Rai Radio 2, e poi torniamo a chiedere informazioni in merito alla natura, alla salute e a come star bene.

0: The Locomotion, quando si tiene ascolto di Radio 2 in forma, di domande non ne mancano sicuramente.
1: No, ma ce ne sono. Allora, una ce la devo fare per la mia mamma, perché la mia mamma tutte le sere fa: oddio, ste gambe gonfie, come faccio con ste gambe gonfie?
2: È fastidioso. E doloroso pure in alcuni casi, quindi assolutamente. Allora, le gambe gonfie hanno tantissime eziologie, chiaramente, una volta appurate l'eziologia, quindi il motivo per cui si hanno quelle gambe gonfie, escluso un fattore patologico, chiaramente, quindi se è semplice stasi venoso linfatica, semplice insomma è una parola grossa, però diciamo se è un problema e non una patologia vera e propria, sicuramente anche in questo caso si possono assumere degli integratori, alcuni anche studiati al CNR addirittura.
0: Pensa tu.
2: Quindi hanno questa azione alla rutina, la diosgenina, sono sempre degli antiossidanti polifenoli, queste sostanze polifenoliche che hanno un'azione a livello delle vene in particolar modo. Bisogna fare anche attenzione al drenaggio linfatico, quindi fare ginnastica, alle nostre gambe, acqua fredda, acqua calda, aggiungendo gli oli essenziali, l'olio essenziale di cipresso, l'olio essenziale di rosmarino, quindi attivano la circolazione, mettere le gambe la sera in alto, massaggiarle,
0: invece, professoressa,
2: dalla caviglia in su.
0: Professoressa Spalluto, per quanto riguarda la stanchezza, ci dà un consiglio velocissimo su come affrontare la stanchezza in questa fase di ripresa che, devo dire, ad alcuni sta un po' pesando? Tutti e tre, perfetto.
2: Ci sono gli adattogeni, sono queste piante in genere, sono estratti naturali che hanno questa azione di permettere al corpo di adattarsi ai cambiamenti che determinano stress.
0: Esempi?
2: Maggiore il ginseng, bisogna fare però un po' d'attenzione a chi la pressione è alta, oppure eleuterococco, la ashwagandha adesso va di moda, è una pianta delle medicine
0: ayurvedica. La possono vendere tutti?
2: La ashwagandha e l'astragalo sono quelle più sicure, quindi non danno grosse interferenze anche con i farmaci.
1: Ashwagandha
2: si chiama Witania somnifera, in realtà.
0: Meglio ashwagandha.
2: Migliora sì.
1: No, perché per ordinarla ci vuole il traduttore, se no.
2: Ci vuole mezz'ora, ci vuole per ordinarla. Quindi ce ne sono tante.
0: Insomma, quando scegliete di associare anche qualcosa di naturale alle terapie che state facendo, una domanda al vostro medico è sempre fondamentale per capire se ci può essere qualche interferenza con le terapie. Non c'è stata interferenza, ma solo comunicazione chiara con la professoressa Maria Grazia Spalluto, docente di fitoterapia all'Università Tor Vergata di Roma. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: E buona domenica, a presto. Grazie.

0: Ed è arrivato il momento, grazie alle note degli YouTube, di parlare di cucina. Un po' abbiamo anticipato con la nostra ospite precedente alcuni alimenti che si potrebbero mangiare per stare bene, stare in salute, ma è fondamentale che questi alimenti abbiano anche un buon gusto, oltre ad essere sani. E allora ci pensa lui con il suo mantello, anzi con la sua parannanza, il caso di
1: Superale.
0: Superale, il nostro chef Alessandro Circello, buona domenica, ben trovato.
2: Buona domenica a voi. E oggi è una bella ricetta della domenica che può essere un fatto con le uova. Ho pensato di realizzare un uovo al pomodoro e basilico, poi chiaramente abbinateci un secondo o altre cose per la domenica. Può sembrare banale perché c'è l'uovo al pomodoro, come gli spaghetti al pomodoro.
0: Invece sono le cose più buone.
3: Esatto.
2: E chiaramente l'uovo in camicia va fatto, diciamo.
3: Ah, l'uovo in camicia si chiama questo,
2: va
3: certo.
2: Preparato quindi l'uovo poché, no? La tecnica perché si chiama poché, che tutta la terminologia è francese.
0: Anche perché non è fritto quest'uovo, giusto?
2: No, in camicia è cotto in acqua bollente, quindi si prende un uovo, si quindi apre in una ciotolina. Si apre in una ciotolina per vedere se ci sono dei segmenti di guscio, no? Che bisogna sempre stare attenti quando si manipolano le uova, no? In cucina per la sicurezza alimentare. Si fa bollire dell'acqua, una volta che raggiunge l'ebollizione si può anche abbassare al minimo, con una schiumarola, con un cucchiaio, quello che vedi si crea un piccolo vortice, un piccolo mulinello, quindi si gira praticamente, in modo da far cadere al centro l'uovo con pochissimo aceto di vino bianco. L'aceto di vino bianco serve per far coagulare meglio l'albumina, la parte bianca al centro, e così si crea una nuvola compatta, tuorlo al centro e albume a...
3: Questo lo devo fare troppo. Vai,
2: il tempo di cottura è due minuti, in questo caso 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, in base al grado di cottura che vi piace di più. E quindi cotto 2 minuti, poi si scola con la schiumarola, lo lasciamo su un piatto, e a parte in una padella prepariamo del pomodoro fresco, adesso è ancora di stagione, ciliegino, cuore di bue, ce ne sono tantissimi, quindi del pomodoro fresco. Quando andiamo a cuocere il pomodoro mettiamo sempre dei gambi di prezzemolo, perché i gambi hanno gli oli essenziali. La foglia di basilico la foglia di basilico non dà, se l'andiamo a cuocere il profumo muore, quindi il gambo, certo, del basilico, che ha gli oli essenziali radice, è importante in cottura. Quindi pomodoro, se gradite cipolla o aglio o senza,
0: abbiamo detto
2: va
0: che l'aglio è utile, quindi proviamo a
3: metterlo.
0: Aspetta, però io ho una domanda: per avere l'aglio in cottura e non avere fastidio, è in camicia che va messo?
2: Esatto, in camicia, o comunque va tolta la prima camicia. L'importante è non tritarlo. L'importante è non tritarlo e eliminarlo alla fine. Quindi se vogliamo l'aglio mettiamo un po' d'olio extravergine d'oliva, lo facciamo dorare leggermente, non bruciare, non deve essere marrone scuro, leggermente giallo, poi mettiamo il pomodoro, lo facciamo cuocere e togliamo l'aglio. A quel punto nella padella mettiamo degli altri gambi di basilico e mettiamo l'uovo in camicia che abbiamo cotto nel mulinello,
3: certo,
2: in modo
3: là
2: da insaporirlo, un paio a porzioni.
3: Lo devo fare.
2: E poi il basilico a crudo, diciamo, olio e basilico fuori dal fuoco.
0: Non resta altro che mangiare questa prelibatezza. Grazie ad Alessandro Circello che anche oggi ci ha dato dei consigli utili, preziosi e gustosi. Lo ritroveremo sabato prossimo sempre qui a Radio 2 Informa. Grazie Alessandro e buona
2: domenica. Grazie a voi, alla prossima ricetta.

0: arrivati alla fine della puntata di quest'oggi di Radio 2 in Forma. Non resta altro che augurarvi buona domenica e ricordarvi l'appuntamento a sabato prossimo o anche a domenica prossima. Da Francesca Parisella
1: e Emanuele Castrucci,
0: buona domenica a tutti con Radio 2
1: in Forma!

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: La festa nazionale dedicata a San Francesco, il suo carisma continua a portare frutto e a insegnare la concordia fra i popoli, ha detto Papa Leone all'Angelus da Piazza San Pietro. E ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni della morte del santo. Il presidente Mattarella è stato profeta di pace, la sua luce illumina il mondo e le menti indurite dall'odio. La premier Meloni dal convegno Il Partito Italiano a San Vincent ribadisce l'impegno del governo sul lavoro, famiglia e senso dello Stato. A Firenze giornata conclusiva della Leopolda di Italia Viva, Matteo Renzi, noi garantisti del centrosinistra. Paura a Peschiera del Garda per un incendio in un campeggio, 7 le persone in ospedale, una in gravi condizioni. In Ucraina visita non annunciata del cancelliere tedesco Merz, mentre droni russi continuano a bersagliare il paese. Infine per lo sport, i motori con la Formula 1 e il MotoGP, ma anche il calcio e il ciclismo. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. In apertura dunque il giorno di San Francesco che torna a essere festa nazionale. Ad Assisi le celebrazioni per l'ottocentenario con la messa del presidente della CEI Matteo Zuppi. Il Papa all'Angelus il suo messaggio continua a portare frutto.
3: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
4: All'Angelus l'appello di Papa Leone nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, al quale Gesù chiese di riparare la sua chiesa. Ad Assisi i pellegrini seguono attraverso i maxischermi, giornata di festa e di preghiera. Nella Basilica Superiore il presidente della CEI, cardinale Zuppi, celebra messa. L'offerta dell'olio quest'anno da parte della regione Umbria, il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia. Nell'omelia uno sguardo sul mondo segnato dai conflitti, in un tempo in cui siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza volgare e invadente, frutto anche di sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi.
5: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace è l'unico futuro possibile.
4: Al termine il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del custode del Sacro Convento fra Marco Moroni, ai reggitori dei popoli del nostro tempo, sulla scia della lettera del poverello, ricorda che da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace. Con Sergio Ciani, Assisi, Francesca Paltracca, GR2.
2: E lo abbiamo appena sentito questa mattina appunto ad Assisi il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione di queste celebrazioni per San Francesco, che il sole del santo illumini verso la pace, ha detto il Capo dello Stato.
6: Un profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone, è San Francesco nelle parole che il presidente Mattarella pronuncia dalla loggia della Basilica di Assisi, occasione per ricordare una figura mite ma per nulla accomodante, i cui insegnamenti sono ancora più importanti oggi.
7: Terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
6: Uomo del dialogo, della fratellanza e della pace, Francesco, prosegue il Capo dello Stato, guarda all'ambiente e all'umanità, ci insegna la dignità della persona e il rispetto per il creato, un albero dalle solidissime radici ancora più prezioso nei tempi attuali che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
7: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.
6: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR2.
2: La politica a Firenze, giornata conclusiva della Leopolda 2026. In diretta il nostro inviato.
8: Sì, Fabiana, buongiorno. Matteo Renzi, lo sentite, sta chiudendo la Leopolda che definisce pazzesca, rilanciando quello che chiama il vivaio delle idee. L'ex premier in questi tre giorni ha duettato con l'ex governatore Campano De Luca, ha incrociato le lame con Fedez, lanciato Mario Calabresi come sindaco di Milano. Questa mattina annuncia che Italia Viva candiderà una maggioranza di donne per vincere le prossime elezioni con un punto fermo. Sentiamo Renzi.
9: Nel centro-sinistra che vogliamo far vincere, nel centro-sinistra che deve governare i prossimi 5 anni, noi saremo quelli che terranno alta la bandiera del garantismo. Lo dobbiamo a chi è stato ingiustamente arrestato.
8: Sull'Ucraina troveremo un accordo, dice Renzi, che sulle primarie si allinea la segretaria PDL Schlein, ma candiderà un sindaco del suo partito. Primarie su cui proprio qui dalla Leopolda poco fa Stefano Bonaccini è tornato, online o no, lo vedremo. Le regole vanno decise insieme, ma adesso è il momento del programma, ha detto il presidente del PD. Da Firenze col Max Gambino, Vasco Pirri, linea a Roma.
2: Grazie Vasco Pirri, sempre andiamo sul confronto politico. I 5 Stelle insistono sulle primarie il prima possibile anche online. Giuseppe Conte rilancia, ci attaccano da ogni lato ma noi andiamo avanti a testa alta. Opposizioni unite nel criticare una manovra che certifica il fallimento economico del governo, che non sostiene sanità e stipendi più bassi d'Europa, a rivendicare le misure in difesa del potere d'acquisto e sostegno di famiglie e delle realtà produttive. Fratelli d'Italia che incalza Bruxelles affinché sostenga il sistema delle imprese. Forza Italia guarda al ceto medio con la riduzione dell'IRPEF e la detassazione della tredicesima. Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche si torna a parlare di centro e di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato che abbiamo messo al centro dell'azione di governo. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipando al convegno Il Partito Italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni in corso a Saint Vincent. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
10: Oggi come ieri gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo, chiedono di costruire uno Stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico.
2: La cronaca. Peschiera, sulla sponda veronese del lago di Garda, un incendio nella notte ha distrutto una trentina di case mobili all'interno di un campeggio. 7 le persone in ospedale, una in gravi condizioni, una quindicina gli ospiti soccorsi sul posto.
11: Un'esplosione nella notte e poi le fiamme che hanno avvolto bungalow e auto è il racconto degli ospiti del campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda. Può ospitare fino a 7.000 persone, questa notte ce n'erano 4.500. A dare l'allarme poco prima delle 6 è stato uno dei guardiani, Amedeo Cremona, il vice direttore della struttura.
12: Ha avvisato le persone, per fortuna in queste case mobili non tutte erano occupate, le poche persone che erano presenti sono state evacuate.
11: Sulle cause del rogo, probabilmente accidentale, indagano i carabinieri. Ingenti i danni, spiega Rodolfo Ridolfi dei Vigili del Fuoco di Verona.
13: Sono state coinvolte direttamente 20 case mobili, indirettamente altre 6.
11: Per domare le fiamme le 5 squadre intervenute hanno lavorato ore, anche con l'aiuto di 4 pompieri tedeschi che erano in vacanza. 7 le persone finite in pronto soccorso, una in codice rosso con ustioni di terzo grado alle gambe. Tranne un addetto alla sicurezza del camping sono tutti turisti stranieri, 3 dei quali minorenni. Una quindicina gli ospiti intossicati dal fumo, soccorsi sul posto. Simone Zazzera, GR2.
2: Il delitto di Garlasco. I magistrati della Procura di Pavia stanno facendo verifiche e approfondimenti sul caso delle mancate comunicazioni dei RIS sui dati negativi del DNA sui pedali della bici di Stasi, elemento che portò all'arresto e poi alla condanna dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi. Si indaga soprattutto per capire chi non informò i pubblici ministeri dell'epoca e perché abbiano fornito solo dati che oggi sembra siano stati contaminati. Andiamo all'estero, in Ucraina, visita non annunciata del cancelliere tedesco Merz mentre il paese continua a essere bersagliato dai droni russi. Intanto in Lettonia i filo europeisti vincono alle elezioni.
14: Suonano di nuovo e senza sosta le sirene antiaeree a Kiev. Gli allarmi per l'arrivo dei droni russi anche all'ingresso del cancelliere tedesco Merz nella capitale. Una visita non annunciata per ribadire la vicinanza della Germania, perché se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà per rivolgersi anche contro di noi, ha detto. Ma la strategia di Mosca è tutt'altra. Gli attacchi alle infrastrutture civili continueranno e anzi si intensificheranno, annuncia il Cremlino. Anche oggi nuovi attacchi ai ponti della capitale. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk e secondo il quotidiano britannico Guardian le ambasciate occidentali starebbero affinando dei piani di emergenza per trasferirsi da Kiev a Leopoli, la città più vicina alla Polonia, se la situazione dovesse peggiorare ancora. Appena oltre la frontiera, in Lettonia intanto gli elettori scelgono l'Europa e il partito del premier uscente Andris Kulbergs, conservatore e filo Kiev. Nel paese, con un quarto di popolazione russa, inevitabile che la guerra in Ucraina dominasse la campagna elettorale. Carla Frogheri, GR2.
2: E la guerra in Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026 si sono registrati in media oltre 400...
14: Appena oltre la frontiera, in Lettonia intanto gli elettori scelgono l'Europa e il partito del premier uscente Andris Kulbergs, conservatore e filo Kiev. Nel paese, con un quarto di popolazione russa, inevitabile che la guerra in Ucraina dominasse la campagna elettorale. Carla Frogheri,

0: Sanchez, che domani scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate dopo la bocciatura del congresso dei due decreti sulla casa. All'indomani della grande manifestazione a Madrid per reclamare il diritto alla casa, affitti accessibili e uno stop alle speculazioni immobiliari, la mobilitazione non si ferma, continuano i presidi permanenti con le tende e si punta allo sciopero generale. Ora la musica. Lumina, il nuovo album del duo Come on Tigre, un lavoro che come sempre mette assieme generi diversi, stavolta con una decisa svolta verso l'elettronica.
1: Un flusso fatto di ritmi pulsanti, Lumina, nuovo album dei Come on Tigre, usa l'elettronica come architettura del suono e mette al centro la dimensione rituale della musica, spiega Pietro, fondatore del duo.
2: La possibilità di condividere con la collettività in quel preciso istante non replicabile qualsivoglia di contenuto, che sia musicale, artistico, teatrale, eccetera, crea quella sorta di unicità che secondo noi oggi ha un valore importante.
1: Non a caso i brani di Lumina sono stati ascoltati dal pubblico mentre ancora il progetto prendeva forma, in un'esperienza particolare che Marco, altro fondatore dei Come on Tigre, racconta così.
3: Eravamo tutti immersi nello stesso ascolto, veniva fruito in cuffia con un audio spazializzato a 360 gradi che era lo stesso ascolto che avevamo messo sul palco.
1: I Come on Tigre torneranno sul palco dal 6 novembre a Vicenza, tra il 15 novembre e il 29 gennaio suoneranno a Reggio Emilia, Milano, Torino, Molfetta, Roma e Bologna. Francesco Riccardi, GR2.
0: E siamo alla pagina sportiva. Buongiorno Jacopo Barlotti.
4: Buongiorno Fabiana, buongiorno a tutti.
0: In primo piano i motori, cominciamo dalla Formula 1.
4: Gran premio del Bahrain, anche se si è corso in Malesia a causa del conflitto in Medio Oriente, ha vinto per la prima volta in questa stagione Max Verstappen su Red Bull, secondo Kimi Antonelli su Mercedes, che resta primo in classifica piloti e allunga su Russell, costretto al ritiro. Poi le due Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc.
0: Dalla Formula 1 passiamo alla MotoGP.
4: In Giappone Marc Marquez, dopo la gara sprint, ha vinto anche il Gran Premio della domenica davanti a Jorge Martin e a Marco Bezzecchi, quarto Bastianini. In classifica piloti Marquez è sempre più vicino alla vetta, comanda infatti Martin con 333 punti, poi Marquez a 331 e mancano 6 Gran Premi alla fine.
0: E ora passiamo al calcio.
4: Perché domani tornano in campo gli azzurri, quarta e ultima gara di questa pausa per la Nations League, a Bologna, Italia-Turchia, e potrebbe giocare il giovane centrocampista dello Sporting Lisbona, Dumbia. Ascoltiamolo.
5: È una grande emozione, sono felice di indossare questa maglia, è un onore per me. Io mi ispiro molto a Pogba, cioè il mio giocatore preferito, però non ho mai avuto la possibilità di vederlo, posso dire che il mio giocatore preferito è lui.
0: Chiudiamo con il ciclismo, Jacopo.
4: Europei in Slovenia, è arrivata la prima medaglia per l'Italia, oro per Azzurra Ballan, che ha vinto la prova in linea femminile juniores. Azzurra è la figlia del ciclista Alessandro Ballan, che nel 2008 vinse il mondiale di Varese. Adesso la gara dei professionisti, fra i favoriti c'è il belga Evenepoel.
0: Grazie, è tutto per lo sport, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Fabiana Cofini, che ha condotto in studio, in regia Carlo Boninsegna e Stefano Velli. La linea va a Radio 2 nel pallone. Il prossimo appuntamento con il GR2 è alle 15:30. A più tardi.

0: Radio 2, nel pallone.
1: Ed eccoci, ben ritrovati a Radio 2 nel pallone. Oggi un altro appuntamento, tanti argomenti. Intanto vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp 3487 300 200, per interagire con noi, e anche la possibilità di vederci al canale 202 del digitale terrestre. Io da Milano e vedo Paolo Paganini da Roma. Ciao Paolo, come stai? Eccoci Paolo, mi senti? Allora, intanto io vi lancio quella che è la domanda che vogliamo farvi quest'oggi, ovvero ragazzi, la nazionale deve migliorare in difesa? Il catenaccio è ancora il marchio di fabbrica della nostra Italia? Questo anche in vista dell'appuntamento di domani dell'Italia a Bologna contro la Turchia. Intanto vedo Paolo Paganini con dei bellissimi occhiali gialli, non so se intanto mi sente, però... Ora è il momento della musica, sentiamoci Marrakesh Casini.

0: E Casini da cuffie, no scusate, che mi sono fatto prendere dalla canzone, un saluto.
1: Sei fatto prendere dalla mano.
0: Sì, bella, bella questa canzone di Marrakech, Casini. Siamo, eccoci qua, collegati con lo studio di Roma. Ciao Laura, ovviamente.
1: Ciao Paolo.
0: Sei dovuta partire da sola, ma noi abbiamo tanti invitati, tanti ospiti che ci verranno a trovare, come sempre, qui a Rai Radio 2 nel pallone. E cominciano, mi sembra, Laura, anche i nostri ascoltatori a scrivere, no?
1: Quindi sono veramente... veramente scatenati, Paolo, perché già Marco ci risponde alla domanda che abbiamo lanciato e dice: secondo me la nostra nazionale ha preso la dimensione giusta e speriamo bene anche domani con la Turchia. E poi ti chiede, Paolo, no, da tifoso del Napoli, secondo te questa lunga sosta potrebbe influire sull'andamento della squadra del Napoli, ma anche delle squadre in generale? In che modo?
0: Beh, comunque Marco ha colto un po' una situazione che riguarda non solo il Napoli ma anche tutte le altre squadre, soprattutto quelle impegnate nelle coppe, perché dovete sapere che praticamente dall'11, dal 10 di ottobre poi riparte il campionato 10, 11 e 12, ma sarà anche e soprattutto la settimana delle coppe, quindi le squadre soprattutto italiane che hanno impegni europei giocheranno ogni tre giorni e da questo punto di vista comincerà a essere un banco di prova molto molto importante. Però a proposito di Napoli possiamo dire che, e voglio dire, Vergara ha rappresentato, ieri ne abbiamo parlato con Ciccio Graziani,
1: sì,
0: e Domenico Marocchino, una bella sorpresa per quanto riguarda l'Italia, e penso che sarà molto importante, Laura, anche nel centrocampo di Allegri.
1: Assolutamente, tra l'altro Vergara, insomma, c'è chi dice che potrebbe in qualche modo garantirsi un posto quasi fisso in questa nazionale, no? Perché sta facendo veramente bene.
0: Raccontiamo anche la storia di Vergara, perché lui ha girovagato Provercelli, Reggiana. L'anno scorso Conte, a un certo punto ricorderete, soprattutto se lo ricordano i tifosi del Napoli, ci fu una vera e propria epidemia, tantissimi infortuni che hanno condizionato sicuramente la stagione del Napoli. Beh, col fatto che era fuori De Bruyne, Lobotka, e Conte è stato bravo a lanciare Vergara e ha dimostrato tutto il suo valore. Quindi bisogna, insomma, trovarsi al momento giusto, al posto giusto.
1: Come sempre nella vita, esatto. Paolo, no? Però in questo caso dall'emergenza è nata veramente un'opportunità e la scoperta di un giocatore molto interessante. Ci scrive anche Giorgio che, in riferimento alla partita di domani contro la Turchia, dice: l'Italia deve essere serena quando gioca, quindi reclama calma, anche perché domani, insomma, è una partita dove non soltanto Montella si gioca tutto, no?
0: Beh,
1: però anche l'Italia si gioca anche un po', no, un bilancio di queste prime quattro partite.
0: Ma sicuramente, intanto facciamoglielo in bocca al lupo a Vincenzo Montella, che è un amico, anche se chiaramente
1: però stavolta, Paolo, è difficile,
0: però stavolta è difficile, siamo un po' combattuti, perché comunque la stampa, i tifosi lo vogliono fuori, purtroppo sarà decisiva per lui.
1: Paolo, ma ti ricordi quando 2 anni fa, dribbling durante gli europei, no, l'avevamo collegato Montella e c'era grandissimo entusiasmo intorno a lui in Turchia, gli avevano realizzato anche una statua, quindi,
0: esatto,
1: insomma, dai,
0: contratto questo... fino al 2028, ma sappiamo benissimo che poi i contratti vanno e vengono e quindi chiaramente dipendono molto dai risultati. Ci sentiamo ancora un po' di musica, Laura?
1: Eh sì, perché vanno e vengono anche le nostre canzoni. Allora sentiamoci The Clash, Train in Vain.

0: The Clash, Trade in Vain, qui su Radio 2 nel pallone. Vi ricordiamo il nostro numero 348 7 300 200, siamo anche sul canale 202 del digitale terrestre. Paolo, noi oggi siamo alla vigilia di Italia-Turchia,
1: esatto.
0: Ma vogliamo un attimo riavvolgere il nastro e tornare invece alla partita che l'Italia ha pareggiato contro la Francia, perché prima di questa gara sono state molto interessanti anche le dichiarazioni di Zidane, che in riferimento all'andamento dell'Italia dice: l'Italia è da sempre una nazionale imprevedibile. E ti faccio anche, ti voglio ricordare anche le dichiarazioni dell'Equipe, che dice: ciao Catenaccio, l'Italia non è più maestra nell'arte di difendere. Questo diceva alla vigilia contro la Francia. E che dobbiamo fare noi, Paolo?
1: Dobbiamo fare, intanto abbiamo lanciato la domanda social, magari la ricordiamo anche, perché
0: la ridiciamo,
1: è legata a questo, no, che sottolinea l'Equipe. Ridiciamola, Laura, sì.
0: La nazionale, ragazzi, secondo voi deve migliorare in difesa, e il Catenaccio è ancora il marchio di fabbrica della nostra Italia?
1: È anche vero che noi abbiamo, secondo il mio punto di vista, ma non solo il mio, di tanti tifosi addetti ai lavori, forse il miglior portiere in questo momento a livello mondiale, che è Gigio Donnarumma, perché è stato protagonista sia contro la Francia, ma lo ricordiamo anche contro il Belgio, che è stato un po' un inizio shock per la nostra nazionale, perché soprattutto nel primo tempo a Roma Donnarumma è stato veramente determinante. Poi è chiaro che è un po' cambiato il modo di giocare, ma a livello europeo, non soltanto a livello di nazionale ma anche a livello di club. Vedremo che cosa farà Mancini, che comunque bisogna dargli atto che in due partite dopo il Belgio è riuscito a rimettere in sesto l'Italia in maniera importante.
0: Ecco, non soltanto dal punto di vista dello schema di gioco, però Paolo, proprio per quanto riguarda anche la mentalità, no? Speriamo anche che domani questa ritrovata fiducia la potremo rivedere in campo.
1: Beh, sicuramente si gioca a Bologna, intanto si gioca dove è nato Mancini dal punto di vista calcistico, perché Mancini giocava nelle giovanili del Bologna, stava per andare alla Juventus. Ricordo che Mantovani, l'allora presidente della Sampdoria, insieme al direttore sportivo Paolo Borea, fecero un vero e proprio blitz e portarono Mancini, che tra l'altro è tifoso della Juventus, portarono Mancini in quella Sampdoria che è stata protagonista negli anni 90, la Sampdoria di Mancini, di Vialli, di Boscov. Quindi Mancini un po' torna a casa, lui che è marchigiano, però calcisticamente è nato proprio a Bologna. Quindi a Bologna ospiterà Italia-Turchia domani sera, che noi come Rai trasmetteremo.
0: E certo. Allora Paolo, visto che tu hai fatto riferimento alla Juventus, in attesa di presentare il nostro ospite, che devo dirvi è un grande ospite, io ti voglio fare una domanda in tema Juve, perché Spalletti è stato intervistato lungamente da Tutto Sport e ha lanciato questa sua dichiarazione, ovvero ha detto che secondo lui Yıldız ha molto di Kvaratskhelia, che tra l'altro ricordiamo essere candidato al Pallone d'Oro. Sei d'accordo, Paolo?
1: Beh, sono d'accordo, sì. Ricordiamo che Yıldız, che doveva giocare con la Turchia, no? Quindi non ci sarà domani contro l'Italia, è sicuramente un talento importantissimo, su cui la Juventus ha investito molto, gli ha allungato il contratto, lo ha adeguato economicamente. Ci sono sirene importanti su Yıldız da parte del Real Madrid e di molte squadre
0: che non ci piacciono molto.
1: No, poi è chiaro che se arriva un'offerta indecente, si parla di 100 milioni di euro, è giusto che la dirigenza bianconera ne tenga conto, però è anche ovvio che Carnevali, amministratore delegato della Juventus, sta cercando di pianificare una Juve giovane con uno zoccolo duro italiano, perché insomma, voglio dire, ricordiamo nel passato la Juventus, è vero che ormai non ci sono più i blocchi, no, famosi per le nazionali, ma la Juventus ha sempre dato alla nazionale blocchi importanti di giocatori, quindi bisognerà vedere se Yıldız sarà un punto fermo, come si augurano un po' tutti, della Juventus del futuro. Però già che siamo in tema di ali, perché Yıldız può fare sia l'ala ma anche il trequartista, andiamoci
0: mi
1: a sentire.
0: Mi hai rubato l'assist, Paolo, te lo dico.
1: Dai, e noi abbiamo questo tipo di, voglio dire, situazione. Allora, Max Pezzali, le ali.

0: Max Pezzali, le ali, qui su Radio 2 nel pallone, che ci dà un assist per presentare il nostro grande ospite di oggi, Fabio Galante, che si è fatto desiderare.
1: No, quello
0: però
1: non mai,
0: noi l'abbiamo,
1: quello mai.
0: L'abbiamo catturato, insomma, non hai bisogno di presentazione, anche se difensore, bandiera dell'Inter, grazie, 88 grazie. Presente in campionato, 3 reti, legends dell'Inter e anche brand ambassador. L'applauso è tutto per te, Paolo.
1: Grazie Laura, ciao Paolo.
2: Fabietto, grazie di essere qui con noi. Questa è una trasmissione di livello, quindi abbiamo ospiti di livello,
1: grandissimo livello, grandissimo.
2: Allora
1: livello.
2: Ti coinvolgiamo subito, è tuo amico Montella, però voglio dire, sarà decisiva forse per lui domani la partita. Mi dai una tua valutazione di questa Italia che è partita malissimo col Belgio, grande vittoria in Turchia, grande prestazione con la Francia, come la vedi in prospettiva?
1: Ma allora la vedo che chiaramente Vincenzino Montella non è partito bene, tre partite, se non sbaglio tre sconfitte, quindi è decisiva forse questa ultima partita con l'Italia. Diciamo che la Turchia a livello di nazionale di calciatori è messa peggio di noi, questo sicuramente. Sì. Tra l'altro, come dicevi Paolo prima che ti ascoltavo, gli mancherà anche Yıldız, gli mancherà Çalhanoğlu, hanno il miglior giocatore. Che non riesco a pronunciarlo, che è un po' difficile, Al Gaturan, che è squalificato.
2: Quello del Real Madrid, dai.
1: Bravissimo, bravissimo. Il giocatore.
0: Quindi si potrebbe dire bene.
2: Arda Turan.
1: No, bravissimo, bravissimo. E quindi non è messo bene Vincenzo Montella. L'Italia, partita facendo una bellissima partita col Belgio, la prima di Mancini, diciamo con la Turchia e con la Francia, ha fatto due ottime partite, soprattutto al di là del risultato. Che anche lì ti ascoltavo, se non avevi Donnarumma monumentale, può darsi qui si stava commentando un altro tipo di nazionale, un altro tipo di Italia. Sappiamo che il risultato condiziona i commenti e quindi ti posso dire che ho guardato la partita, sono contento della prestazione perché non abbiamo avuto paura a giocare contro la Francia, contro dei campioni, contro dei mossi sacri, e abbiamo fatto una partita con una mentalità buona. Quindi io ti dico, siamo sulla buona strada, però per raggiungere i livelli della Francia e delle altre nazionali molto
0: tipo
1: forti,
0: la Spagna,
1: c'è Spagna, esatto. E l'Inghilterra,
0: ieri 7 gol,
1: c'è tanto da lavorare, però io credo che abbiamo tutte le possibilità di per potercela fare.
0: Fabio, tu sei stato un grande difensore, sì. Secondo te la difesa e il catenaccio sono ancora l'elemento che contraddistingue l'Italia, ed è in difesa che dobbiamo migliorare, visto che in queste tre gare abbiamo subito 4 gol?
1: Guarda, allora anche qui ci sarebbe da parlare a ore, no? A minuti, perché io credo che il calcio sia cambiato. Non c'è più l'Italia col catenaccio che ci si difendeva
2: con libero staccato.
1: Con libero staccato, bravo, ormai Paolo. Certo. Il calcio è cambiato non solo in Italia, non solo per la nazionale, ma in tutta Europa, quindi si tende molto più a giocare, i difensori vengono in avanti. Ai miei tempi, Paolo, ti ricordi quando passavo la metà campo, dove vai? Torna indietro,
2: cioè, sì. Sì, è vero.
1: Cioè, pensavi solo a fare il difensore. Oggigiorno il difensore, guardate Bastoni, ha fatto due gol in nazionale, cioè a nostri tempi era impensabile che Cannavaro, Nesta, sì, si faceva anch'io qualche gol, però era difficile, facevi sul calcio da fermo, esatto. era un altro tipo di calcio. E io credo però che poi quando si parla di difesa, comunque Laura, si parla un po' di reparto, di come si è messo in campo, perché puoi avere anche i difensori più forti al mondo, ma se ti attaccano da tutte le parti, il centrocampo non ti aiuta, gli attaccanti che sono i primi difensori non rientrano, puoi avere,
2: Fabio,
1: anche
2: sai cosa c'è
1: migliori,
2: anche
1: ma in difficoltà.
2: Giustamente tu sottolinei come ci sia stato un cambiamento del calcio. Tra l'altro un cambiamento radicale è stato il fatto che, lo andiamo a vedere le cifre delle fine delle partite, è che il portiere tocca più palloni, il portiere quasi di un centrocampista, no? Cioè, voglio dire, gli allenatori dicono l'importante è che il portiere sappia giocare con i piedi, sì, ma dovrebbe anche imparare, no?
1: Sì. Tra l'altro è quello Paolo.
0: Allora, citavi anche Bastoni e ci voglio tornare, però intanto sentiamoci questa bella canzone, Muse, Time is Running Out.

0: Siete in diretta, sì. Rai Radio 2 nel pallone con Laura Bart, Paolo Paganini, Fabio Galante. Fabio è già scatenato i nostri ascoltatori, arriva subito. Guarda che qua tu subito hai portato veramente effervescenza in questa trasmissione nostra, perché abbiamo subito una domanda per te da Giorgio. Ho una domanda per Galante: qual era l'attaccante che lo ha messo più in difficoltà?
1: Bella domanda. Nessuno.
0: Ecco, bravo.
1: Incredibilmente
0: bravo,
1: nessuno. Così, no, no, no, no, scherzo, Paolo. Io ho giocato, secondo me, nel periodo che in Italia arrivavano veramente i maggiori e attaccanti più forti, quindi ti potrei dire, a parte Ronaldo il fenomeno, che secondo me è l'attaccante più forte di tutti i tempi, e ci ho giocato insieme, però ci ho giocato anche contro in un Milan Livorno. Io ti direi, chiaramente, partendo dagli italiani, i vari Vieri, Inzaghi, Montella, che si era ambientato prima, Beppe Signori, Roberto Mancini, Gianluca Vialli, veramente c'era una marea.
0: Però, e poi, Fabio, Paolo, ti scusa se ti interrompo, tu, sì, vuoi dire, è stato compagno di squadra tu, Ronaldo, no? Il fenomeno.
1: Sì.
0: Che tipo,
1: sì,
0: era?
1: Ma allora, un tipo sicuramente di spogliatoio, che voglio dire, era un giocatore sempre molto allegro, sempre molto divertente, con la battuta pronta, gli insegnavo a parlare il toscano, ogni tanto gli facevo qualche parola in toscano che gli dicevo, però non la dire.
2: Ora, le parolacce gli ha insegnato.
1: Sei quello un pochettino in toscano che non posso dire. Capite? Che ogni tanto poi le tirava fuori, faceva, Ronny, no, quello non è meglio che tu lo dici, perché sai, se è toscano capisce.
2: Non si sa mai.
1: Però era veramente un giocatore straordinario, che sono quei calciatori. Io non ho avuto la fortuna, Laura, di giocare né con né contro Maradona, però chi mi raccontava Maradona, io penso che Ronaldo sia stato allo stesso livello, cioè avere Ronaldo in squadra vincevi le partite, c'è poco da fare, cioè veramente era un giocatore che dal nulla si inventava delle giocate incredibili, aveva una velocità, una freddezza sotto porta, un controllo di palla in velocità, chiaramente straordinario, ha fatto delle cose. Quando Moratti l'ha preso, insomma, eravamo tutti contenti di giocare con lui, perché vedevamo quello che aveva fatto nel Barcellona, cose incredibili.
2: Fabio, invece, pensando al nostro campionato, no? Se tu giocassi ancora in Serie A, quale è per te l'attaccante più, diciamo, difficile, più...
1: Ma, allora,
2: piuttosto,
1: io te ne dico due, perché ora mi vengono in mente questi due. Lautaro sicuramente, è un attaccante che tipo fa gol in tutte le situazioni, è forte. Poi quello che mi ha sorpreso, che sinceramente non pensavo, Malen della Roma. Malen della Roma veramente ha tutto per essere un attaccante forte, vedo che si muove in una maniera incredibile, ha quella velocità, un tocco e calcia, si mette sempre nella posizione giusta, a due calciatori di Bale e Sulè che gli mettono dei palloni incredibili, però lui si mette nelle condizioni per crearsi questo spazio, ed è veramente, veramente
0: sai
1: forte.
0: Cosa c'è, quindi, Fabio, che magari tu da difensore esperto quale sei stato, la caratteristica di Malen è, secondo me, cioè che il fatto che è uno che appena può calcia, appena può tira, non è uno di quelli che magari comincia, c'è il pallone, deve girarsi, appoggiarsi, cioè ha la possibilità, lui tira,
1: calcia, Paolo, ti dico, calcia bene Paolo,
0: questo sicuramente. C'è una domanda, Laura, ancora per Fabio, arriva da Mario.
2: Mario ti dice ma perché manca il coraggio, no, di fare un gioco sfacciato qui in Italia, no, come fanno molte squadre inglesi. Non ho mai visto, dice, una squadra italiana con un 3-2-5, bisogna provarle tutte, a maggior ragione ora che bisogna appunto impiegare i giovani.
1: Ma sai, intanto salutiamo Mario, è chiaro che in Italia gli allenatori si parla sempre più di tattica, no? Si parla sempre del risultato, perché poi alla fine se non fa risultato i primi a pagare sono gli allenatori, quindi
0: cerchi sempre
1: di non perdere le partite. Poi chiaro, c'è qualche allenatore, mi viene in mente il nostro amico Spalletti, che a Sassuolo pareggia 2-2, cercano la vittoria, poi perdi 3-2 e ti massacrano di critiche, no? Voglio dire, In Italia se perdi, malgrado tu puoi avere tantissime occasioni, non ti guardano quello lì, guardano il risultato. Quindi prima pensiamo a non prenderle e poi a cercare di vincere le partite. Penso perché è ancora un po' una mentalità nostra, però se poi si fa poi Paolo i paragoni con l'Europa, chiaro, vedi certe partite, certo, in Champions con tanti gol, con tante azioni, è un altro calcio. In Italia, anche se devo dire la verità, forse anche per le situazioni arbitrali che lasciano più correre, che comunque c'è meno falli.
2: Si gioca di più adesso.
1: Bravo, bravo. Si gioca di più e sicuramente c'è più spettacolo. Rispetto allo scorso anno, che c'erano anche tanti 0-0, quest'anno molto meno, molti più gol, molti più spettacolo, anche in partite dove... No, insomma, c'è veramente il risultato che conta tantissimo.
0: Sono state anche le introdotte delle regole che abbiamo visto al Mondiale per velocizzare questa situazione, la rimessa laterale, diciamo così, non si può stare tanto a terra. Quindi,
1: no, se stai in terra, se viene, vai fuori, finché finisce l'azione, non rientri.
0: Infatti, questo facilita questo discorso, ma facilita anche il nostro Luca Bona che ci coordina in regia, che ci dice è il tempo della music.
2: Luca Bona.
0: E allora Ariete, Angelina Mango con Che bella vita.
3: Ma quanto è

0: che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango, che bella vita. Radio 2 nel pallone, Paolo Paganini è qui ospite con noi in studio da Milano. Fabio Galante, prima parlavamo della nostra nazionale, del tema della difesa. Allora, da difensore io ti chiedo, no? Pensando a Bastoni. Allora, Bastoni, e tu anche tra l'altro ex Inter, come rivedi, no, la ritrovata fiducia di questo giocatore e quanto secondo te Chivu ha contribuito nel fargli ritrovare questa fiducia, soprattutto pensando all'anno scorso a Zenica, ma anche appunto all'espulsione poi di Kalulu e tutto quello che ne ha comportato?
2: Laura, diciamo che ha dimostrato di avere sicuramente un bel carattere, ha dimostrato che comunque alla fine il discorso comunque che poi ci sta a essere espulso per un errore, l'episodio con la Juventus, però ha dimostrato che secondo me vuole bene all'Inter, perché poteva anche andare via, aveva mercato, è comunque tra uno dei difensori più forti non solo in Italia ma anche insomma in giro per l'Europa, quindi sicuramente poteva aver mercato. Per lui ha voluto rimanere qui anche per dimostrare che tutte quelle voci che giravano intorno a lui erano solo veramente voci di corridoio, nel senso che lui ha sempre dimostrato di essere un giocatore forte, e che poi chiaramente giocando qualche errore si può fare, però io credo che veramente Alessandro è un ragazzo per bene, un ragazzo che vuole bene all'Inter e l'ha dimostrato, quindi credo che la cosa più importante, sono contento per lui, come
1: già
2: si diceva, che ha fatto due gol ed è partito molto bene in campionato con l'Inter.
3: Fabio, una cosa, un rimpianto un po' dell'Inter può essere Frattesi, che poi alla fine sia con Inzaghi che con Chivu non è mai riuscito a trovare uno spazio, eppure è un giocatore secondo me con caratteristiche importanti, perché va negli spazi, vede la porta, è sicuro è un elemento importante ora per la Lazio ma anche per la nazionale. Mancini ci crede molto.
2: Paolo, sono quei calciatori dove può essere che rimanendo ancora all'Inter facevano le solite annate, aveva meno spazio, certo. Aveva davanti giocatori comunque che potevano giocare di più. Invece cosa è successo? Davide ha dimostrato andando a giocare di continuo, cioè lui è stato preso da Gattuso, dalla Lazio, e gli hanno affidato subito un ruolo da titolare, e lui ha dimostrato
3: acquisito
2: consapevolezza che è ancora un giocatore forte. Io sono contento perché anche Davide, guarda, è un ragazzo straordinario, all'Inter l'ho visto 1800 volte, è veramente un bravo, conosco il suo agente, veramente sono contento per lui, sono sincero, perché ci soffriva a non giocare all'Inter, quindi ha trovato la sua dimensione, gioca titolare, dimostra quello che sa fare, ecco.
1: Quindi scusami, a bruciapelo, questo Mancini bis ti sta convincendo?
2: Sì, mi sta convincendo. È chiaro che in questo momento Gattuso, Spalletti, adesso Mancini, siamo sinceri, in questo momento, poi spero che Mancini possa portare l'Italia grazie ai calciatori, come dice Paolo, a livello altissimo. Però io penso che in questo momento in Italia dobbiamo ancora migliorare per far arrivare giocatori forti, pronti alla nazionale. C'è ancora, manca qualcosa, però Mancini farà quello che può fare. E io penso sempre, Laura, ho vinto d'Europea Under 21 e non ti sto a dire i giocatori che c'erano, però alla fine il selezionatore della nazionale deve avere fortuna di capitare in un momento, in un periodo che c'è i giocatori
3: dove
2: forti.
3: C'è la qualità, no Fabio?
2: Sì,
3: questo
2: secondo me sì.
3: Anche perché sai, Mancini ha ereditato l'Italia con tutte le critiche che comunque sono piovute su Mancini, perché comunque anche per lui non è facile riuscire di nuovo a imporsi, no? Visto che è stato l'ultimo, comunque lo ricordiamo, l'ultimo CT che ha portato un titolo all'Italia, proprio all'europeo, quindi anche per lui chiaramente è un banco di prova, le spalle larghe. È chiaro che, come dici tu, devi avere anche il materiale a disposizione che ti consente di andare a centrare determinati obiettivi, quindi non è che si inventa nulla se non hai
2: la
3: qualità, no? E questo è. Però Laura, io adesso io ho una canzone a cui sono particolarmente affezionato, però abbiamo ancora una domanda per Fabio, quindi fagliela tu.
1: Alla domanda che ti fanno, Fabio, qual è il modulo con cui tu hai preferito giocare?
2: Guarda, il mio modulo preferito è quello che ci ho giocato veramente tantissimi anni. Io ho giocato 20 anni nei professionisti dal 90 al 2010. Penso per 14 anni, 15 anni ho giocato sempre col 3-5-2, cioè praticamente difesa 3. Difesa 3, giocavo centrale o centro-sinistra, era il mio ruolo preferito perché mi dava la possibilità, anche se molto meno rispetto al difensore di adesso, di anticipare e di andare in avanti. Però ecco il 3-5-2, difesa 4 ci ho giocato poco con la difesa 4, difesa 3 mi garbava di più.
3: Ti garbava, come dicevi le parole in toscano per Ronaldo.
2: Erano altre parole, ora te le mando per
3: poi mandamele.
1: Mi fa un tutorial. Paolo, ti vedo carico sulla canzone.
3: Ragazzi,
1: ti stai preparando.
3: Stiamo parlando di livelli grandissimi, perché abbiamo i Run DMC e gli Aerosmith Walk This Way. Poi mandiamo prima le televisioni e poi mandiamo questa. Tanta roba.
0: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
4: Ma se te lo dico, che segreto è?
5: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
6: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
7: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardiniere.
8: È Osvaldo.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
10: 22.
11: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
10: 2-2.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
14: Iperceramica!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con nuvolosità in aumento al settentrione e sulla Sardegna, accompagnata da precipitazioni sparse a ridosso dell'arco alpino e del settore occidentale. Sarà più asciutto sul resto del paese. Domani peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarrà ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Tanta roba, ragazzi, qua siamo Rai Radio 2 nel pallone, ma abbiamo appena ascoltato, è una canzone a cui sono molto legato, con Run DMC e Aerosmith, quindi Walk This Way, bellissima, vabbè, è il mio genere, quindi lo dico apertamente. Però siccome questa è una trasmissione, caro Fabio, caro Laura, cara Laura, di livello, noi abbiamo un altro ospite di livello collegato, vale a dire il collega e volto della nazionale, Alessandro Antinelli. Ciao Alessandro, grazie di essere
1: ciao
0: qui.
1: Ciao Alessandro, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, lo sai che mi hai sorpreso questa cosa dei Run DMC che ti piacciono, ma è molto sorpreso.
0: Davvero? Ma perché ti piace anche a te Run DMC?
2: Vabbè, a me sì, sì.
0: Dai,
2: sì,
0: tanta roba,
2: però
0: no,
2: ti facevo più sul neo melodico a te, su,
0: ma
2: che
0: cosa?
2: Ne so, Lino Paolo, Paolo Conte.
0: Neo melodico, mamma mia.
1: Sottovalutato Paolo Paganini.
2: Vabbè, ma meglio così.
0: Meglio così, Alessandro. Allora entriamo in tema calcio, visto che hai girovagato giustamente da vicino, seguendo tutta l'evoluzione di questa prima nazionale di Mancini, da ovviamente Belgio, poi Turchia, ora Parigi con la Francia, e si chiude domani a Bologna contro la Turchia. Mi dai, visto che tu vivi da vicino la nazionale, le tue impressioni di questo Mancini bis?
2: Guarda, mi sembra tanto da vicino, fatte le dovute proporzioni, l'inizio di Mancini del 2018, no? Complicato all'inizio per far capire cosa voleva ai giocatori, che idea di gioco aveva. Chiaro che la partita col Belgio ha messo paura a tutti, a noi come ai giocatori, dice ma di che livello siamo? La verità è che il Belgio adesso gioca molto bene, è di buon livello, vediamo poi domani con la Francia, perché è una partita molto aperta. Noi nella prima non sapevamo chi fossimo, ed eravamo secondo me ancora nella bolla di Zenica, nella bolla maledetta del mondiale mancato. Secondo me con i cambi, con i giovani, ringiovanendo, perché è una squadra più giovane, perché a Parigi 25 anni di media, no?
0: Sì.
2: Hai un po', come posso dire, depurato dalle scorie del mondiale mancato la squadra, che ha giocato più libera, con una bella idea di calcio, di palleggiato in mezzo al campo, che è quella di Mancini, quello che vuole Mancini. E secondo me quando fai le cose che ti senti più libero, allora vedi Frattesi che va a chiedere il pallone a Donnarumma e fa un cambio di campo di 50 metri che tu da Frattesi non te l'aspetti, no?
0: Sì.
2: E invece Frattesi fa quelle cose, Fagioli si mette la 10 sulle spalle e chiede anche lui palla, Ken va a combattere con Upamecano quando è uscito più Esposito per espellere Upamecano, Bassoni fa quel gol che è un anticipo, una visione flash andando praticamente nella tre quarti avversaria. Queste cose le fai perché sei un po' più sgombro, perché hai delle qualità che noi abbiamo un po' dimenticato nell'ultimo periodo, però le fai perché sei più sgombro mentalmente. Ora però c'è da chiudere il discorso domani, perché il giro è stato faticosissimo per la squadra come per noi che l'abbiamo seguita, perché quattro partite, cioè in un lasso di tempo così breve, non siamo abituati. Però bisogna chiudere bene, perché se batti la Turchia, innanzitutto discorsi retrocessione, terzo posto, sono archiviati, perché saremmo sicuramente fra le due migliori terze, quindi nessun pericolo di play out. Ma ci andremo a giocare a novembre la qualificazione ai quarti di Nations, che è quello che ci ha sempre detto di volere Roberto Mancini, capito?
0: Certo. Laura?
1: Alessandro, ti faccio una domanda che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori, no? Perché alla vigilia di Italia-Francia l'equipe dice: ciao Catenaccio, l'Italia non è più maestra del difendere. Allora chiedo anche a te, secondo te il Catenaccio è oggi ancora il marchio di fabbrica della nostra nazionale?
2: No, no, dall'Europeo vinto nel 2021, no, lì nel 2021 tu hai fatto vedere che hai vinto quando la partita lo permetteva, giocando a calcio, ok? Cioè tu hai vinto con l'Inghilterra palleggiandogli in faccia davanti a 80.000 Wembley, poi hai vinto col Belgio nello stesso modo, con la Spagna invece hai subito il palleggio degli spagnoli di Luis Enrique nel 2021. Però perché hai vinto? Perché c'erano Bonucci e Chiellini. Allora devi mettere tutto insieme. L'Italia prova a giocare a calcio interpretando delle tendenze moderne, e questo Roberto Mancini ce l'ha nella testa. Poi la nostra scuola difensiva, quante volte abbiamo detto sì, sono bravi ad impostare i nuovi difensori italiani, ma quanto sarebbe bello riavere Chiellini, riavere Cannavaro, eccetera, eccetera, eccetera. Tu secondo me è una scuola
0: Galante. C'è Galante, Alessandro, che ci sente ospite nostro oggi.
2: Ma Fabio lo sa, cioè noi una scuola su come difendere, cioè proprio come impostare bene nella fase difensiva un difensore, ce l'abbiamo. Infatti, non è questione di giochi a 3, giochi a 4, no. La questione è che Scaldini, se vuole, difende molto bene, cioè a Bursa, quando la Turchia ha spinto, Scaldini è stato gigante. Mi fa vedere che è uno che sa impostare, ma sa pure difendere sull'uomo. Lo stesso vale per Bastoni, per Gianluca Mancini. Quindi, secondo me, noi dobbiamo abbinare, per rispondere alla domanda, la tendenza di calcio moderno di Mancini con la nostra scuola difensiva. Questa non ce la toglierà mai nessuno, ma il catenaccio no, non esiste più. Esiste la capacità di difendersi bene, cioè tu con la Francia hai difeso bene di squadra. Io ho visto dal campo, cioè quando Olise parte col motorino in mezzo al campo, non è una questione di Calafiori che non lo difende, la questione è di chi arriva come secondo e di chi arriva eventualmente come terzo. Quella è una difesa di squadra, quella è allenata e allenante, si può fare nelle esercitazioni. Poi ci sta proprio la risorsa individuale del singolo difensore che, secondo me, nella scuola italiana rimarrà per sempre.
0: Allora, Alessandro, ti fermo perché non ci sono più i Randy NC con Aerosmith. Abbiamo Francesca Michelin con La mia ragazza. Poi torniamo, a tra poco.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza, Radio 2 nel pallone, Laura Bart e Paolo Paganini, collegamento con noi Alessandro Antinelli. E per te Alessandro c'è una domanda del nostro ospite Fabio Galante.
1: No Alessandro, parlando di calciatori, ciao, ero curioso, dato che te sei vicinissimo alla nazionale, guardi anche gli allenamenti, hai visto mille partite, cioè il giocatore o i giocatori che ti hanno sorpreso di più, perché poi ci sono tanti calciatori un po', no, sconosciuti, però come si diceva, Romano, Vergara, cioè sconosciuti a livello di nazionale, sono le prime apparizioni, ecco, il calciatore o i calciatori che ti hanno sorpreso più anche guardando gli allenamenti, come personalità, come carisma, ecco, questa cosetta, curiosità qui, ecco.
2: Guarda, ti faccio due nomi, te ne potrei fare tanti, perché hai citato Vergara che è entrato bene con la Francia. Allora, uno su tutti è Michael Cagliode, perché Cagliode è stato campione d'Europa under 19 tre anni fa, no? Io l'avevo visto, ho detto questo è un fenomeno, farà titolare in nazionale. Poi, diciamo che nel calcio italiano c'è stato in Serie A, però è andato in Premier. Vantaggio, se vogliamo, per noi della nazionale, perché in Premier il livello è più alto. Ora, di Cagliode uno dice a gamba, ti fa tutta la fascia. Ci ha cambiato lo spartito tattico avere Cagliode a noi, e poi avremo anche Palestra quando starà bene, che Palestra anche lui la fascia la ara. Cagliode fa per 95 minuti tutta la fascia, ma non è solo corsa. Cioè, quando è stato chiamato anche in situazioni critiche, io ripeto, ho avuto la fortuna a Stade France di vederli proprio da tanto vicino, no? Cagliode non ha mai sbagliato tecnicamente, cioè veramente un giocatore di altissimo, altissimo, altissimo livello. È quello che mi ha impressionato di più. Poi io faccio una menzione speciale, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto tanto, per Sebastiano Esposito. E Sebastiano Esposito se ne parla, secondo me, troppo poco, è un giocatore molto sottovalutato, è un giocatore che ha un 9,5, se vuoi, una seconda punta, no? Però lo metti a destra, fa bene, lo metti a sinistra, fa bene, viene tra le linee, fa bene. È un giocatore che può essere molto molto utile, può fare un sacco di presenze, e secondo me abbiamo visto ancora poco di quello che fa, perché poi è un giocatore che fa dei gol incredibili, cioè si prende dei rischi, delle responsabilità. Quindi a me, visti da vicino anche in allenamento, Cagliode e Sebastiano Esposito mi sono piaciuti tanto.
3: Alessandro, tanto, io voglio, allora, Cagliode hai fatto bene secondo me a mettere in mostra questa cosa, perché ricordiamo anche che la storia di Cagliode è un po' singolare. Lui è partito dalle giovanili della Juventus, poi è finito nel Gozzano in Serie D, ed è stata brava la Fiorentina a crederci, poi è stato in qualche modo valorizzato da Aquilani, che era l'allenatore della primavera della Fiorentina. Però siccome avevamo fatto una domanda prima a Galante ed è stato molto diplomatico, tu che le cose le dici sempre in faccia,

0: Allora, ma secondo te nascerà un dualismo Barella-Fratesi?
1: No, secondo me Barella-Fratesi è stato, anche nella gestione Spalletti, un po' un problema da risolvere, perché sembrava che, cioè, uno giocava mezzo destro, l'altro mezzo sinistro, cioè uno limitava l'altro. E la verità è che il Fratesi di oggi è un altro giocatore, perché sempre la fiducia, no? Il mindset, come dicono gli americani. Cioè, Fratesi adesso nella Lazio è un altro giocatore. Fratesi va a chiedere palla nell'area di rigore a Donnarumma, fa i cambi di gioco, è tecnicamente pulitissimo, non fa solo l'inserimento. Per cui ci sta, secondo me. Ci sta, secondo me, che Fratesi in questo momento stia davanti a Barella. Ma io Barella, no, cioè, è un giocatore talmente forte che può fare anche il play volendo, perché poi più, diciamo, invecchia, più diventa maturo, più sa fare cose. È un giocatore che sicuramente tornerà utile. In questo momento, però, secondo me, l'assortimento che hai visto a Parigi con Tonali play è necessario. Tonali da numero 6, come dicono in Inghilterra, da play. Fagioli ti dà quella pulizia tecnica e quel palleggio, perché Fagioli è diverso da tutti gli altri, e Frattesi è il complemento perfetto. Poi magari domani ci ritroveremo con Barella, Frattesi, Tonali, o con Fagioli, Barella, Tonali. Però Frattesi adesso, per quello che sta facendo vedere, è un giocatore che non puoi tenere fuori. Cioè, non so se ci sarà un dualismo. Dico che adesso Frattesi merita di fare il titolare, punto.
0: Okay.
1: Oggi parla Barella, peraltro.
0: Bene.
1: Ma aspetto alle 7:30, alle 7, domande in questo senso a Barella, che è ragazzo di grande orgoglio anche, come
0: certo,
1: tutti i sardi.
0: Certo.
1: E ricordiamoci che è un campione d'Europa, giocatore che ha fatto due finali di Champions, ha vinto scudetti. Per cui non è che dire Frattesi merita di essere titolare significa dire rottamiamo Barella. No.
0: Ok, allora Ale, grazie di essere intervenuto qui a Radio 2.
2: Ma io volevo chiedere velocissimamente un pronostico.
3: L'ultima domanda.
2: Un pronostico.
0: Vai, fagli fare il pronostico. Mettiamo il pronostico di Alessandro Antinelli, dai.
1: Guarda, allora, la Turchia viaggia qua a Bologna senza Arda Güler, che è squalificato. Arda Güler, anche lì, visto dal campo, giocatore sensazionale. Infatti gioca al Real Madrid. Dice, ma scopri adesso. No. Visto già da 2 anni quanto è forte, visto c'ha il pallone attaccato al piede, non hanno Arda Güler, hanno il presidente federale azzerato per lo scandalo degli arbitri che vendevano le partite, arrestato il capo degli arbitri, i tifosi turchi sono arrivati in 2000 e dicono a Vincenzo Montella, qualunque sia il risultato domani, non ti scomodare a tornare, resta in Italia che stai già a casa. Gli hanno detto, poverino, a Vincenzo. Quindi con tutto il dispiacere per Vincenzo, noi domani dobbiamo chiudere la pratica bene, perché è un'occasione irripetibile. La vinciamo, chiudiamo il girone, vince l'Italia, e mi auguro anche bene con tanti spettatori a Bologna, che è una città super ricettiva. Quindi vince l'Italia. Se non vinci questa, con loro che non hanno Çalhanoğlu, Arda Güler, Yildiz, e non hanno la federazione decapitata, che poi anche noi a livello federale adesso vediamo che succede,
0: sì,
1: perché
0: una settimana calda la prossima,
1: abbiamo qualche problemino tutti ai posti di combattimento, diciamo giornalisticamente parlando, X6, però loro sono veramente messi male, quindi è un'occasione irripetibile per noi per chiudere.
0: Grazie Alessandro, buon lavoro, ovviamente ricordiamo l'appuntamento anche con la diretta domani di Italia Turchia, e ovviamente ti rivolgiamo poi nelle prossime puntate quando potrai qui ospite da noi. Grazie ad Alessandro.
2: Grazie
0: Antinelli.
2: Mille Alessandro, ciao, buon lavoro.
0: Ciao. E qui adesso è roba tua, la canzone.
4: Occhio,
2: guarda, una bellissima canzone, la sentiamo?
0: Vai.
2: Peggy Goo, Aira Star, Who Man?
3: Who Man?
4: La Madonna di Ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge.

0: Allora, dovete sapere, siamo di nuovo su Rai Radio 2 nel pallone, Laura Bart, Paolo Paganini, Fabio Galante. Ma Fabio Galante, che è universalmente definito un bell'uomo, no Laura? Tu puoi testimoniare che è un bell'uomo. Ecco,
1: come Antinelli,
0: no?
1: Dal vero?
0: Come l'Antinelli.
2: Confermo, poi molto simpatico, diciamo, toscano.
0: Allora, sapete che abbiamo appena ascoltato Peggy Goo? Beh, Fabio Galante l'ha conosciuta a San Siro, vero?
1: Era, no, ma era a vedere la partita dell'Inter.
0: No, ma nel senso che vi siete solo dati la mano, Non creiamo turbative,
1: Non è turbative.
2: Anche perché Luca Bona vuole avere i dettagli, il nostro regista, oltre a essere molto bella e simpatica.
1: È stato un ciao però è molto carismatica, molto carismatica, molto sì ganza.
0: Ganza. Forte, dai. Però allora, prima di passare a quest'altro argomento, mi hai mandato via WhatsApp, caro
1: no
0: Fabio.
1: Le puoi dire,
0: non lo posso dire, però l'unico che possiamo dire è bischero, l'unica parola che tu hai in toscano hai fatto in qualche modo imparare a Ronaldo, e mi hai detto, lo diceva anche all'arbitro.
1: Sì, è quello che mi preoccupava, ecco. Durante la partita sei un bischero, no, ma l'arbitro
0: e non solo bischero, e non solo bischero, però
1: no, infatti
0: è forte. Cosa vogliamo introdurre, cara Laura?
2: Beh, io introdurrei a questo punto, Paolo, la nostra rubrica dei top e flop, no? Di quei giocatori che noi abbiamo nella nostra Serie A, e vediamo se sono stati dei buoni acquisti, perché alcuni, Paolo, sono stati molto pagati.
0: Esatto.
2: Che dici, Paolo?
0: Tipo Gonzalo Ramos.
2: Beh, tipo Gonzalo Ramos, per esempio.
0: 75 milioni di euro, Palanche mica da ridere, Palanche lo conosce bene anche Fabio, perché ha giocato nel Genoa, quindi Genoa, sicuramente lo conosce. Però è anche vero che ci sono già delle critiche, no Laura, su Gonzalo Ramos, che ha segnato
2: in realtà,
0: questa Nation League.
2: In realtà le critiche che sono state appunto scritte sotto il profilo Instagram della moglie di Gonzalo Ramos, che si chiama Margarita, sono legate al fatto che appunto tutta la polemica legata alla nazionale portoghese, l'intreccio con Ronaldo, e appunto dicono, riempiendo di commenti e di meme l'ultimo post, perché non sono d'accordo che Gonzalo Ramos possa sostituire Ronaldo in nazionale.
0: Ricordiamo,
2: questo è il problema.
0: Ricordiamo anche tutta la vicenda Ronaldo, che lui ha lasciato la nazionale, indubbiamente. Ecco Fabio, una domanda che la voglio
2: oggi
0: fare.
2: Tra l'altro, scusami Paolo, oggi Ronaldo prenderà il suo aereo privato e da Madrid volerà in Arabia, quindi non sarà in campo contro la Norvegia questa sera, quindi insomma
0: per questo,
2: la situazione è questa.
0: Cioè Fabio, io voglio chiederti, da calciatore esperto quale sei stato, cioè per un grandissimo campione, no? Messi adesso darà l'addio al calcio con la partita, eccetera, Ronaldo, ma è successo un po' anche a tanti altri grandi campioni, cioè mollare ad un certo
1: facile.
0: Punto non è facile, non è che ci pensi, dici, ma io posso ancora continuare, posso ancora andare avanti. Cioè.
1: Paolo, guarda, quando arrivi Ronaldo è andato anche oltre a 40 anni, però quando arrivi a 35, 36, 37 anni, che inizia un po' il momento di smettere, c'è qualche calciatore che lo accetta e qualche d'uno no. Quindi poi l'allenatore si trova sempre in difficoltà quando trovi in squadra un campione di 37 anni che non lo vede bene e lo fa giocare poco, il campione ci rimane male, iniziano le polemiche, e quindi sono quelle situazioni anche per gli allenatori difficili da gestire, però ti posso dire che il giocatore non vorrebbe mai smettere, e
0: questo
1: vorrebbe giocare sempre anche a 37 anni, no? Voglio dire,
0: certo.
1: Quindi devi avere la fortuna che il calciatore lo capisca da solo, perché dagli altri non è facile che gli arrivano gli input giusti, e potrei rammentare mille giocatori, però non le rammento, però ecco, non è facile smettere, mi è capitato anche a me a 37 anni a Livorno che volevo ancora giocare, però poi ho smesso.
2: Però se non c'è secondo te il rischio ad un certo punto, no, di sembrare che questa ostinatezza poi possa diventare, sì, adesso dico un termine magari un po' forte, un po' patetica, non mi riferisco a Ronaldo ma in generale.
1: Laura, dipende un pochettino che ruolo accetti, no? Io secondo me il ruolo giusto, che quando uno arriva a 36-37 anni dice ok, vuoi giocare, però deve accettare anche di far crescere i giovani, di far capire a loro che vuol dire vestire quel tipo di maglia, aiutarli in allenamento con delle parole buone. Ecco, secondo me quando si arriva a quell'età lì il giocatore può essere anche utile, ma soprattutto per lo spogliatoio. Poi chiaramente quando viene chiamato in causa, ma se non viene chiamato in causa i 90 minuti tutte le volte, non ci deve rimanere male, non deve fare polemiche.
0: Allora, siamo in chiusura, Laura, però anche a te, Fabio, il pronostico su Italia-Turchia diventa
2: insomma, di dovere. Però secco, perché no, noi ieri abbiamo avuto Ciccio Graziani, Domenico Marocchino.
1: No, però Antinelli ha detto che si vince, quindi anche non ha detto il risultato secco Antinelli.
2: Però Ciccio Graziani ha detto che vince l'Italia. Mi sembra 3-1, mentre bene. Domenico Marocchino ha detto il pareggio.
0: Va bene, dai, siamo in chiusura, dai, Laura, diamo l'appuntamento a sabato prossimo. Ringraziamo Luca Bona in regia, il grande Fabio Galante torna quando vuoi, Fabio. Sei graditissimo ospite. Grazie Laura, noi ci vediamo sabato prossimo 13:45 Rai Radio 2 nel pallone.

0: stare informati.
1: 14:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, traffico intenso e code a Sirmione in uscita in entrambe le direzioni. A 7 Milano-Genova, coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. A 8 Milano-Varese, entrata chiusa per lavori a Castellanza, siamo in direzione di Milano. A 9 Lainate-Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, coda a tratti per 2 km in direzione di Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Diramazione Alcamo-Trapani, qui il traffico è rallentato per un incidente, 2 km dopo Milo Trapani, statale 113 in direzione della diramazione Alcamo. Viabilità ordinaria sulla statale 8 Via del Mare, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso tra Acilia e Ostia Antica, siamo in direzione dell'incrocio Lido di Ostia. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
2: sì, ma il giardiniere
0: è Osvaldo.

ascoltatori e ascoltatrici, Radio 2 Music Room Weekend, insieme a me che sono Silvia Buschero, insieme a tutti voi ovviamente che potete partecipare anche attraverso, non lo so, accendendo la televisione sul canale 202 del digitale terrestre. Vi accorgerete immediatamente che ci troviamo in una location, come dicono quelli bravi, un po' diversa dal solito, come ieri d'altronde, perché ci troviamo al Foro Italico, questo splendido luogo tra due stadi importanti, uno è lo Stadio Olimpico di Roma, l'altro è lo stadio del tennis, c'è anche lo stadio del nuoto dove si tengono spessissimo manifestazioni internazionali di altissimo livello, ovviamente qua siamo nella Caput Mundi e siamo qui per Tennis and Friends, seconda giornata, stiamo seguendo come radio ufficiale, è uno di quegli appuntamenti che Radio 2 ha da tantissimi anni, probabilmente dall'inizio di Tennis and Friends, 15 anni, un momento di ritrovo, di discussione sulla salute, ma soprattutto sulla prevenzione, perché qui fino a stasera, con orario continuato, quindi potete venire anche adesso, nel complesso del Foro Italico di Roma ci sono tantissimi professionisti del settore della salute, della cura del corpo, ma anche della mente, che possono darvi un consiglio, un aiuto, fare degli screening, tutto questo gratuitamente, mettendosi in fila, senza neppure grandi file, devo dire la verità, perché ci sono degli stand dove si va tranquillamente e si chiede quello che si ha bisogno, ci sono veramente tutte quante le tipologie di aiuti e specializzazioni. Ho visto anche uno stand sul prelievo capillare, ecco, io non so se farmi un prelievo capillare e vedere un po' che cosa mi dice, perché ovviamente anche attraverso il capello, spaccando il capello, si possono trovare delle verità nel nostro corpo, chi si sta misurando la pressione, chi fa degli screening invece molto più approfonditi, molto più importanti, c'è anche lo stand dedicato alla mammografia per uomo, per donna, come dicevamo ieri, per tutti, per i ragazzi, c'è tantissimo sport, tantissimi sportivi che si aggirano qua attraverso gli stand di questa bellissima manifestazione, perché chiaramente lo sport fa parte della prevenzione. Poi ci sono tutti quanti i nostri amici di Radio 2 Music Room Weekend, quindi un saluto a Paoletto che sta in via Asiago 10, sempre qua a Roma ma a pochi chilometri da noi, in regia il nostro Massimo, il curatore, ovviamente, insomma, tutti gli altri. Io sono Silvia Boscaro, staremo in onda fino alle 18 qua, e se volete c'è il 348 7300 200 per chiacchierare con noi, anche perché rimaniamo nel mondo meraviglioso che amiamo in particolar modo, ovvero quello della musica. Dito nella piaga per cominciare, questo è il Music Room del Weekend.

Music Room alle 15:06 in diretta. Silvia Boscaro con voi dal Foro Italico, giornata dedicata sempre alla musica ma ovviamente anche alla parola chiave di oggi e anche di ieri, che è la parola prevenzione, perché questo è il filo conduttore di tutta Tennis and Friends, che si svolge ogni anno all'inizio di ottobre. Tra l'altro ottobre è il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno, quindi insomma saprete anche, se siete interessati e se siete donne, che l'AIRC ha rilasciato una campagna importante che si chiama Nastro Rosa. Sono momenti importanti quelli da dedicare, no, alla prevenzione. Sono stati raccontati in tantissime manifestazioni. Al di là di questa manifestazione qua, questa ha una facoltà in più, che è quella di aggiungere a il mese rosa della prevenzione anche tantissime altre prevenzioni, quindi tantissime altre questioni che hanno a che fare con la salute a 360 gradi. Pochi giorni fa, per dire, a Milano c'è stato un congresso europeo molto importante sul diabete e sull'obesità, altra malattia che colpisce tantissime persone, sia il diabete quello di tipo 1, sia il diabete di tipo 2, che è un diabete che arriva con l'età, che arriva con l'alimentazione non giusta, insomma, con l'obesità spessissimo. Qui a Tennis and Friends si possono fare anche questo tipo di screening che hanno a che vedere con il diabete, con il metabolismo, con la glicemia, perché insomma pressione, peso, sedentarietà, fumo, sono tutte quante cose che non giocano a favore della prevenzione, che qua si possono un attimo mettere una dietro l'altra e attraverso vari screening capire dove andare a parare per migliorare la nostra salute. Intanto noi miglioriamo la nostra salute, per così dire, mentale, attraverso la musica, che ci piace particolarmente. E allora andiamo a incontrare una musicista che ascoltiamo spessissimo, una signora che si chiama Lizzo e che un po' di tempo fa faceva questa canzone, Vai Paoletto con Lizzo, che si intitola Juice. Peraltro Lizzo è una ragazza che è dimagrita molto ultimamente proprio per motivi di salute.

questo è il singolone con cui Lizzo, questa ragazza afroamericana, è riuscita ad arrivare in cima alle classifiche, l'ha confermata, l'ha proprio ribattezzata come fenomeno, anzi consacrata, non mi veniva la parola, consacrata come fenomeno pop a livello super internazionale. Lei poi ha fatto tutto un discorso durante la sua carriera pubblico sul body shaming, perché lei si è presentata all'inizio della sua carriera con un peso molto molto importante, ma senza vergogna, giustamente, no? Per cui ha lavorato molto su questa cosa: ragazze, non vi dovete vergognare, l'importante è l'accettazione, questo è importantissimo. Però poi ha cominciato a dire man mano che anche persino il movimento del body positive, no? La body positivity, ovvero stare benissimo nel proprio corpo anche se si è completamente lontani dai canoni di un corpo perfetto come ci vorrebbero, no? Nel mondo edulcorato e falso del, ad esempio, quello che viviamo noi tutti i giorni, no? Quindi quello dello spettacolo. Però anche questo, però, il fatto di essere se stessi in un corpo molto molto importante rischia di diventare una sorta di gabbia. Quindi Lizzo ha fatto successivamente, continuando a parlare di quanto sia orribile il body shaming, ha cominciato a fare un discorso sulla salute e quindi ha fatto un percorso lei stessa sul corpo. Per cui la cosa molto bella e molto interessante di Lizzo è che lei, da superstar del pop, continua a fare il discorso sulla body positivity, quindi l'accettazione, ma nello stesso tempo anche l'attenzione verso il benessere. È dimagrita perché ha cominciato a raccontare pubblicamente di aver avuto, lei che balla tantissimo, no? Con un corpo molto importante, ha cominciato ad avere tantissimi dolori articolari, no? Quello lo capiamo anche noi, lo sappiamo anche noi che ci mettiamo a correre magari con qualche chilo in più, oppure a una certa età quando non abbiamo tutta la massa muscolare giusta per poter reggere tutto questo peso, no? Stessa cosa per lei, che invece è una ragazza molto giovane e quindi ha modificato abitudini, alimentazione, continua a sottolineare come si possa fluttuare, quindi il corpo cambia, no? Anche a seconda dei nostri momenti della vita, però sta nell'idea anche lei della prevenzione. Quindi secondo me, come inizio, Lizzo ci stava bene, anzi ancora meglio. Ed ora un pezzone nuovo, Charlie XCX, che mi agevola il nostro meraviglioso regista, e questo pezzo si intitola Camera.

0: passion in me.
1: Radio 2 Music Room Weekend in diretta, Silvia Boscaro con voi sempre da Tennis and Friends con il primo ospite di oggi. Grazie del microfono ai nostri prodi tecnici. Ben trovato Giacomo Perini, campione paralimpico di... Raccontaci la tua storia, prego.
2: Buon pomeriggio a tutti, io sono Giacomo Perini, un atleta di canottaggio paralimpico delle Fiamme Gialle, del gruppo sportivo della Guardia di Finanza, e la mia storia nasce a 18 anni quando ho avuto un ossosarcoma, un tumore al femore, e da lì è nato il mio percorso nel mondo paralimpico dopo 10 anni di equitazione invece da normodotato, da atleta olimpico. E lo sport è stato quel mezzo fondamentale, imprescindibile per ritrovare un equilibrio fisico e mentale dopo l'amputazione, dopo la malattia.
1: Hai iniziato subito con il canottaggio tu?
2: È iniziato subito col canottaggio.
1: L'avevi già provato?
2: No, io dopo l'amputazione avevo bisogno di trovare stimoli agonistici.
1: Certo.
2: E un amico di famiglia mi ha consigliato una società qua vicino a Roma, dove il capo settore era anche l'allenatore di quella società. Ho provato e da lì è nato un amore che dura oramai da 6 anni.
1: Dove ti alleni?
2: Sono qui a Roma, all'Aniene.
1: Ah vabbè ragazzi, ma è una delle società più antiche e prestigiose per il canottaggio, no?
2: Ho la fortuna di essere lì, o a Sabaudia, dove c'è il centro federale delle Fiamme Gialle.
1: Che meraviglia. Dimmi un po' gli allenamenti, come sono, la mattina ti svegli e...
2: Subito alle 8:30 barca, remergometro per fare tutto l'aspetto fisiologico.
1: Cos'è? Aspetta, noi siamo ignoranti.
2: E il remergometro è quello che si trova anche in palestra, è un simulatore del gesto.
1: Ok.
2: Che simula il gesto della barca.
1: Non si chiama il vogatore. Ecco, vogatore. Io lo chiamo volgarmente il vogatore, ok.
2: Ecco, non tecnico, vogatore, okay. Assolutamente.
1: Quindi fai un po' sul vogatore all'inizio?
2: Sì.
1: A secco,
2: sì.
1: Diciamo.
2: Sì, perché tutto l'aspetto fisiologico di tecnica è fondamentale farlo sul vogatore o in barca, e quindi la mattina che siamo freschi diciamo si fa così, e il pomeriggio è tutta più la parte di fisiologica, quindi più invece pesistica o la soglia aerobica,
1: okay.
2: Un allenamento più di per fare quantità.
1: Sono più importanti, queste sono proprio le domande, abbi pazienza, perdonami Giacomo Perini, sono proprio le domande di chi magari vorrebbe fare canottaggio ma non sa bene. Ci vogliono più gambe o più braccia?
2: E tutta questione
1: più di gamba,
2: soprattutto per il settore olimpico. Noi
1: lui è bronzo olimpico, attenzione.
2: Noi nel settore paralimpico abbiamo 3 categorie in base alla disabilità.
1: Certo.
2: E nella mia, che è il singolo, dove il carrello della barca invece è fermo, è più un lavoro soprattutto di braccia e schiena.
1: Ovviamente, quindi devi compensare, no?
2: Sì, devi compensare.
1: E infatti
2: molto.
1: C'ha 2 braccia così sto ragazzo. Lo potete vedere sul canale 202 del Digitale Terrestre. Giochiamo, abbi pazienza.
2: Assolutamente.
1: Senti, consigli a un ragazzino a questo sport, visto che tu avevi cominciato con un altro sport, no? Poi ti sei innamorato dopo del canottaggio.
2: Io consiglio di fare sport. Noi siamo atleti di gruppi sportivi, siamo chiamati a fare agonismo, a portare medaglie ovviamente alla federazione, ma la mia storia mi ha insegnato che la cosa più importante è fare sport proprio per un benessere con se stessi. Conoscere se stessi parte attraverso lo sport, perché non è soltanto conoscere fisicamente ma anche mentalmente, stare in gruppo, stare all'aperto, e diciamo il canottaggio dà tutti questi ingredienti. Fare uno sport di squadra, ma dove il lavoro anche mentale è molto importante, dove stai all'aria aperta, quindi è uno sport, come si può definire, il nuoto, altre discipline,
1: molto completo.
2: Quindi,
1: stai all'aria aperta,
2: sì.
1: il tuo ritmo circadiano si aggiusta perché vedi il sole, stai sotto il sole. Poi c'è una tradizione incredibile in Italia di canottaggio, sì. Paracanottaggio lo stiamo scoprendo in questi ultimi anni, le discipline paralimpiche stanno facendo impazzire tutti, questa è una grande cosa,
2: c'è un seguito enorme. Lo ripeto sempre, è un lavoro incredibile del Comitato Italiano, sì. Paralimpico, e devo essere onesto, non perché sto qua, anche della RAI, perché noi abbiamo la fortuna che... si comincia a parlare di sport e si fa vedere anche lo sport paralimpico, perché la cosa più importante è farlo vedere, perché ci si appassiona proprio guardando quelle gare, quelle geste
1: anche
2: atletiche.
1: Anche ai personaggi, anche a voi atleti, che avete ognuno una personalità diversa, no?
2: Abbiamo soprattutto ognuno una propria storia, e quella è ovviamente la caratteristica più importante, perché è stato quella che ci ha permesso, è stata la spinta per cominciare a fare a
1: tu
2: fare
1: vai
2: sport.
1: Nelle scuole a raccontare ai ragazzi cosa vuol dire essere un atleta paralimpico e cosa vuol dire riprendersi magari dopo un male, dopo un incidente con lo sport?
2: Ho l'onore, più che l'opportunità, sì, di ogni tanto di girare le scuole. Io ho avuto l'ossosarcoma a 18 anni, quindi facevo il quinto liceo, quindi sono anche legato proprio al mio liceo romano di appartenenza.
1: Qual era?
2: Il De Santis, sulla Cassia, facevo lo scientifico. Ho l'opportunità anche di entrare nei reparti oncologici, perché è un reparto molto particolare dove si vive proprio la quotidianità di quel reparto. È una grande fortuna, perché i ragazzi d'oggi credo che più che di consigli hanno bisogno di esempi concreti, e lo sport proprio rappresenta l'emblema di questo.
1: Grazie mille a Giacomo Perini. Prossime gare, mi dici dove vai?
2: L'anno prossimo c'è ad agosto il mondiale di qualifica per le Paralimpiadi di Los Angeles, quindi sarà un anno molto importante.
1: Ti staremo dietro, mi raccomando.
2: Grazie
1: Giacomo
2: mille.
1: Perini è stato qua da noi a Radio 2 Music Room.
2: Grazie a tutti,
1: grazie, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Un po' di musica su Radio 2.

0: Non ci siamo solo in primavera, ma anche adesso che siamo in pieno autunno, anzi appena iniziato l'autunno. In diretta questa domenica 4 ottobre alle 15:26 Radio 2 Music Room Weekend, direttamente dal Foro Italico per Tennis and Friends. Silvia Boscaro con voi. Io sono emozionata quando parlo con questi straordinari atleti come il campione di paracanottaggio olimpico Giacomo Perini, che è stato con noi poco fa. Le Paralimpiadi sono un'altra di quelle manifestazioni meravigliose che effettivamente la RAI segue molto, siamo molto fieri di questa cosa qua. Hanno delle origini molto antiche, perché attenzione, le origini addirittura risalgono agli anni 40, al 1948. Ci fu un neurochirurgo tedesco che fu il primo ad organizzare i giochi dei giochi paralimpici in Inghilterra, però fu una cosa molto piccola, una competizione sola di tiro con l'arco, e riuniva assieme i veterani della Seconda Guerra Mondiale che avevano delle lesioni di vario tipo. Quindi fu la prima volta che allora nel 48 si organizzò una sorta di paraolimpiade, e poi la prima vera edizione è stata qua praticamente accanto a noi a Roma nel 1960. Anche questo è molto emozionante, pensare che questo luogo dove ancora ci sono questa meravigliosa struttura dell'epoca fascista, che rimane in tutta quanta la sua grandiosità architettonica, ha ospitato la prima vera paralimpiade estiva ufficiale, Roma, Italia. Antonio Maglio fu il medico, perché ancora si parla di medici, attenzione, che dette l'abbrivio, no? Dette l'impulso per l'organizzazione di questa prima paralimpiade. Erano allora, mi sto leggendo perché mi sono andata a informare, 400 atleti di 23 nazioni. E poi negli anni 70 invece i primi giochi paralimpici invernali, ora li vediamo, fanno delle cose incredibili, scendono in questi super giganti a una velocità pazzesca, spirito in movimento, un motto bellissimo che rappresenta un po' la determinazione di tutti questi atleti. Abbiamo l'appuntamento con il GR2, quindi diamo la linea a Sax Rubra e poi torniamo, perché staremo insieme qua sul Music Room fino alle 18.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
5: Tronic fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
6: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: RAI GR2.
8: Buon pomeriggio da Paola D'Angelo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina ad Assisi per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco, giornata di festa nazionale. Il Capo dello Stato ha sottolineato l'attualità della figura di San Francesco, fonte inesauribile di ispirazione.
9: Dialogo, fratellanza, pace, le parole che tornano più riprese nel messaggio del presidente Mattarella, che dalla loggia della Basilica celebra la festa del patrono d'Italia e lo fa definendolo profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone. Ma ancora non è abbastanza, perché San Francesco ci parla ancora oggi e la sua è una voce inascoltata in diverse parti del mondo.
10: E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
9: ecologista ante litteram, precursore dei santi sociali, Francesco, prosegue il capo dello Stato, ci ha insegnato la dignità della persona e il rispetto per il creato, una lezione preziosa per i tempi attuali che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
10: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.
9: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR2.
8: E di San Francesco ha parlato Papa Leone XIV all'Angelus in piazza San Pietro. Il suo messaggio continua a portare frutto, ha detto Prevost, e a insegnare la concordia tra i popoli. Poi l'appello per la preghiera a favore della pace. Ascoltiamo.
11: Domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre, con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo.
8: Un uomo di 37 anni ha aggredito e tentato di uccidere la compagna 31enne in un quartiere della periferia nord di Torino. La donna è riuscita a mettersi in salvo dai vicini, portando con sé la figlia di un anno. L'uomo si è poi tolto la vita lanciandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. Secondo quanto riferito dalla donna, l'aggressione sarebbe nata dopo una lite per futili motivi. Morti per anossia, ovvero per mancanza di ossigeno. E questa è la conclusione a cui sono arrivati gli esperti, nominati dalla procura di Busto Arsizio, su mandato di quella di Roma, che hanno eseguito l'autopsia sui corpi dei 5 sub italiani, morti il 14 maggio in un'immersione alle Maldive. Non ci sarebbero dunque altri motivi, come possibili malori, e le bombole che usavano non avevano anomalie. Ora si attendono le decisioni della procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. Ora all'estero, le elezioni legislative in Lettonia. I primi risultati ufficiali confermano la vittoria del blocco conservatore e filo ucraino, lista unita del premier uscente Andris Kulbergs.
12: Vince l'Europa in Lettonia. I risultati ufficiali delle elezioni confermano la maggioranza al blocco conservatore e filo Kiev, lista unita del premier uscente Andris Kulbergs. Alla frontiera dell'Europa e con un quarto della popolazione russa, era inevitabile che la guerra in Ucraina dominasse la campagna elettorale. Kulbergs era entrato in carica solo a fine maggio, dopo che il governo precedente era caduto per una crisi politica causata da alcuni sconfinamenti di droni ucraini lanciati verso la Russia. Ed è tutto a sostegno di Kiev, il programma del vincitore, mentre secondo i partiti filorussi lettoni bisognerebbe piuttosto spendere nell'assistenza agli anziani. Carla Frogheri, GR2.
8: E 4 ottobre anche la giornata mondiale degli animali, un'occasione in coincidenza con la festa di San Francesco d'Assisi per contrastare crudeltà, abbandono e maltrattamento. Ma serve maggiore consapevolezza fuori dai luoghi comuni e dagli stereotipi.
13: Infido come un serpente, stupido come un asino, sporco come un maiale. Gli animali da sempre abitano la nostra lingua, nei proverbi, nelle favole, nelle metafore che usiamo senza accorgercene. Ma proprio il linguaggio che ci ha permesso di raccontarli li ha rinchiusi in figure che somigliano più a noi che a loro, spesso negando o sottovalutando capacità proprie che semplicemente non riusciamo a vedere. Bruno Cignini, zoologo, autore del libro Bugie bestiali.
14: Bisognerebbe imparare ad osservare gli animali, quello che fanno, come si comportano, e non sempre pensare a quello che viene detto in luoghi comuni. Ce ne sono tantissimi, in realtà molti di questi non sono veri e ci danno anche un'immagine distorta di quello che sono i loro comportamenti.
13: E quando la scienza si avvicina alle loro esistenze reali, quegli stereotipi iniziano a crollare.
14: L'intelligenza è la capacità di adattamento, la capacità di avere successo. Ogni animale è intelligente esattamente quanto noi. Lo è la zanzara, come l'elefante, come il ratto, perfettamente adattati per il ruolo che loro svolgono all'interno dell'ambiente.
13: Mauro Zanda, GR2.
8: Sport, la Formula 1. Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Bahrain in Malesia. Secondo posto per Kimi Antonelli, che allunga in vetta la classifica piloti. Poi le due Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. Per la MotoGP, in Giappone successo di Marc Marquez, che adesso è a soli 2 punti dal primo posto nella classifica iridata. La linea torna ora a Music Room Weekend, prossimo appuntamento con il GR2 alle 19.30.
15: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
16: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
15: Il fenomeno della risonanza?
17: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
15: E la pressione?
18: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
15: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
19: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: Sono le 15.39, riprendiamo la linea sempre in diretta con il Music Room del weekend, sempre da questa meravigliosa giornata di sole questa domenica 4 ottobre al Foro Italico per Tennis and Friends. Un'altra super ospite, abbiamo Alessia Mesiano, ex azzurra della Nazionale Olimpica, oggi pugile pro professionale. Raccontami che vuol dire innanzitutto oggi pugile pro professionale, cioè che cosa fai di bello? Gare comunque?
1: Ah, buonasera a tutti, intanto grazie mille. Diciamo che il professionismo e il dilettantismo, quindi il pugile olimpico, diciamo è la stessa cosa, perché si parla sempre di pugilato, ma è composto da 10 round, quindi è un diciamo suddiviso in round di, ecco, da 3 minuti o da 2 minuti, facendo poi solamente un titolo, mentre il pugilato olimpico si fa in più giorni, quindi okay. Come l'Olimpiade o anche il Mondiale.
0: Ci sono varie gare con vari avversari, esatto. E tu vai avanti o meno.
1: C'è un sorteggio, okay. Dove non vai solamente un titolo, mentre il pugilato olimpico si fa in più giorni, quindi okay. Come l'Olimpiade o anche il Mondiale.
0: Ci sono varie gare con vari avversari, esatto. E tu vai avanti o meno.
1: C'è un sorteggio, okay. Dove non

0: giorno
1: mi
0: di rest.
1: Mi sembra anche troppo tre di seguito, no?
0: È dura. Poi dipende sempre con chi ti confronti, che match, quanto è duro l'intensità, se prende i colpi duri, perché il giorno dopo se devi ricombattere e ti fa male qualcosa, che sia un colpo sulla testa, oppure anche se ti puoi far male anche sul gomito, qualsiasi altra parte del corpo, la spalla. Io ecco, quando ho vinto il mondiale mi sono lesionata il tendine della mano destra.
1: E come cavolo hai fatto ad andare avanti? Te lo sei lesionato prima della finale?
0: Me l'ero già, sì, lesionato prima, però ho dovuto scegliere, ecco, se fare il mondiale o no, e ho stretto i denti e l'ho fatto.
1: E
0: grazie,
1: sei
0: anche
1: arrivata alla fine.
0: Anche i fisioterapisti che mi hanno dato una mano.
1: I fisioterapisti sono dei maghi, che cosa combinano?
0: Aiutano, veramente hanno le mani magiche.
1: Hanno le mani d'oro. E adesso invece, da non olimpica, che cosa fai? Qual è la tua passione per il pugilato? Continua e come si sviluppa?
0: Ho fatto uno step avanti, io sono passata professionista, quindi ecco, la differenza è che non c'è il caschetto, mm-hmm. I guanti sono più piccoli ed è basato più sul capo, la verità, sulla data. Sì.
1: Quindi è quella roba lì che noi abbiamo visto nei film praticamente. Sì. Cioè quella roba di Mike Tyson che un giorno decide di incontrare un altro supereroe di quel tipo.
0: Sì, perché ecco, il pugilato olimpico è basato più sulla tecnica, qualità, velocità di esecuzione, colpi, quindi la pulizia. È vero, il pugilato pulito.
1: Pulito, diciamo.
0: Sì, perché vedi la qualità. Mentre nel pugilato professionistico conta molto il colpo, conta molto la durezza. Puoi anche perdere magari i primi 3-4 round, ma se poi vinci, anche se perdi tutti i round, ma se nell'ultimo round metti knockout l'avversario, vinci il match.
1: Hai vinto. Fammi vedere le mani. Sono delle mani bellissime.
0: Oh, meno male.
1: Hai anche le unghie lunghe, come cavolo fai?
0: Ah, lunghe no, la mia di mezzo. No, ma perché ecco, sfatiamo questo mito che per fare pugilato devi essere rude, maschio. Assolutamente non è vero,
1: certo,
0: non è così.
1: Però bisogna menare forte, sì, diciamo sì. La verità. Sei mai andata KO, Alex?
0: Per fortuna no.
1: Ok, no? Tocchiamo tutto quello che c'è da toccare, non c'è problema, qua c'è il ferro, ecco.
0: Sì, ho preso dei colpi brutti, duri, dove ho visto le stelline, mi hanno contato poche volte.
1: Ti
0: per
1: hanno
0: fortuna.
1: Contato
0: vuol dire che
1: uno,
0: sì,
1: due,
0: esatto.
1: Per vedere se ti rialzi, sì. Entro quanti secondi?
0: 10.
1: Dieci, okay.
0: Non sono mai andata giù, ma magari nel pugilato olimpico, quando prendi un colpo duro, l'avversario, per tutelare l'atleta, ti conta, okay. Per farti recuperare, okay. Nel professionismo per fortuna non è mai capitato.
1: Perfetto, hai messo qualcuno KO?
0: Sì.
1: Eccola là, c'ho paura, aiuto.
0: Sì, è capitato,
1: l'ho
0: è capitato.
1: Toccata, l'ho toccata, signori, in questo momento sul canale 202 potete vedere che sto toccando, come si chiama questo, il bicipite?
0: Questa è la spalla e
1: il bicipite.
0: Sì.
1: Tu così a normale, rilassata, c'hai questo bicipite. Complimenti figliola,
0: grazie.
1: Cosa mangi?
0: Ma mangio in maniera equilibrata.
1: Brava.
0: Quindi
1: siamo nel posto giusto.
0: Nessuna cosa drastica, seguo veramente un'alimentazione equilibrata e ovviamente a ridosso della gara le porzioni diminuiscono.
1: Perché devi avere un certo peso, giusto?
0: Sì, non puoi sforare il peso, se è 57-57, se è 60-60, anche 100 grammi in più sei fuori,
1: squalificata. Mamma mia, che stress ragazzi. Ok, prossima gara?
0: Novembre, metà novembre dovrei fare un incontro sugli 8 round.
1: Ok, con chi lo sai già?
0: Ancora no, ancora
1: lo sai.
0: No. Perché sono ancora all'inizio.
1: Okay.
0: Quando si tratta di un titolo, invece sai prima l'avversaria, hai modo di studiare, cosa che non fai nel pugilato olimpico. Il pugilato olimpico c'è il sorteggio, oggi
1: e
0: c'è la tedesca,
1: quella.
0: Domani l'inglese.
1: La più cattiva di solito dove era ai tempi in cui hai fatto le Olimpiadi?
0: Ma Russia e Brasile.
1: Io ti spiezzo in due, giustamente, no? Pure il Brasile?
0: Sì, anche il Brasile è forte, però dipende sempre dalle categorie, perché ci sono le eccezioni. Nella mia categoria c'è l'Irlanda, che ha delle ottime pugili, di cui la campionessa olimpica e mondiale, che mi sono confrontata alle Olimpiadi, fatto un bel match, era molto brava e lei è la più brava della mia categoria.
1: Ok, ma la batteremo, cavolo, tutti quanti dietro Alessia Mesiano, possiamo trovarti sui social?
0: Certo,
1: ci sei?
0: Certo,
1: ci racconti
0: sì.
1: Un po' quello che fai, i tuoi allenamenti, i tuoi incontri, la tua vita anche un
0: sì.
1: Po' dietro le quinte?
0: Sì.
1: Dai,
0: sì.
1: Ce l'andiamo a spizzare, a vedere.
0: Vabbè.
1: Ragazza, sei fantastica.
0: Grazie.
1: Allora buoni allenamenti, buoni incontri e tutto. Grazie di essere stata su Radio
0: Grazie,
1: 2.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: Ciao. Musica, e poi torniamo qua, sempre da Tennis and Friends.

0: Radio 2 Music Room, 15:49. Federica Gentile di nuovo con noi.
1: Eccoci.
0: Ieri me l'hanno strappata via sta ragazza.
1: E sono tornata.
0: Meno
1: però,
0: male,
1: hai
0: meno
1: visto?
0: Male. Allora, come va oggi? Sei sempre in giro a vedere cose, a fare.
1: Faccio cose e vedo gente.
0: A misurarti la pressione, tutto bene?
1: Tutto bene, sì, tutto okay. Bene. Per ora, insomma, siamo ancora abili.
0: Abili
1: e arruolate per la radio.
0: Vediamo.
1: Fa anche un pelo meno caldo oggi, lo diciamo così, per chi abbia voglia di avvicinare qui al Foro Italico.
0: Giusto,
1: c'è
0: giusto.
1: Un sacco di gente, molto bello, un bellissimo clima, venite.
0: Venite, anche perché qua si passa anche bella musica. Allora, devi sapere, Federica, che ho iniziato questa rubrichetta con i nostri ascoltatori di Radio 2, quelli appassionati un po' di musica, un po'. Io li chiamo i Riccardoni, non so se hai mai sentito questo termine, quelli che sono in fissa, che ne so, per gli accordi di quarta diminuita, che suonano la chitarra.
1: Fighissimo.
0: Qua, praticamente.
1: Fighissimo.
0: Allora, gli chiedo, se voi foste chiusi, ora te la faccio anche a te, perché sei qua, Federica Gentile. Se tu si chiama tre dischi in una stanza la rubrica,
1: okay.
0: Quindi sei chiusa in una stanza tutta tua, una tua comfort zone, no? Un luogo dove nessuno ti può giudicare anche se metti una canzone che al mondo non piace, okay?
1: Ok?
0: Quindi tu devi scegliere tre canzoni, tre dischi, tre canzoni, quella che ti pare. Dimmene almeno una che sceglieresti per stare proprio bene, in panciolle, la Gentile a casa sua, nella sua stanza.
1: Pesca a caso nei Pink Floyd, quella
0: grande,
1: va bene.
0: Grande, grande.
1: Una qualsiasi,
0: vabbè,
1: proprio,
0: vabbè.
1: Una qualsiasi. Ne vuoi due?
0: Se vuoi dare un'altra va bene, sono felice.
1: Un Battisti,
0: ma legamelo a un tuo momento della vita, o meglio, se queste canzoni o questi dischi hanno un ricordo, ti aprono un cassetto della memoria, qualcosa.
1: Allora, un Battisti o una Mina anche mi riporta proprio all'infanzia con i miei, cantata a squarciagola in macchina quando c'erano ancora le autoradio, quelle di una volta, che prima quelle fisse e poi quelle che invece ti portavi via perché sennò te la rubavano.
0: Ve
1: la ricordate l'autoradio che uno si portava dietro? Oggi già c'hai il cellulare, all'epoca ti portavi una cassetta praticamente.
0: Sì, sennò ti rompevano il vetro.
1: Sennò ti rompevano il vetro e ti rubavano l'autoradio. Quindi Mina e Battisti, ci metto dentro anche Mina, anche la Vanoni, che mio papà era pazzo per la Vanoni.
0: Quindi cantavate insieme.
1: Cantavamo insieme in macchina.
0: Parole,
1: sì,
0: parole.
1: Tutto. Quindi qui ti parlo proprio di asilo.
0: E va bene, sono quei ricordi là, quelli che.
1: Pink Floyd vado invece un pochino più all'adolescenza, cioè quando comincio a essere un po' tormentato, capito? Che allora aspetta, cioè, fammi capire che ma sto sole che ci tramonta e poi risorge.
0: Che meraviglia. La Gentile nel momento dello Sturm und Drang, capito?
1: Sì, era
0: della
1: bellissimo.
0: Sua adolescenza. Ok, fantastico. Guarda, ieri saresti stata contenta per un ascoltatore, ha scelto Comfortably
1: Numb
0: dei Pink Floyd, quindi era la tua.
1: Era una delle mie, sì.
0: Questo non lo so, perché andiamo ad ascoltare il suo messaggio che è arrivato al 3487-300-200 e poi parte direttamente la canzone.
1: A sorpresa?
0: Sì, lo sentiamo insieme.
1: A
0: ce
1: sorpresa.
0: La fai a rimanere fino a dopo
1: certo.
0: La canzone? Dai, vai.
2: Ciao Silvia, sono Giuseppe da Palermo. Allora, per i tre dischi in una stanza io metterei e ascolterei James Brown, I Feel Good, George Michael, I Want Your Sex e Love Generation di Bob Sinclair. Queste erano le tre canzoni che ballavo insieme alle mie sorelle quando ero adolescente e ci divertivamo un sacco. Grazie per la trasmissione, sei bravissima.
3: Wow!

0: Mother of Soul, oh, qua yeah, su Radio 2 Music Room Weekend con Federica Gentile, che praticamente rispondeva a James Brown. Lui faceva e lei faceva call and response, capito?
1: Ah, James,
0: perché poi vengono fuori gli altarini. Quando andava in chiesa da bambina, lei praticamente, anziché stare ferma dietro insomma la sediolina, si metteva a ballare.
1: No, ma anche da adulta, anche quando va in chiesa da adulta, lo faccio tuttora.
0: Beh, se lo fai in America lo devi fare.
1: Esatto, ma io lo faccio anche qua, quando tutti stanno fermi io mi muovo, capito? Anche parte se, il canto e io mi muovo.
0: Anche se le nostre canzoni ecclesiastiche non sono proprio esattamente i soul e gospel americani,
1: Però dipende dall'arrangiamento.
0: Hai ragione.
1: Possiamo arrangiarle.
0: Ci sono delle chiese moderne dove c'è un arrangiamento bello allegro. Esatto. Arrivano amici, saluta.
1: Arrivano amici, e qua lì ho fregato il posto perché doveva venire lui.
0: Ah, sì.
1: Esatto. Vabbè, posso spoilerare che fra un po' tanto verrà.
0: Sì, dai, spoiler.
1: C'è Roberto Ciufoli.
0: È vero.
1: Doveva venire adesso, poi invece è andato via. Vabbè. E io ne ho approfittato.
0: Cavoli suoi, a questo punto Roberto Ciufoli, aspetta.
1: Ti posso dare la terza canzone?
0: Devi.
1: Perché te ne ho date due?
0: Devi. Allora, ho chiesto a Federica Gentile, aspetta, ringrazio Giuseppe da Palermo, certo, che ci ha mandato i suoi tre dischi in una stanza, li ha anche collegati a una situazione del cuore, perché lui ha detto: queste sono le canzoni che sentivo in camera da letto con le mie due sorelline, insomma, quindi
1: bello.
0: Questo stiamo cercando nella nostra rubrica. E tu invece la terza canzone?
1: Allora, ti ho detto Mina Battisti, infanzia, papà, mamma, cantavamo
0: in macchina.
1: Pink Floyd, adolescenza. Faccio un salto temporale, vado alla mia gravidanza.
0: Quindi anno?
1: Anno 2003-2004, 2004 in realtà, tutto il 2004, e non me lo so spiegare, di Tiziano Ferro.
0: Che bella!
1: Io quando è nata mia figlia ho detto: adesso lei avrà la forma di un, non lo so, di una notizia, di un foglio che vola, perché dico fogli di briga, fogli di giornale.
0: A
1: squarciagola.
0: Eri anche un po' commossa,
1: molto,
0: forse della tua durante la gestazione, insomma.
1: Stai vivendo un miracolo, veramente tanta roba. Devo dire che la gravidanza, la prima gravidanza proprio per una donna, proprio veramente capisci la dimensione dell'eterno, dell'assoluto, del miracolo. Cioè entri in categorie che prima non conoscevi.
0: Assolutamente.
1: Che prima erano solo teoriche, all'improvviso diventano concrete e ti spieghi tante cose, secondo me, dei processi culturali dell'umanità.
0: E brava, dici benissimo, proprio dell'umanità.
1: Perché
0: ti spieghi sia di te e della tua famiglia, da dove provieni,
1: ma sia proprio dell'essere umano,
0: proprio
1: dalla preistoria, capito?
0: Sì.
1: Dico, cioè, tu immagina la preistoria, a un certo punto succede quello.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, a un certo punto dai alla luce una nuova vita, da dove viene, come è possibile, no? Pensa ai primi uomini, alle prime donne, come
0: era un miracolo.
1: Era un miracolo.
0: Qualcosa giunto dal cielo.
1: Esattamente.
0: Che bella apertura che ci hai dato, Federica Gentile. Ora mi sento ispirata. Vai. Ti bacio tantissimo.
1: Anch'io, buon proseguimento.
0: Buon proseguimento a te e ci vediamo, spero, molto presto sulle nostre frequenze.
1: Baci.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: 22. Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
2: 22.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: Motley Crue, sono le 16:03, sempre in compagnia di Silvia Boschero, sempre in compagnia di un sacco di ospiti che si stanno avvicendando qua nel nostro studio. Ci potete trovare se venite al Foritarico a Tennis and Friends, basta seguire la scritta Radio 2. Ed ora Roberto Ciufoli è con noi, tanto l'avevamo spoilerato.
1: Questo sembra come il giudizio universale, Roberto Ciufoli è con noi, attenzione.
0: Qua si aprono le acque, no vabbè, voglio dire, io sono contenta perché sono un attore mitico, comico mitico, fondatore della premiata ditta, ma nonché super sportivo, attenzione.
1: Hai capito? Ti ha sorpreso con questa cosa?
0: No, perché fisicamente ci sei sempre stato, diciamo.
1: Beh,
0: no?
1: Grazie,
0: una certa performance,
1: piacere,
0: però spesso gli attori, no, ci tengono, no? Perché sul palco bisogna fare, muoversi, brigare, eccetera. Però tu sei proprio sportivo serio, cioè se ti chiedo uno sport, uno su tutti, qual è il tuo favorito?
1: Beh, guarda, adesso ti direi, in questo momento il canottaggio.
0: Beh.
1: Però te ne direi anche un altro che ti sorprenderebbe, il polo. Pensa un po', a cavallo.
0: È una cosa prestigiosissima.
1: Hai capito?
0: Devi andare con la
1: noi
0: corona sceicchi, inglese.
1: Certo, noi sceicchi regnanti. Però il canottaggio mi piace tantissimo, anche perché mi piace tanto il fatto di andare a remare sul Tevere. E in questi giorni poi tu sai che a Roma sta per partire anche il Tevere Day.
0: Infatti,
1: che è una manifestazione. È una manifestazione che mette in risalto finalmente il nostro fiume, cerca di avvicinare il popolo cittadino al Tevere, ed è il Tevere una cosa, un fatto sorprendente. Se tu ti avvicini, remavo ieri sulle acque, sono venuto qua in barca, ho ormeggiato la mia Iole, ecco.
0: Ma in effetti siamo a un passo dal Tevere,
1: ma sì, è vero. Allora, il Tevere è bellissimo, c'è una fauna sul Tevere che non ti aspetta.
0: Non stai parlando della pantegana bionda, vero?
1: Non l'ho mai vista la pantegana bionda, però forse ci esco questa sera, capito? Ho preso un appuntamento. Invece ho visto il cugino della pantegana bionda, l'airone grigio, l'airone cinerina. Abbiamo degli aironi, abbiamo le tartarughe, pensa.
0: Davvero?
1: Abbiamo pesci che ci saltano davanti mentre remiamo. Bellissimo. Abbiamo cormorani, gabbiani, neanche a dirlo, germani, che non sono turisti, sono venuti qua. Ma insomma, comunque sì, è bellissimo. Allora, questa mattina c'era anche una manifestazione bella organizzata dal Circolo Canottieri Roma, del quale mi onoro di far parte, ed era la manifestazione, si chiama perché continuerà negli anni, Via Le Mani, che è il nome di un gesto tecnico del canottaggio, ma Via Le Mani indicava anche una esortazione contro la violenza di genere.
0: Ah, quindi hai partecipato a questo momento, insomma,
1: anch'io lo sento un rimbombo.
0: Ma cavolo sta succedendo
1: ma
0: in
1: qui
0: questo
1: al
0: momento?
1: Tennis and Friends succede di tutto,
0: c'è
1: in questo momento. C'è una performance,
0: ballano,
1: di danza, e che mi sembra
0: ma
1: strano.
0: Vale,
1: che tu non...
0: mi è rientrata nel cervello, non sono riuscita a parlare più. Però bella.
1: Tu perché non partecipi a questa performance di
0: siamo
1: danza?
0: Siamo qui in finale 18, purtroppo. Tu invece sei reduce da uno spettacolo, dove stavi ieri sera?
1: In Liguria. Ad Arenzano, vicino Genova.
0: Cosa stai portando in giro in questo periodo?
1: Ma faccio spettacoli al chilo proprio. Tu mi chiedi cosa ti serve, io lo faccio, perché faccio spettacoli da solo, un altro con un DJ bravissimo che si chiama Papa DJ, che è il DJ resident del Buddha Bar di Monte Carlo, ma non facciamo pubblicità, tanto non ne ha bisogno, e che è uno spettacolo bello, serio, e partirò fra poco invece con Christmas Carol, un musical, il canto di Natale, natalizio, dove faccio il vecchio Scrooge, che va molto bene, perché ogni anno che passa sono sempre più in parte.
0: Perché noi che non sopportiamo il Natale ci identifichiamo un po', no, in questo personaggio.
1: Sì, con Scrooge che odia il Natale. È vero, è il Natale, come diceva quel santo film, e anche quest'anno. No, non è vero, dai.
0: No,
1: è una bella festa. Siamo tutti più buoni.
0: Esattamente. E ci stiamo preparando, perché in fin dei conti è dietro l'angolo, siamo a ottobre.
1: Adesso è dopodomani Natale. Io ho già scritto la letterina a Babbo Natale.
0: Senti, Roberto Ciufoli, dove vai ora? A fare qualche altra manifestazione, presentazione, partecipazione?
1: Adesso prendo di nuovo il microfono in mano, vicino alla mia amica Miriam Fecchi, ce ne andiamo in giro per il villaggio del Tennis and Friends, preparandoci poi per quella che sarà la cerimonia conclusiva, che arriverà fra poco, e che chiuderà anche quest'anno, ma dovrebbe arrivare più o meno fra un'ora, okay, più o meno. Chiuderà quest'anno un altro mi veniva a dire Festival della Salute, che quasi sembra così.
0: No, sarebbe
1: carino.
0: Ma
1: il Villaggio della Salute. Questo comunque è un Festival della Salute, perché la prevenzione è importante.
0: Ti sei fatto qualche screening quest'anno qua? Direttamente qua? No, te l'eri già fatti.
1: Me l'ero già fatto, okay, da. Sì, no, perché ci tengo. La cosa non è vero, adesso questo mi trascuro, no, però
0: non
1: è.
0: Non dire che ti trascuri.
1: No, ma
0: qua,
1: non è vero. Ah. Ma non si può dire, sto scherzando. Ho fatto screening, ho fatto visite, le visite sono gratuite, tra l'altro, e c'è talmente tanta gente che il villaggio deve rimanere aperto ancora dopo la cerimonia di chiusura del tennis.
0: E succederà tutto ciò.
1: E succederà,
0: okay,
1: succederà.
0: Perfetto, allora c'è ancora tempo per arrivare qua se siete in giro a Roma al Villaggio Olimpico. Grazie mille Roberto.
1: Mamma, grazie a te, grazie
0: alla
1: a
0: prossima.
1: Voi, grazie a Radio 2. Ciao, ci vediamo l'anno prossimo addirittura. No, vediamoci prima. Ma abbiamo detto a Natale, allora vabbè, la fa come vuoi.
0: Vediamo a Natale al tuo spettacolo. Un bacio, ciao.
1: Ciao.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Eccoci qua in diretta su Radio 2, sempre 16 e 12 minuti dal Tennis and Friends. Stavolta abbiamo uno dei, mi stava raccontando, proprio dei fondatori quasi, potremmo dire, di Tennis and Friends, nel senso che è qui dal primo anno, quindi sono 15 anni. Beppe Convertini, ben trovato su Radio 2.
1: Buon pomeriggio a te e naturalmente a tutte le amiche e gli amici all'ascolto in questo momento, oppure su canale 202, perché c'è qualcuno che ci guarda anche.
0: Che bravo!
1: Perché Rai Radio 2 è un po' anche casa mia, insomma, Lido
0: Asiago. Mi ricordi cosa hai fatto ad Asiago?
1: Beh, ultimamente proprio Lido Asiago, Chalet Asiago, quindi eravamo.
0: Stai sempre in posti fighi comunque, Chalet, Lido.
1: Beh, eravamo però negli studi di Rai Radio 2.
0: Peccato.
1: In via Asiago, ma io viaggiando andavo anche in alcune sedi regionali, quindi ho avuto il piacere di raccontare l'Italia in giro proprio per la nostra bellissima nazione.
0: Secondo me è il lavoro più bello che ci sia, insomma, no? Radio e per di più in giro.
1: Sì, perché poi facendo programmi di territorio tipo Azzurro Storie di Mare su Rai 1, esatto, scrivendo libri come l'ultimo Il Paese delle Tradizioni, sempre edizioni Rai Libri, io vado in giro a scoprire dei luoghi che sono unici al mondo, che non sono negli itinerari turistici classici, non sono le città d'arte meravigliose, Firenze, Roma, la città più bella del mondo,
0: certo,
1: Napoli, via dicendo, vado a scoprire i piccoli gioielli. E quindi di conseguenza ho la fortuna di aver varcato, pensa, la soglia di ben 6.000 comuni. In Italia ce ne sono poco più di 8.000, quindi
0: l'hai fatti quasi tutti.
1: È un bel record,
0: sì, stupendo, però.
1: È un bel record. Ma sono fortunato,
0: sì,
1: eh.
0: Sei fortunato.
1: Perché bellezze, eccellenze gastronomiche. Guarda, ho assaggiato le cose più buone al mondo, perché poi la nostra cucina non è solo patrimonio dell'umanità UNESCO, è la cucina più variegata e gustosa al mondo, la nostra.
0: Questo è il lavoro della vita. Beppe Convertini, hai svoltato. Ma ora con Uno Mattina che cosa fai di bello?
1: Uno Mattina in Famiglia, va in onda, siamo andati in onda stamattina, quindi sono sveglio dalle 5:30.
0: Non sembrerebbe.
1: Andiamo in onda il sabato e la domenica, il sabato alle 8:30, 10:30, la domenica 7:30, 9:30. E con Ingrid e Monica diamo il buongiorno alle italiane e agli italiani, quindi raccontiamo tante cose spero interessanti, oltre che giocare, oltre che ospitare tanti artisti, vengono tanti musicisti, cantanti, attori che lanciano le loro iniziative.
0: Certo.
1: Promuoviamo il teatro, il cinema,
0: è
1: che
0: bello,
1: è fondamentale,
0: male,
1: ma
0: bravo,
1: anche la radio. Anche la
0: bravissimo,
1: radio.
0: Sì, anche la radio è fondamentale, questa sinergia, no? Televisione e radio dovrebbe essere al top, no? Nella Rai.
1: Direi proprio di
0: che
1: sì.
0: Che cavolo. Senti, parlate anche di prevenzione, visto che qui siamo nella.
1: Assolutamente
0: nella
1: sì,
0: zona
1: abbiamo proprio
0: giusta.
1: Delle rubriche dedicate alla medicina, quindi abbiamo dei grandi professori che raccontano come fare a prevenire i mali, i cattivi mali che purtroppo un po' in tutte le famiglie hanno
0: esperienze certo
1: sì,
0: negative di questo tipo.
1: Hanno lasciato il segno, ahimè, anche nella mia. Io ho perso papà per un tumore ai polmoni, oltre che i nonni, e quindi di conseguenza la prevenzione è fondamentale. Ecco, essere qui a Tennis and Friends è davvero importante, perché non è solo un modo per stare assieme, non è solo un modo per fare sport, quindi giocare a tennis, ma è anche un modo per fare dei test che ti aiutano a prevenire, a salvare anche la vita in alcuni casi.
0: È successo,
1: no?
0: Abbiamo raccontato un sacco di casi, casualmente gente che arriva qui e che scopre delle cose importanti
1: e quindi tutto ciò permette anche al sistema sanitario nazionale, che è il migliore al mondo,
0: senza dubbio,
1: di spendere meno, magari investire in altre cose, che comunque se la salute è molto ramo ampissimo dove si può, vedi la ricerca, no? Bisogna
0: certo
1: investire in ricerca, perché se si vuole superare finalmente alcuni scogli che sono sempre lì, bisogna ricercare.
0: Assolutamente. Gli italiani poi lo vedi benissimo, no? Uno Mattina, quando si lancia ad esempio una campagna, un numero verde per raccogliere fondi sulla ricerca, sì, sono generosissimi. Stamattina hai vinto, hai giocato a tennis, perché qua si gioca a tennis.
1: Quasi gioca a tennis, quasi mai.
0: Contro
1: vinco.
0: Chi?
1: No, ero uno scappato di casa, perché se no non avrei vinto.
0: Hai vinto
1: quasi
0: quindi.
1: Mai vinco, devo dire, ma in realtà perché sono un tennista fai da te, sai.
0: Va bene,
1: non è
0: cioè, che ci importa.
1: E poi diciamo gioco a tennis non da giovane, non da ragazzino.
0: Hai iniziato tardi.
1: Ho iniziato molto tardi. Però ora ci abbiamo grandi campioni, tra i quali Jannik Sinner, che hanno fatto conoscere il tennis a tutti.
0: E quindi dobbiamo giocare tutti.
1: Beh, diciamo però che si sono avvicinati al mondo del tennis tantissimi bambini e bambine, e insomma, speriamo che Yannick torni a giocare,
0: certo,
1: a vincere
0: riprende,
1: alla grande.
0: Dai, alla grande. Grazie mille a Beppe Convertini, ti vediamo in televisione domani, ci sei lunedì?
1: Sabato, domenica.
0: Sabato e domenica.
1: Una mattina,
0: okay,
1: in famiglia, quindi il weekend con voi su Rai 1.
0: Baci, baci, a presto, alla prossima. Grazie di essere stato con noi qua al Music Room. Musica per noi.

Cari signori e signore, sono le 16:20, abbiamo appena ascoltato un pezzone per cui il nostro regista Paoletto Davi Asiago si è emozionato, perché qua siamo tornati un po' indietro, più di una ventina d'anni fa, al French Touch, alla house di stampo francese, perché al tempo la musica house che andava e finiva anche in classifica, come in questo caso The Superman and Mary Hoffman, aveva varie tipologie, no? Varie provenienze, quindi vari sapori, c'era quella italiana, c'era quella tedesca, c'era quella francese. E questo era l'album d'esordio di questo combo, Lover Starlight, la canzone che abbiamo ascoltato, ebbe un bel successone, se ne arrivò anche in cima alle classifiche sia in Inghilterra che in Francia. Anche noi l'abbiamo suonata, l'abbiamo ballata ai tempi, se nel 2001 ballavate. Ora arriva invece Olivia Dean, che è una di quelle fanciulle che stiamo ascoltando moltissimo qua su Radio 1. Radio 1, sbagliato radio, vabbè, siamo tutti la stessa famiglia, diciamo Radio 2, vai, Olivia Dean. Ci sono i colleghi di Radio 1, li ho salutati. E poi dopo altri ospiti, attenzione, prima abbiamo avuto Beppe Convertini e poi continuiamo a parlare con tutti gli ospiti di Tennis and

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: 2-2.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
7: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
6: A testa, ok.
7: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
8: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
7: E che aggiunge? Ma...
6: Hai detto tutto
7: te. Tutto tu, ma scusa. Perché...
8: Potete dire che brava.
7: Che brava,
6: che brava.
7: Che brava!
9: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: diretta qua dallo Stadio Olimpico, qui accanto, insomma, da Tennis and Friends. Ho un'altra ospite con cui mi stavo intrattenendo mentre andava la canzone di Madame e mi ha veramente affascinato il racconto che mi ha fatto in pochissimi minuti. Francesca Lotta,
1: ciao,
0: ben trovata.
1: Ciao.
0: Tanti ascoltatori se la ricorderanno, insomma, grandissima musicista, ha vinto anche il Festival della Canzone Italiana, il Festival di Sanremo,
1: sì,
0: con Alejandro Baldi.
1: E l'anno successivo sono andata nelle tre big invece, con un anno di noi, sì.
0: Che anno era quello con
1: 92
0: Alejandro?
1: E 93.
0: 92 e 93.
1: 92 ho vinto con Leandro. E poi 93 tre big, un anno di noi, sempre di Giancarlo Bigazzi, il grande produttore.
0: Certamente, certamente. E poi uno dice, ma poi come mai si è messa a fare un sacco di cose? La Lotta, la Francesca Lotta, fa teatro, scrive libri, perché poi ora parleremo anche di un libro che hai fatto. E ti sei un po' allontanata dal business, quello lì proprio un po' più pop, un po' più sanremese.
1: Sì, no, in realtà nel libro proprio racconto la mia storia nella seconda parte. Nella prima parte racconto della storia di mia nonna, che è una storia affascinante e bellissima, di una donna controcorrente, di una donna fortissima. Infatti si chiama il libro Vastasa, cioè maleducata.
0: Vastasa.
1: Storie di
0: in
1: donne.
0: Palermitano,
1: esatto,
0: attenzione.
1: Storie di donne ribelli, compresa la mia, perché poi racconto invece la mia storia in cui mi sono allontanata per circa 10 anni, 15 anni dalla televisione più che dal resto,
0: musica.
1: Perché ho sempre cantato, sempre fatto. E poi, insomma, ho fatto anche altre cose perché ho sempre voglia di andare a cercare sempre nuovi modi di sfogare tutta la mia artisticità. Cioè, ho bisogno di sempre di cose nuove. Tant'è vero, ho fatto anche Tale e Quale, no?
0: È vero.
1: Per me è stata una scuola pazzesca, perché entrare, cioè abbandonare il tuo modo di cantare, che il tuo originale, che magari ci ha messo anni per cercare la tua strada, e hai dovuto mollare tutto e cercare di entrare nel personaggio. E quindi un'altra delle mie cose che adoro è per esempio la recitazione. E quindi tra poco, insomma, vedrete anche delle teatrali dove ho fatto sia la regia testi e anche scenografia.
0: La musica sicuramente. Anche la scenografia?
1: Sì, anche la scenografia. Insomma, mi piace di sperimentare sempre tutto, a tutto tondo. Cioè, ho voglia sempre di fare cose nuove.
0: Bellissimo, perché sei Vastasa, però nel senso
1: brava,
0: più ampio,
1: nel senso brava
0: della parola sicula, che vuol dire maleducata, ma vuol dire anche una che si prende delle libertà, insomma, no?
1: Voler dire tantissime cose. Sì, in realtà, vabbè, l'etimologia della parola è Vastaso, che viene dal 700, che erano coloro che conducevano i ricchi, proprio tipo risciò, insomma. Quindi
0: sapevo.
1: Che venivano da una, insomma, da un ambiente un po' così, e quindi un po' rozzi, un po' maleducati.
0: Okay.
1: Da lì poi divenne Vastaso, cambiò in V, e mia mamma mi diceva negli anni 70, perché io scappavo, perché ne avevo bisogno di
0: evadere.
1: Sì, facevo il conservatorio, danza classica, studiavo tantissimo, quindi avevo bisogno di contatto, di stare in mezzo alla gente, a ragazzine, a bimbi come me. E quindi scappavo. Allora lei sapeva dove andavo al pattinaggio, mi riacciuffava: Vastasa, sì, tu mascolo via nascere, tu che sei
0: maleducata, saresti dovuta nascere maschio.
1: Sì. E quindi ho scritto questa canzone, ho fatto un album dove ho scritto 7 brani, testi e musiche, e questo in siciliano è dedicato a mia mamma.
0: Bello, le radici.
1: E tra l'altro Giovanni Solli, ma suona
0: violoncello, super violoncellista,
1: grande,
0: di livello
1: mitico
0: altissimo
1: in tutto il mondo, Alfio Antico, grande percussionista, e l'arrangiatore di tutto il disco, tranne 2 brani che sono stati fatti da un quartetto d'archi, è Max Marcolini, che è l'arrangiatore di Zucchero da 30 anni.
0: Ci
1: pensa.
0: Beh, una bella squadretta, ti sei
1: bella
0: trovata, Francesca Lotta.
1: Sì.
0: E invece qui a Tennis and Friends che cosa porti? La tua esperienza nell'ambito della prevenzione?
1: Assolutamente,
0: anche.
1: Infatti la parlo anche nel libro, perché il mio libro è nato anche dal desiderio di poter dare la forza a chi magari non è come me. E io bene o male cerco sempre di risorgere dalle mie ceneri, riesco sempre a trovare la forza, anche se in quel periodo, come ti dicevo, buio, non ce l'ho avuto tanto, perché ho perso mio padre, ho perso un bimbo, ero in attesa, quindi mia mamma si è ammalata, insomma c'è stato, sai, quei periodi brutti per cui non avevo forze.
0: Si può solo rinascere da quei periodi
1: brutti,
0: e tu l'hai fatto.
1: Da Tale e Quale ho ricominciato a... sono arrivata tra l'altro seconda nella classifica generale, ho vinto una puntata con il brano di Mia Martini,
0: che tra l'altro porti in giro Mia Martini,
1: esatto,
0: giusto?
1: Io faccio una cosa che è bellissima, che perché io l'amavo, pensa che la settimana precedente che lei scomparisse eravamo a cena insieme,
0: okay.
1: Eravamo vicini perché lei aveva lo stesso produttore che era Giancarlo Bigazzi, avevamo lo stesso manager, stessi autori, quindi eravamo sempre insieme, ho avuto modo di conoscerla a fondo, era una donna di una generosità dolcissima con chi lei stimava e rispettava, e in suo onore proprio si chiama Mimi per sempre, un omaggio a Mia Martini,
0: bellissimo.
1: E c'è, pensa, ci sono delle interviste che lei aveva rilasciato a una radio che non andarono mai in onda, dove lei si racconta veramente, quindi c'è proprio la sua vera storia, il perché anche sono nate queste dicerie, queste cose che la gente non lo capisce, non lo sa,
0: vero.
1: Quindi racconto veramente profondamente le sue, chi era veramente.
0: Bello, bello, un sacco di cose, insomma, Francesca Lotta, in 5 minuti ci hai aperto un mondo sulla tua vita, sulla tua carriera. Possiamo andare a cercare il tuo libro, che ricorda
1: Vastasa, storie di donne ribelli, compresa mia, tra l'altro l'ho dedicata anche alle donne iraniane, afghane, di tutto il mondo, che non possono essere se stesse, semplicemente.
0: Bellissimo. E poi ovviamente gli spettacoli in giro, lo spettacolo teatrale, lo spettacolo su Mia Martini,
1: Anime Mediterranee con Silvia Pagni, che anche lì è dedicato all'emigrazione, dove canto ispirato a un mio disco che ho prodotto da anch'io, dedicato a mio padre,
0: okay.
1: Che si chiama Anima Mediterranea.
0: Ti cercheremo, ti cercheremo, sì, ovunque, sì. Francesca Lotta, grazie di essere stata con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a voi e grazie. Devo ringraziare anche la RAI, perché si è scoperto un melanoma proprio grazie a una trasmissione in cui ho partecipato, c'è una mia amica che si è accorta di questo neo, che era un po' strano, sono andata a verificare, purtroppo era veramente un melanoma, quindi invito tutti,
0: brava,
1: a fare prevenzione in tutti i modi, perché la vita è preziosa. E infatti nel libro racconto la resilienza, la capacità di andare sempre oltre, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.
0: Grazie mille a Francesca Lotta, Radio 2, canzoni ancora per noi.

Paraíso, paraíso. O Tommaso Paradiso, le cose si potrebbero incrociare quest'oggi all'interno della nostra playlist musicale. Siete sempre in collegamento con il Music Room del weekend in versione decisamente spettinata, ma volutamente spettinata, perché siamo venuti qua in diretta proprio nel cuore del Foro Italico di Roma, come dicevo all'inizio, in apertura della nostra trasmissione, sia ieri che oggi, tra lo stadio del tennis e lo stadio olimpico, vicini anche allo stadio del nuoto, in una zona bellissima che odora di sport e di salute anche. Non a caso Tennis and Friends è proprio dedicato alla salute, è dedicato in particolar modo alla prevenzione. Dietro di me, se ci guardate sul canale 202 del digitale terrestre, c'è uno dei campi di tennis che sono adibiti per far giocare i VIP, che sono qua per far cosa? Essenzialmente per farsi attirare, fare la voce, no? Giocare anche alla prevenzione, nel senso che sono qui per parlare insieme a noi anche di Radio 2 di prevenzione a 360 gradi. Quindi tutti quanti gli ospiti che abbiamo con noi hanno una storia propria da portare, oppure semplicemente la volontà appunto di sottolineare quanto la prevenzione sia assolutamente importante nella nostra vita. Avete sentito anche la nostra ospite di poc'anzi, chi avrebbe detto, no, che Francesca Leotta ha una storia così intensa che riguarda anche la prevenzione, e ha una storia così intensa anche dopo la vittoria, oramai tanti anni fa, nel 1992, del Festival della Canzone Italiana, di cui siamo radio ufficiale, quindi sappiate che insomma la storia continua e continua anche la musica. Sempre su Radio 2 vai il nostro Paoletto con un'altra canzone e poi torniamo ancora con un nuovo ospite.

0: Niente meno che catapultati così senza avviso in un pezzone super anni 80, Head Safety Dance, questi erano i Men Without. 16:48, sempre in diretta da Tennis and Friends, stavolta con Stefano Pantano che è un collega.
1: Esageriamo.
0: Sì, è conduttore radiofonico, nonché
1: troppo buona.
0: Mitico ex schermitore italiano che ha fatto un sacco di, credo anche Olimpiadi, no?
1: Ha fatto anche un sacco di Olimpiadi, certo. Sia da atleta che da commentatore tecnico, quindi ne ha fatto alla fine 10.
0: Che bello, da commentatore tecnico.
1: Sì, sono commentatore tecnico Rai.
0: Quanto è bello fare il commentatore tecnico?
1: Molto bello, molto emozionante. La prima è stata devastante perché ho commentato quelli che fino a 15 giorni prima erano stati i miei fratelli.
0: Quindi c'era
1: una
0: un po'
1: vita
0: di sofferenza in te.
1: Ho smesso e ebbi la fortuna, insomma, la Rai mi chiamò subito a commentare.
0: Che bello.
1: E quindi mi sono ritrovato a commentare veramente quella che era la mia squadra. La difficoltà è stata proprio per la spada, perché le altre armi, bene o male, ma commentare proprio i miei compagni è stato molto difficile, anche perché poi vinsero loro, quindi per me è stata una
0: cosa. Ma il problema era essere super partes o essere troppo?
1: No, essere proprio coinvolti. Emotivamente, cioè okay. Sentirti ancora in pedana, voler dare una mano scendendo
0: oppure
1: proprio
0: anche delle indicazioni tecniche,
1: assolutamente, quindi era una sofferenza proprio
0: devastante. Però quello è il bello,
1: no?
0: È il bello di voi della Rai, insomma, che fate il commento tecnico sapendo le cose molto bene, perché magari siete anche, come nel tuo caso, ex atleti, insomma, fate la differenza, perché arriva il commento preciso tecnico, arriva quel
1: ci proviamo. Soprattutto cerchiamo di rendere, il mio è uno sport piuttosto tecnico, quindi cerco sempre di rendere le cose un po' più semplici, perché
0: tu le
1: spieghi a chi non le conosce, perché chi conosce l'argomento magari non ha neanche bisogno del commento.
0: Però non date mai niente per scontato, questo
1: però,
0: è molto,
1: insomma,
0: bello. Molto bello.
1: Soprattutto per chi magari è profano.
0: Esatto.
1: Quindi sì.
0: Come mai in Italia la scherma va così forte da sempre?
1: Ma diciamo che abbiamo una tradizione da sempre, siamo lo sport più medagliato da sempre. L'Italia insieme alla Francia e l'Ungheria sarà proprio la culla della scherma fine dell'Ottocento, primi del Novecento, poi abbiamo continuato questa grande tradizione con una grande scuola magistrale, con un grande lavoro delle federazioni che si sono seguite nel corso degli anni, e soprattutto investendo nei vivai, nel Gran Premio giovanissimi, cioè la scherma cura già i ragazzini fin dalla tenera età,
0: da piccoli.
1: E infatti
0: insomma,
1: è stata fatta anche una statistica riguardo sul fatto di quanti poi di quei campioncini che vediamo sul podio al GPG, al Gran Premio giovanissimi, poi magari raggiungono anche la maglia azzurra, quindi è una percentuale molto alta.
0: Quanto ti augureresti le Olimpiadi a Roma?
1: Beh, questo è un sogno che abbiamo coltivato fino a poco tempo fa e non so se riuscirò a vederle, me lo auguro tanto.
0: Non
1: perché
0: dire così.
1: No, perché che l'Olimpiade è qualcosa di indescrivibile, quindi viverla nella propria città sarebbe fantastico. E È una gara che coinvolge tutti, cioè la vita del villaggio olimpico, ma anche gli stessi volontari che raccontano emozioni fortissime, perché magari si trovano a stare così a tu per tu con quei campioni che hanno soltanto visto in televisione, e magari in quel momento riescono magari a portargli la sacca, a portare la borsa. È un qualcosa di veramente indescrivibile. E quindi mi auguro che questo possa succedere, e poi è anche un grande investimento per la città che le ospita.
0: Certamente.
1: Perché dal punto di vista anche degli impianti sportivi è una grossa crescita.
0: Ricordiamo, ora tu con la scherma magari non so come siete messi con le strutture, per chi ama l'atletica leggera come me, ricordiamo che non esistono a Roma piste indoor di atletica leggera, e abbiamo dei campioni ormai in atletica leggera che insomma sono molto importanti.
1: Beh, l'atletica, dall'altro c'è il presidente, il mio amico Stefano Mei, con il quale abbiamo condiviso.
0: È in giro?
1: Non l'ho visto, però l'ho sentito un paio di giorni fa. Stefano, insomma, abbiamo condiviso Olimpiadi, Universiadi, insomma siamo amici da sempre. E sta vivendo un momento assolutamente magico, partito con Tokyo, con quelle 5 medaglie d'oro pazzesche, con quelle 2 medaglie storiche in 10
0: sui
1: minuti
0: 100.
1: Dei 100 e l'alto con Jimbo Damberi e con Marcel, e quindi è stato qualcosa che ha dato il là proprio a un momento di grande crescita della nostra atletica, che fino a quel momento aveva vissuto invece grandi difficoltà.
0: È vero.
1: E invece adesso
0: ci meritiamo queste strutture.
1: Assolutamente.
0: Ma non solo a Roma,
1: sport,
0: in tutta Italia,
1: ci sono alcune discipline atletica io amo veramente molto, tipo il salto in alto, tipo mi piace anche il fondo, mi piace anche la maratona, io non sarei stato sicuramente un velocista, avrei investito il mio
0: sull'endurance, sulle
1: sì,
0: lunghe
1: sulla
0: distanze.
1: Lunga distanza o sull'alto.
0: Bello, anche sei, l'alto mi sarebbe piaciuto. Sei alto, però forse no, ce l'hai quel piede alla Jimbo Tamberi che stacca.
1: Jimbo Tamberi è impossibile, però ci avrei provato.
0: Senti, che messaggio porti qua a Tennis and Friends? Come insomma, sei tra quelli, dicevo poc'anzi, che insomma ci sono da forse la primissima
1: edizione. Sì, da sempre con il grande Giorgio Meneschincheri, che mi ha voluto sempre vicino al gruppo di amici che è qui presente da sempre. Io ho vissuto anche le esperienze anche a Torino, a Napoli, insomma nelle altre città.
0: Perché non è solo a Roma, attenzione, si sta spostando, no?
1: Ci stiamo spostando, ci stiamo muovendo, perché comunque è un'iniziativa che devo dire ha fatto tendenza, no, da questo punto di vista. È cominciata così con pochi amici e con lo scopo di far capire l'importanza della prevenzione, dello sport, dei corretti stili di vita. Sono questi insegnamenti che soprattutto dal mondo della sport sicuramente
0: arrivano,
1: ci sono grandi,
0: certo,
1: testimonial, e quindi essere ambassador di questa iniziativa per me è motivo di grande orgoglio. Ricordiamo che in questi 15 anni sono state fatte, esclusa oggi, quindi non so i dati aggiornati, ma 440.000 screening gratuiti, e sono state salvare tante vite,
0: sì,
1: perché magari qualcuno arriva qui senza saperlo e magari ha una patologia che non sa di avere, scopre magari in tempo per poter intervenire. Quindi fate prevenzione, fate sport e soprattutto fate una vita sana.
0: Grazie mille a Stefano Pantano.
1: Grazie a te.
0: Bocca al lupo per tutte le tue iniziative, le tue cose, la radio anche, collega.
1: Grazie,
0: alla prossima.
1: È stato un onore condividere questi minuti, pochi minuti con te.
0: Grazie, ciao. Musica, Radio 2 Music Room.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Sempre in diretta a Radio 2 Music Room. Sono le 17:03 minuti, abbiamo ancora un'oretta scarsa da trascorrere assieme in questa bellissima assolata giornata a Roma, al Foro Italico, al Tennis and Friends, un sacco di begli ospiti. Stefano Pantano, che è passato poco fa, conduttore radiofonico e ex schermitore, uno che insomma, quando sentite la scherma commentata da lui in Rai, sentite veramente la differenza, e è uno degli ambassador, come si usa dire, ci ha raccontato di questo Tennis and Friends per parlare di prevenzione fondamentale. Questi due giorni sono tutti dedicati alla prevenzione, però visto che sono inseriti dentro il Music Room, la nostra stanza della musica, dobbiamo e vogliamo lasciare spazio anche alla musica, perché tra i vari messaggi, tra i vari WhatsApp per la nostra rubrica dedicata al tre dischi in una stanza, ci ha mandato un messaggio anche Luigi da Trieste, sentiamolo.
1: Ciao Silvia, sono Luigi Carli da Trieste. I miei tre dischi in una stanza sono legati a momenti diversi della mia vita, quelli della formazione della scuola, dell'università. Allora, Papa Don Preach di Madonna, perché True Blue è stato il primo vinile che ho comprato a 14 anni e mi ricorda le medie. Poi Shine Happy People degli R.E.M., perché mi ricorda gli anni del liceo. Infatti spesso al pomeriggio si andava in sala giochi, c'era il jukebox, che forse ti ricorderai, con i videodisc bellissimo, mandava anche i video oltre alla musica, e mettevo sempre questa canzone quando giocavo a biliardo, mi dava una super carica. Il terzo disco, Emergency on Planet Earth di Jamiroquai, perché mi ricorda gli anni bellissimi dell'università, gli anni 90, e mi hanno avvicinato al genere Asi Jazz, diciamo, che mi piace un sacchissimo. Grazie, ciao.

Siete shiny happy people oggi? Persone che sono felici e radiose, anzi il come si dice la canzone dice proprio esattamente shiny happy people holding hands, che significa persone felici che si stringono le mani, quindi è proprio una situazione di meraviglia, no? Tu incontri una persona, non la conosci, ti stringi le mani. In realtà c'è un motivo, questa canzone viene da uno slogan, di un antico slogan di propaganda cinese, pensate un po', che appunto diceva siamo tutti persone felici che brillano e in giro per le strade si stringono per mano, quindi insomma un po' la propaganda punta sull'essere contenti, felici all'interno del proprio regime, no? È una cosa che abbiamo conosciuto, no? In passato ce l'hanno insegnata e così Michael Stipe ed Eminem ha preso questa frase e quindi non è tanto, è diventato poi dopo come testo un testo dedicato alla spensieratezza e alla felicità, però arriva da una meditazione su una cosa molto particolare della storia diciamo così contemporanea, della Cina contemporanea, una sorta di distopia felice potremmo dire. Comunque ringraziamo tantissimo Luigi da Trieste che ci ha regalato quei tre brani, quelle tre canzoni in una stanza, quei tre dischi in una stanza e in particolar modo Shiny Happy People dei REM, per andare sempre in diretta, perché sentite noi rumori che si aggirano dietro di noi perché siamo in diretta da fuori all'aperto, al Foro Italico, ci andiamo ad ascoltare questo musicista Jonathan Michael Baptiste, meglio noto, anzi semplicemente noto come John Baptiste, veramente un super musicista, super eclettico, interessantissimo, classe 1986 da New Orleans. Vai.

0: E così, con un po' di blues, gospel, rhythm and blues, alle 17.13 abbiamo il patron di questa meraviglia che è Tennis and Friends, Giorgio Maneskin. Com'è andata questa 15ª edizione? Ancora non è finita, ma...
1: Ma è incredibile, queste 3 giorni sono state incredibili. Intanto abbiamo iniziato dall'incontro, dall'udienza di Sua Santità, quindi è andata, già per me era una vittoria incredibile, ma la gente che è accorsa in queste 3 giornate sembra che sia del 100% più rispetto all'altro anno. Abbiamo svolto circa 70.000 screening.
0: Stavamo cercando
1: giorni.
0: Infatti di capire i numeri, che sono
1: stavamo
0: sempre in crescita.
1: Conteggiando il tabulato, sembrano circa 70.000 screening in questi 3 giorni, tra consulenze e visite mediche. L'altro anno abbiamo fatto 40.000. È vero, abbiamo una serata più, una notte in più, intorno, che abbiamo fatto ieri sera, che è una grande sorpresa, perché devi sapere che è la prima volta in Italia che si sperimenta una notte per la prevenzione.
0: È una cosa nuova, è bellissima.
1: Esatto.
0: Potremmo prendere questo esempio per applicarlo in varie città, in vari luoghi. Che dici? Allora, è una cosa esportabilissima, no Giorgio? Già lo stai facendo tu in giro a Torino, Napoli. Dove altro?
1: Torino, Napoli e per ora e Reggio Calabria saremo a dicembre con il Next Gen, che è il torneo internazionale mondiale Under 20, e saremo a Reggio Calabria con una piccola edizione come primo anno, per poi piano piano ingrandirci come abbiamo fatto a Roma e cercare di anche là di portare più possibilità, più possibili visite alla popolazione.
0: Anche perché posso dire una cosa, Giorgio, tu mettendo insieme il tennis, la prevenzione, la medicina, lo spettacolo, la musica, hai fatto capire che per la prevenzione non bisogna per forza stare in una triste sala d'attesa, non so come dire, cioè hai trasformato proprio il paradigma, no, della prevenzione.
1: Allora, qua è la popolazione quella che molta è quella che ha paura di fare la prevenzione,
0: esatto,
1: perché andando in ospedale, strutture sanitarie, e arriva l'ansia e si trovano in situazioni di paura e non ci vanno da una parte, dall'altra trovano problemi nelle prenotazioni, dall'altra
0: esatto,
1: ancora non ci credono. E quindi qua dobbiamo avvicinare più possibilità, più gente possibile a questo tipo di prevenzione, a un format che è diverso, che oggi è richiesto pure all'estero come format, nel senso unire lo sport, lo spettacolo, i personaggi, le forze armate, i simulatori che fanno parte dell'esercito, che da una parte visitano con i propri medici, dall'altra parte accanto c'è il simulatore, quindi il bambino aspetta, il figlio e il genitore fa la visita. E cioè è un villaggio di salute e sport particolare, dove nella sua trasversalità è un'esca per fare le visite.
0: Esatto.
1: Il nostro primo obiettivo è fare le visite, però la gente gli dobbiamo creare l'esca per arrivarci.
0: E noi che siamo qui a raccontarlo di Radio Rai abbiamo intervistato e stiamo intervistando tantissime persone, non solo gli ambassador ma anche magari gli atleti, perché sport e prevenzione vanno insieme a braccetto, che ci raccontano anche delle storie loro personali, dove hanno capito magari proprio qui a Tennis and Friends che c'era un problema che loro non immaginavano minimamente, grazie a questa cosa qui sono andati avanti e si sono anche guariti. Quindi questa è proprio, non so come dire, no? Un'apertura meravigliosa, nuova, e un modo di affrontare la prevenzione, come dicevi tu, totalmente diverso. Cosa ci aspettiamo per il prossimo anno?
1: Hai
0: già...
1: Questo che hai detto è importantissimo, perché fammi dire,
0: sì,
1: l'anno scorso è venuto a testimoniarlo poco fa un ciclista, tra virgolette, che è venuto con la bicicletta, ha legato la bicicletta al lucchetto, è andato a fare la visita cardiologica, è stato operato al cuore d'urgenza.
0: Capito?
1: E
0: cosa
1: quella persona
0: succede?
1: Gli abbiamo salvato la vita. Di queste ci sono una percentuale altissima, circa l'8% della popolazione di Tennis and Friends che è stata salvata, che hanno scoperto di avere patologie oncologiche che non si devono avere, e una percentuale del 30% che hanno scoperto di avere malattie del metabolismo e sono in cura tranquillamente,
0: certo,
1: che però magari non si contravano,
0: esatto,
1: non si controllavano. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Abbiamo inventato, siamo andati a visitare i senza fissa dimora, abbiamo fatto la notte della prevenzione. Per me sarei felice di continuare così, di ampliare il villaggio, perché più hai studi medici e più la gente ha possibilità di visitarsi, più federazioni hai e più comunichi lo sport, di portarlo in tutte le regioni d'Italia, insieme alle istituzioni ovviamente, e vedere se per caso vogliamo far felice l'estero.
0: Perché no?
1: L'oltreoceano.
0: Noi veniamo.
1: Un progetto italiano che andiamo all'estero.
0: Beh, stupendo.
1: Esatto. Ma in questa squadra io devo dire grazie alla media partner della RAI. In particolar modo Radio 2, che siete sempre presenti, perché vedi, noi facciamo il nostro, ma voi fate molto, perché essere vicino a un evento sociale, comunicare alla gente, di venire a un evento del genere, e per chi non sta a Roma, ricordarsi che deve fare lo screening è fondamentale. Più ne parliamo sinceramente, tranquillamente, sorridendo, è la migliore cosa.
0: Mi sembra che i progetti sono grandi, e quindi ti faccio un in bocca al lupo a te, a tutta la tua crew, al tuo gruppo immenso, grande, e anche a tutte le persone che sono ancora qui impegnate in questi tanti stand. Grazie mille Giorgio Maniscincheri, ci sentiamo la prossima volta.
1: Grazie a voi, e magari anche alla chiusura entri a Radio 2, dovrebbe entrare in campo alla cerimonia.
0: Veniamo,
1: mi piacerebbe
0: subito.
1: Molto.
0: Eccoci qua, siamo
1: allora
0: pronti.
1: A tra poco.
0: Dai, a tra poco. Grazie mille. Musica ancora su Radio 2.

0: sono le 17.25, sempre in diretta su Radio 2, la nostra Emma Nolde. L'abbiamo appena finita di sentire, disco nuovo e soprattutto canzone nuova, siamo in tanti, abbiamo sentito per tutta quanta l'estate l'altro brano che è diventato un po' un nostro tormentone, però la mitica cantautrice pisana continua a mietere vittime in maniera positiva con questo suo ultimo disco. Ricordiamo, tra un po' ci sarà la nuova edizione del Premio Tempo dedicata alla musica d'autore italiana, dove Emma Nolde lo scorso anno ha vinto Targa Tenco e probabilmente anche quest'anno ha vinto un'altra Targa Tenco, ve lo sto dicendo, proprio quella canzone che abbiamo ascoltato quest'estate, Quello che deve essere sarà. L'ha portato anche sul palco del primo maggio, lo abbiamo testimoniato anche noi di Radio 2 mentre eravamo lì, l'ha portato in giro in vari festival europei, ad esempio allo Sziget Festival, che è uno dei festival più belli che abbiamo in Europa di musica dal vivo, a Budapest, se n'è andata pure col Giova durante i suoi concerti, duettando sempre su Quello che deve essere sarà. E quest'anno appunto Teatro Ariston, tra il 22 e il 24 ottobre, nuova edizione del Premio Tenco, ci sarò anch'io perché ho il piacere e l'onore di presentare la serata finale del Tenco direttamente da lì, da quel teatro bellissimo, lo stesso teatro dove c'è un altro festival, ma quello arriva a febbraio o lì nei dintorni di febbraio, del festival, quello della canzone italiana, il festival come dicono quelli bravi della canzone. Invece al Tenco quest'anno verranno premiati appunto, secondo una giuria insindacabile come si usa dire, di addetti ai lavori, soprattutto giornalisti musicali, i migliori album, le migliori canzoni. Oramai sappiamo quali sono i vincitori, quindi non vi sto svelando niente di assolutamente segreto, per cui tra gli altri vincitori c'è Orbit di Caparezza, che ha vinto il premio miglior album in assoluto, e devo dire giù il cappello, perché effettivamente è un mega disco, è anche un mega progetto che ha a che fare con la psiche umana ma anche con il fumetto. E poi Carmen Consoli, Amori Luci, disco cantato in siciliano, ha vinto per l'opera, per la miglior opera in dialetto. Poi c'è anche un'altra sezione dedicata al miglior disco di interprete, stavolta quest'anno è andata la vittoria ad Avincola. Avincola canta Carella, un altro cantautore appunto appassionato in questo caso di Carella. E poi insomma, va bene, ve le racconterò via via perché ci sono diverse altre categorie e il Premio Tenco è uno di quei premi a cui diamo sempre un occhio di riguardo anche noi di Radio 2, perché da lì scopriamo cose bellissime della musica italiana. Ora però è tempo di ascoltare l'ultimo, credo, vero Paoletto, messaggio WhatsApp vocale dei nostri ascoltatori che hanno partecipato anche questa volta a Tre Dischi in una Stanza, e andiamo a pescare le scelte dei Tre Dischi nella Stanza di Chiara, da un luogo a me molto caro, perché è proprio vicino a dove mi diletto in campagna. Chiara da Lucignano, sentiamola.
1: Ciao, sono Chiara da Lucignano. I miei tre dischi in una stanza sono Light My Fire di Doors, Toxic City di System of a Down e Gli Anni 883. Sono dischi con cui sono cresciuta e a cui sono molto legata. Ciao, buona domenica.

Light My Fire, il fuoco, uno degli elementi che stavano più a cuore a quel folle ma meraviglioso poeta e musicista che è stato Jim Morrison, il leader dei Doors. Lui praticamente disse a Robbie Krieger, che è stato quello che ha scritto la maggior parte di questo pezzo famosissimo Light My Fire: guarda, dobbiamo fare una canzone sul fuoco, il fuoco deve ardere. E così è andato, c'è questa famosissima lunga introduzione di organo, l'organo è sempre quello di Ray Manzarek, l'altro dei tre Doors fondamentale, e poi insomma una canzone che nella sua estensione naturale sarebbe di 7 minuti, poi però la radio spesso è frettolosa e allora abbiamo ascoltato solamente la versione diciamo così più breve, più radiofonica di Light My Fire, per la quale dobbiamo ringraziare Chiara da Lucignano, che è stata la nostra ascoltatrice che ci ha regalato l'ultima almeno di questa puntata di oggi, attenzione perché poi la rubrica continua, rubrica dei tre dischi in una stanza. Come avete sentito, bisogna essere liberi in questa music room, in questa stanza della musica. Non ci deve essere coerenza, ci possono stare bene insieme canzoni più toste, come ha detto la nostra ascoltatrice, e una canzone come Light My Fire dei Doors, che magari System of a Down e Doors hanno qualcosa in comune. Forse i System of a Down non sarebbero esistiti se non ci fossero stati prima negli anni 60 i Doors, chissà. Comunque sembrano lontani, sono lontani di decadi e sono lontani anche musicalmente, però stanno dentro quella stanza di Chiara. Questo vogliamo sapere da voi, quindi avete ancora una ventina di minuti per mandare il vostro WhatsApp vocale, con però dovete essere un pochino più generosi rispetto a Chiara, no? Volete raccontarci il perché ci sono quei tre dischi nella stanza, e non vogliamo i super espertoni di musica, vogliamo proprio il cuore, vogliamo proprio il ricordo, vogliamo sentire perché quelle canzoni girano nella vostra stanza. Questa è la cosa che ci interessa più di tutte. Perché gira da noi Jealous Lover dei Rolling Stones? Perché è il disco nuovo dei Rolling Stones, ragazzi, perché Mick Jagger sta in grazia di Dio e noi ce li ascoltiamo su Radio 2.

0: Jealous Lover, loro sono Rolling Stones, nuovo disco per questi decani del rock and roll. Ma ora parliamo, come ultimo ospite abbiamo scelto un ragazzo, un giovane, un grande atleta, ancora un judoka, che così ci racconta un po' della sua storia e anche della fatica che impiega nel suo sport. Mattia Miceli, ben trovato a Radio 2.
1: Buonasera, piacere a tutti, sono Mattia Miceli, l'agente Mattia Miceli, judoka delle Fiamme Azzurre, appartenente al corpo di polizia penitenziaria, e ora sono qui, vi racconto un po' di me.
0: Dai, sì,
1: ogni giorno
0: di te.
1: Sì, faccio tanta fatica,
0: come ti alleni? Ti svegli la mattina a che ore?
1: Bisogna, dipende dagli allenamenti, okay. Quando c'è più presto, diciamo per le 7, dai, si subito in piedi, si, okay, fa colazione, vai, subito attivi, ci si scalda bene, si fa tanto lavoro sul tatami col judogi, ma anche a livello preparativo.
0: Cos'è
1: con i pesi.
0: Judogi?
1: Il judogi è la nostra uniforme, diciamo.
0: Ok, quella che porti anche adesso,
1: sì,
0: che possono bianca, vedere sul
1: può
0: canale
1: essere bianca
0: 202.
1: Ma anche blu, perché appunto nelle gare internazionali qui anche io partecipo per avere come obiettivo, quindi perché ho come obiettivo di arrivare alle Olimpiadi, per qualificarmi si appunto si indossano queste, diciamo, uniformi bianca e blu. E che ci permettono di allenare, perché è uno sport anche di prese, di,
0: certo,
1: contatto.
0: Quindi ti possono prendere per la giacchetta in qualche,
1: sì,
0: modo.
1: E tirarci giù, sì.
0: Veramente?
1: Dobbiamo schienare l'avversario, farlo toccare completamente con la schiena a terra e risulta come un KO per il pugilato.
0: Come per il pugilato, ce lo raccontava
1: schiena
0: prima una tua collega.
1: Sì.
0: Ma ti posso prendere anche per la cintura, ad
1: anche,
0: esempio?
1: Sì. Non bisogna toccare le gambe
0: non si l'ho scoperto, me l'hanno detto, okay, i tuoi colleghi. La cintura è nera, chiaramente.
1: Sì.
0: Quante cinture nere esistono? Ci sono,
1: no,
0: diversi
1: la cintura,
0: livelli?
1: C'è una cintura nera, però poi dopo si sale di Dan.
0: Di Dan,
1: si
0: tu sei quanti
1: con,
0: Dan?
1: Sono terzo Dan,
0: terzo
1: si acquistano
0: Dan.
1: Magari con con i risultati all'estero nelle gare importanti che si fanno.
0: E quant'è il massimo di Dan?
1: 10 Dan. Ma
0: è
1: dal
0: lunga.
1: Quinto, diciamo che si acquista tramite magari quando sei maestro e alleni atleti che vincono, meriti sportivi, diciamo.
0: Bello, come ti vedi fra 10 anni?
1: Tra 10 anni
0: che vorresti fare? Il maestro?
1: Sì,
0: vorresti continuare?
1: Fino a che questo sport entra nel sangue, quindi non ti esce più, quindi sarebbe bello insegnare, trasmettere quello che mi ha dato a me lo sport anche ai piccoli atleti, ma anche ai grandi, diciamo. Continuare il percorso con loro, perché comunque ti dà tanti principi, ti fa crescere anche a livello di vita e non solo sportivo.
0: Certo, e anche a livello, come dire, di salute, no? Perché
1: sì,
0: ad esempio nel tuo caso, come nel pugilato, tu sei una categoria dei 66 kg,
1: sì,
0: se non erro, quindi
1: certo,
0: non devi sgarrare, soprattutto
1: bisogna avere un'alimentazione pulita, quindi devi fare molta attenzione anche
0: però
1: a come mangi.
0: Però di la verità, qualche volta.
1: Certo, dai.
0: Voglio dire,
1: forza.
0: Cioè, ci uscirai ogni tanto,
1: certo,
0: una volta ogni morte di papa.
1: L'equilibrio c'è sempre, ma bisogna sempre anche concedersi momenti di,
0: certo,
1: svago.
0: Di svago, mi sembra
1: va
0: una
1: bene
0: cosa
1: tutto,
0: giusta.
1: Il giusto equilibrio con tutto.
0: Bravissimo, perché altrimenti sennò sarebbe proprio il judoka quello stile giapponese, no?
1: No,
0: super,
1: sì,
0: fissato.
1: Bisogna lasciarsi andare.
0: Bravissimo.
1: Quello fa bene, fa parte anche della vita,
0: mi
1: assolutamente.
0: Mi piace,
1: sì, sì,
0: Miceli,
1: sì,
0: sei molto forte. Ho visto anche che hai vinto, sei arrivato secondo, insomma, hai preso,
1: sì,
0: una medaglia a marzo.
1: Quello è un torneo di qualifica olimpica e ho preso la medaglia d'argento.
0: Bravo.
1: Cado in finale, mi è sfuggita un po' la concentrazione, però ci faremo la prossima volta,
0: e
1: perché
0: quelli sono punti per,
1: sì,
0: le Olimpiadi,
1: sono 70 punti e spero che di prendere altri in più, perché comunque bisogna mettercela tutta per arrivare nella top della mia categoria e essere qualificati, diciamo.
0: Ma per farsi il tatuaggio con i cerchi olimpici bisogna,
1: sì,
0: per forza essere andati alle Olimpiadi, o lo possiamo fare anche un po' prima per buon auspicio?
1: Ma anche se ambisci è un tuo modo, dai,
0: si
1: fai
0: può
1: come
0: fare.
1: Sì, bisogna fare sempre quello che si fa stare bene.
0: Grande, mi piace la filosofia di sto ragazzo, Mattia Miceli, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie mille,
0: e
1: è stato un piacere.
0: Anche
1: ciao a
0: noi.
1: Tutti,
0: ciao.
1: Buona serata.
0: Ciao Mattia, grazie, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Vai con le gare, vai con le Olimpiadi, dai. Che cavolo, li vogliamo vedere tutti questi ragazzi che sono passati qua fra qualche tempo alle Olimpiadi. Grazie mille al capitano che ce l'ha portato e noi continuiamo con la musica sempre su Radio 2.

Radio 2 Music Room Weekend. Abbiamo sentito due cover di due grandi pezzi di Stevie Wonder. La prima era quella di George Michael e Mary J. Blige, As, che ha riportato in auge quella canzone bellissima da un disco altrettanto bello che era Songs in the Key of Life. E poi abbiamo sentito quest'altra versione dei Take Six, Stevie Wonder nella sua Love is in Need of Love Today, che era la canzone che apriva proprio questo doppio disco favoloso della Motown Records, che quest'anno compie 50 anni, e Stevie Wonder per festeggiare i 50 anni di Songs in the Key of Life viene in giro per il mondo e per l'Europa, anche Italia esclusa, ahimè. Love is in Need of Love Today, quella che abbiamo ascoltato adesso, è proprio una canzone meravigliosa, perché ha dentro di sé tutto quanto il senso di questo disco, che è un disco che è un manifesto di amore e di pace universale, proprio un appello accorato di pace e di amore. Love is in Need of Love Today significa quello che, di cui c'è bisogno oggi nel mondo è semplicemente l'amore, la cosa più semplice dell'universo, no? Quindi ogni canzone di questo disco, che è un disco doppio e fu anche una cosa molto strana per l'epoca, 1976, vi dicevo, il fatto di fare un disco doppio, perché non si faceva, no? Lui fu uno dei primi. È bello anche, dicevo, il fatto che sia un disco a tema, in un certo senso, una sorta di concept album sull'amore, poi declinato in vari modi. Per l'occasione, per i 50 anni di Songs in the Key of Life, Stevie Wonder ha deciso di far uscire praticamente a sorpresa una settimana fa, aprendo gli archivi segreti, no? Il cavò, potremmo dire, delle sessions di registrazione di 50 anni fa di Songs in the Key of Life, ha tirato fuori alcuni brani e così a sorpresa ha messo in giro questo suo Songs in the Key of Life EP. La cosa bella è che queste 5-6 canzoni, mi ricordo, c'è una bellissima che si intitola It's Easier, magari ve la faccio sentire la prossima settimana, sono stupende, cioè non sembrano degli scarti, sembrano delle prime scelte su cui appunto si potrebbe fare un disco di enorme successo oggi, 50 anni dopo, anno di grazia 2026. E va bene, che ci volete fare, i grandi. Stevie è ancora con noi, quindi non mancate se volete andarlo a vedere quando è in giro per l'Europa. Magari vi fate un viaggetto, cosa che sto pensando di fare anch'io, per vederlo dal vivo, che è veramente eccezionale. Ultimo pezzo per noi, sempre qua, dal Foro Italico, da Tennis and Friends. Ci ascoltiamo l'U2, nuovo singolo, si intitola Silenzio, Radio 2.

Wow, si sono dati una botta di vita questi U2 con il loro ultimo singolo Silenzio, e anche noi ci siamo dati una botta di vita in questi due giorni in cui siamo stati in diretta da questo luogo meraviglioso della salute e della prevenzione, che è stato e che è ancora per molte ore Tennis and Friends. Ci ritroveremo qui il prossimo anno sicuramente, quindi ringrazio tutta l'organizzazione di Tennis and Friends, ringrazio i nostri tecnici meravigliosi, ringrazio da Asiago Gabriele Scioni, ringrazio ovviamente il nostro regista Paoletto Castro, Cristina Santi qua con noi, meravigliosa, stupenda, chetogenica direi da quanto è bella, e poi Jacopo Teodoro, e poi Gennaro Strazzullo, e poi Antonio D'Alessandri, e poi Maurizio Lepri, e poi il nostro Gabriele in redazione, e poi la fantastica Tuzzi, da Silvia Boschero. Buon proseguimento d'ascolto, a presto su Radio 2.

0: mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Mangiare informati.
1: Bentrovati alle 18, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, un incidente code tra lo svincolo di Ponte Oglio e Seriate, siamo verso Milano. Ci spostiamo in A26, lavori in corso, code per 4 km tra Carpugnino e Meina verso Genova Voltri. Incidente in A12, code per 1 km tra Genova Est e la Cementa 7 verso il capoluogo Ligure. Dobbiamo segnalare un incidente anche in A13, si sono formate code tra Ferrara a sud e lo svincolo Ferrara Nord verso Padova. Ci sono code a tratti e traffico in A1 tra Valdarno e lo svincolo Firenze Sud verso Firenze, mentre sulla A24 code a tratti e traffico tra Carsoli e lo svincolo Tivoli verso la capitale. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: ufficio cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: 22. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: 2-2.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
5: Sì?
4: Giura che non lo dirai.
6: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
7: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
8: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
9: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
10: Smettila di prendermi a calcio.
9: Fermati, Burner.
8: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: 2-2.
12: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
13: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
14: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
13: A testa, ok.
14: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
15: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
14: Che aggiunge? Ma...
13: Hai detto tutto te.
14: Tutto tu, ma scusa. Perché...
15: Potete dire che brava.
14: Che brava,
13: Che brava.
14: Che brava.
16: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
14: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Buonasera, buonasera amici e amiche, ben sintonizzati su Radio 2. Questa è Decanter, l'unica inimitabile enogastronomia dell'etere. Diffidate dalle imitazioni. A gestirla da tanti anni, oramai abbiamo perso il conto, ci sono Fede e Tinto. Io sono Tinto qua in via Asiago 10 a Roma e Fede invece è in giro sul territorio. Fede, dove sei esattamente? Perché qui a bottega ci sono io.
17: A Forlì, dove c'è mia zia che con la mano fa così.
14: Lo sapevo.
17: Sono qua. Tra l'altro sono sul treno, quindi Treni Italia,
14: sì.
17: Attraverso tutto il paese, avanti e indietro, pensando che... Ieri ero a Palermo, poi sono stato vicino ad Ascoli Piceno, adesso sto a Forlì, poi a Bologna scendo, prendo un altro treno e arrivo a Mondovì, quindi tutti i posti con l'accento sulla I.
14: Esatto, a Forlì c'è una zia che con la mano quando va a ballare fa
17: sì,
14: così, e a Mondovì invece...
17: È la stessa zia.
14: È la stessa zia che si sposta.
17: Si sposta,
14: giustamente.
17: Si sposta, ma in tutti i posti con la I accentata c'è la zia con la mano che fa così, caro Tinto.
14: Ma hai già cenato?
17: No, non ancora, no. Sono nelle classi quelle... col numero alto, diciamo, non c'è Carlo Cracco che ti serve il French toast.
14: Niente. Vabbè.
17: No.
14: Però insomma deve arrivare a destinazione, puoi mangiare qualcosa a Mondovì, siamo in Piemonte, magari della rabbiola di Roccaverano, dell'Altalanga.
17: Ma questo senz'altro, però sai, Piemonte, la cosa che mi piace fare è mangiare l'antipasto alla piemontese. Quindi c'è sicuramente la battuta al coltello, c'è sicuramente l'insalata russa e c'è sicuramente il vitello tonnato. Ecco, quelle tre cose ci sono senza dubbio. Poi ci puoi mettere la giardiniera e poi ci sono tutti i gran fritti, però quelle cose nell'antipasto piemontese, insalata russa, vitello tonnato e battuta al coltello non mancano mai, e secondo me, sai, sono quelle usanze che vanno bene. L'alta langa mi piace molto perché è un metodo classico, perché è fatto molto bene, perché poi tutti i produttori in alta langa stanno cercando di puntare sull'alta qualità. Quindi a nord abbiamo il Trento DOC da una parte, abbiamo il Franciacorta al centro e dall'altra parte ancora l'alta langa, tre metodo classico davvero eccezionale. Poi scendiamo un pochino, ma non di tanto, verso Genova, e anche nell'Oltrepò Pavese troviamo metodo classico di altissimo valore. Devo dire che Oltrepò Pavese, più pino nero che viene vinificato in bianco, bollicino metodo classico, mentre Trento, Franciacorta e alta langa sono i classici uvaggi per fare metodo classico.
14: Sì, ci hai fatto venire fame, e questa sera parleremo con Salderiso, il nostro amico pasticcere, con Antonio Auricchio, presidente di AFIDOP, l'associazione dei formaggi italiani. A proposito di Robbiola di Roccaverano, ci sarà un importante incontro al Ministero dell'Agricoltura, e poi con Daniele Reponi, il re del panino all'italiana, perché da Federconsumatori ci arrivano dei dati che parlano chiaro: la pausa pranzo sta diventando un lusso per pochi e i lavoratori ormai si stanno ingegnando per far quadrare i conti. Allora Fede, rimani lì, questo è Decanter con voi fino alle 21. Fede Tinto, in alto i calici, si parte. Salute!
16: Decanter, solo su Radio 2.

0: con Kintsugi, questo è Decanter, siete su Radio 2, Fede Tinto in vostra compagnia fino alle ore 21. Io stavo dicendo Fede Kintsugi perché noi siamo l'enogastronomia dell'etere, pensavo a un condimento per la pasta, ma tu che sei avvezzo di giapponese.
1: Ma beh, è quella tecnica sì. Atta a riparare le ceramiche che si rompono utilizzando l'oro. Quindi il concetto è qualcosa che si rompe, se noi lo ripariamo con una materia pregiatissima come l'oro, si impreziosisce. Ma è anche una metafora. Se si rompe un rapporto, lo puoi rimettere a posto, ma devi averne molta più cura, lo devi portare avanti con l'oro, capito? Qualsiasi cosa che si rompe si può aggiustare, ma deve essere poi curata molto di più di prima.
0: Mamma mia, cioè proprio una spiegazione eccellente, scattato anche l'applauso da parte del nostro regista Alessandro Provenzano, Emilio Parisi alla parte tecnica, Lucia Mosca.
1: Vuoi che ti dica, Tinto? Io sono un pozzo nero di scienza.
0: Soprattutto nero, mi piace tutto questo. Senti, a proposito di mondo giapponese, visto che te la sei cavata con il Kintsugi, sai che cos'è invece il Katsubushi?
1: Lo so bene, sì, però non è il caso, il filetto di tonno che viene affumicato, viene utilizzato soprattutto per fare il brodo.
0: Sì, sì, esatto.
1: Per fare ramen.
0: Certo, certo, bravo. Mi sei preparato con questo termine che suona abbastanza strano, tutti fanno i sorrisini, ma è un termine tecnico della cucina giapponese, un ingrediente fondamentale della loro cultura gastronomica, come hai detto tu, filetti di tonno striato sottoposti a lunghi processi di cottura, affumicatura, fermentazione ed essiccatura fino a diventare durissimi come il legno, diciamo che si può trattare a scaglie o a lamelle sottilissime, e c'ha un forte sapore umami, il cosiddetto gusto saporito. Ma dove ti stai dirigendo? A parte Mondovì, quali sono le tappe del tuo Grand Tour?
1: Ma guarda, siccome andrò a intervistare gli artigiani, mi fermo un po' intorno a quella zona lì, Mondovì, ai piedi delle Langhe. Abbiamo un territorio infinito, tra l'altro c'è il tartufo bianco, quindi mi assaggerò qualcosa impreziosito dalle lamelle. È vero che è stata una stagione strana e non si riesce ancora a capire se ci saranno tanti tartufi, pochi tartufi, non si sa ancora a quanto andrà il prezzo, ma ci siamo, possiamo già assaggiare il re di tutti i funghi, che non nasce fuori terra ma nasce sottoterra. Quindi tartufo, e poi naturalmente la grande cucina piemontese, i grandi vini piemontesi, perché abbiamo parlato dell'Alta Langa, ma a Mondovì, a due passi, Trofo, Barbera, Dolcetto, Barolo, Grignolino, e poi posso trovare Barbaresco, e poi posso andare avanti per delle ore ad assaggiare vini fantastici. Il mio amato Arneis, il vino bianco piemontese, la Favorita e tanti altri. Il Piemonte da questo punto di vista non insegna niente a nessuno. Vado anche a San Bartolomeo. Mio nonno si chiamava così, e a San Bartolomeo riposa mio padre, riposa mio nonno, e andrò proprio lì nella mia terra a salutarli.
0: Vista Monviso, dico bene?
1: Sì, vista Monviso. Questa cosa è molto romantica, perché il cimitero dove riposano è proprio vista al loro monte, e loro sono lì che lo guardano in maniera metaforica tutti i giorni, e così c'è questa presenza che è sempre stata costante, che è costante per tutti i piemontesi, il Monviso. Tu guardi il Monviso per capire se è brutto tempo, se viene bel tempo, se devi andare in campagna oppure se te ne devi in casa, e al riposo guardando il loro fantastico monte.
0: Grazie Fede, allora ci sentiamo dopo. Questo è Decanter, siete su Radio 2, abbiamo parlato di tartufo, di battuta al coltello, se volete anche dei tagliarini, oppure il tartufo bianco grattugiato a lamelle, sull'uovo. Insomma, arriva la stagione, sta arrivando, si aspetta un po' del freddo. Se vi va di dirci che cosa c'è sulla vostra tavola, e magari perché no, visto che Fede ha citato il Monviso, che cosa vedete dalla finestra? 348 7300 200, questo è Decanter e siete su Radio 2.

0: Begin Madcon, questo è Decanter, siete su Radio 2, arrivano i messaggi al 348-7300-200. Tinto, Fede, avete nominato il tartufo bianco, non vedo l'ora di andare ad Alba, ma ricordiamo che c'è anche Acqualagna, in Italia ci sono diverse zone legate al tartufo. Io e te, Fede, insomma, siamo abbastanza esperti, anche se ci vuole il freschino, è vero? Troppo caldo per ora.
1: Sì, probabilmente questo caldo non va bene perché il territorio, il terreno è secco e allora non è ideale per i funghi. È un po' che non piove anche e la siccità non è ideale per i funghi. Però speriamo, ci sono state delle piogge, magari ad agosto, poi il caldo, poi le piogge, quindi vediamo, magari è successo qualcosa e quel qualcosa può essere tramutato in un gusto assoluto. Allora pensavo a Gemma, questo luogo dove andare a mangiare tagliarin, i più buoni del mondo, e poi pensavo ad Ugo Alciati, questo cuoco così legato al territorio che poi fa altissima cucina, ma un viaggio in tutto il Piemonte, perché poi il Piemonte è anche verdure, il Piemonte è anche frutta, il Piemonte è nocciole, i grandi vini, lo abbiamo detto. E, sai, è una terra che ha avuto un passato regale, poi la malora e poi di nuovo è tornato alla ricchezza, e quindi in questi cambiamenti la cucina si è adattata, abbiamo piatti ricchissimi, piatti poverissimi, tutti quanti insieme in un tripudio davvero davvero. Mangiare piemontese è mangiare sicuramente tra le più grandi espressioni del territorio che ci possono essere. Poche regioni hanno una cucina tanto ricca.
0: Eh sì, ma poi anche l'altissima pasticceria. Io sono stato, ti ricordi, no, lo scorso weekend, e vi abbiamo raccontato proprio dai microfoni di Decanter Radio 2 al Salone del Gusto, il primo Salone del Gusto, non in un parco, Parco Dora, non nei padiglioni della Fiera, il Lingotto, ma nel centro storico di Torino, e ho incontrato Guido Castagna, che ovviamente mi ha fatto assaggiare un gianduiotto e altre sue preparazioni a base di cioccolata. Sui dolci piemontesi, quali sono i tuoi gusti, Fede?
1: Ma intanto c'è da dire che per quanto riguarda il cioccolato, Torino con Genova, con Firenze, è una delle città del cioccolato.
0: Sì.
1: E poi i dolci, il mio dolce preferito, tipicamente piemontese, è la panna cotta. Va fatta con una panna speciale, ideale per fare panna cotta, ma mi piace da impazzire. E poi comunque ce ne sono tantissimi. Il bonnet me lo faceva mia nonna sempre, ogni volta che arrivavo da lei. C'ha quel gusto un po' amaro che non mi fa impazzire, almeno per quanto mi riguarda, ma so che piace tantissimo. Poi creme caramel e poi torta della nonna, torta del nonno e tanti altri, il Monte Bianco, vabbè, ce ne sono infiniti, sono solo da provare. Io mi fermo alla panna cotta.
0: Bravo, bravo, si ferma la panna cotta. Fede, a proposito di Bunet, questa sera avremo graditissimo il nostro ospite Salderiso, che ci regalerà la sua versione di Bunet, e abbineremo, proviamo a chiamare anche il bello e il buono di Radio 2, Andrea Madei, una malvasia, chissà se ci sta bene, dolce con dolce. Continuate a scriverci, questo è Decanter, siete su Radio 2, 348 7 300 200. Qual è il menù sia nel bicchiere che nel piatto di questa sera? Qui a Decanter su Radio 2 aspettiamo i vostri messaggi.

Bruno Mars, On My Soul, questo è The Canter, siete su Radio 2, arrivano i messaggi al 348-7300-200. Marisa, Tinto, ti ho visto la settimana scorsa in Piazza Castello a Torino con la postazione di Radio 2, con gli amici di Slow Food, con le pizze di Fulvio Marino, con il vino in abbinamento. È stato un bel weekend lo scorso, tantissime persone, tantissimi presidi, le scuole, poi il presidente Mattarella che ha inaugurato questa edizione dei record del Salone del Gusto. Ma è andato, oramai bisogna pensare al futuro. Le parole di Carlin Petrini, buono, pulito e giusto, chiaramente rimangono scolpite. E se vi va di scriverci, 348-7300-200, quali sono i vostri vini presenti sulla vostra tavola questa sera, oppure nella credenza se ci sono particolari prodotti, qualche eccellenza. E a proposito della notizia che ci è arrivata da Federconsumatori, vi devo dare un dato, lo so, il nostro regista Alessandro Provenzano sta corrugando, si dice così, la fronte, anche Lucia Mosca, il nostro angelo custode, con Emilio Parisi alla parte tecnica. I numeri di Federconsumatori parlano chiaro, carta canta, si dice, la pausa pranzo sta diventando un lusso per pochi e i lavoratori si stanno ingegnando per far quadrare i conti. I bei tempi in cui si ricavavano le batterie con un piatto caldo o un panino al bar sembrano oramai un miraggio lontano, quindi non si ricaricano più le batterie con questo piatto caldo al bar sotto l'ufficio, ma per il rincaro del 368%, come? Sì, 368%, l'aumento della pausa pranzo fa ingegnare i consumatori e si torna alla schiscetta. C'è chi non l'ha mai abbandonata, per esempio mia moglie è una che da sempre non va al bar o in mensa o al ristorante, ma in pausa pranzo lei si porta il cibo che si prepara la mattina o la sera prima. I dati parlano chiaro e raccontano un trend che non lascia spazio a dubbi. Mangiare fuori durante l'orario di lavoro costa fino all'8% in più rispetto allo scorso anno, e se si fa un salto indietro nel tempo e si confrontano i listini attuali con quelli di 25 anni fa, la crescita è da capogiro, come vi dicevo, parliamo di più 368%. Per capirci, chi sceglie di sgranocchiare un semplice tramezzino accompagnato da una bottiglietta d'acqua da mezzo litro e un caffè, poi bisogna capire se seduti o meno, si ritrova a spendere fino a 7 euro, in alcuni casi addirittura 10. Se invece si opta per un pasto un po' più strutturato, tipo un piatto di pasta, una bottiglietta d'acqua, che fai, non bevi mura secco, no, un dessert e l'immancabile caffè espresso, il conto medio sale, come media italiana, a 16,19 euro. Gli stipendi sostanzialmente sono fermi, i rincari generali opprimono le famiglie ed è del tutto naturale che le persone cerchino un modo per correre ai ripari con la cara e vecchia schiscetta preparata a casa. La tecnologia ci aiuta, perché ho visto addirittura delle schiscette che si ricaricano con la presa USB, quindi puoi anche riscaldare sia la bevanda sia il cibo, oppure puoi mangiare un semplice couscous, ma con le grandi eccellenze che abbiamo nel nostro paese, insomma, le idee non mancano, anche dei semplici prodotti. Più tardi ci collegheremo con il presidente di AFIDOP, che è l'associazione dei formaggi italiani, Antonio Ricchio, e anche Daniele Reponi, che è il re dei panini all'italiana, quindi capiremo quali sono dei piatti da schiscetta. Cosa sgranocchiate in pausa pranzo? 348 7 300 200, scriveteci qui a The Canter su Radio 2.

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2 e noi ci fermiamo un attimo, vado a preparare la schiscetta per domani che è lunedì, in pausa pranzo, così posso mangiare tranquillamente quando sono in giro. Scriveteci, diteci al 348-7300-200 che cosa vi portate in ufficio. Ci fermiamo, arriva il GR2 Sport e poi torna The Canter, a tra poco.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere. 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
7: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
8: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
6: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
9: Sono le 19:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Rai GR2.
11: In studio il libro Fritella, buonasera. A Torino una 31enne scappa dal compagno che vuole ucciderla e si mette in salvo con la figlia, poi lui si uccide gettandosi dal balcone. Avrebbe avuto un incidente nel cantiere dove stava lavorando, l'operaio 61enne morto ieri, abbandonato in campagna dai colleghi. Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco. Nel suo nome chiediamo la pace, dice il Papa. Converta le menti indurite dall'odio in tempi da guerre insensate e crudeli, l'auspicio del presidente Mattarella. Carburanti, domani scade lo sconto sul gasolio, poi le accise mobili. Il conflitto in Ucraina, raid russi su Kiev anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz. E poi, infine, lo sport in primo piano, Formula 1 e MotoGP. Apriamo con il tentato femminicidio alla periferia di Torino. Sentiamo.
12: Si è gettato dal balcone di casa al decimo piano di un palazzo del quartiere Barriera di Milano, periferia nord di Torino. Avrebbe tentato di strangolare la moglie durante un litigio per poi togliersi la vita. Lui, 37 anni, lei, 31. I vicini hanno sentito le urla. Sono stati loro a chiamare i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe tentato di trascinarla sul terrazzo, poi le avrebbe messo le mani al collo, cercando di soffocarla e facendole perdere i sensi. Forse ha creduto fosse morta. Si è diretto verso il balcone. Gli altri inquilini gli hanno urlato di fermarsi, ma lui si è lanciato nel vuoto. La donna si è rifugiata da un vicino con la figlia di un anno. Non aveva mai denunciato il marito per violenza. Entrambe sono state portate in ospedale. Stanno bene. Fabrizia Ralla, GR2.
11: I carabinieri sono al lavoro per accertare le circostanze della morte di Salvatore Calignano, l'operaio deceduto in ospedale dopo essere stato abbandonato ieri a Caivano, in provincia di Napoli. Tutto lascia pensare all'ennesima morte sul lavoro.
13: Secondo quanto riferito il legale della famiglia, Salvatore Calignano, 61 anni, era impegnato in un cantiere per la posa di materiale isolante alla periferia di Caivano, assunto in nero e verosimilmente senza dispositivi di sicurezza adeguati. Sconosciuti hanno chiamato il 118 e i soccorritori lo hanno trovato a terra, poco distante dal cantiere, e trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove oggi è morto per gravi ferite da politrauma. I carabinieri hanno sequestrato il cellulare di Calignano e sono al lavoro per identificare chi ha chiamato l'ambulanza. Straziante il commento della moglie Carmela, al microfono di Enzo Perone.
14: Pure se è caduto, perché non l'hanno soccorso subito? Non ci stava nessuno vicino a lui. Quando sono andati poi 118 hanno detto non c'era nessuno vicino a lui, era da solo a terra.
13: Calignano lascia due figlie di 36 e 32 anni. Giancarlo Rossi, GR2.
11: Insulti e minacce a Don Antonio Coluccia nella notte al Quarticciolo, alla periferia di Roma, durante una passeggiata per la legalità.
15: È stato accerchiato e minacciato da diverse persone mentre faceva quello che fa da sempre, girare per i quartieri dello spaccio e denunciare il degrado dei trafficanti di droga. Stavolta Don Antonio Coluccia era al Quarticciolo in uno dei suoi giri notturni, megafono alla mano, tra le strade del quartiere della periferia est di Roma. Attorno alle 23 diverse persone lo hanno accerchiato e lo hanno minacciato, incuranti della scorta che da anni continua ad accompagnarlo. Insulti per incutere timore, in italiano e in arabo, secondo le ricostruzioni. I carabinieri intervenuti hanno identificato e denunciato a piede libero tre persone. Non è la prima volta che Don Coluccia subisce minacce ed intimidazioni nei quartieri dello spaccio romani. Nel 2023 a Torbella Monaca un uomo in scooter si avvicinò al sacerdote minacciando di investirlo. L'anno seguente, proprio al Quarticciolo, partì una pioggia di bottiglie di vetro. La scorta lo mise in sicurezza. Nei giorni successivi fu aggredita anche una truppa della TGR Lazio sul posto per documentare la situazione. Per il GR2, Paolo Martini.
11: Voltiamo pagina. Dopo quasi 50 anni, il giorno di San Francesco, torna festa nazionale ad Assisi, le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte, e quindi il Papa all'Angelus dice: nel nome di Francesco chiediamo la pace.
16: I popoli siano liberati dal flagello della guerra.
17: Papa Leone lancia un nuovo appello all'Angelus mentre si celebra l'anno giubilare francescano.
16: Chiediamo con perseveranza il dono della pace.
17: Ad Assisi i pellegrini seguono attraverso i maxi schermi. Giornata di festa e di preghiera nella Basilica di San Francesco. Il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, celebra messa. L'offerta dell'olio quest'anno da parte della Regione Umbria, il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia. Nell'omelia uno sguardo sul mondo segnato dai conflitti. In un tempo in cui siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza volgare e invadente, frutto anche di sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi, di campagne che creano il nemico.
18: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace è l'unico futuro possibile.
17: Al termine, dalla loggia del Sacro Convento sono intervenuti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il custode del Sacro Convento, Fra Marco Moroni. Da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace.
19: La vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata.
17: Assisi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR2.
11: E alla cerimonia ad Assisi presente anche il Capo dello Stato, Mattarella. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
19: In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, che mi ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.
11: Anche Giorgia Meloni ha ricordato San Francesco, il suo messaggio universale, ha detto: continua a illuminare il nostro cammino. La Premier poi è intervenuta al convegno della DC di Gianfranco Rotondi. Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche, si torna a parlare di centro e di nuovi contenitori politici, ha spiegato, ma il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato che abbiamo messo al centro dell'azione di governo. Domani scade il taglio delle accise sul gasolio, che da una decina di giorni vale 6,1 centesimi al litro. Nel frattempo però i prezzi alla pompa hanno cominciato a scendere per effetto del tetto deciso dalle maggiori compagnie petrolifere.
20: Sta per finire la stagione dei tagli alle tasse sui carburanti. Domani infatti scadrà lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi al litro per lasciare il posto al meccanismo delle accise mobili. Intanto il price cap introdotto dai marchi petroliferi ha portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati in tutta Italia. In base allo studio del Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi, pari ad un risparmio da 5,5 euro euro a pieno, mentre quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi, con una minore spesa da 6,65 euro a pieno. Una boccata d'ossigeno che arriva dopo mesi di rincari record. Secondo Adusbef, in soli 6 mesi il caro carburante è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi a titolo di maggiori spese ai distributori. Gelsomina Testa, GR2.
11: All'estero adesso il conflitto fra Russia e Ucraina. L'ONU denuncia che feriti e morti civili ucraini sono aumentati del 55%. A Kiev intanto raid anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz.
1: Proprio quando Friedrich Merz arriva a Kiev portando in dono oltre 1 miliardo di aiuti che includono anche missili a lungo raggio, il ponte nord di Kiev torna ad essere bersagliato con le auto in transito. È la nuova strategia di Mosca, colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti della capitale, i suoi data center, le reti mobili, per costringere gli abitanti a lasciarla. Zelensky torna a sottolinearlo, promettendo di conseguenza più raid sulle raffinerie russe. Il presidente ucraino si dice tuttavia favorevole al trilaterale con Mosca e Washington a fine ottobre, a cui stanno lavorando gli Stati Uniti. Ma le parole che arrivano dal Cremlino non suggeriscono spiragli. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, dichiara il portavoce Pieskov. Tutto questo mentre morti e feriti ucraini quest'anno sono aumentati del 55%. Lo denuncia un rapporto dell'ONU che riferisce anche di livelli scioccanti di violenza sessuale sui prigionieri di guerra. Valeria Fraschetti, GR2.
11: E dall'inizio del conflitto in Ucraina, la Stazione Spaziale Internazionale è l'unico luogo dove russi e americani hanno continuato a collaborare. Per questo la casa laboratorio in orbita si è guadagnata una candidatura al Nobel per la pace 2026 fra le 287 presentate. Per sapere chi se lo aggiudicherà bisognerà attendere alcuni giorni. Domani si assegnerà quello per la medicina, poi fisica e chimica. L'8 ottobre toccherà alla letteratura, quindi viene di 9 alla pace e si concluderà il 12 con l'economia. La musica, dopo aver attraversato tutta l'Italia con oltre 40 date e 290.000 biglietti venduti, ieri sera Giorgia ha chiuso all'Unipol Dome di Milano 2 anni di tour da record con un concerto che ha registrato il tutto esaudito.
21: Palazzetto sold out, un trionfo di luci e Giorgia a brillare con un magnifico abito rosso. La magia la fa la sua voce unica. Si chiude così a Milano Last Call, coda autunnale del tour. Giorgia.
22: Pazzesco, veramente una location meravigliosa in cui la musica è anche messa al primo posto e anche una sensazione di raccoglimento, di stare tutti così tanti ma così vicini. Molto emozionante.
21: Sul palco, con lei, 11 musicisti, un quartetto d'archi, tra brani pop su cui scatenarsi e ballate melodiche sotto una pioggia di palloncini rossi. Tra gli ospiti anche Emma Marrone, non poteva mancare Annalisa, e Irama, ancora Giorgia.
22: Bellissimo sempre avere la possibilità di uno scambio sul palco con artisti leali, appassionati, ti resta sempre qualcosa.
21: Marcella Sullo, GR2.
11: Pagina sportiva, in studio mi ha raggiunto Giorgio Germanò. Ciao Giorgio.
0: Buonasera, ciao Livio.
11: Motori in primo piano con i Gran Premi di Formula 1 e moto.
0: Quello di Formula 1 si è corso sulla pista malese di Sepang, ma ricordiamo, Livio, si trattava del Gran Premio del Bahrain. Le circostanze geopolitiche impediscono ovviamente in questo momento di correre da quelle parti. Gara ritardata di 1 ora e mezza per la pioggia, anche problemi di software alle monoposto. Poi Verstappen trionfa davanti ad Antonelli, che approfitta del ritiro di Russell per andare in fuga in classifica generale. Hamilton recupera dal 17° al 3° posto, bravo, bravissimo, dobbiamo dirlo. E Leclerc 4°, però insomma Ferrari in ripresa. Per quanto riguarda le moto, si è corso invece in Giappone. Marc Marquez ha bissato la vittoria nella gara sprint di ieri, tagliando il traguardo davanti al leader del mondiale Jorge Martín e a Bezzecchi. Ottimo Bastianini 4°.
11: Passiamo al calcio, Giorgio, vigilia di un altro appuntamento dell'Italia in Nations League.
2: È il quarto appuntamento di questo girone, anche di questo nuovo corso dell'era Mancini. Si gioca a Bologna, al Dallara, e l'avversario è il fanalino di coda, la Turchia, allenata dall'italiano Vincenzo Montella. Alcuni dicono che Montella potrebbe rischiare l'esonero in caso di sconfitta. Noi insomma non lo auguriamo a lui, però auguriamo all'Italia naturalmente di vincere. Nazionale che rinuncia al centravanti Ken, come ha comunicato poco fa Mancini. Possiamo sentirlo il nostro CT proprio per questa notizia.
3: Ken purtroppo ha questo problema che si porta dietro da un po', ha stretto i denti a Parigi, però adesso ha dolore, quindi abbiamo preferito non rischiarlo e mandarlo a casa.
11: Festival dello Sport a Trento, anche oggi tanti campioni in passerella.
2: Abbiamo visto insomma sfilare tutto il gota dello sport italiano e anche mondiale, anche con siparietti simpatici, perché poi fuori dalle piste, dai campi di gioco, questi campioni alla fine fanno anche insomma spettacolo sono simpatici. Nadia Battocletti, la conosciamo, è la nostra regina del mezzofondo, è stata intervistata da uno dei nostri inviati, Emanuele Granelli. Possiamo sentirla, Nadia.
4: E in questo momento siamo in un ciclo molto importante dove performiamo al meglio in tantissime discipline. Siamo più o meno tutti della stessa fascia di età, chi più 5 anni meno, chi in più. Siamo una nazionale che bene o male è cresciuta insieme, quindi diciamo che ci ritroviamo tutti, sembra come di essere ancora le giovanili.
11: E grazie a Giorgio Germanò. Direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, in regia Stefano Velli.
4: In tantissime discipline, siamo più o meno tutti della stessa fascia di età, chi più 5 anni meno, chi in più. Siamo una nazionale che bene o male è cresciuta insieme, quindi diciamo che ci ritroviamo tutti, sembra come di essere ancora le giovanili.
11: E grazie a Giorgio Germanò. Direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, in regia Stefano Velli e Daniele Di Noia. Potete ascoltare anche questo.

0: di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: 2-2.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: 2-2.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Buonasera, buonasera, rieccoci, siamo sempre noi quelli di Decanter, siete su Radio 2, ringraziamo gli amici e le amiche del GR2 e poi le notizie del GR2 Sport, oggi chiaramente è domenica, fioccano i messaggi al 348-7300-200, direi al primo posto nella pausa pranzo, nella schiscetta intramontabile, la Bresaola con delle scaglie di parmigiano reggiano o grana, perché è abbastanza semplice, si può mangiare a temperatura ambiente, la pasta fredda, ce lo dice Francesca sempre via WhatsApp, pesto e pomodorini, i formaggi non mancano, Luca, come vi dicevamo prima, cioè li puoi portare e non hai bisogno di grandissimi accessori per poter mangiare i formaggi, li puoi mangiare con le mani, se abbini appunto una proteina come dei salumi a un pasto completo, i grissini, ci scrive Franco da Torino, patria del grissino, siamo in Piemonte. E allora tra poco entreremo sia nella pasticceria di Salderiso con la ricetta del Bunet e poi con Antonio Ricchio, presidente di AFIDOP, Associazione Formaggi Italiani. C'è un importante incontro al Ministero questa settimana, capiremo il rapporto che c'è tra il formaggio italiano e il concetto di sostenibilità. E infine avremo Daniele Reponi, il re dei panini all'italiana, e allora capiremo cosa portarci in ufficio. Questo è Decanter, in alto i calici, si riparte. Salute!
1: Decanter. Solo su Radio 2.

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2, tantissimi messaggi al 348 7300 200, e come promesso, visto che ci sono arrivati i numeri di Federconsumatori e parlano chiaro, la pausa pranzo sta diventando un lusso per pochi, i lavoratori si ingegnano per far quadrare i conti e torna la schiscetta. Secondo me i formaggi, se sono formaggi italiani a denominazione o di origine protetta ancora meglio, sono perfetti per una pausa pranzo che ci permette di ripartire di slancio. Tra l'altro l'8 di ottobre ci sarà un importante incontro al Ministero dell'Agricoltura, e a tal proposito con noi abbiamo in collegamento il presidente di AFIDOP, l'Associazione Formaggi Italiani, Antonio Auricchio. Presidente, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a lei.
0: Buonasera, buonasera, è un piacere ritrovarla. Ci siamo visti a Milano a Tutto Food, è stato ospite da noi a Decanter, quindi la ritroviamo esatto. Proprio con piacere. Allora, ci può dare qualche anticipazione di questo incontro? Incontro importante che ci sarà l'8 di ottobre al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, il cibo fatto in laboratorio, rischi per la salute e per l'ambiente. Sostenibilità e formaggi vanno a braccetto?
1: Beh, assolutamente. Adesso intanto le dico, è stata una nostra idea, sì, che AFIDOP ha portato avanti ovviamente insieme al Parmigiano Reggiano e al Grana Padano, che sono le mie due colonne portanti di AFIDOP, oltre che tutti gli altri, però questi sono i due consorzi più importanti. Abbiamo fatto insieme all'Università Cattolica del Sacro Cuore, nella persona del professor Coconcelli, abbiamo chiesto di fare un intervento importante per far vedere il confronto tra le nuove tecnologie per la produzione di proteine del latte e il sistema tradizionale, che ovviamente io comunque difendo, però io lo devo difendere soprattutto se ho anche diciamo uno scudo che la scienza, che i grandi studiosi mi danno. Devo dire che sono molto soddisfatto di questo, ne parleremo l'8 con anche la presenza del ministro Lollobrigida, che la ricerca ha messo in luce la possibilità di produrre proteine del latte attraverso, sì, processi biotecnologici, e ha evidenziato, anche se ci sono ancora qualche piccolo problema, che la struttura delle proteine è identica a quelle presenti nel latte bovino, e questo subito mi ha fatto paura, anche se esistono per il momento limiti importanti tecnologici e produttivi. Però sentire questa cosa mi era già venuto il fiatone. Ma invece quello che ho trovato particolarmente interessante riguarda appunto la sostenibilità, perché i primi risultati ci dicono che l'innovazione tecnologica non significa automaticamente maggiore sostenibilità, anzi nelle condizioni attuali, sì, la produzione fermentativa di queste proteine presenta impatti ambientali che risultano significativamente superiori rispetto alla produzione tradizionale. Quindi è un dato che io voglio approfondire, soprattutto dico io, per quanto riguarda queste prossime tecnologie, come una risposta automatica per le sfide ambientali. Lo studio ci spinge a guardare nel suo complesso, considerando non soltanto il prodotto finale, ma anche le energie, le risorse e i processi necessari per ottenerlo. Quindi noi presenteremo l'8, come le ho detto, alle 10 al Ministero, questo studio corposo, costoso, sì, ma molto importante, per far capire che alla fine i nostri prodotti, i nostri prodotti dei consorzi di OP, che usano come da 1000 anni il latte, noi abbiamo fatto uno studio sul latte vaccino, però può mettere qualsiasi tipo di latte, vanno giudicati sulla base del formaggio, del sapore, non solo degli slogan, certo, ma soprattutto devono essere supportati da dati scientifici che permettono una valutazione seria sotto il problema e del profilo della sostenibilità. Quindi devo dire che se all'inizio mi ero un po' spaventato con quello che dicevo prima, sono riusciti in laboratorio a fare delle proteine simili a quelle del latte, poi alla fine quando tu vedi che il prodotto tradizionale vecchio di 1000 anni è più buono assolutamente, e oltretutto ha una sostenibilità più importante, io francamente mi sono asciugato il sudore, sono molto contento della ricerca.
0: E quando c'è la ricerca, quando c'è la scienza, diciamo così, i dati non mentono. Allora, Presidente, se lei è d'accordo, magari poi ci fa avere questo studio che presenterete appunto l'8 al Ministero dell'Agricoltura in collaborazione con l'Università Cattolica, così poi anche possiamo diffondere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici quelli che sono questi dati scientifici sul latte e sui formaggi.
1: Posso dire un'altra cosa importante? Prego. Ma se io l'ho proprio voluto presentare, ovviamente a voi lo manderò appena l'ho presentato, certo. Cioè l'ufficialità, l'immagine, la cosa, però apposta, perché spesso uno fa una ricerca importante, meno importante, medio importante, però la mette nel cassetto. A me tenere nel cassetto non interessa, a me interessa che tutti lo sappiano, soprattutto i consumatori, che alla fine capiscono che abbiamo fatto una ricerca tranquilla, senza voler spingere niente, ma che scientificamente mi dice la strada, qual è la strada migliore, e così il consumatore ha un'arma in più per quando va a fare la spesa deve scegliere il prodotto.
0: Ci piace il termine scientificamente. Allora noi ringraziamo il presidente di Affidop, Associazione Formaggi Italiani, che è stato ospite qui a Decanter su Radio 2, Antonio Auricchio. Grazie presidente.
2: Decanter, solo su Radio 2.

A Barsong, Shabusi, questo è The Canter, siete su Radio 2, alla parte tecnica abbiamo Emilio Parisi, poi Lucia Mosca, il nostro angelo custode, con Alessandro Provenzano, sono lì in regia, arrivano i messaggi al 348-7300-200, io sono Tito, sono qua in via Asiago 10, vi terrò compagnia fino alle ore 21, questa è l'enogastronomia dell'Etere, abbiamo parlato di cucina piemontese con Fede, abbiamo parlato di formaggi con il presidente di Afidop, l'associazione dei formaggi italiani. Adesso un dato, a parte quelli di Federconsumatori che ci hanno detto che la pausa pranzo è aumentata in 25 anni del 368%, e grazie a Dio siamo costretti a tornare alla schiscetta, perché no, anche dei buoni formaggi italiani. Un altro dato che ci arriva riguarda il mondo degli agriturismi. C'è il boom del mercato italiano con più 85% di pernottamenti in 10 anni. Una storia che unisce perfettamente cibo da una parte, come si mangia negli agriturismi, agricoltura e turismo. Secondo l'analisi Coldiretti Campagna Amica, diffusa per la giornata mondiale del turismo, si è svolta il 27 settembre, in 10 anni le notti trascorse negli agriturismi italiani sono cresciute dell'85%, più di 3 volte la crescita media nazionale. Il dato ancora più interessante riguarda gli stranieri. Come si sta nel nostro paese? Ma come si sta? Le loro presenze sono aumentate del 119% in 10 anni e oggi rappresenterebbero, usiamo il condizionale che è meglio, oltre il 60% delle presenze. Gli statunitensi segnano più 147%, ma stanno crescendo anche i nuovi mercati come la Corea del Sud, il Brasile, la Cina, l'India. Dopo i 5,1 milioni di arrivi e 18,3 milioni di presenze del 2025, Coldiretti stima un nuovo record nel 2026 per gli agriturismi. E l'agriturismo, rispetto a qualche anno fa, fateci caso, è cambiato. Intanto iniziative come in molte cantine, camera con vigna, quindi la possibilità di degustare ma anche di pernottare in molti luoghi dove si produce il vino, e si è andati un po' oltre perché ci sono picnic fra le vigne, si può partecipare con il cosiddetto turismo esperienziale alla vendemmia, oppure si può provare a fare il formaggio affiancando il casaro nel proprio lavoro, si possono organizzare corsi di cucina, esperienze agricole, imparare a lavorare la terra, a guidare il trattore. Insomma, c'è un rapporto diretto con il produttore agricolo, anche perché il vero agriturismo è quello dove si produce e si fa agricoltura, e anche la tecnologia è entrata in campagna. Infatti il 37% degli agriturismi ha investito nella digitalizzazione e nel mondo dei social per attirare più persone. Insomma, il vero lusso, secondo me, del turismo non è la suite a 5 stelle, ma è svegliarsi in campagna e sapere che c'è qualcuno che ha prodotto qualcosa che poi tu mangi a colazione il giorno dopo, non a chilometro zero, ma a centimetro.

Down, questo è The Canter, siete su Radio 2. E allora, a proposito di agriturismi e a proposito di ambiente, prima vi abbiamo dato i dati di Coldiretti, campagna amica, con tantissime presenze. Quando penso alla campagna penso anche alla natura, la natura che va rispettata, e quando penso agli agriturismi penso a queste belle passeggiate. Ma c'è un amico, Roberto Cavallo, l'eco runner più famoso d'Italia e ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, che ha portato avanti ed è già arrivato a destinazione la 12ª edizione della corsa, si chiama Keep Clean and Run, e dove ha raccolto i rifiuti ed è partito dalla Campania il 28 settembre e dopo 6 tappe lungo la via Francigena del Sud, il cammino materano, e dopo aver percorso 349 chilometri ha raggiunto ieri il 3 ottobre il capoluogo pugliese. Lui è ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, si è inventato questo nuovo modo per sensibilizzare, diciamo così, le persone, la popolazione, i cosiddetti, diciamo, raccoglitori di spazzatura. Keep clean, manteniamo pulito e corriamo. Non è che bisogna essere dei maratoneti, cioè vincere la medaglia, però l'importante è mantenere alta l'attenzione sull'ambiente. È uno sport popolare, uno sport adatto a tutti. Ogni cittadino può diventare parte attiva nella tutela dell'ambiente. Si è svolto, no, lungo diverse tappe questo plogging, ed è un'iniziativa che è partita, lo ripetiamo, da Benevento ed è arrivata a Bari ieri. Tantissime le persone che hanno partecipato. Ovviamente ricordiamo che questo Keep and Clean and Run ha il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Campania, della Basilicata, della Puglia come enti istituzionali, e dell'Associazione Vie Francigene dei Comuni di Tappa Attraversati. Keep Clean and Run, c'è anche un sito internet per avere maggiori informazioni. Ora, quello che vi dico io è, a parte questa edizione, se voi volete camminare e raccogliere i rifiuti, uno può andare anche al di là di questo evento organizzato da Roberto Cavallo, anche perché tutto gratuito, fa bene all'ambiente e il movimento fa bene anche alla salute.

0: Olivia Dean, questo è The Canter, siete su Radio 2, arrivano i messaggi al 348-7300-200. A proposito degli agriturismi, le vostre esperienze di quest'estate, Francesca in Toscana, ancora il ricordo di quel meraviglioso agriturismo in Val d'Orcia, vabbè. E poi arrivano i messaggi anche a proposito della pausa pranzo, ma siccome è domenica sera e poi domani comincia la settimana, insomma c'è un po' di mugugno, come direbbe il mio amico Fede, genovese, il mugugno è tipico proprio dei liguri, ma in modo specifico dei genovesi, abbiamo bisogno di sentire un amico che ci tira un po' su, tirami su, ci tira su. Lui giustamente è uno chef, è un pasticcere, ma soprattutto è un nostro fratello. Ci colleghiamo con Sal De Riso. Sal, buonasera.
1: Buonasera Tinto, ma che piacere sentirti. Un caro saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: E allora, il piacere arriverà tra poco nel piatto, perché questo è stato un weekend molto dolce, soprattutto per chi era a Milano. Cos'è successo in Piazza Duomo,
1: allora,
0: con l'Accademia?
1: È stato un weekend meraviglioso, sì. È stato un weekend dolcissimo, perché anche quest'anno l'AMPI, l'Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, ha scelto Milano. Sì. Nella bella cornice di Piazza dei Mercanti, proprio a pochi passi dal Duomo, per promuovere il nostro per realizzare il nostro simposio, sì, e promuovere i dolci della tradizione italiana. Abbiamo fatto un evento meraviglioso che si chiama Dolce Italia. E quindi,
0: e la pasticceria unisce l'Italia, se ci pensi, no? Dal Piemonte,
1: la pasticceria,
0: con la cioccolata, ai cannoli l'Italia.
1: Assolutamente, perché noi abbiamo tantissime specialità, quindi i protagonisti, oltre ai 60 accademici che sono arrivati, sì, da ogni parte della penisola, sono stati 16 dolci tipici regionali, simboli della cucina italiana, patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, in degustazione oggi in Piazza Duomo,
0: bene,
1: in Piazza dei Mercanti. Abbiamo distribuito oltre 10.000 dolci. Tra le varie specialità sono arrivato il cannolo siciliano, la cassata, il babà, le sfogliatelle, la delizia al limone di Amano,
0: quella
1: la zuppa inglese.
0: Tu sai che la delizia, la tua in modo specifico, è la mia preferita.
1: Non
0: ha stagionalità.
1: C'erano anche le pesche di prato, il tiramisù, il panettone, il bunè, insomma.
0: Oh, il bunè!
1: Tanti dolci per tutti i gusti.
0: Il bunè, allora, visto che l'hai citato e parlavamo prima di Piemonte, intanto si scrive con la T, ma non si dice la T, il bunè.
1: Bunè. Esattamente. Bunè. È un dolce tipico piemontese, sì, che è tradizionale, tipico soprattutto delle langhe della zona del Monferrato. È un dolce al cucchiaio, che pensate che è nato tantissimi anni fa ed era bianco. Il composto di questa crema viene cotta a bagnomaria, generalmente in uno stampo rivestito di caramello, che dona al dolce una nota leggermente amara e aromatica. Poi appunto all'inizio dell'Ottocento c'è stata una versione col cacao, col cioccolato, quindi questa diffusione del cacao e del cioccolato in Piemonte, la ricetta è stata evoluta nella versione che oggi tutti conosciamo, quindi il bunè al cacao arricchito con amaretti sbriciolati, caramello, e spesso viene anche inserito del rum nella ricetta. La preparazione mantiene la tradizionale cottura a bagnomaria e quindi ha questa consistenza morbida e cremosa. Per fare il dolce bunè è veramente semplice, quindi io, se mi permetti, posso darti anche una ricettina veloce da dare ai nostri radioascoltatori. Quindi con 500 ml di latte possiamo mettere 4 uova intere, 100 g di zucchero, 100 g di amaretti secchi sbriciolati,
0: sì,
1: 30 g di cacao amaro in polvere, 2 cucchiaini di rum e un po' di vaniglia. Quindi questo prodotto viene miscelato, cotto a bagnomaria, versato nello stampino e poi va cotto a bagnomaria in forno statico a 160-170 gradi per 45-55 minuti. Quindi bisogna farlo cuocere un po' come il budino, come il crème caramel, poi lo lasciamo in frigorifero per 5-6 ore, lo facciamo raffreddare bene, anche meglio per tutta la notte, e al momento di servire si passa il coltello lungo i bordi dello stampo e si capovolge il bunè sul piatto da portata. Quindi poi il caramello che abbiamo intorno allo stampino perché nello stampino va messo prima un po' di caramello, e formerà quella salsa, naturalmente questa salsa al caramello. Quindi poi viene decorato con ancora briciole di amaretti, insomma un po' di panna se volete, ma il bunè è un dolce, una di quelle meraviglie di dolci all'italiana che tutto il mondo ci invidia, perché come sapete tutta l'Italia, tutti i paesi, i borghi sono ricchi di ingredienti e di ricette che custodiamo, che dobbiamo cercare di far conoscere non solo ai nostri giovani ma ai tanti turisti che vengono in Italia. Quindi è stata una giornata, devo dire, emozionante, meravigliosa, anche perché quest'anno abbiamo deciso di donare bontà anche a coloro che si trovano in zone del mondo meno fortunate. Quindi tutto è ricavato, che appunto dei dolci che sono stati venduti in piazza dei mercanti, andrà ad Emergency, quindi per supportare i numerosi progetti pediatrici attivi in diversi paesi. Quindi cerchiamo di donare un po' di dolcezza ai bambini meno fortunati con noi come Accademia, e questa cosa ci rende molto molto felici.
0: Grazie a Salderiso. Ricordiamo che la ricetta del suo bunè la trovate sulla nostra applicazione Rai Play Sound. Ciao Sal! Come

0: Paparazzi, questo è De Canter, lui era Cesare Cremonini, arrivano i messaggi al 348 7300 200. Francesco da Pistoia, che è la mia città, dice: Tinto, quando ti ascolto e quando sono con De Canter su Radio 2 mi fai sempre venire l'acquolina in bocca. Vabbè, ma questa è l'enogastronomia dell'etere, si sa, noi si parla di cibo, di vino, poi ci sono anche programmi politici, programmi musicali, programmi finanziari, programmi dove si balla, uno può scegliere. Noi ci siamo specializzati in enogastronomia. E allora, se Sal de Riso prima ci ha regalato la ricetta del Bonè, senza T, dolce fantastico piemontese, io potrei abbinare, no? Perché tanti anni, poi con Fede abbiamo scritto Sommelier ma non troppo, edito da Raieri, quindi di cantine ne ho girate, ma abbiamo lasciato questo compito al nostro sommelier ma non troppo, Andrea Madei. Andre, buonasera.
1: Buonasera Tinto, buonasera a tutto il popolo di De Canter.
0: Allora, tu andando in cantina, questo Bonè di Sal de Riso, che vino ci abbini? Dolce su dolce, chiaramente, la regola aurea.
1: Dolce su dolce, se c'è lo zucchero nel piatto ci deve essere lo zucchero anche nel bicchiere, lo diciamo sempre a De Canter, è sempre a mezzogiorno, agli eventi, ovunque, vi facciamo una testa tanta. Per il dolce prendete il vino dolce, poi ci sono vini più e meno dolci. Quello che vi propongo stasera non è dolcissimo, è un vino che ha, pensa Tinto, solo 5,5 gradi, quindi è anche leggero, potete berne pure un bicchiere in più che sicuramente non vi dà la testa. Poi è domenica sera, non è che vogliamo finire la domenica sera così annoiati, troppo calmi, ma no, dai, mettiamoci un po' di brio e allora stappiamo un bel vino con le bollicine, dolce e rosso, perché se c'è il cioccolato ci vuole un vino che abbia un colore scuro anche lui. E pensa Tinto che proprio in Piemonte c'è una delle più rare malvasie del mondo, una delle uniche malvasie che non è di colore chiaro, ma è una malvasia rossa, una malvasia scura. Che malvasia è? La malvasia di Casorzo Doc.
0: Mai sentita, lo sai? Ma è stupito.
1: Hai visto? Hai visto? Ma perché il bello del vino, il bello anche del cibo, è sì, certo, assaggiare, conoscere le cose più famose, celebrate e anche importanti. Ma poi la cosa più divertente, dai, diciamocelo, è andare a scoprire le piccole chicche, quelle che non tutti conoscono. Perché poi, dai, vai a condire l'offerta di un calice anche da una storia. La malvasia è arrivata in questa zona che si trova esattamente fra Asti e Casale Monferrato, la fanno in pochissimi comuni collinari, proprio lì, in questa zona che è patrimonio dell'umanità, perché anche il Monferrato è patrimonio dell'umanità. È arrivata nel XII secolo e lì è arrivata scura e l'hanno sempre vinificata in dolce, un po' frizzantina, con un grado alcolico basso, un po' come fanno con il moscato e con il brachetto. Quella che ti propongo stasera è della cooperativa, della cantina sociale di Casorzo, che è nata nel 51 da 200 viticoltori, pensa, che per contrastare l'esodo che dalle campagne portava tutti i giovani verso le città, hanno addirittura ipotecato la propria terra, le proprie case, pur di formare una cantina che facesse massa critica e potesse portare sul mercato il frutto del loro lavoro in vigna.
0: Bene, guarda, mai convinto, questo è l'abbinamento di oggi tra il Bonè di Sal de Riso e il vino scelto dal nostro Andrea Amadei.
2: De Canter, solo su Radio 2.

0: Imagine Dragons, questo è The Canter, siete su Radio 2, abbiamo ascoltato le parole di Salderiso con la sua preparazione, il Bunè. Andrea Madei ha abbinato questa malvasia scura. Poi con noi c'è stato Antonio Auricchio, che è presidente di AFIDOP, l'associazione formaggi italiani, e abbiamo parlato del rapporto tra i formaggi italiani, quelli a denominazione di origine protetta, e diciamo così il concetto di sostenibilità. Verrà presentata in settimana un'importante ricerca, uno studio dell'Università Cattolica proprio al Ministero dell'Agricoltura. Nell'ultima parte di The Canter avremo il re dei panini, il nostro Daniele Reponi. Noi ci fermiamo un attimo, si parlava prima di agriturismi, beh, ci deve essere bel tempo, no? Se si vuol fare una gita fuori porta, arriva il meteo e poi torna The Canter, sempre su Radio 2. Radio 2.
1: Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con nuvolosità in aumento al settentrione e sulla Sardegna, accompagnata da precipitazioni sparse a ridosso dell'arco alpino e del settore occidentale. Sarà più asciutto sul resto del paese. Domani peggioramento al nord e sulla Sardegna, con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarrà ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionari altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. Rai Radio 2.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga, questo è The Canter, siete su Radio 2, l'enogastronomia dell'etere. Se Andrea Madei parla di vino, è abbinato alla ricetta, il bunè di Sal de Riso, qui a The Canter abbiamo l'abitudine anche di parlare dei piccoli grandi produttori di olio extravergine d'oliva. Lo scorso weekend a Torino si è svolto il Salone del Gusto e io ho assaggiato, grazie all'amico Bruno Caprioli, un olio extravergine d'oliva buonissimo. È una realtà piemontese nata nel 2008 e questa realtà, una famiglia, quindi non parliamo chiaramente di grandi multinazionali, aveva l'obiettivo abbastanza originale di produrre olio extravergine d'oliva di altissima qualità in Piemonte. Quando uno pensa al Piemonte pensa magari nel mio caso alla Juventus o pensa a prodotti legati al mondo del vino, cioè l'olio extravergine d'oliva non ti viene subito in mente. Questa realtà è guidata da Marco Giachino e a Ottavia Cornetto e conta circa 20 ettari all'incirca 8.000 piante e 3 oliveti di proprietà. La produzione ha raggiunto 1.200 litri di olio extravergine di oliva. E l'elemento centrale di questa piccola realtà è quella di aver recuperato dei terreni collinari precedentemente abbandonati e l'obiettivo è quello di puntare, a proposito di slow food, sulla biodiversità, sulla gestione sostenibile, quindi siepi naturali, tutela degli insetti impollinatori, l'irrigazione controllata da remoto, la raccolta dell'acqua piovana e sistemi per ridurre e ottimizzare il consumo idrico. Io ripeto, ero in Piazza Castello con la postazione di Radio 2, ho assaggiato, anche perché la prova dell'olio extravergine d'oliva è sul pane. Provate a lanciarvi anche voi quando non lo so, assaggiate un olio di qualità. Per esempio a me viene in mente l'Armonia, che è un blend di diverse olive tutte coltivate lì, come vi dicevo, in Piemonte, e sentite subito l'erba fresca, il carciofo, il fieno, le erbe aromatiche, il cardo, l'amaro e il piccante allo stesso tempo. Voglio dire, rispetto ad oli chiaramente industriali c'è una varietà di sensazioni sensoriali che ci danno soddisfazione. E poi, perché no, insomma, andate a trovare questi piccoli produttori nel luogo di produzione stringendo loro la mano. Quindi quando pensate al Piemonte, oltre al Barolo, al Barbaresco e ai grandi vini, ricordatevi anche le colline piemontesi dove si produce olio extravergine d'oliva di qualità.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren, questo è The Canter, siete su Radio 2, arrivano i messaggi al 348-7300-200. Abbiamo commentato la notizia, i numeri che ci arrivano da Federconsumatori che parlano chiaro: la pausa pranzo è aumentata nell'ultimo periodo, negli ultimi 25 anni, pensate, del 368%, e si torna alla schiscetta. E allora chi meglio di Daniele Reponi, il re dei panini all'italiana, ci può dare qualche consiglio per una pausa pranzo veloce? Anche perché da poco si è svolto a Gaggiano un evento organizzato dal Consorzio Cacciatore Italiano, dove sono stati presentati gli orientamenti di consumo e psicologici dei consumatori italiani verso i salamini italiani alla cacciatora. C'è stato l'intervento appunto di alcuni dati dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con Michele Paleologo come relatore, poi la presentazione della ricerca Entry Strategy nel mercato dei consumi fuori casa con la relatrice Valentina Giallella, e ovviamente c'era anche il nostro Daniele Reponi. E allora Daniele, buonasera. Buonasera.
1: Buonasera Tinto, grazie dell'invito, sono sempre contentissimo di sentirti.
0: Allora, dici un pochino, visto che la pausa pranzo è aumentata e torna la schiscetta, con cosa ci delizi? Dacci dei consigli, poi tu altro che chef stellati, cucina molecolare, insomma, cose lontane da noi, la teoria. Vai sulla pratica, cosa possiamo portare domani, per esempio, che è lunedì, o in settimana in ufficio?
1: Infatti, guarda, ci siamo divertiti molto, ovviamente pane e salamini italiani alla cacciatora, sì, DOP, eccellenza della salumeria italiana, sì, sono salamini sempre molto delicati, molto eleganti, mai troppo speziati, e io ho voluto portare un abbinamento che io amo moltissimo, che è il tartufo. Poi comincia la stagione e ho voluto fare un panino molto ricco, quindi pane e salame, ma anche pane e salame di un certo livello, diciamo. Quindi ho fatto un crostino, sì, quindi pane leggermente tostato, un pane tagliato a fette leggermente tostato, e ho preparato una salsa ad accompagnare le fette di salamini italiani alla cacciatora DOP, e una salsa che è una specie di burro bianco, quindi uno scalogno tritato fatto in padella, che possiamo prepararci tranquillamente il giorno prima, scalogno tritato in padella, sfumato con del vino bianco, coperto di panna, e la panna poi si deve ridurre di circa la metà. Una volta ridotta la panna, naturalmente aggiustiamo di sale e pepe, e diventa una, e poi mettiamo in frigorifero a raffreddare, diventa una sorta di pomata, una sorta di crema che andremo a utilizzare proprio alla base del nostro panino. E quindi ecco perché è importante qui avere un pane un po' croccantino, perché proprio fa contrasto con la morbidezza anche della fetta di salame. E poi andiamo a tagliare i salamini italiani alla cacciatore. Io ho voluto tagliarlo longitudinalmente in affettatrice, quindi in modo da avere delle fette belle larghe, sottili ma belle larghe, le andiamo a disporre sopra, e poi ho aggiunto alcune scaglie di tartufo meravigliose. Ma se non abbiamo a disposizione il tartufo, naturalmente possiamo utilizzare del cavolo cappuccio, che è perfetto anche per questa salsa, tagliato a julienne, anche quello leggermente spadellato magari il giorno prima. Quindi la salsa di burro bianco, che si chiama burro bianco, ma in realtà il burro non c'è, e salamini italiani alla cacciatora DOP, e questo bel cavolo cappuccio, o volendo il tartufo, sua maestà il tartufo.
0: Senti Daniele, ma se tu dovessi partire, sai che adesso oramai c'è Jeff Bezos, Elon Musk, sono tutti ascoltatori di The Canter, no? Li salutiamo. Dovessi partire per questi viaggi nello spazio, oramai si parla di turismo spaziale, no? Sai, sulla Terra c'è l'overtourism, che prodotti ti porteresti? Tre ne puoi scegliere,
1: Ne posso scegliere tre?
0: Sì.
1: Vabbè, allora uno, per forza, guarda, i salamini italiani alla cacciatora hanno questo formato da 250 grammi, che è molto comodo.
0: Nella tuta spaziale ci stanno, sì, sì, sì.
1: Ci sta proprio dentro,
0: capito? Sì, sì, sì.
1: E poi però, scusa, permettimi anche una bottiglietta di aceto balsamico tradizionale di Modena, essendo che io sono di Modena, ve lo devo portare.
0: Pensavo più siciliano dall'accento, in effetti. Sì, sì, sì.
1: E la terza potrebbe essere... Guarda, io amo moltissimo questa proprio idea.
0: Sì.
1: E poi però, scusa, permettimi anche una bottiglietta di aceto balsamico tradizionale di Modena, essendo che io sono di Modena, ve lo devo portare.
0: Pensavo più siciliano dall'accento, in effetti. Sì.
1: E la terza, la terza potrebbe essere... guarda, io amo moltissimo gli albicocche.

0: l'estate prossima. Però bene. È veramente super.
1: Bene, bene, bene. Grazie, grazie Daniele.
0: Non allora, te l'aspettavi,
1: no, no, è, no, è che mi tocca aspettare l'estate, la bella stagione, solo per quello. Quindi devo dire a Jeff Bezos e Elon Musk di tenere il razzo in garage, ecco, per forza. Esatto. E non facciamo rime. Bene, grazie, grazie a Daniele Reponi, il re del panino all'italiana, nostro ospite qui a Decanter su Radio 2. Trovate questa ricetta facile da portarvi in ufficio, così si ritorna alla schiscetta, si risparmia e si gode anche parecchio con poco sulla nostra applicazione Rai Play Sound. Ciao Daniele!
2: Decanter, solo su Radio 2.

The Cardigans, questo è The Canter, siete su Radio 2, arrivano i messaggi al 348 7300 200. Devo dire che fra il dolce che ci ha regalato Sal De Riso, il Bunè, e poi abbiamo parlato di formaggi con il presidente di AFIDOP, l'associazione dei formaggi italiani, e poi il re dei panini all'italiana Daniele Reponi, possiamo andare via con le pile nel sacco, ecco, si dice così, se la ride il nostro regista Alessandro Provenzano sotto i baffi che non ha. E torniamo a parlare di vino, anche perché appunto è Decanter, qualcuno di voi ha scritto al 348 7300 200 tipo Franco, che non manca mai un bicchiere di vino a pasto o come cantava Albano con un panino. E allora, a proposito di vino, il prosecco cresce in casa dello champagne. Nel fuoricasa francese nel 2025 gli acquisti del prosecco, così vi diamo dei dati, sono aumentati del 22,6% e rispetto al 2019 la crescita arriva addirittura

al più 175%. Nello stesso periodo più recente, preso in esame, lo champagne registra invece un calo del 5,5%. Sono dati di Wine News. Quindi, cioè, non è che il Prosecco ha sconfitto lo champagne, sono prodotti differenti, fasce di prezzo, tipologie diverse di nettare di Bacco, anche occasioni di consumo differenti. Però il dato interessante è piuttosto il cambiamento dell'aperitivo francese: prezzo più accessibile, probabilmente, facilità di consumo e popolarità di cocktail come lo spritz, sicuramente. Insomma, tutto questo aiuta le bollicine italiane. E allora, se nel calcio la Francia con Mbappé, anche se si è fatto male, ci dà, diciamo, uno o due gol di differenza, per quanto riguarda il vino è una bella partita tra Prosecco e Champagne, lo ripetiamo, soprattutto nel consumo fuori casa. Nel fuori casa francese gli acquisti di Prosecco sono aumentati del 22,6%.

Marrakesh con Ghe Casini, questa è The Canter, siete su Radio 2. Allora, ci arriva un'altra notizia, una notizia un po' più frivola, che fa molto sorridere, poi interpretatela un po' come volete. Doveva succedere, doveva succedere, abbiamo avuto, virgolate, la bambola astronauta, poi la bambola Gran Galà, poi alcune versioni di questa bambola. Io ho una figlia femmina, Eleonora, ormai lei ha 13 anni, non gioca più con le bambole, però per anni mi dice: papà, me la compri? Sì, un attimo, Ele, te la compro. Poi la bambola infermiera, quella professoressa, la dottoressa, la postina, la bambola chef, e adesso è arrivata anche la bambola pizzaiola. Quindi, come si dice in gergo, mica pizza e fichi. La bambola pizzaiola è infatti firmata da Vincenzo Capuano, lo conoscete probabilmente, uno dei pizzaioli più produttivi in termini di aperture in Italia e in giro per il mondo. Sarà lui a ospitare con tanto di insegna al neon fucsia i set brandizzati nelle sue pizzerie di Napoli, Torino, Roma e Milano. Mi piacerebbe vedere, ovviamente non c'entrano nulla le bambole, più donne pizzaiole, perché sono troppi i maschietti. La pizza si sa che è un alimento che mette tutti d'accordo, però mentre nel mondo della cucina, pensiamo alla nostra Antonella Ricci o appunto a Christina Bauerman, ci sono oramai chef, cuoche di altissimo livello che vanno in televisione, che partecipano appunto ai programmi televisivi, agli eventi, agli show cooking, alle fiere, nel mondo della pizza, io qualche anno fa conducevo su Rai 2 un programma Pizza Doc, mi piacerebbe che la quota femminile salisse un po'. Quindi, arrivata questa novità, Vincenzo Capuano ha lanciato questa bambola pizzaiola. Ma vabbè, che dire, ce n'era bisogno? Secondo me non ce n'era bisogno. Anche il nostro regista Alessandro Provenzano storce un po' il naso, Lucia Mosca e Emilio Parisi, che è la parte tecnica. In abbinamento alla pizza, tornando un po' seri, a parte queste diciamo così, frivolezze, io vi consiglio di andare più su una bollicina. Prima ho parlato del prosecco, perché no? Oppure Fede poco fa, nella prima parte della trasmissione, ha parlato dell'Altalanga, siamo in Piemonte. Andiamo oltre l'abbinamento con la birra, anche perché nel caso della birra avete due lieviti: lievito nel bicchiere e lievito nel piatto. Mentre con le nuove pizzerie, che sono un po' più gourmet, con piatti e preparazioni più articolate, io adoro per esempio lo stile di Luca Pezzetta, che lui fa una pizza alla romana fina con dei topping, direbbero gli esperti, comunque il condimento sopra, usiamo l'italiano, ci sta molto meglio il vino della birra.

Radio 2 Decanter finisce qui, porto il conto, il limoncello, c'è il secondo turno, no? Noi si scherza, ritrovate la ricetta di sal de riso, il bunè sulla nostra applicazione Rai Play Sound, così come il panino particolare che ci ha regalato il nostro Daniele Reponi. Ricordate, trovate tutto su Rai Play Sound, provate a replicare entrambi i piatti a casa. Adesso a seguire l'Onda Verde, poi Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo e Flora Canto. Noi ci sentiamo il prossimo weekend. Ciao!

0: Mangiare informati.
1: Bentrovati alle 21, vediamo la situazione su strade e autostrade. Partiamo dalla 4, si viaggia con traffico rallentato tra Sirmione e Brescia centro verso Milano. In A1 in questo momento ci sono code per traffico allo svincolo di Modena Nord, qui siamo in uscita, riguarda entrambe le direzioni, poi in A26 lavori, dunque code tra Carpugnino e Meina verso Genova Voltri. Troviamo code a tratti per lavori anche in A10 tra Pietra e lo svincolo Spotorno verso Genova. In A12 code a tratti tra Rapallo e Genova Nervi verso il capoluogo Ligure, poi in A14 ci sono code tra Ortone e Lanciano verso Bari e ancora tra Faenza e Imola verso Bologna. Anche in A1 ci sono code per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta verso Bologna. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon video.

0: poca ironia e un pizzico di coraggio. Benvenuti a Maschio Selvaggio.
1: Benvenuti a Maschio Selvaggio, qui Radio 2, sa, è domenica sera.
2: È domenica sera, brava Nunzia di Girolamo e Floracanto, qui che invece di stare a casa a cucinare, noi ci siamo inventate il programma della domenica sera pur di non stare a casa,
1: esatto,
2: con i nostri mariti.

0: fare le cose di cucina, i bambini. E invece
1: oggi hai cucinato?
0: Ho cucinato oggi a pranzo fettuccine al ragù.
1: Ma cosa fare il ragù?
0: Poi bella, ragazziamo proprio.
1: E ancora stai così bene?
0: Certo, perché mio marito si mangia pure la porzione mia.
1: Ecco, perciò tu sei così magrolina. Io invece sono andata a pranzo fuori perché a me non piace per niente cucinare.
0: Ah no, pensavo che stessi continuando, pensavo che volessi dire il motivo per il quale invece non cucini, punto, non hai alibi, una giustificazione.
1: Quando è strettamente necessario, ma non è proprio la cosa che io preferisco. Preferisco stare qui a Radio 2 ed ascoltare musica come questa.
0: Sentiamo.
2: Maschio selvaggio.

0: ultimo tutto a Radio 2, Maschio Selvaggio, Flora canta Nunzia Girolamo.
1: Ma
0: io ancora penso
1: farà
0: al ragù.
1: La spesa? Secondo, cioè, io mi immagino ultimo quando deve chiedere qualcosa. Mi dia tre carote.
0: No,
1: me lo
0: ma
1: immagino un po' drammatico.
0: Perché non vivono una vita normale per il fatto di essere super riconoscibili. Sì. Infatti, vanno di solito in America a fare la vita che conduciamo noi. Tu, ad esempio, cara Flora canto. Oggi che è domenica.
1: Flora canto. Sei un po' londinese.
0: Perché mi ero venuto un attimo questa cosa americana.
1: Dici.
0: Tu cosa fai la domenica normalmente?
1: Allora, la domenica mi sveglio prestissimo alle 6:40 circa, mi alzo, bevo al volo un caffè, vado a correre a Villa Panfili, poi mi sveglio tutta sudata, vado a fare pipì e mi rimetto a letto.
0: Ecco, infatti io ti guardavo basita, dico, ma l'unica persona al mondo che la domenica fa di tutto per alzarsi più tardi,
1: ma
0: che
1: c'è.
0: Non fa un tubo, che il caffè spera che lo faccia il marito.
1: Cioè, pure il caffè.
0: Certo.
1: Ma il caffè almeno fingi, il caffè è facile, amore. Sono andata stamattina, ho macinato il caffè per te, ho munto la mucca con il latte appena, questo dovresti fare.
0: Sì, certo, certo che faremo colazione allora.
1: Senti, ma oggi esattamente noi questa sera di domenica che cosa facciamo? Chi c'è con noi?
0: No, è noi che abbiamo figli, che guardiamo le serie TV con i nostri figli, che guardiamo le fiction, abbiamo un ospite che è un professore nella vita, ma è anche un professore, diciamo, da un punto di vista dello spettacolo, dell'arte, di un famosissimo, una famosissima serie TV proprio della Rai.
1: Il Collegio.
0: Brava, ma tu lo vedevi con tua figlia?
1: Sì, però a tratti, perché delle cose lei non le capiva, perché ovviamente i ragazzi avevano una fascia d'età più alta e quindi delle dinamiche di classe le capiva meno, però lo seguivamo, ci appassionavamo.
0: E allora tra pochissimo lui sarà con noi, perché non solo, diciamo, è un professore ed è anche un attore, diciamo, protagonista del Collegio, ma è anche uno scrittore, quindi fra poco con noi Andrea Manci.

0: The Weeknd, I Feel It Coming. The Weeknd, ovviamente, cosa di più a tema di questo, se non in questo weekend? No, ti è piaciuto questo gancio a maschio selvaggio?
1: Sì, perché a Radio 2 così traduciamo le canzoni durante le nostre pause. Ma io, cara Flora Canto, io sono nessuno.
0: No, non dire così. Ma guarda, io che sono ti devi buttare, ma non ti devi buttare
1: ma
0: giù.
1: Ma io sono nessuno, è il titolo di un libro.
0: Ah.
1: Edito da Giunti e scritto dal nostro professore Andrea Maggi. Andrea, sei con noi?
2: Eccoci, carissime, grazie.
0: Buonasera,
2: sento,
0: professore.
1: Ci senti? Allora,
2: buonasera.
1: Dal collegio alla scuola, perché poi è il tuo vero lavoro, e poi arriva Io sono nessuno. Innanzitutto ti devo chiedere il perché di questo titolo.
2: Io sono nessuno è la storia di un adolescente che si chiama come me, Andrea, che ha 13 anni e che si trova a vivere una strana storia di vita che assomiglia straordinariamente alla storia di Odisseo. E quindi la storia di Andrea si incrocia con quella di Odisseo e da qui il titolo Io sono nessuno, così come Odisseo si fa chiamare da Polifemo.
1: Ah, senti, ma nella storia, appunto, nel romanzo c'è un tredicenne che si trasferisce in una città nuova, fatica praticamente a trovare il proprio posto, ad essere considerato dagli amici. Non spoileriamo tutto il libro, però ci sono i bulli che proprio lo chiamano nessuno. Tu ti sei mai sentito così in mezzo agli altri?
2: Beh sì, è capitato credo a tutti, no? Di almeno una volta nella vita di sentirsi nessuno. Andrea cambia vita, con la madre si trasferisce in una città nuova, grande, che lui sconosciuta, e ha a che fare con questi ragazzi che lo considerano effettivamente nessuno, anzi gli dicono tu per noi sei nessuno, ed è una condizione che almeno una volta nella vita tutti abbiamo provato, ed è disorientante, è umiliante. E
0: anche perché Andrea molto spesso trattiene proprio le lacrime per paura di essere deriso da questi bulli. E devo dire che io, da mamma, avendo una figlia femmina che è anche molto sensibile, il maschietto e la femminuccia, a volte non capiamo se loro hanno paura proprio a esternare le emozioni, o se un maschio oggi ha paura, no, di farsi vedere in difficoltà, di piangere. Secondo te, prof, è ancora oggi un problema molto evidente, o ci stiamo lavorando, c'è stato un miglioramento?
2: Beh, ai maschi è sempre stato insegnato che bisogna reprimere le proprie emozioni, perché il maschio non deve piangere, non deve mostrare fragilità, non deve mostrare paura, cosa che invece Omero ci racconta essere completamente sbagliato, perché se ci pensiamo sia i personaggi dell'Iliade che dell'Odissea piangono tantissimo, a partire dallo stesso Achille, ma anche Odisseo piange tantissimo, soprattutto quando le emozioni esplodono. Ecco, noi maschi, se c'è una cosa che dobbiamo imparare è proprio quella di esternare le nostre emozioni, e Andrea impara proprio questo in questo romanzo, che le emozioni vanno vissute, vanno abbracciate, anche quelle tristi, anche quelle che ci fanno stare male. Dobbiamo imparare, noi maschi in particolare, ad abitare la nostra tristezza e le nostre frustrazioni, perché solo così siamo in grado di affrontarle, di superarle e di migliorarci. No.

0: con te.
1: Domenica sera Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo, Flora Canto e il nostro professore Andrea Maggi, che ci stava raccontando della difficoltà dei giovani che molto spesso sono proprio dei parafulmini, nel senso che vengono derisi, come il protagonista del suo libro, da questi bulli che molto spesso sono più che aggressivi.
2: E ricordiamo che il professor Maggi, oltre ad essere un professore nella vita, era il professore protagonista del collegio e oggi è lo scrittore, perché Io sono nessuno è il suo libro, edito da Giunti, e stavamo parlando appunto del protagonista, delle difficoltà, del sentirsi solo, del sentirsi nessuno. Però professore, a un certo punto noi facciamo tutti il tifo per il protagonista, per questo ragazzo che ha difficoltà ad inserirsi in una nuova società, ma tu fai un'operazione particolare, cioè mostri il lato peggiore anche del protagonista, cioè lui da ragazzo bullizzato e isolato dalla società a un certo punto diventa un po' cattivo. Perché hai sentito la necessità di raccontare anche la parte peggiore del protagonista?
3: Beh, perché è un ragazzo buono, Andrea, solo che a contatto con la prepotenza prova tristezza e prova a sua volta odio. Questa cosa lo fa stare molto male, però il fatto di essere trattato male coltiva in lui il desiderio di vendetta. Ed è una cosa molto naturale, perché nel romanzo si ragiona sul fatto che noi abbiamo tutti un nostro doppio e non c'è niente di male nell'ammetterlo. Sì. C'è il bene, c'è il male, c'è l'amore e c'è l'odio. L'adolescenza in particolare è un momento della vita in cui si accende un fuoco, ma in questo fuoco noi dobbiamo capire dove stare, se stare dentro il fuoco, e dobbiamo starci per forza per un certo periodo, ma dobbiamo sapere che cosa fare di questo fuoco, se trasformarlo in energia oppure lasciarci bruciare da esso. Sì. Molto spesso molti ragazzi purtroppo si lasciano bruciare dal fuoco.
1: Però l'amore ci tiene vivi, insomma, l'amore è anche un filo conduttore importante del libro, no? Giusto, prof? Perché ci sono delle storie parallele d'amore anche raccontate in questo libro, e c'è una notizia proprio sull'amore, sulle coppie, che si sta facendo strada nelle app di incontri, che io non ti dico, ma te lo dico tra pochissimo.
2: Certo.

0: David Bowie, Changes.
1: Senti, che voce calda.
0: Sì, su Changes. In
1: sì,
0: questa
1: sì, ti lasci proprio andare.
0: Sera.
1: Domenica sera a Radio 2,
0: sono
1: quando
0: rilassata.
1: Ti viene il maschio selvaggio che è in te. Ma tu volevi, hai annunciato una notizia, no?
0: Certo.
1: Parlavamo col professor Maggi del suo libro Io sono nessuno, della sua carriera sia televisiva che nelle scuole, però hai detto una cosa a proposito dell'amore, cioè questa nuova tendenza, professore, di andare su app diverse dal passato, cioè per trovare l'affinità amorosa con un'altra persona, con un compagno, con una compagna, si cercano le passioni comuni, quelle più letterarie, cioè diciamo le affinità a proposito di libri, cioè sono piattaforme attraverso le quali ci si incontra, non come si faceva in passato con piattaforme note che non staremo qua a dire, ma selezionando in base a ciò che leggono, a ciò che ascoltano,
0: ai
1: libri,
0: gusti,
1: agli scacchi, alle escursioni, sì, agli hobby, quello porta molte persone anche di generazioni Z, che sono generazioni che lei conosce abbastanza, ad avvicinarsi.
0: A fare match, si dice.
1: Ma ragazzi, brava, a fare match.
0: Fare match, senti che...
1: Brava, sei contemporanea. Professor Maggi, ma i ragazzi a scuola si confidano con lei anche su questo aspetto, l'aspetto amoroso della conquista, le app, i social, il nuovo modo di amare e di stare in connessione fra di loro?
2: Sì, i ragazzi sono molto aperti, ne parlano molto di amore, di sentimenti e amano parlarne con adulti che, con, diciamo, di cui si fidano. E quindi capita, ed è vero che ai ragazzi in particolare piaccia prima instaurare un rapporto, diciamo così, platonico, capendo
0: digitale
2: un pochino se c'è. Esatto, un'intesa di anima prima che fisica, e diciamo che l'attrazione fisica forse arriva in un secondo momento, paradossalmente, perché poi noi pensiamo sempre, no, che l'attrazione fisica sia quella che, diciamo, fa partire la scintilla. A loro interessa di più questa connessione di anime, e
1: sì,
2: effettivamente la notizia che avete dato va in
1: è
2: questo
1: vero
2: senso.
0: Ma tante scintille partono proprio su queste app. Ora te ne dico un paio.
1: Sì,
0: che so,
1: vai,
0: che tu conosci, ma lo stai negando pubblicamente.
1: Vai.
0: Ma io so che non sia, ma lo,
1: ma
0: so che frequenti
1: dicendo
0: le app. Ma sì, te ne dico un paio che tu conoscerai.
1: Vai,
0: per esempio c'è, cioè, Hinge, Bumble, Badoo, Lovo. Lovo è famosissimo.
1: Ma che ne so,
0: ma
1: sono orgogliosamente boomer.
0: Lovo è famoso perché l'amore te lo consegnano a casa. Lovo, ordiniamo su Lovo l'amore.
1: Ma professore,
0: di questa sera,
1: a quelle simpatiche come Flora Canto, lei quanto mette in condotta a scuola? Qual è il voto proprio che darebbe a Flora
2: Maria
1: Canto?
0: Di più,
2: direi un 10 periodico, direi.
0: Grazie.
1: Sul 10 periodico proprio mi fermo.

0: Sunshine, bello, mi piace questo brano, mi piace molto in questa domenica di sera a Maschio Selvaggio. Ma adesso, cara Nunzia, sì, abbiamo un ospite, anzi diciamo abitué, yes, abitué di questo programma, che è la nostra dottoressa psicoterapeuta Emilia Sannini. Buonasera dottoressa, bentrovata.
1: Ciao, buonasera,
2: dottoressa,
1: ben
2: buonasera. Sentito, parlavamo con il professor Maggi un po' del suo libro Io sono nessuno, un po' dell'esperienza di professore nella vita e in televisione, ma soprattutto di amore, di queste app attraverso le quali troviamo l'amore, però in base alle nostre affinità intellettuali, agli hobby, ai libri che leggiamo. Che cosa indica questo? Cioè, cosa sta cambiando da questo punto di vista? Cioè, non è che poi rischiamo di trovare un ottimo compagno di letture con cui scambiarci i libri piuttosto che l'amore?
1: Ma sicuramente non c'è una relazione diretta tra affinità elettive e scelta del compagno, questo lo sappiamo tutti noi, no? Ci troviamo tanto bene, però poi sposiamo un altro, ci fidanziamo con un altro. Questo è uno dei misteri dell'amore, anzi non è un vero mistero, perché il nostro cervello riconosce essenzialmente ciò che è familiare, perché la familiarità dà sicurezza. Quindi come se si attivasse quando incontriamo l'altro, una sorta di copione antico dove noi riconosciamo il modo con cui siamo stati amati. Ad esempio, se abbiamo avuto, che ne so, dei genitori che ci hanno fatto meritare l'amore, spesso incontreremo dei partner che hanno rispetto a noi, sono molto esigenti, molto frustranti sull'aspetto della perfezione. E poi c'è anche l'aspetto biologico che non dobbiamo mai
2: quale?
1: dimenticare. La ricerca del partner, indipendentemente dai gusti, dà una sorta di attivazione di cortisolo, adrenalina, dopamina,
0: vero,
1: per cui ci si innamora un po' della sensazione di essere innamorati.
2: Ah,
1: Poi
2: sei innamorati
1: rimanere.
2: dell'amore, però, poi così.
1: Sì, del desiderio. Guai a non avere desideri, no? È un amore che spesso, indipendentemente dalle affinità elettive, che sono importanti per costruire un amore, ma inizialmente l'amore è anche un po' amore, come si dice anche nel gergo popolare, non c'è rosa senza spine, se non arrivi fino alla montagna non puoi godere del tramonto. Cioè, per dire che è un amore complicato.
2: A me mi è venuta, dottoressa, immediatamente in mente invece, non è amore,
0: cosa,
2: è un calesse. Proprio sulla la poesia della dottoressa
1: è
2: appunto.
1: L'amore è una cosa.
2: Se non
1: semplice,
2: era amore, era un calesse, mia cara dottoressa.
1: Sì. Anche perché amore è uscire da una comfort zone comunque, sentire quel disequilibrio che ci mette in ansia, perché lo dobbiamo sperimentare, l'insicurezza, e costruire con l'altro una sorta di sicurezza. Questo è.
0: Grazie dottoressa, noi non so se andremo a cercare nelle app, temo di no, perché io e Nunzia siamo felicemente sposate, felicemente scritto sul copione, quindi io ringrazio dottoressa Emilia Sannini come sempre.
2: Anche perché dottoressa è domenica sera e noi qui a Maschio Selvaggio poi dopo dobbiamo tornare dai mariti selvaggi e quindi
0: e non è un lieto fine.
2: È il caso di non continuare, a tra pochissimo però con il nostro
1: allora.
2: Professor Maggi. Salve dottoressa.

0: Ligabue, qualcosa per te in questa domenica sera qui a Maschio Selvaggio con il nostro professore Andrea Maggi, che non so se ama Ligabue. Professore, lei perché è un cantante molto seguito dai giovani. A lei piace Ligabue?
1: Sì, ma... sì, beh, l'ho ascoltato tantissimo quando ero ragazzo, adesso meno ascolto più musica classica.
2: Ascolta musica classica, professore. Ma lei, a proposito d'amore, no? Parlavamo d'amore precedentemente in Io sono nessuno, si trattano vari temi. Lei ha fatto riferimento anche all'Odissea, alla crescita adolescenziale, a quanto poi sia diventato un po' uno specchio, no? Nella crescita. Mi sono sempre chiesta, da quando ci siamo incontrati la prima volta in TV, ma lei ha imparato di più da professore oppure qualcosa gli era sfuggito e l'ha imparato dalla TV, dove comunque si è confrontato costantemente anche con ragazzi che comunque erano degli studenti o comunque dei giovani?
1: Beh, tenendo conto che insegno da 20 anni, quindi insomma di ragazzi me ne sono passati davanti alla cattedra, e no, devo dire che anche l'esperienza televisiva mi ha insegnato tantissimo, perché mi ha dato il privilegio, soprattutto con il collegio, di avere a che fare con una platea di studenti provenienti da tutta Italia, da tutte le classi sociali, tutte le possibili provenienze, ed è stato un grandissimo arricchimento.
0: Ecco, adesso diciamo che lo scontro molto spesso c'è addirittura fra il genitore e il prof, ma lei ha dovuto mai chiedere scusa per un errore fatto magari al figlio, cioè al bambino, al ragazzo, o poi dopo anche ai genitori per qualcosa che magari aveva sbagliato involontariamente?
1: Ma errori si fanno continuamente, perché l'unica persona che non sbaglia è quella che non fa niente. Sì, esatto, però si impara dagli errori. Nel momento in cui qualcuno sbaglia, però riconosce l'errore e impara dall'errore, l'errore può diventare una risorsa importante. Lo spiego ai miei studenti, proprio perché questa cosa l'ho imparata dalla mia esperienza personale. Gli errori non sono degli sbagli, gli errori sono dei momenti in cui si impara qualcosa. Non ho mai dovuto chiedere scusa a nessuno, ma non perché non lo dovessi fare, ma sicuramente
0: non è capitato.
1: Ma soprattutto perché da quegli errori, ho ringraziato per gli errori che ho commesso, e sono molto grato agli errori che ho commesso, perché da lì ho imparato le lezioni più belle della mia vita.
0: Bravo professore.

0: domenica sera Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo e Flora Canto in compagnia del professore Andrea Maggi, ma adesso è arrivato un momento che a me piace un sacco.
1: Per la sigla.
0: Sai perché? Perché ci sono le notizie dal mondo, e allora sigla!

0: Yes, questa ci
1: sigletta
0: piace.
1: È troppo carina. Allora ti leggo la prima curiosità, la leggo anche al professore, chiederò un suo coinvolgimento. I gatti imparano più velocemente dei bambini ad associare una parola ad un oggetto. Uno studio giapponese ha sottoposto alcuni gatti a un test normalmente utilizzato con i bambini, dovevano associare un'immagine a una parola inventata, quindi completamente nuova per loro. Risultato: al gatto sono bastati ben 9 secondi per creare l'associazione, a un bambino ne servono 20,
0: a un marito 40,
1: anche 50. Quindi non è vero che l'uomo è la razza superiore, direbbero gli animalisti spinti, professori.
2: Prof. Beh, è vero, però? Nel momento in cui si chiede a un gatto la parola, risponderà sempre miau.
0: Questo è vero,
1: bravo professore, ha pienamente ragione. Leggila tu un'altra.
0: Allora, questa è una notizia un po' hot, ma essendo di sera la possiamo leggere. Beh, riguarda il sesso, attenzione, perché la riproduzione sessuata esiste in natura da circa 800 milioni di anni, ma c'è qualcuno che evidentemente ha deciso che non si poteva farne a meno. Sono i timema. Sì, sono dei piccoli insetti stecco che vivono sulla costa occidentale degli Stati Uniti, e alcune di queste specie si riproducono per partenogenesi,
1: che
0: cioè
1: paura,
0: senza bisogno del partner maschile. Ma tu hai capito che fortuna?
1: Che figata!
0: Questi da 2 milioni di anni si riproducono così a lungo.
1: Senza il partner maschile?
0: Sì, senza preparare
1: professore,
0: la spesa.
1: Professore, questa è un'evoluzione da io non sono nessuno proprio. Io sono nessuno del suo libro. Prof, le pare una notizia positiva pensando all'evoluzione della
0: specie? Considerando che è un uomo il prof, io credo che lo stiamo chiedendo alla persona sbagliata.
2: Beh, esattamente come l'intelligenza artificiale cancellerà molti posti di lavoro, questa cosa cancellerebbe il valore proprio sessuale del maschio, quindi noi saremmo completamente inutili se non esistesse la riproduzione sessuata.
1: Ci manca solo questo.
0: È vero, no, quello, diamo a Cesare quel che è di Cesare, dai, a qualcosa servono questi mariti, questi uomini, questi compagni.
1: E noi lo stiamo ancora scoprendo.

0: Jolier, Achille Lauro per noi, il nostro regista Luca Bono, e non ci può credere che a me piace da morire questa canzone. Che se hai un problema d'amore,
1: ma
0: cara Flora,
1: come...
0: canto. Ti proprio viene
1: dillo
0: definitivamente.
1: Come lo hai detto prima, se uno tiene un po', come hai detto?
0: Se uno tiene un problema, moro proprio.
1: Ecco, che rende di più.
0: E adesso il professor Maggi mi rimanda a scuola con questo modo di parlare un po' arcaico, ma che rispetta le mie origini. Certo, professor Maggi, stavamo parlando prima di tante cose, notizie dal mondo, notizie d'amore, del suo libro, del tuo libro Io sono nessuno, della tua esperienza al collegio in televisione, del tuo essere un professore. Flora mi è rimasto impresso che ti ha chiesto nel rapporto con i giovani se è più facile avere a che fare con i ragazzi o con i genitori. Allora mi è venuto in mente che oggi è veramente complicato fare il professore, perché si uniscono queste due esigenze e queste due aspettative, genitori, adolescenti. Ma chi sopporta peggio un brutto voto, il figlio o il genitore?
2: Beh, il genitore senz'altro, perché il genitore vive l'insufficienza come del figlio come un insuccesso suo, non dello studente, del proprio figlio. Tant'è vero che molti genitori dicono: ma com'è possibile che mio figlio abbia preso 5? Abbiamo studiato tutto il giorno prima. E il problema è proprio questo, che il genitore non deve studiare, il genitore deve supportare, deve fare il tifo, deve fare tante cose, ma il lavoro deve essere del figlio, il voto è del figlio. E per questo purtroppo il genitore vive come se fosse una valutazione sulla propria genitorialità, la valutazione insufficiente del figlio. Questo è completamente sbagliato, è snaturare il voto.
1: Ora le faccio cambiare parte, la metto nella parte dei genitori. Lei, in quanto genitore, c'è, non so, un qualcosa in cui magari sua figlia era fissata e quindi non, sai, quando i giovani si impuntano e quindi magari doveva cambiare idea? C'è stato un qualcosa su cui magari avete discusso, per cui lei aveva il suo punto di vista, ma in quanto genitore, lei, prof, doveva convincerla del contrario, magari?
2: Ma sì, mia figlia e io abbiamo discusso molte volte.
1: Su questo?

0: impuntava?
1: Si impuntava su certe idee. Lei era molto, diciamo, tranchant, io molto più morbido circa certe posizioni, ma è normale. Io riconoscevo che la sua caparbietà era una cosa sana, e quindi alla fine le davo sempre ragione, un po' perché le voglio tanto bene.
0: Allora parla, dice, ma poi
2: no, devo fare un'ultima domanda al professor Maggi, perché voglio capire. Io sono nessuno è un libro che tu hai scritto di più, poiché parla molto di adolescenti, no, e anche di questa solitudine. L'hai scritta più da figlio o più da padre? Cioè, hai cercato più te stesso o hai più cercato risposte in qualità di padre da dare ai tuoi figli?
1: Ma io l'ho scritto moltissimo per i figli, ma soprattutto per i padri, perché la figura del padre oggi è una figura molto fragile, è una figura che si sta ricostruendo. I padri molto spesso sono disorientati nel loro ruolo di padre. E quale padre più assente di Odisseo esiste nella storia del mondo? Ecco, Odisseo ci può aiutare a ricostruire questa figura di padre, che non deve più essere un padre autorevole, autoritario, ma soprattutto deve avere due cose: deve essere amorevole e comprensivo.

0: Control Club, questa sera, in questa domenica sera che sta quasi quasi addirittura d'arrivo, qui a Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo, il professore Andrea Maggi
1: e Flora Canto.
0: E Flora Canto, e certo ci sono anch'io. Ma stavamo chiedendo al professore delle cose molto interessanti, ma prima so che tu, come al tuo solito, lo vuoi mettere in difficoltà con il nostro gioco Chi vuole essere maschio selvaggio?
2: Chi vuole essere maschio selvaggio?
1: Professore Andrea Maggi, adesso facciamo un gioco. Lei ha solo due possibilità per scegliere, dovrà usare l'istinto, non deve farci ovviamente una lezione, ma deve rispondere l'una o l'altra cosa. È pronto?
3: Prontissimo.
1: Una nuova edizione del collegio oppure il suo libro che vende 100.000 copie?
3: È il mio libro che vende 100.000 copie.
1: Vincere il premio Strega oppure essere lo scrittore più letto dagli adolescenti?
3: Vincere il premio Strega.
1: Una classe di ragazzi indisciplinati oppure una riunione di genitori convinti di poter insegnare meglio di lei?
3: Ah, la classe di indisciplinati tutta la vita.
1: Ha ragione. Tua figlia che legge tutti i tuoi libri e li critica oppure che dice a tutti che sei un genio ma non ne ha mai aperto uno?
3: No, la prima sicuramente, anche perché è successo.
1: Ah, perfetto. Un alunno che copia ma poi confessa, uno che non copia ma ti consegna in bianco.
3: Ma preferisco quello che non copia e che consegna in bianco, perché almeno è sincero.
1: È onesto. Tornare studente al collegio con le sue regole o fare il preside della tua scuola per un anno?
3: Ah, tornare al collegio, diventerei il peggior alunno che c'è mai stato in 10 lezioni.
0: Ma no, non si dice.
1: Una dichiarazione d'amore bellissima ma pienissima di errori oppure un messaggio d'addio ma con tutti i congiuntivi giusti?
3: Ma scherziamo, una dichiarazione d'amore tutta sbagliata, è romanticissima.
0: Bravo prof.
1: E allora prof, l'ultima, visto che ha fatto anche TV, il suo romanzo diventa una serie di successo ma cambiano il finale oppure resta solo un libro esattamente come l'hai scritto?
3: Che resti solo un libro, perché è bellissimo.
1: Oh, bravo. Io sono nessuno, Andrea Maggi.

0: Radio 2 domenica sera, ma è un good night in realtà.
1: Che
0: fantasia, ho studiato per fare questi agganci.
1: Io non ti riconosco quando sei tutta così precisa, brava.
0: Perché io quando arrivo alla fine, capito, mi rilasso.
1: Capisci qual è il mestiere?
0: Capisci,
1: buono.
0: Arrivo alla fine. Ma non è arrivata alla fine il nostro professor Maggi, io sono nessuno. Comprate il suo libro, leggetelo dal collegio ai banchi di scuola fino ad essere un bravo scrittore. Grazie professore, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie, è stato un piacere, grazie mille.
1: Grazie, grazie al professor Maggi. Allora Nunzia, stasera intanto che fai?
0: Abbiamo
1: ancora te? Sì, usciamo, andiamo.
0: Allora, facciamo una cosa, io e te andiamo a bere un bel bicchiere di vino e voi riposatevi perché noi torniamo sabato prossimo. Vabbè. Ora la porto a bere e a mangiare, visto che il marito mangia pure il piatto suo.
1: Ciao, ciao. Buona serata. Ciao.

Magia, la magia della domenica sera di Musical Box, la magia di Rubel, cantautore brasiliano, uno dei più originali della musica brasiliana di oggi, uno che non si lascia chiudere in un suono solo. È il suo secondo album questo, un disco dove dentro ci sono le drum machine, le orchestrazioni sinfoniche, la tradizione della musica popolare brasiliana, arrangiamenti ampi, cinematografici, e poi dentro appunto la durezza, la concretezza delle batterie elettroniche, musica di sintesi, insomma musica che sintetizza anni, decenni di storia della musica brasiliana. Siamo partiti così a Musical Box questa sera su Rai Radio 2 con Voce Raffaele Costantino. C'è tutta la band, ci sono venuti a trovare anche due ospiti molto importanti questa sera, poi domani li vedrete, ecco, nelle foto, quando pubblicheremo le playlist sui miei social, Raffaele Costantino, su Facebook e su Instagram, è lì che le trovate, mentre invece su Rai Play Sound trovate i podcast, quello della puntata di ieri sera e quella ovviamente di questa sera, che finirà alla mezzanotte, il sabato e la domenica dalle 22 alla mezzanotte su Rai Radio 2, Musical Box.

Il gusto è quello, è quello della musica confortevole della domenica sera. Musical Box, ci saranno tante cose questa sera, vi racconteremo un po' di novità, faremo dei salti indietro come spesso succede con delle perle che vengono tirate fuori da cantine polverose, rispolverate e restituite all'umanità. Beccheremo delle chicche che arrivano dall'Africa, davvero straordinarie. Ascolteremo tanto jazz, tanto soul, tanta musica contemporanea. E andremo ovviamente in giro per il mondo. Siamo partiti con il Brasile, adesso siamo in Australia, Melbourne, da dove arriva Don Glory, che sta rilasciando una serie di singoli che anticipano il suo nuovo album che uscirà per la Mr. Bongo Records. E dentro c'è tanto jazz, c'è tanto R&B, ci sono tante atmosfere notturne e ci sono delle sue reference, che sono quelle che ha dichiarato nel comunicato stampa di uscita di questo disco. Cioè, lui sostiene di essere ispirato da Ahmad Jamal e San Ra, così, due piccole reference. E poi il nostro Stefano ha riconosciuto anche, non riconosciuto, insomma, intuito un approccio armonico, ecco, molto simile a Roy Ayers in generale, ad Everybody Loves the Sunshine come riferimento verticale. C'è anche il coretto, vedi? Sun Dancer, questo è il nome del brano. In regia c'è Federico Scoppio, in console c'è Andrea Perrone, in redazione c'è Stefano Ascitti, il nostro curatore è Pietro Lucchetti. Io sono Raffaele Costantino e questa è Rai Radio 2.

Up by Your Side. Che tiro questo pezzo di Isaiah Collier. È uscito quest'estate questo EP di 5 tracce per la Brownswood Recordings. Un disco davvero molto molto consapevole. Un disco che parla di gioia, ma di gioia come radice e come atto politico insieme. C'è tanta consapevolezza qui dentro.

0: Viviamo in un tempo paradossale, tutto ci sembra politico e i nostri cuori sentono il peso nell'aria, ma io vi dico di non disperare, perché adesso la cosa più politica che possiamo fare è condividere la gioia. Beh, dai, questo pensiero di Isaia Collier direi che ce lo portiamo per tutta la serata. A proposito di pensieri, fateci sapere i vostri al 348-7300-200.
1: Hold the elevator for the order. I live three floors up, he's won over. Best order of business. How's the niece, sir? How's the missus? It's hard on the bends, my lad, but it still go the distance. Nobody tells you true love comes with a cost. My darling has the wanderlust. Itchy feet, but her head's gone soft. Goes for a little wonder, gets lost. Phones on standby, but will she remember to call?

State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2, ma ve ne sarete accorti, sono le 22:30, è passata così la prima mezz'ora in diretta dalla sala C di Via Asiago. Abbiamo ascoltato prima un pezzo di Joshua Haydn, il pezzo si chiamava Could Be Forever. Joshua Haydn, poeta inglese che adesso vive in Danimarca e di origini nigeriane. E subito dopo siamo andati proprio in Nigeria con questo pezzo clamoroso di Lekan Animation, che è stato per anni il band leader di Fela per la sua band di Africa 70, e questo pezzo è stato prodotto proprio insieme a Fela Kuti a metà degli anni 80 in Nigeria. Che te lo dico a fare? Allora, un po' di sms al 348-7300-200. C'è chi dice: che beat ieri sera, l'ultima mezz'ora con Donato Dozzi. Raga, ma qui Musical Box vende sogni e non solide realtà. Vabbè, c'è anche un po' di solida realtà, insomma. E poi cominciano le polemiche sulle playlist. Io lo sapevo, eh. Cioè, non le polemiche, insomma, dai. Raffaele, ma le playlist? Ho visto un'apparizione di 2 secondi in reel. Era una provocazione, di la verità. Dai, fai i soliti post, leggibili. E poi però aggiunge: ripartenza di Musical Box alla grande, evviva, ciao Robby. Robby, hai ragione, il discorso delle playlist è un discorso molto delicato che dobbiamo approfondire, perché ultimamente ci sono stati degli indizi che mi hanno fatto capire che ci sono delle persone che scaricano solo le playlist, cioè non ascoltano la puntata e si vanno a cercare solo le playlist. Allora ho deciso di mantenerle un po' più intime, quindi se volete le playlist mi dovete scrivere in privato una parola d'ordine. La parola d'ordine di questa settimana è Scoppio dalla voglia.

Allora, ieri sera vi ho fatto ascoltare i Multibeat, questo progetto che ha appena pubblicato un album che si chiama 000. E insomma, mi piace così tanto che stasera volevo dedicargli un piccolo trittico. Loro sono un trio di Utrecht. Ieri abbiamo parlato di questo loro modo di unire l'hip hop, il jazz, l'elettronica, davvero molto fresco, molto contemporaneo. Quindi vi faccio ascoltare tre pezzi usciti adesso freschi freschi da questo disco e da questo progetto. Allora, intanto dobbiamo aggiornare Stefano Mascitti, perché lui non c'era prima, era andato a prendere l'acqua. Ora, non perché ai redattori di Musical Box mandiamo a prendere l'acqua, però era l'unico in quel momento che non doveva andare in onda. Però Stefano, tu non sai che ho risposto ai messaggi che ci chiedevano le playlist dicendo che d'ora in poi devono darci una parola d'ordine, ecco. Quindi mi devono scrivere in privato domani e dirmi la parola d'ordine, che scoppio dalla voglia. No, ma non è vero, in realtà no, volevo solo prendere in giro il nostro regista Federico Scoppio. No, qui facciamo divulgazione pubblica e la RAI, siamo pagati anche per questo, quindi non è vero. Le playlist saranno a disposizione di tutti da domani sui nostri social e verranno pubblicati dai due grandi personaggi, le due star che ci sono venuti a trovare in trasmissione questa sera. Non vi posso dire chi sono, ma domani insomma li vedrete. Allora, continuiamo con i beat dei Multibeat.

Utrecht. Un disco pieno di ospiti, oltre alla loro bravura, oltre ai loro riferimenti ovviamente che vanno dal jazz inglese a J.D., a Glasper, a Kamasi Washington. Un disco, dicevo, pieno di ospiti, ma ci sono i momenti in cui il trio resta da solo. E abbiamo ascoltato proprio tre brani in cui ci sono solo loro a suonare questa musica straordinaria, dinamica, eccitante, moderna. Davvero tanta roba. Ben trovato, maestro, a te e a tutta la famiglia di...

Lekan Animation. Madonna mia che roba. Buon lavoro a tutti voi per un'altra grandiosa annata di Musical Box. Grazie Teo, tra l'altro hai scritto il nome benissimo, come hai fatto? Hai usato Shazam, di la verità, ti stacco con le manine, eh? E poi un abbraccio da André dalla Contea di Dublino. A proposito di Beats, ecco DJ Crush ieri notte a Dublino. André non perde neanche un concerto, davvero. Sei un grande. Ti dobbiamo assumere prima o poi, André, dobbiamo fare una retta qui alla Rai. 3487 300 200, siamo in diretta dalla sala C di via Asiago, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band e c'è la migliore musica che voi possiate mai ascoltare, dal passato al presente al futuro, a queste perle qui, come questo nuovo progetto che si chiama Playtime, il pezzo si chiama Q&A.

po' di improvvisazione, un po' di minimalismo alla radio nazionale, Rai Radio 2, questo è Musical Box. E il progetto si chiama Playtime, formato da Ben Vida, Brooke Stardam e Will Epstein. Sono tre musicisti che in realtà suonano già con tantissime formazioni diverse e che solo mentre registravano questo disco si sono resi conto di essere diventati effettivamente una band. L'album si chiama Magic Object e dentro appunto c'è tanta improvvisazione, tanto minimalismo, c'è il sassofono, la batteria, i sintetizzatori, Moog, tempi che si sovrappongono, lavori complessi intellettualmente parlando, la musica che ha un concetto dietro e che poi corrisponde all'istintività dell'improvvisazione, del mettersi insieme e suonare, dialogare senza parlare, a proposito del discorso che si faceva ieri, che ritroverete su Rai Play Sound nel podcast della puntata di ieri di Musical Box. Tra l'altro uno di loro, Booker

pezzi. Il pezzo si chiama Q&A, eh? Bellissimo, bellissimo, un po' come i momenti di Q&A che facciamo da queste parti quando vi chiedo di darci qualche feedback al 3487-300-200 e arrivano puntuali le vostre risposte. Adesso vi faccio ascoltare un altro grande compositore, sperimentale, concettuale, compositore, chitarrista, produttore, e facciamo di nuovo un salto in Brasile con Lorenzo Rebetes, il pezzo si chiama Maestro.

Vabbè, non ho capito perché, ma c'è tutto il resto della band con le valigie che sta andando via. E che dicono, questo è proprio uno di quei pezzi che ti vuoi far cacciare. Ma non è vero, perché in realtà, a parte sono le 11 di sera sulla migliore radio d'Italia, e sono 19 stagioni che ci permettono di fare anche queste cose, perché insomma sanno che abbiamo un pubblico molto esigente e anche molto consapevole. Adesso vi dimostrerò che al 348-7300-200 arriveranno tantissimi messaggi con su scritto Maestro è il pezzo più bello della serata. Cioè non Maestro io, il pezzo si chiama Maestro. Lorenzo Rebetes, disco, tra l'altro, per dire, prodotto da Arthur Lindsay con dentro musicisti impressionanti come Cass Overall, Jason Lindner, Big Yuki, ritmi afro-brasiliani, jazz, improvvisazione, hip hop, produzione molto molto fresca, tutto convive come appunto convivono il presente e il passato anche da queste parti. Quindi 348-7300-200, se volete salvare questa trasmissione dopo aver messo in onda questi due minuti, ecco, scrivete al 348-7300-200 Maestro è un pezzo bellissimo, Maestro è un pezzone, wow, ma che cosa incredibile, vogliamo due ore di pezzi come questo Maestro. Adesso mettiamo qualcosa di un po' più radiofonico, lo facciamo con i Jemba Groove, che tornano con un EP e collaborano con la grande Fatumata Diawara.

questo pezzo firmato da Don Richard, una delle artiste più originali e sperimentali dell'R&B di oggi. Il suo nuovo album Creole Culture esce venerdì per Merge Records e chiude un trittico iniziato nel 2019. La notizia è che Don Richard, Don, tra l'altro un nome bellissimo, si chiama Alba, sarà con noi perché la prossima settimana ci racconterà il suo disco dalla sua viva voce con il nostro format Track by Track. Disco invece che è uscito quando Musical Box non era in onda è quello di quest'altra talentuosissima artista che si chiama Kelela.

3:13 a Musical Box qui su Rai Radio 2. Un po' di amici che ci scrivono. C'è Luca da Collegno che scrive: sto tornando a casa, ho appena finito di vedere Nazza, con il cuore e la mente a pezzi, e ci credo. Accendere l'auto e sentire che Lela allevia un po'. Lo so Luca, è un po' il nostro ruolo, dai. E poi bella sta svolta Jungle, ci scrive Nunzio, amico di André da Dublino. Se avete fatto un clan. Questo è lo stile invece originalissimo.

molto fiera, in cui racconta di essere tornata a creare una nuova consapevolezza di sé con una nuova chiarezza di sé. Davvero un bellissimo lavoro. Il pezzo si chiama Young Sane, l'aveva scritta quasi 10 anni fa e solo ora la pubblica davvero. Insomma, un ponte, no? Tra chi allora c'era, oggi c'è, prima si vedeva in un modo, poi ha cominciato a vedersi in un altro, perlomeno ad ammettere di vedersi in un altro. Ci vuole coraggio e ci vuole anche supporto. Sono le 23:15, abbiamo ancora 45 minuti di tempo, continuiamo ad ascoltare la migliore musica che l'umanità, questa grande, varia, bellissima umanità ci offre.

c'è tanto stile qua, eh? Oxbow, progetto di due fratelli di Zurigo, Christoph e Georg Kiss, ed è uscito il loro nuovo album, wow, si chiama Frozen Flashes, ed è un seguito perfetto del loro primo lavoro. Avevamo già suonato tanto quel disco l'anno scorso, un disco bellissimo, e questo secondo disco conferma perfettamente le loro capacità. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Root Tree ed è stato suonato in collaborazione con un amico di Musical Box, un amico della grande musica, Tenderlonius, che in questo caso suona il flauto, flautista, produttore, sassofonista, una delle anime più cool del jazz londinese, anche più libere, veramente indipendente, così indipendente che ha deciso di crearsi una sua etichetta discografica, la 22A Records, con la quale stampa le sue cose, quelle dei suoi amici e dei vari cugini che lui ha a Londra, e stanno tutti nel giro, eh? E ovviamente si affaccia in Svizzera per questa bellissima collaborazione. Allora, prima vi avevo accennato di questa nuova uscita, di questa nuova pubblicazione della serie Future Sound of Jazz, curata da Michael Rainbow, fondatore della Compost Records ed ex membro dei Jazzanova insieme a Michael Rutten, e ha tirato fuori un'altra raccolta bellissima di cose straordinarie, sempre in quell'ambito in cui la pista da ballo e i jazz club si incontrano grazie alle visioni di questi musicisti, come appunto a Londra lo fa Tenderlonius e come in Germania e in Europa in generale lo fanno in tantissimi. E adesso infatti ce ne andiamo a Monaco con una formazione ormai storica della famiglia Compass Records e di questi ambiti musicali. Loro si chiamano Binfield, incidono per la Compost Records dal 1993, e dentro The Future Sound of Jazz c'è un loro brano che si chiama Catalpa, che invece è appena uscito, una bellissima gemma che gira su un campione, insomma, che magari molti riconosceranno, Stefano sicuramente, perché qui lui è il nostro nerd del riconoscimento del campione. Ora, se non lo riconosce va in crisi e lo abbiamo distrutto.

E insomma non ho resistito, non si poteva resistere. Abbiamo citato i Beanfield, abbiamo sentito i Beanfield con una nuova produzione e poi ho voluto tirare fuori questo grande classico Tides insieme a Baika alla voce, ma nelle mani di Carl Craig, che remixò questo pezzo e diventò immediatamente un classico, il grande maestro dei remix, il maestro di Detroit, che remixa un brano e lo trasforma in un movimento, quasi una suite, infatti lo intitola così. Questo remix si chiama Carl Craig Movement numero 1 e insomma i remix di Carl Craig sono rimasti alla storia, a parte che sono i remix classici che permettevano ai DJ, magari, che ne so, di assentarsi 10 minuti dalla console, andare al bagno, perché c'erano queste suite, questi movimenti che crescevano e sviluppavano nella pista una dimensione davvero tribale. E a questo punto continuo a cedere alle tentazioni e voglio farvi ascoltare un altro suo grande classico, il maestro dei remix davvero, Carl Craig, insieme ad un altro paio di musicisti, di DJ, insomma, ha segnato questo stile, questo ambito produttivo, quello del remix, con dei lavori incredibili su tutti, questo che fece per la grande Cesaria Evora e la sua Angola.

insomma delle vere e proprie suite, i remix di Carl Craig, che durano tanto non per un vezzo, per delle manie da protagonismo, perché appunto all'interno di questi pezzi

pause dinamiche in cui la musica respira, sale, cresce, si inseriscono elementi che poi vanno via, che poi ritornano, insomma. Un grandissimo lavoro da parte di Carl Craig, e anche un bellissimo modo di ricordare la grande diva dai piedi scalzi, Cesaria Evora. A Musical Box su Rai Radio 2 alle 23.44 ci avviamo verso la fine della puntata, e lo voglio fare facendovi conoscere un'etichetta che si chiama Unearthed African Recordings. E il suo lavoro preziosissimo, perché vanno a cercare i vinili africani degli anni 70 e 80 che non sono mai stati pubblicati in digitale, li restaurano con cura e li rimettono in circolazione per costruire un vero e proprio archivio culturale. Gli autori di questo progetto sono uno è Dele Sosimi, che ha suonato per tanto tempo con Fela Kuti negli Egypt 80s, e poi lo storico della musica Ed Kizer, e hanno passato 4 anni a cercare dischi in tutto il continente, dal Ghana al Congo, dal Kenya alla Tanzania, passando al vaglio circa 1500 album. Poi cosa hanno fatto prima di ripubblicarli? Hanno rintracciato uno per uno gli artisti o le loro famiglie, perché ricevano quello che spetta a loro e possano anche raccontare la propria storia, perché tanti di questi artisti, di questi musicisti sono stati lasciati indietro o sfruttati addirittura da un'industria che poi è passata al digitale senza di loro. E questa sera voglio farvi ascoltare un paio di pezzi estratti da questo meraviglioso catalogo, al quale forse dovremmo dedicare un'intera puntata di Musical Box, e perché no, insomma, visto che adesso abbiamo 2 ore a disposizione, dobbiamo cominciare a lavorare un po' anche su le cose verticali. Intanto queste prime puntate servono anche per recuperare un po' di uscite che abbiamo perso durante la nostra pausa estiva. In questa 19ª edizione, che va in onda dalle 22 alle 24 su Rai Radio 2 con Raffaele Costantino, con tutta la band, e adesso appunto ce ne andiamo dalle parti di Sirshina Adewale insieme ai Superstar International. Arrivano dalla Nigeria sud-occidentale, il pezzo si chiama Yizu Ngba Mi.

etichetta discografica che negli ultimi 4 anni ha cercato in giro per tutta l'Africa questi tesori nascosti, Unearthed African Recordings è il nome dell'etichetta. Abbiamo ascoltato prima Sirchina de Wale e The Superstars International con un pezzo classico della tradizione musicale Juju, cioè la musica Yoruba della Nigeria, e adesso siamo andati a Kinshasa con la rumba congolese di Johnny Bokelo, che era un chitarrista e compositore, e questo brano faceva parte di una raccolta che si chiama Stars of Zaire Verse 2, cioè il secondo volume, una raccolta che era uscita nel 1980 nell'allora Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, e oggi restaurata appunto da questa etichetta. Si canta in Lingaya. Vabbè, quante cose ci sarebbero da dire su questo meraviglioso paesaggio musicale che la Unearthed sta raccogliendo, e appunto magari pensiamo di dedicare un momento speciale. Sono le 23.53, siamo in diretta dalla sala C di Via Asiago, manca pochissimo alla fine di questa trasmissione, giusto il tempo di ascoltare magari un altro paio di brani, uno è questo.

Lazy Days, il nome di questo EP firmato da Bacino, nome dietro il quale si c'era un produttore italiano. Questo lavoro discografico che è stato ispirato, diciamo, da un suo viaggio tra le spiagge delle isole del West, tantissima ispirazione tropicale. Il disco che mi è appena arrivato tra le mani e subito sono stato catturato da questo pezzo nello specifico. Molto esotico, bello, bellissimo. A Musical Box su Rai Radio 2, adesso diventiamo molto meno esotici, perché come ultima traccia di questa puntata volevo farvi ascoltare una cosa degli Autechre. Direte voi, ma come? Cosa c'entrano? Beh, perché comunque volevo darvi una bella notizia. Parliamo di un progetto che è attivo dal 1987 e da quasi 40 anni portano avanti sicuramente una delle ricerche più radicali della musica elettronica. E la cosa bella è che stanno arrivando in Italia, perché saranno il 10 ottobre all'Hextagon di Bologna per il Robot Festival e poi l'11 all'Alcatraz di Milano. Come sempre saranno performance indimenticabili, spesso nel buio totale, senza immagini, perché appunto conti solo il suono. Stasera ascoltiamo una delle loro tante cose uscite per la mitica Warp Records. A Musical Box su Rai Radio 2 alle 23.57, subito prima della fine, ci sono gli Autechre, che sembra una frase biblica. Subito prima della fine ci sono gli Autechre.

E insomma finisce così. Finisce così Musical Box di questa sera, di questo weekend. L'appuntamento per quanto ci riguarda è a sabato e a domenica prossimi dalle 22 alle 24 qui su Rai Radio 2. Intanto vi ricordo, in questa settimana, se siete dalle parti di Bologna o di Milano, andate a vedere il live degli Outtakers, che sentite ancora sotto la mia voce. Da domani allora abbiamo deciso che le playlist, dai, forse le pubblichiamo sui miei social, Raffaele Costantino, su Facebook e su Instagram. E sapete che su Rai Play Sound, alla pagina di Musical Box, trovate tutte e due le puntate con 4 ore di musica. E che musica, mi verrebbe da dire. Da parte di Raffaele, Federico, Stefano, DJ Paccioni, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ecco che Pietro vi saluta. E vabbè, è sempre difficile chiudere, ma prima o poi bisogna andare. Da Musical Box è tutto.

0: In onda sigla magistralmente realizzata dalla bionda del gruppo Lunatiche, la nostra regista, la prima che salutiamo, Giovanna Romano.
1: Buonanotte, buonanotte anche a te, buonanotte Andrea Perrone che si trova dall'altra parte del vetro e che ha la parte tecnica, e noi chi siamo?
0: E poi Giordani siamo Vernini. Noi due. E Barbara Venditti.
1: E noi siamo le Lunatiche. Ci siete voi. 063131, perché questo è il nostro spazio. Quando noi diciamo nostro intendiamo nostro e vostro, di voi ascoltatori. 063131, le linee sono aperte, lo sapete. Si chiacchiera, si raccontano ciascuno le proprie

0: dimentica.
1: No, e che dimentica? Noi ci ricordiamo di tutti voi, di tutto quello che è successo ieri sera e che continuerà a succedere anche questa sera. Questa comunque era il nuovo singolo di Elisa, si intitola Kintsugi. C'è anche Pietro Lucchetti, è arrivato.
2: C'è anche il nostro curatore che ci osserva, ci guarda e quindi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo.
1: Che facciamo?
2: Abbiamo un ottimo curatore, il migliore del palinsesto Rai, ci è stato dato proprio a noi.
1: Questo è il naso
2: e quindi,
1: che sta allungando.
2: Quindi grazie di essere, di curarci minuto per minuto, istante dopo istante, ma è arrivato anche con la sua estrema eleganza.
1: Ciao,
2: come
1: camicetta.
2: Sempre Stefano Mascitti, colui che risponderà a tutti e tutte voi allo 063131, perché la prima voce che ascoltate appena chiamerete le lunatiche sarà proprio quella di Stefano. E come sempre regola il programma, lo fate voi, raccontateci che ci fate svegli a quest'ora di domenica notte.
1: Sapete che c'è anche un numero, se non lo sapete magari è la prima volta che accendete su Radio 2 a quest'ora nel fine settimana, è il 348 7300 200, per un messaggio, una nota audio, sempre la raccomandazione, note audio brevi, perché se volete dire qualcosa di più 063131 ci chiamate, noi pronto?
2: Chi e è? ci raccontate un po' come state e ieri appunto, che non si dimentica, non dimentichiamo la nottata di ieri che è stata ricca anche di arte e di poesia, che in qualche modo credo che riprenderemo anche questa notte, perché io mi aspetto Angelisa, mi aspetto Oscar da Taranto, insomma mi aspetto i poeti che come ogni notte sono presenti, come del resto aspetto tutti coloro che non dormono per tanti altri motivi, quali state andando a recuperare figli, avete pene d'amore, state lavorando. Che
1: per esempio
2: può
1: ieri
2: essere?
1: Abbiamo parlato di quei lavoratori piccoli artigiani, no? Chissà quanti ce n'è magari di voi che sta realizzando la sua piccola opera d'arte poi, certo, da mettere in vetrina, o anche i fornai. Perché è ora,
2: no,
1: di
2: certo,
1: tornai,
2: certo,
1: no?
2: Certo.
1: Viene
2: allora,
1: fame pure.
2: È anche un po' di fame viene, e beh, di fame ci verrà durante la notte, perché abbiamo anche un argomento che riguarda il cibo che affronteremo più tardi. Tutto questo accade di nuovo nella notte delle lunatiche qui su Radio 2. Poi la musica inconfondibile, subito Sean Paul, Dua Lipa, No Lie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie su Radio 2, le due lunatiche Barbara Venditti, Giodia Livernini anche questa notte con voi fino alle 2 di notte, pronte ad accogliere tutti e tutte voi allo 06-3131 ma anche al 348-7300-200 e garantiamo il segreto.
1: Sì, assolutamente, noi manteniamo i segreti, quindi se voi avete qualcosa che non dovete dire assolutamente a nessuno, chiamatelo 06-3131, ne parliamo insieme.
0: Chi potrà mai venire a sapere quello che ci dite?
1: Mantenere i segreti è una cosa che fa per noi, Jody, infatti noi siamo un po' fuori di testa. Una ricerca dice che mantenere un segreto fa male alla salute mentale.
0: Avevo già dei dubbi su perché fa male alla salute mentale. Allora, intanto la scienza spiega che è un circolo vizioso mentale. Non è tanto il fatto di nascondere qualcosa a farci soffrire, però il modo in cui la nostra mente ci torna sopra. E allora accade al cervello qualcosa di particolare proprio quando custodiamo un segreto. Evidentemente quel pensiero di non dire quella cosa, di mantenere, ci crea una certa responsabilità, di forse una certa ansia che quindi poi ci porta a essere un po' stressati. Non lo so, la immagino così.
1: Ora, in questa ricerca è interessante perché ci dice anche che la media è abbastanza sorprendente, nel senso che tutte le persone che sono state intervistate in questo studio, almeno un segreto da mantenere ce l'avevano. E tu li vedevi lì che sudavano, no, non lo posso dire, non lo posso, non me lo fa di. No, non po- allora finisce sempre che chiami quell'amica che tu sai che è un'amica proprio speciale. Guarda, ti devo dire una cosa, ma non lo
0: devi dire a nessuno. Allora, quali sono? Dovrebbe tenerselo, almeno lì dovrebbe bloccarsi la situazione, se no non è più un segreto. Ma quali sono gli argomenti più comuni? Allora, nell'ordine troviamo bugie, insoddisfazione per il proprio aspetto fisico, questioni finanziarie, desideri romantici e comportamenti sessuali. Ed è importante sottolineare che questo studio ha analizzato solo chi dichiarava di avere segreti, pertanto non sarebbe corretto affermare che chiunque ne abbia 9, escludendo chi forse non ne ha affatto, perché c'è stata tutta una media matematica. Comunque, la domanda noi la facciamo semplice: voi riuscite a mantenere un segreto? Siete di quelli a cui gli si può confidare un segreto? Quanto siete affidabili da questo punto di vista?
1: Oppure vi scappa e magari trovate delle persone o dei modi a cui dirlo, oppure magari lo dite senza farlo capire troppo, quindi guarda, ti do un indizio, ti do un indizio però non te lo posso dire, poi aspetti che l'altra persona lo dica lei, io non te l'ho detto.
0: È facile, te le lavi le mani così.
1: E nel frattempo metti nei guai per la preoccupazione l'altra persona. 3487-300-200, siete in grado di mantenere un segreto? Siete dei confidenti affidabili? It's-

0: Nella notte di Radio 2 ci siamo noi che siamo le lunatiche. Somber, my body isn't ready. Arrivano i vostri messaggi al 3487-300-200. La prima domanda di questa notte è: ma sapete davvero mantenere un segreto? Lo sanno fare, Jody?
1: Lo sanno fare, ma io non avevo dubbi sui nostri amici, sul popolo della notte, perché noi siamo un po' una comunità e quindi ci teniamo un po' tutto per noi. E allora ci scrivono: non dite il mio nome per favore, no, e noi manteniamo il segreto. Credo che per saper mantenere un segreto sia la garanzia di un'amicizia vera. Solo nel rispetto per il pensiero e le fragilità dell'altro si può costruire una relazione amicale duratura, o no?
0: Beh,
1: pienamente d'accordo.
0: Sì, ti devi fidare dell'altra persona.
1: È proprio la base dell'amicizia. Se non ti fidi della persona a cui stai dicendo qualcosa, a volte si dicono i segreti anche a persone con cui ancora non si è costruita un'amicizia dura forte, perché comunque ti fidi a sensazione, a pelle.
0: Oppure qualche altra volta tu sai già che l'altra persona comunque ha questo problema che gli scappa di mente e magari lo dice senza pensarci.
1: Guarda, non lo so perché ti sto guardando, Barbara Venditti. Venditti è una persona che tiene assolutamente i segreti, su questo
0: sì,
1: proprio
0: dai,
1: non ci piove, ma ogni tanto si dimentica qual è un segreto e quale non lo è, e quindi a volte gli scappano delle cose così.
0: Così
1: io la guardo e così la fulmino
0: la
1: e lei mi fa: ah, che cosa è successo? Niente.
0: Allora
1: però,
0: guarda, ci scrive Luna al 3487-300-200 e dice: io dopo una certa mi dimentico il segreto, quindi credo di sì, di essere una
1: come
0: persona
1: te,
0: affidabile.
1: Luna.
0: Invece
1: Luna,
0: no, Luna,
1: te.
0: Il problema qual è? Che se tu te lo dimentichi, poi dopo non sai che lo devi mantenere, no?
1: Allora, sono perfetto per mantenere un segreto perché me lo dimentico dopo 4
0: anche
1: secondi.
0: Lui.
1: Anche Dori è una che si dimentica i segreti.
0: No, credo che lei si stesse paragonando a Dori, quella del pesce di Numero Nemo, che era quella che si dimenticava tutto. Siamo
1: comunque
0: tutte un po' Dori.
1: La cosa bella è che al 3487-300-200 ieri ci eravamo lasciati con una sfida di poesie. Avevamo Oscar da Taranto, che è il nostro Dante dei due mari, colui che non vuole sfidarsi con nessuno, e invece ci scrive: a dispetto della mia intelligenza stavo peccando di troppa coerenza rifiutando la sfida con Antonio, pertanto accetto la sfida con lo pseudo poeta Oscar da Taranto. Antonio, palesati a questo punto, perché insomma dobbiamo un attimo valutare quest'arte poetica, se è nelle mani ancora di Oscar da Taranto o se questa notte passerà in quelle di Antonio.
0: Detto il Dante dei due mari, quindi lui ci terrà a mantenere il primato, a mantenere sicuramente il suo livello alto, però Antonio è uno sfidante in erba che insomma almeno ieri ci ha fatto sentire,
1: si è fatto notare. Ma allora, siamo partiti da questo studio dell'Università di Melbourne che ha scoperto che in media una persona custodisce 9 tipi diversi di segreti. Quindi più comuni: una bugia raccontata,
0: 9.
1: L'insoddisfazione fisica, problemi finanziari. Tenere un diario sulle proprie emozioni ha rivelato che questo segreto, il segreto più importante, tende a riaffiorare alla mente in modo del tutto spontaneo durante il giorno, scatenando immediate reazioni emotive negative e di stress. Insomma, è una fatica mantenere i segreti, ma una fatica sì, forse in fondo un pochino lo è, perché nel momento in cui accogli il segreto accogli anche un po' la fragilità di quel momento.
0: No, sai che penso? Che forse il segreto più difficile da mantenere è quello che chiameremmo pettegolezzo, perché se io ti dico una cosa
1: che voglia,
0: perché il pettegolezzo deve crescere con quella ragnatela, no, che poi va da qualcun altro, da qualcun altro ancora.
1: Però se ci tieni alla persona, soprattutto il segreto che ti è stato confidato è di un certo spessore, e allora a quel punto no, pettegolezzo no, non previsto.

0: Canto libero, Lucio Battisti, mezzanotte 24 su Radio 2, le lunatiche in vostra compagnia in questa domenica notte, dove abbiamo iniziato la puntata parlando di segreti, quanto è difficile mantenere un segreto, quanto può essere stressante, quanto però alcuni segreti ti mettono veramente in crisi. Ma lo devo tenere questo segreto o ne devo parlare? Per esempio, tra i tanti segreti che vengono insomma così a galla, tra quelli più comuni, ce n'è uno classico, che è quello del testamento. Allora c'è la storia di un giovanissimo ragazzo di 13 anni che, curiosando nell'archivio del padre, all'inizio pensava di non voler vedere questo testamento, poi insomma ovviamente la curiosità l'ha fatta da padrona e ha scoperto che il padre lasciava tutto il suo testamento, tutto insomma le sue proprietà alla moglie, a lui, alla sorella, all'altro fratello e niente alla figlia del primo matrimonio.
1: Quindi,
0: che insomma,
1: a quel
0: è
1: punto...
0: una cosa un po' tosta.
1: Perché a quel punto tu che
0: poi
1: fai?
0: Chissà se si può fare, si potrà fare? Tu che sei anche avvocato.
1: Non lo so. Sinceramente credo di no. C'è la legittima, è il figlio, quindi c'è la legittima. Quindi, però a quel punto che fai? Tu glielo vai a dire al tuo fratellastro, guarda, è stato papà che ha deciso così, oppure ti fai i fatti tuoi, tanto
0: dipende,
1: c'è la legittima,
0: anche
1: appunto, lì
0: c'è
1: la legge, tu
0: hai
1: ti tieni
0: con
1: il tuo
0: questo
1: segreto.
0: Fratellastro, insomma, se hai un ottimo rapporto, guardarlo in faccia e sapere che a te tuo padre non vuole lasciare nulla, non è cosa facile da mantenere, insomma.
1: È quello che succede ogni volta che si parla di relazioni un po' in comune, no? Facciamo un esempio, avete amici che stanno insieme, che sono sposati e sono vostri amici in entrambi i casi, scoprite che uno dei due tradisce il compagno. Che fai? Mantieni il segreto di quello del traditore oppure vai a confessarti e vai a dirlo perché è giusto così, perché la tua morale...
0: Ma io guarda, di fronte ai tradimenti ti dico la verità, secondo me uno si deve fare gli affari propri.
1: Tu ti fai i fatti tuoi.
0: Sì, ma ti fai i fatti tuoi, ma certo. Ma voglio dire, la coppia si deve relazionare e deve parlare. Nessuno deve intromettersi in una coppia. Io questa cosa ce l'ho proprio come regola fissa.
1: È giusto, come, cioè averlo come regola è giusto, però magari quella persona amica tua, capito? Poi ti parla di lui, ti dice un sacco di cose. No, Giodi, io ti conosco, tu non ce la faresti mai. Alla fine tu diresti, guarda, io te lo devo proprio dire perché è giusto così.
0: No, allora andare a dirglielo non glielo direi mai, ma farei in modo di far parlare le due persone. Cioè, incoraggerei la persona che ha tradito, gli direi, senti, non mi mettere
1: non
0: in, questa
1: mi
0: situazione,
1: in questa situazione,
0: è una situazione troppo
1: tu.
0: Complicata e comunque non puoi continuare un rapporto che è basato sulla menzogna. Quindi,
1: e lui ti dice,
0: vai,
1: lui ti dice noi stiamo benissimo così, fatti gli affari tuoi, appunto non mettere
0: il dito. Ok, allora mi faccio gli affari miei, non mi dire più niente, grazie.
1: Non ti dice più niente, però tu la compagna continua a incontrarla.
0: E la incontro e dico, poverina che sta con questo, prima o poi se ne accorgerà. Oppure invito lei a dire, ma guarda quanti altri bei ragazzi ci sono nel mondo, giusto?
1: Ah, dai
0: guarda, ne abbiamo uno, il curatore nostro, Pietro Lucchetti, è pronto.
1: Le stoccate. E voi che ne pensate? Raccontatecelo 06 3131. C'è Stefano Mascitti che risponde al telefono, stiamo già prendendo i vostri numeri, tra poco cominciamo anche a chiamarvi, 06 3131. Nel frattempo questo è il numero per chiamare noi.

0: Le Long de la Route, Zaz, che bello, mi piace tanto parlare in francese, possiamo farlo per tutta la notte? No.
1: No, non lo possiamo fare, eh? No, direi di no, perché diventa anche complicato. Io il massimo che ti posso dire è come
0: sta. Ma no, solo per finta,
1: poi altre frasi che hanno un doppio significato, sai, quelle frasi francesi, la grammaire d'Ada. È la nonna di Ada.
0: La nonna di Ada.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Adesso mi fermo qua. Lo che cool, l'acqua che cola. L'acqua che cosa avevi capito, Pietro Lucchetti?
0: Però lo sai bene il francese.
1: Ne so tre frasi, ne so un'altra, adesso me la devo ricordare, te la dico tra poco. Salutiamo anche Alessandro Cesolini che ci ha raggiunto alla parte tecnica. Buonanotte, ben trovato anche a te. C'è sempre il nostro Stefano Mascitti, pronti a rispondere a tutti voi allo 063131. Questa notte in cui parliamo di segreti, quanto riusciamo a mantenere segreti, quali segreti possono invece a un certo punto crollare perché sono troppo importanti,
0: magari,
1: perché riguardano qualcuno a cui noi siamo molto legati.
0: Teniamo. E quanto invece ci viene ansia e vi viene da dire no, non ditemelo il segreto. Buonanotte ragazze, scrive Giacomo, se segreto deriva da separare, mettere da parte, ecco, dirlo a me è meglio che metterlo in banca. Essere affidabili è una scelta di campo. Comunque ragazze, devo dire che anche i vostri cartonati che sto vedendo appaiono decisamente incorruttibili. Non muovono un sopracciglio,
1: niente,
0: certo,
1: noi,
0: 202, noi lì
1: non
0: immobili.
1: non ci muoviamo da lì. Ma sai, io Giacomo 73, che è sempre un nostro fedelissimo, ci sono quelle persone che non hai mai visto, no? Io Giacomo non l'ho mai incontrato. A Giacomo un segreto io glielo direi.
0: Sì, anch'io.
1: Io mi fiderei di Giacomo. Ecco, ci sono quelle persone che uno non conosce, che non ha frequentato, eppure già sai a chi puoi dire delle cose e a chi no. Ma
0: guarda,
1: poi magari
0: questo,
1: uno si sbaglia,
0: allora, è un po' l'altra faccia della medaglia, no? Cioè sai mantenere un segreto, ma soprattutto tu sai non dire i segreti tuoi a tutti, perché se sei un tipo un po' chiacchierino tipo me non ce ne hai di segreti,
1: certo,
0: c'è
1: sei un libro aperto. Per esempio a Cesolini glielo diresti tu un segreto?
0: Ma io
1: a Cesolini io glielo direi un segreto senza problemi, glielo direi che Cesolini è uno molto taciturno, quindi per quale motivo dovrebbe andare a raccontare i fatti tuoi?
0: Sì, anche a Stefano Mascitti, anche Pietro non lo so,
1: anche a Giovanna, Pietro Lucchetti, vabbè, un altro discorso lo so. Parte allora la musica di Radio 2 anche con questa Take It Over.

0: Leon Bridges, Take It Over su Radio 2, le lunatiche in vostra compagnia. Sapete che un tema al quale teniamo particolarmente è quello della sfera sentimentale, ma anche sessuale, se vogliamo, sì. Perché lui è consulente sessuale, dottore in psicologia, divulgatore sex positive, è così che viene descritto il nostro amico di questa notte che abbiamo raggiunto allo 063131, ovvero Livio Ricciardi. Buonanotte e bentrovato.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte Livio, noi abbiamo voluto assolutamente parlare con te perché sei uno molto diretto nel parlare di relazioni anche e soprattutto sui social, quindi anche con le generazioni più giovani. Ma cos'è che spaventa tanto di queste relazioni? Noi stanotte per esempio stavamo parlando di segreti, matrimoni che si rompono, vanno in frantumi e qualcuno che mantiene un segreto a proposito di se stesso, insomma cos'è che ci fa tanto paura?
2: Bellissima domanda, sicuramente sono cambiate tante cose nel corso dei decenni che ci hanno portato a vedere l'amore, a vivere l'amore in modo diverso, anche la tecnologia ha contribuito e insomma c'è tutta un'architettura sociale, culturale e proprio anche di interazione, di come entriamo in interazione che ci ha portato a essere un po' reticenti, un po' spaventati da quello che è l'amore.
0: Ecco, e tu sei in libreria con appunto questo libro che il titolo è tutto un programma, Forse ti amo, cioè capire la paura dell'amore nel labirinto delle relazioni contemporanee. E cosa troviamo in questa tua pubblicazione?
2: Allora, nel libro ci sono sicuramente quattro storie che possono essere piuttosto rappresentative di come si vive l'amore contemporaneamente e altrettanti capitoli che spiegano un po' ogni fase, ogni dimensione di quello che è la paura dell'amore, ma l'amore in generale nella contemporaneità, quindi qual è la propensione naturale alla paura dell'amore, quello che è il contesto attuale e come lo condiziona, quello che è il discorso del corpo, ma anche quelle che sono le condizioni psicologiche che ci predispongono a quella che è la paura dell'amore. E poi c'è una risoluzione finale sia delle storie che insomma proprio del concetto di paura dell'amore e come attraversarla.
1: Senti, dai casi che ti capitano, perché tu naturalmente poi fai consulenza anche in studio, quali sono i comportamenti più disfunzionali, quelli che mettono più in guardia una persona verso l'altra? Altra, dalla tua casistica proprio.
2: Ma quello che osservo tanto è che c'è molta attenzione nel cercare di analizzare in modo preliminare cosa ci stiamo per trovare davanti, mentre prima c'era un po' più di spensieratezza nel vivere quella che era una relazione, adesso si fa molta attenzione anche attraverso termini, anche attraverso proprio cercare di investigare che cosa ci sta accadendo di fronte, cioè che cosa sta facendo l'altro, che intenzioni ha, se è una relazione seria, una relazione non seria, tutte queste cose qui, e quindi c'è proprio questa analisi a prioristica di fronte alle relazioni che un po' fomenta quella che è la paura.
1: Cioè ci facciamo un sacco di paranoie.
2: Sì, detto in due parole, assolutamente. Ecco.
0: Ma questa spensieratezza di cui parlavi, Livio, è una spensieratezza che dovrebbero avere le generazioni più giovani, no? Quando si lanciano in queste storie d'amore, perché poi purtroppo la nostra testa lavora, le nostre esperienze ci influenzano un po', no? Nel modo di avvicinarci e di scegliere il proprio partner. Ma oggi è ancora così, perché invece tra i giovani oggi c'è veramente questa difficoltà di anche tra loro di relazionarsi in maniera spontanea, naturale, come è giusto che sia, ecco.
2: C'è da dire che i giovani vivono appieno quello che è il nuovo modo di stare in relazione, quindi che passa tantissimo per le chat, per le dating app, per i social, che sono tutte cose che è stato visto che fomentano un pochino quelle che possono essere le paure, quelle che possono essere i dubbi, proprio il mettersi in mostra, anche semplicemente se pensiamo ai social, noi siamo continuamente esposti a immagini, a doverci far giudicare tramite immagini, le dating app lo stesso, quindi chiaramente le persone più giovani sperimentano proprio il pieno di questo tipo di relazionalità che purtroppo va a togliere quella che dovrebbe essere la spensieratezza che si pensa alla base.
1: Senti, ma non è che stare da soli viene visto come più comodo a un certo punto? Come se la solitudine fa meno paura di come faceva in passato?
2: Adesso diciamo che c'è questa affezione a queste cose un po' che sono un po' una via di mezzo, quindi sto in qualcosa ma non lo definisco come relazione, però allo stesso tempo ci stanno le coccole, c'è la sessualità, c'è un po' di vicinanza e quindi questo fa comodo per però non c'è la definizione in relazione che chiaramente spaventa.
0: E da qui forse ti forse, amo, è questo. Insomma, no, il titolo è nato in maniera credo spontanea dopo tutte queste tue analisi. Prima di salutarci, Livio, ma cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori che magari in questo momento hanno queste pene d'amore, queste difficoltà relazionali? Qual è un suggerimento che dai? Cioè, buttiamo i telefoni, che dobbiamo fare?
2: No, io credo che per amare bisogna attraversare l'amore e bisogna provare a sperimentarlo, a capire cosa significa per noi.
0: Ma la parola, c'è la domanda che cos'è l'amore, guarda, stiamo qua, neanche fino alle due di notte riusciamo a dare una risposta, secondo me lì.
2: È una cosa molto personale, ovviamente. Ognuno ha la propria visione in base a quello che ha vissuto, quindi dobbiamo un po' attraversarlo, dobbiamo un po' sperimentare, indubbiamente metterci in gioco e cercare di superare, di esporci un po', fare questa esposizione progressiva rispetto a quello che è questo sentimento di paura che proviamo è molto importante, cioè proprio affrontare e anche un pochino soffrire magari, perché è un qualcosa che può esserci utile.
0: Possiamo dire una cosa, anche che la perfezione non esiste, perché a volte abbiamo questa cosa che ci immaginiamo che l'amore debba essere una cosa gigantesca. Conosciamo le persone, frequentiamole, parliamoci, capiamo come sono,
1: ma la paura di farci male nel metterci a confronto con gli altri, vabbè, c'è sempre stata, c'è sicuramente, però poi sono cose che magari quando diventi un po' più grande ti ricordi anche con nostalgia.
0: Comunque, forse ti amo. Io questa notte torno a casa, lo dico a mio marito, guarda, forse ti amo, me l'ha detto Livio Ricciardi, forse, e non ne sono sicura.
1: Grazie Livio Ricciardi, a presto. Grazie, forse ti amo in libreria per Rizzoli. Grazie, ciao.

0: La bella voce portoghese di Mari Frois insieme a Lost Frequencies per questa Paraíso, e noi andiamo in un paraíso di poesie. Creiamo un'atmosfera un po' romantica e un po' avvincente da battle.
1: Sì, perché l'abbiamo detto proprio a inizio di questa stagione, che nelle notti lunatiche, se abbiamo l'opportunità, a un certo punto daremo uno spazio anche all'arte. Allora, siccome tra i nostri ascoltatori ci sono molti poeti, ne abbiamo uno ormai che conosciamo tutti, come il Dante dei Due Mari, che è Oscar, sì, da Taranto, che è imbattibile, però ne arrivano altri, come ieri sera Antonio. Quindi la regola è questa, lo dico ad Antonio e a Oscar che ci stanno ascoltando. Ora ne sentiremo prima uno, poi un altro. Loro declameranno le loro poesie. Prima uno, poi l'altro. Voi che siete all'ascolto, 348-7300-200, votate il poeta delle lunatiche di questa notte, chi vi è piaciuto di più. Quindi 348-7300-200, il voto è in mano vostra. Quindi partiamo con Antonio. Antonio, buonanotte. Antonio.
2: Sì, ecco, pronto.
0: Via.
2: Vado.
1: Vai.
2: Vado. L'ora dell'amore. Quando il sole mi sveglia al mattino, apro gli occhi e ti prendo la mano. Con dolcezza ti scioro i capelli, poi ti bacio e mi appoggio al tuo seno. Mentre tu mi racconti il tuo sogno, ti sussurro pian piano, ti voglio. Io vorrei starti sempre vicino, come il mare che bagna lo scoglio. Tu mi baci, ti stringi al mio petto, chiudi gli occhi e mi parli di un figlio. Poi ti spogli, ti stendi sul letto e mi dici ansimando, lo voglio.
1: Attenzione.
0: Grazie Antonio.
1: Antonio, grazie, grazie, grazie. Salutiamo Antonio.
0: Resta lì.
1: A questo punto non vogliamo lamentele, Oscar, vai dritto con la tua poesia. Buonanotte e bentrovato.
0: Buonanotte Oscar.
3: Sì.
0: Sì, ci sei? Sei? Sei pronto? Via.
3: Un attimo solo, grazie.
1: Sì,
3: attimo.
1: Certo, ti aspettiamo. Intanto vai, sfoglia tra i tuoi libroni di poesie.
0: Aspetta, si sta scaldando.
1: Eccolo.
0: Si sta scaldando.
3: Allora,
0: via.
3: Posso?
1: Vai.
3: Lettera a Valeria. Nell'arco di una vita, Valeria, non potrò mai provare la gioia infinita che provo quando vedo te. Ringrazio adesso il cielo che mi regala la tua presenza, divina essenza che pervade la mia anima e la lascia annichilita, quasi senza parole, che pure vorrei dirti alla luce del sole. I tuoi occhi sono per me un eterno splendore, così ti prego di non ridere quando pronuncerò la parola amore. La luna alta nel cielo mi sarà testimone. Non ridere, Valeria, della mia follia. Io ti amo soltanto questo, amica mia.
0: Grazie Oscar.
1: Il Dante dei Due Mari. Ebbene, allora a questo punto la prima volta in diretta una battle poetica nella notte delle lunatiche qui su Radio 2. Votate al 348-7300-200 chi vi ha emozionato di più, Antonio oppure Oscar da Taranto.
0: Ricordate che Oscar è quello, insomma, è un po' in carica, il poeta in carica delle
1: al
0: lunatiche
1: momento, sì,
0: mentre
1: al momento,
0: Antonio,
1: sì,
0: è lo sfidante. Già ieri ci sono stati delle piccole scaramucce, oggi vogliamo un vincitore.
1: Un vincitore questa notte ci sarà, però insomma poi ce ne saranno tanti di notte, sì, lunatiche, sì, magari all'ascolto ci sono

altri poeti che possono palesarsi anche allo 063131. Risponderà Stefano Mascitti, che non vede l'ora di sentire tutte le vostre poesie in diretta qui su Radio 2.

0: I Cure con The Forest su Radio 2, mezzanotte e 55 minuti. Abbiamo avuto anche l'angolo poetico, chissà che non tornerà quest'angolo dedicato alle poesie nelle notti delle lunatiche. Questa notte lo abbiamo aperto le linee ai nostri poeti Oscar da Taranto e Antonio. Ci tengo a precisare che Antonio non la vedeva come una sfida, ci ha tenuto a precisarlo al 3487 300 200. Noi ironizziamo, giochiamo, in fondo loro ci hanno regalato i loro versi e adesso, insomma, per giocare, votate chi vi è piaciuto
1: anche
0: di
1: perché
0: più.
1: Ci stanno scrivendo, ci state scrivendo anche in altri poeti e quindi le sfide saranno ancora aperte. Al momento siamo 3-2 per Oscar. Vediamo un po' se qualcosa vogliamo leggere.
0: Questo lo possiamo leggere.
1: Sì. Allora, io ritirerei la licenza poetica a tutti e due. Scherzo, dai, Oscar è un po' verboso, ma voto per lui il poeta dei due mari, il Dante dei due mari, in attesa dell'Ungaretti dei due monti che possa arrivare a salvarci.
0: E noi, e proprio lui, cerchiamo l'Ungaretti dei due monti al 3487 300 200. Mentre voi continuate a votare, adesso avevamo anticipato che avremmo parlato anche di cibo, perché noi sappiamo che è qualcosa che nella notte è presente in alcuni ascoltatori che si mettono lì a cucinare di notte. C'è chi lo fa,
1: c'è chi cucina e c'è chi assaggia sempre di più, no? Perché lo vediamo anche sui social, si fanno delle ricette particolari e poi arriva quello che giudica. Ci sono pure i programmi televisivi, si va lì,
0: tanti.
1: Assaggi il vino, assaggi la tagliatella, la pasta, il pane, ma in Italia una ne facciamo e 100 ce ne inventiamo.
0: E allora arrivano gli assaggiatori d'aglio, nascono i vampiri italiani. E quindi in Italia, come appunto diceva Barbara, si discute di vino, di olio, di formaggi, e insomma ora a cambiare prospettiva ci ha pensato Vampiri Italiani. È la prima associazione italiana di assaggiatori d'aglio, che è nata a Songavazzo, è un piccolo comune della Bergamasca, e insomma l'idea è arrivata al volante di questo ideatore che era in macchina. Mi sono chiesto perché non vita passata ad assaggiare di tutto nessuno mi avesse mai invitato ad assaggiare l'aglio. Fatti una domanda, dati una risposta alla Marzullo, perché non è che sia proprio piacevole assaggiare l'aglio, eppure per qualcuno è diventato proprio motivo di lavoro.
1: Saranno contenti i medici che dicono che l'aglio ha tante proprietà. Lui si chiama Luca Scainelli, è il fondatore, il presidente, dice: io per 35 anni ho assaggiato quasi tutto ciò che si porta alla bocca. In pratica gli era rimasto soltanto l'aglio, per far scappare tutti o farli avvicinare, per carità. E assaggiare aglio gli ha dato la possibilità di trovare un vuoto assoluto, figlio del pregiudizio che ognuno si porta addosso verso questo elemento così importante.
0: Chiamalo pregiudizio, insomma, non è che sia facile neanche da digerire. E comunque c'è tutto un metodo, anche una scheda di valutazione. A proposito di valutazione, noi non vi diamo schede di valutazione sui poeti, è facile, 3487 300 200, o Antonio o Oscar. In questo caso c'è una scheda articolata di valutazione per quanto riguarda i vari tipi di aglio, e poi a un certo punto viene decretato quello che ha il sapore forse migliore.
1: Ma no, non soltanto
0: dirlo.
1: Perché una delle categorie secondo cui quest'aglio viene distinto da altri agli è la questione che tutti conoscono, cioè la persistenza nell'alito. Più un aglio persiste e più è importante la sua presenza, quindi potrebbe avere un voto più alto. Non lo so, ma voi siete di quelli che assaggiano tutto?
0: Sì, appunto, o vi è capitato mai di assaggiare qualcosa di veramente disgustoso e poi magari invece di esservi ricreduti?
1: Ditecelo, 3487 300 200. Lui è Cesare Cremonini, speriamo che non mangi aglio.

0: parli più. Perché? Perché ci sono i paparazzi e pensi soltanto a loro. Cesare Cremonini, non pensate ai paparazzi, che quelli non sanno mantenere i segreti. Pensate allo 063131 al 3487 300 200, in questo momento, o per parlare dei vostri assaggi, come possiamo dire, irriverenti nei confronti delle altre persone, visto che parlavamo degli assaggiatori,
1: sì, diciamo quel piatto un po' particolare che vi è capitato di assaggiare, che insomma avevate un po' di paura. E ma ci devo pensare, perché io devo dire che mangio quasi tutto, è difficile che ci siano cose
0: no,
1: che
0: però
1: non mi
0: la
1: piacciono.
0: Sfida, perché io una volta ho dovuto fare una di quelle sfide,
1: ah,
0: sai,
1: sì?
0: Non social,
1: cosa hai mangiato?
0: Era un ascoltatore.
1: Che cosa?
0: Allora dovevi prendere, hai presente quelle merendine di cioccolata con riso soffiato?
1: Sì.
0: Ora però hai capito,
1: sì,
0: quali sono,
1: sì,
0: no? Intinte nella passata di pomodoro, del sughetto di pomodoro.
1: Vabbè.
0: È la cosa in assoluto peggiore che puoi pensare.
1: Vabbè.
0: È peggio di come pensi.
1: Immagino, non è che insomma bisogna andare troppo lontano con l'immaginazione. Sì, ci sono quelle accoppiate che proprio disgustano al solo pensiero, però ecco, questo o è una sfida tra amici in una situazione, se no di base insomma uno mangia quello che vuole mangiare, ma a volte ci sono dei piatti particolari che uno prova, anche una cucina alla quale non è abituato, no? Magari quando viaggi, quando sei all'estero, ti capita di assaggiare piatti particolari, e quella volta che magari, non so, avete mangiato le lumache o qualcosa del genere, i grilli fritti, cosa del genere, se vi è mai capitato raccontatecelo. Intanto tra i poeti arriva chi ha composto una breve poesia e scrive così: e i fu siccome immobile dato il mortar sospiro. Vi piace? Genoveffa da Roma.
0: Mi sembra di averla
1: già sentita.
0: Che questa l'hanno già fatta.
1: Vero.
0: Hai fatto la cover. Due ginseng shakerati, due però che siano, la roba peggiore mai assaggiata.
1: Due ginseng shakerati, beh vabbè, che cosa hanno di particolare? Il ginseng, se ti piace, ne hai due shakerati. Qual era il gusto così particolare di questi ginseng?
0: Beh, perché poi il ginseng in realtà è latte. Io non ho mai capito, vabbè, si chiama ginseng, ma qua apriamo tutto un altro discorso,
1: no,
0: da baristi.
1: Non è il latte il ginseng.
0: C'è dentro il ginseng, che però...
1: No, vabbè. Adesso cerchiamo cos'è precisamente il ginseng, cosa c'è dentro e perché i shakerati hanno tanto disgustato il nostro amico all'ascolto.
0: Attenzione,
1: che non si è firmato.
0: Vota Antonio, vota Antonio,
1: Antonio. Allora,
0: siamo in parità
1: in questo momento tra Antonio Oscar. Tra poco decreteremo il poeta di questa notte. Subito Empire of the Sun, Mac Miller, The Spins.
2: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams. Yeah.

0: Biagio Antonacci insieme a Safe per questa Spirituale su Radio 2, 1:11. Allora, sono andata a cercare il ginseng prima di dare la linea a ancora un nostro ascoltatore che è Giuseppe, che è pronto a intervenire in diretta. E allora, ovviamente è un caffè, una bevanda di origine asiatica.
1: Ma dentro
0: asiatica.
1: C'è il latte.
0: Sto cercando, si presenta simile al caffè latte, avendo come ingredienti caratterizzanti la crema di latte, lo zucchero, il caffè istantaneo e l'estratto secco di ginseng, così ecco. Abbiamo chiarito.
1: Quindi di ginseng c'è solo l'estratto secco, ma se c'è il latte, poi quelli come me intolleranti al lattosio
0: non
1: lo
0: possono
1: bevono
0: bere,
1: e
0: non
1: se lo ricordano
0: bere. Comunque
1: per tutta la vita
0: continueremo con tutti quegli esperimenti culinari un po' particolari o coi piatti insomma un po' strani che avete assaggiato, ma adesso c'è lui all'ascolto.
1: Andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonanotte e bentrovato.
2: Ciao, buonanotte e bentrovati pure tutti e due.
0: E come stai? Fine. Come stai e che
2: ora,
0: ci fai sveglio?
2: Io sto bene, vi voglio dedicare una canzone a tutti e due.
0: Dai, che bello!
1: Siamo contente.
2: Una bellissima.
1: Sì.
2: Che l'avevo cantata a Stefano Dorazzo, il batterista.
0: Sì, attenzione.
2: Quello è morto.
0: Ma la possiamo dedicare anche a Giovanna Romano, anche alla nostra regista, ovviamente.
2: Obbligatorio.
0: Obbligatorio. Giusto.
1: Vai, sei in onda.
2: Ma pure il telefonista, tutti e due.
1: Ma certo, Stefano, Alessandro, certo.
2: Però io la canto per tutti e due. Io la canto per tutti e due.
0: Per tutti,
1: perfetto.
0: Per tutti, ok.
2: Perché è una canzone singola, da qualche centrale.
1: E si può fare.
2: Inizio.
0: Giuseppe,
1: prego.
0: È il tuo momento, vai.
2: La ragazza con gli occhi di sole cominciava ogni giorno la vita sotto un treno di folla di fumo che dal mare portava in città. Tra i giornali malati di noia la guardavo guardare il mattino con la fronte sul vetro verde che sfiorava le case del sud. E chissà se sentiva il mio cuore mentre mi innamoravo di voi due.
1: Oh, che bello.
0: Ma
1: grazie, Giuseppe.
2: Me, più là di questo male, per tutti i miei domani sarai con me.
0: Ma bravissimo.
1: Grazie.
0: Beh, adesso non è che la possiamo
1: no,
0: cantare,
1: la possiamo sentire tutta.
0: Giuseppe, sì,
1: no,
2: aspetta, se non lo sapete, sarete con me.
1: Con te.
0: Ma bravissimo, okay. bravissimo.
1: Speriamo. Che cosa?
0: Ma loro sono carinissimi, secondo me apprezzano.
2: Qual era il compito di vincere? Qual era il coso di vincere?
0: No, noi abbiamo detto che in questa stagione daremo spazio un po' anche al vostro lato artistico. Allora, prima abbiamo avuto i poeti, questa notte te cantante. Le hai sentiti le poesie di Antonio e di Oscar?
2: Io canto sotto la doccia.
0: Vabbè.
1: Guarda, eppure ci scrivono insomma con tanta consapevolezza della bellezza che tu c'hai
0: di questa canzone.
1: E in questo momento ci stanno arrivando
0: messaggi.
1: Ma
0: Giuseppe, messaggi. Hai sentito le poesie di Antonio e di Oscar?
2: No, perché mi sono messo in diretta poco.
0: Da poco, va bene, ok. Grazie Giuseppe per questa bellissima.
2: Antonio lo conosco.
0: Ok, comunque grazie per questa bellissima canzone, ci siamo emozionati tutti. Grazie tante,
1: Giuseppe. Grazie. Non so se abbiamo detto che ha vinto Oscar, quindi anche per questa notte resta lui in carica, il Dante dei due mari. Alla prossima con la prossima sfida.

0: Imagine Dragons nella notte di Radio 2 con le lunatiche. Questa notte è una notte particolarmente artistica, tante cose, tante chiamate, tanti messaggi. Come al solito siete voi protagonisti.
1: E salutiamo anche Concettina, che giustamente ci ricorda che dopo un giorno dedicato a San Francesco di Assisi vuole mandare a noi, a tutto il nostro staff e agli ascoltatori, un augurio di pace e serenità, perché abbiamo lasciato alle spalle una domenica che il santo del giorno era San Francesco.
0: Il 4 ottobre, appunto.
1: Il ginseng poi aggiunge: per quanto ne sappia, una sostanza simile al caffè ricavata dalla radice di una pianta. Per me la bevanda al ginseng è gradevole, è un buon sostituto del caffè.
0: E con il latte, però.
1: Sì, sì, questo no, l'abbiamo già chiarito. L'abbiamo chiarito. Abbiamo chiarito anche, Oscar, rilassati, hai vinto tu questa sera, quindi ancora il poeta delle lunatiche, Oscar da Taranto, anche se ringraziamo ancora Antonio, ma per un solo punto, Oscar, quindi non ti montare la testa, non andare in giro così, insomma, convinto che il tuo, come dire, scettro,
0: che la tua musa sarà sempre quella che vincerà sugli altri, no?
1: Anche perché sempre Valeria poi dopo un po' magari può anche stancare, dobbiamo variare, lo faremo nel corso di altre notti lunatiche. Ora è il momento di Paolo, pronto Paolo?
0: Abbiamo Paolo, ciao Paolo!
2: Ciao!
0: Come stai?
2: Molto bene!
0: Stai lavorando, stai guardando?
2: Ovviamente sto lavorando.
0: Dai, ricordiamolo, Paolo, autore di Blob, e quindi di lavoro lui guarda un sacco di cose. Che ti stavi guardando?
2: Ma ovviamente voi sul 202.
1: Ma che è un'immagine fissa, cosa guardi Paolo? Scusami.
0: Sarebbe divertente, Paolo.
2: Vi ascolto.
0: Paolo, però ci devi pensare, ogni tanto nel mix che fate, quello geniale, tac, metti il cartonato di noi due.
2: È un'idea.
1: Guarda, se riesci a mettere anche le lunatiche in una carrellata di Blob, ce lo devi dire, segnalacelo.
0: Sai che bello, che ne so, quei mix geniali con le distruzioni nel mondo, e poi la voce di Oscar che legge la poesia.
1: Senti,
2: e comunque
1: sì,
2: a proposito di ricette,
1: dici.
2: Ecco, ero in Corsica un po' di anni fa, entro in una taverna, mm-hmm, e mi offrono delle cozze al latte. Io al momento ovviamente rimango sorpreso, certo, per così dire. C'era molto aglio, ma erano buonissime.
1: Ah, attenzione. Quindi erano cucinate nel latte?
2: Cozze cucinate nel latte.
0: Ma con l'aglio? Ma non fa reazione?
2: Evidentemente no.
1: Ma hai provato a ripetere questa ricetta anche in casa quando sei tornato da questo viaggio?
2: No, però sicuramente abbiamo rifatto, invece da una ricetta greca, le cozze saganaki, che sono delle cozze con il sugo e il formaggio, sì, e che sono ottime.
1: Beh, sugo e formaggio però già si sposano meglio,
0: sì,
1: del
0: ma
1: latte.
0: Con la cozza,
1: il latte mi fa un
0: po'... con la cozza, il formaggio con la cozza, però sì, c'è a chi piace.
1: Però mentre la cozza la posso immaginare con il sugo, con il latte faccio proprio difficoltà.
0: Ma me lo dice a me, io già col ginseng, con il latte sono morta.
1: Va bene, comunque Paolo, grazie, perché sarà qualcosa da sperimentare, senza ombra di dubbio, se ti è piaciuto.
2: Vi posso dare l'indirizzo, se ancora esiste, una taverna di Calvi.
1: Ok, in Corsica.
2: Sulla costa mediterranea della Corsica, okay, dove facevano queste buonissime cozze.
1: Dobbiamo trovare qualcuno. Bisogna adesso che ci regala i biglietti per la Corsica, però vabbè, insomma, dai, è già almeno un elemento ce l'abbiamo. Grazie Paolo e grazie,
0: ciao, Paolo,
1: buon lavoro, come
0: buon
1: sempre.
0: Lavoro.
1: Alla prossima. Ciao ciao ciao ciao. 22 Simba, ecco qua, ne vale la pena, chissà se ne vale la pena assaggiare le cozze cucinate nel latte, quanto dice Paolo. Pare di sì, beh, da provare.

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fatto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: 22 Simba, ne vale la pena su Radio 2, a volte ne vale la pena, a volte è meglio non provare ad assaggiare piatti particolari perché poi magari ci possiamo rimanere anche male. Del resto siamo partiti dagli assaggiatori d'aglio, esistono e insomma è nato un vero e proprio programma televisivo, si chiama I Vampiri Italiani, abbiamo parlato delle cozze cucinate nel latte, però possono succedere
1: con l'aglio
0: possono succedere delle cose anche nei nostri giardini.
1: Sì, più che nei nostri giardini, nei semini che diamo ai nostri animali domestici, in questo caso degli uccellini, perché voi siete sicuri di quello che mangiano gli uccellini? Ecco. Magari mangiano dei semini particolari, e se uno di questi semini particolari dovesse cadere vicino ad altre piante e andarsi a infilare nel terreno, magari nasce una piantina strana.
0: Sì, diciamo che insomma è un qualcosa di particolare quello che è accaduto a questa nonnina di 5 nipoti, Patricia, che è diventata virale, aveva notato una pianta insolita crescere nel giardino, arrivata a 1,5 metri d'altezza, insomma, ha scoperto fosse marijuana, e tutto è nato proprio da questo mix che appunto ha spiegato Barbara. Quindi questi uccellini si sono drogati inconsapevolmente, fondamentalmente.
1: Sì, e la signora invece no, perché l'ha vista, bella, carina la pianta, oh guarda come cresce, ma guarda che cima strana.
0: Comunque gli uccellini, non i nipoti.
1: No, non i nipoti, non i nipoti. La polizia alla fine ha scelto di non intervenire.
0: Lascio i nipoti alla nonna.
1: E cosa lascia la nonna ai nipoti?

0: Nella notte delle lunatiche arriva sempre il momento, dopo aver dato largo spazio a voi, anche ai poeti questa notte, di andare da Rai News per sapere, per informarci un po' a proposito di quello che sta succedendo nel mondo. E stanotte con noi c'è Raffaella Soleri. Ciao Raffaella, buonanotte.
1: Buonasera,
2: buonasera. Ciao, buonanotte, ciao, ciao, ciao.
0: Che succede?
1: Allora, partiamo dalle elezioni che sono in corso in Brasile. Sì. E a sorpresa Bolsonaro, figlio di Jair, è in vantaggio su Lula, il presidente uscente. E secondo i media locali è molto probabile che i due andranno al ballottaggio il 25 ottobre, uno scenario diverso da quello che avevamo illustrato ieri sera, in cui i sondaggi per l'appunto davano vincente invece il presidente Lula. E poi passiamo all'Ucraina, dove c'è stata una visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev, avvenuta sotto le bombe, perché è stato bombardato con un missile il ponte in pieno centro. E Merz ha detto che l'Ucraina ha bisogno di tutto il sostegno, e se la Russia non verrà fermata finirà prima o poi per colpire anche noi. Dicendo noi intendevo ovviamente l'Europa. E la Spagna ancora in alto mare, come già avevamo detto ieri, si parla di elezioni il 29 novembre sull'onda delle proteste delle chiavi che sono mostrate in piazza dai manifestanti, con le quali non possono comprare le case, perché le manifestazioni si stanno svolgendo in questi giorni in Spagna, in tutte le città della Spagna, riguardano proprio gli affitti, il caro degli affitti. E quindi domani per noi, oggi lunedì insomma, sarà una giornata decisiva, perché Sanchez deciderà per l'appunto se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste. E poi parliamo di Mattarella, perché oggi è stata una giornata molto particolare, nel senso che c'è stata ad Assisi la festa di San Francesco, e dove appunto Mattarella si è recato e ha detto che in questi tempi segnati da guerra insensata e crudele e da tanta violenza, manipolazione e arroganza, l'auspicio è, come ha detto anche il Papa Leone XIV, che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della fraterna convivenza. Questo è quanto ha detto il Presidente della Repubblica. E poi c'è purtroppo una notizia di cronaca brutta, un tentato femminicidio a Torino, l'ennesimo. Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne cercando di strangolarla davanti alla figlia di un anno. La donna è riuscita a fuggire mettendo in salvo anche la figlia, e lui, credendola morta, si è gettato dal decimo piano. Abbiamo molte notizie di sport, perché Verstappen ha vinto a Sepang, e Antonelli è secondo e vede il titolo mondiale, perché effettivamente ha parecchi punti. E poi è bene anche per le Ferrari, che prima hanno sbagliato tutto con la strategia delle gomme, e poi si sono salvati col podio di Hamilton. E questo è tutto in attesa della nazionale di stasera.
2: Bene, allora grazie come sempre, impeccabile la nostra Raffaella Soleri. E sei pronta per il domandone?
1: Assolutamente sì.
2: Ma tanto già sappiamo la risposta.
0: Io già la so.
1: Allora vale.
0: Tu già la sai, sì. Ma cosa le vuoi chiedere? Del cibo, no?
2: Però io ne fa... No. Che gli chiedo del cibo a Raffaella?
0: Dei segreti.
2: Raffaella, sai mantenere un segreto? Sì, la risposta è sì.
1: Sì.
2: Certo.
1: Sì, tantissimo. Sono proprio una tomba.
0: Ma guarda, è incredibile, perché Jody, lei ti vede e capisce, ti vede, ti sente, ti conosce 30 secondi,
2: ma
0: magari
2: Raffaella
0: già...
2: Soleri, ma una persona di un'intelligenza emotiva,
0: ma per carità,
2: tutto è buono, però è anche mantenere un segreto.
0: Sì, però è anche abituato
2: ma
0: a dire le news.
2: Che ora gli faccio la domanda scomoda, Raffaella, però vieni a scoprire del tradimento di di due amici tuoi, ok? Lui tradisce lei. Che fa? Sei zitta?
1: Zitta
0: come una tomba.
2: Te amo.
1: No, sto zitta. Guarda, mi è anche capitato.
2: Attenzione.
1: Mi sono trovata realmente in una situazione del genere non ho detto niente assolutamente.
2: Fino
1: no,
2: ad oggi,
1: no, no.
2: Adesso però diciamolo, chiamiamo lui o lei, chi chiamiamo dei due? Va bene, grazie.
0: E non hai sentito, ciao, che ragazzi, in quel modo lavoro, prendevi, vabbè, le parti dell'uno o dell'altro, perché stare zitti comunque significa prendere le parti di qualcuno.
1: Beh,
0: la lasciamo come punto profondo. Interrogativo. Grazie Raffaella Soleri, come al solito un saluto alla redazione, ciao, ciao, di Rai News, sempre con voi per l'informazione 24 ore al giorno.
2: È una bella accoppiata quella di Annalisa e Madame Amica su Radio 2. Ti ho chiamato.

0: Rayam and Absolute Joy su Radio 2, le lunatiche Barbara Venditti, Giodi Rivernini ancora in vostra compagnia fino alle 2, linee ancora aperte allo 06 3131, dove vi risponderà Stefano Mascitti. E in questa notte, dove abbiamo parlato di segreti che si confessano, non si confessano, abbiamo parlato di cibi particolari, quanto siamo coraggiosi nell'assaggiarli o meno, abbiamo parlato però tanto di amore anche con il nostro ospite Livio Ricciardi, che ha scritto un libro, Forse ti amo, e di amore torniamo a parlare anche con questa
1: storia. Sì, perché anche con Livio, lo psicologo dei social, così l'abbiamo voluto un po' chiamare, abbiamo parlato di quanto fa paura molto spesso stare insieme, e allora se fa paura stare insieme la gente inizia a sposarsi con se stesso, che è una cosa che aveva fatto già, ti ricordi, Carrie Bradshaw, per chi guardava Sex and the City, sì. Al tempo lei a un certo punto si arrabbia, diceva: perché mi invitano sempre a questi matrimoni? Io mi voglio sposare con me stessa, e lo fa, e fatemi pure i regali.
0: E allora questo è quello che è accaduto a Laura, si chiama così la protagonista di questa storia. Ho voluto celebrare l'amore per me stessa e l'ho fatto attraverso il matrimonio. La cerimonia simbolica è stata organizzata però come un vero ricevimento. Eravamo in 70, c'era la mia famiglia, tutti i miei amici. Ho fatto la lista di nozze con le cose per la casa e ho ricevuto anche le buste con i soldi. Mo, io dico,
1: ci può stare, comunque tu offri.
0: Ci può stare?
1: Ci può stare nel senso che tu offri il pranzo, fai il ricevimento, c'è una festa, è come se fosse tu stai festeggiando qualcosa.
0: Fai una festa di compleanno.
1: E indipendentemente da quello che festeggi, quando tu sei invitato a casa di qualcuno, oppure c'è un ricevimento, un regalo lo porti. Hanno portato un regalo, il fatto che lei...
0: No, qui è stato realizzato un matrimonio a tutti gli effetti, con la lista di nozze, con le buste.
1: A me non mi fa strano la lista di nozze.
0: Lei però, il marito non c'era, neanche una moglie, non si sposava con nessuno, stava da sola. Ragazzi, ma siamo alla follia.
1: Ma io non ci vedo di strano nel fatto che qualcuno è andato lì e gli ha portato il regalo. Ma tu ti presenti a mani vuote a casa delle persone?
0: Io già so che questo tema lo riaffronteremo il prossimo weekend. Se volete dire la vostra, 3487 300 200. Poi, ma uno si può sposare da solo con tanto di lista di
1: nozze? Ecco, questa era l'altra domanda. Secondo me no, nel senso che per la legge tu non puoi sposarti con te stesso, neanche fare il Pax.
0: Lei l'ha fatto e si è fatta portare anche la busta con i soldi.
1: La busta con i soldi invece ci sta, secondo me.
0: Va bene, dite la vostra, questa manciata di minuti che restano qui con le lunatiche.
1: 3487 300 200 su Rai Radio 2. Ultimo?

0: Si intitola Otis, Jay-Z, Kanye West, insieme a noi che siamo le lunatiche, ancora nella notte delle lunatiche, che è già un lunedì forse, ma magari per qualcuno è ancora una domenica, perché sta ancora lì e intralazza col telefono, cucina, tutte le cose che fate di notte mentre ascoltate le lunatiche. Siete talmente in tanti che ci scrivete e ci ascoltate che ormai ci stiamo ben abituando, e appunto abituando bene alle vostre voci che ci fanno compagnia.
1: E allora andiamo allo 06-3131, dove troviamo Franca. Pronto Franca?
2: E buonanotte a tutte e due.
0: E buonanotte.
2: Magnifiche.
1: Oh, Franca.
2: Bravissime. E io ho telefonato anche l'altro anno.
3: E ce lo ricordiamo.
0: Certo. Come stai, Franca, prima di tutto?
2: Così così, però ho 92 anni.
0: Quindi bene.
2: E poi quello che c'ho bello, c'ho la mente.
3: Esatto. E questo vuoi mettere? Io veramente scriverei, non lo so, darei tutto, perché la cosa più importante è riessere lucidi di mente fino all'ultimo. Questa è la cosa.
2: L'altro anno mio genito Purello dice: tu a notte indormi, perché tante volte mia figlia mi porta su casa sua. Amata, sei troppo sola, vieni su, ma io c'ho un sacco d'amicizie, poi io chiacchierò con tutti.
0: Dai, allora chiacchiera un po' con noi, che pensieri ci avevi stanotte, stasera?
2: Senti. E allora mio genero dice: tu non dormi, ti fa male qui e là, e mi ha levato la radiuccio.
3: No,
0: no.
2: Io mi sono fatta il fagotto, sono ritornata a casa mia.
3: Sì.
2: Poi un giorno mi sono sentita no poco bene, per un controllo al cuore, mi è portata al cardiologo.
0: Mm. Certo, vabbè, controllo.
2: Io mi arrivo e gli dico: come degli anni, è un professorone, però tu mi dai del tu, io ti do del tu.
0: Certo.
2: Poi ho 90 anni.
3: Allora, e fai un po' come te pare a un certo punto, Franca.
0: Del lei, del voi.
2: Io sono banaccia.
3: E fai bene.
2: Allora dice: che c'è, signor? Io ho detto: mio genero, lui mi ha levato il telefonino, che io telefono la notte a delle ragazze e a dei lunatici, a tutte e due io. Mi faccio certe chiacchierate pure con loro. Allora dice: perché gliel'ha levato? Dice: ma perché deve dormire la notte? Dice: che te lo dice?
0: Giusto. Ognuno fa quello che gli pare. Scusa, a 92
2: dice,
0: anni.
2: Tu dice che deve dormire la notte. E questa. Poi ho detto: io siccome vivo sola, perché voglio rotture di scatole.
0: Giusto.
2: Io mi sveglio quando mi pare, che accorcia la giornata.
3: Ma sì, guarda Franca,
0: ma sì, poi magari adesso stai un po' con noi, poi ti addormenti, ti appisoli un attimo.
2: Mi ha detto Gianni, lasciala stare, mamma, ecco. È così.
3: Franca, senti, ma sai cosa ci scrivono al 3487-300-200? Non so se ti fa piacere, ma sai cosa ci scrivono? Perché anch'io l'ho pensato, ti devo dire la verità. Sembra di sentire la sora Lella, che abbiamo amato tutti. Sei romana, romana come lei.
2: Mi chiama la sora Lella.
0: Ecco, e quindi tu sei un po' la nostra sora Lella, allora.
2: Ecco, eppure i lunatici uguali.
0: E quindi...
2: ci piace tanto Aurelia, che c'ha il bambaccione.
3: Ok. Allora, Franca, noi però ci abbiamo i minuti qua contati che ci guardano dalla regia. Sei la nostra sora Lella delle lunatiche, ci risentiamo presto, d'accordo?
2: Allora, arrivederci e ci sentiamo domenica.
3: E sei stupenda.
0: A domenica prossima, ciao Franca, fatelo un sonnellino piccolo, poi dopo riprendi i tuoi pensieri, le tue cose.
3: Ultimo tutto.

0: E con Franca, la nostra sorella, pure noi abbiamo tutto. Questa notte veramente abbiamo avuto tutti e tutte voi meravigliosi, come sempre, allo 063131, ma anche al 3487 300 200.
1: Eh sì, perché siete voi che ci ringraziate per la compagnia, invece ragazzi è viceversa, anzi forse è un po' il contrario. Come abbiamo detto, noi siamo contenti noi di sentire le vostre voci, così come di sentire e leggere i vostri messaggi, anche le diverse opinioni su tutte le notizie che noi troviamo un po' durante la settimana. Abbiamo aperto addirittura ieri sera con i social Tom Cruise, oggi siamo arrivati ai vampiri, quelli che si mangiano l'aglio. Parlare di segreti e allo stesso tempo parlare d'amore, di relazioni, qualche volta dire shh.

0: Si è sentito? L'urletto. Ma sì, un po' di sana follia ci sta a urlare nel cuore della notte per salutarvi e rimandarvi alla prossima settimana.
1: E poi se l'urletto è quello di Bjork, vabbè, tutto consentito. Grazie di essere stati con noi anche questa notte. L'appuntamento è rinnovato per il prossimo weekend, ma il grazie va alla nostra regista Giovanna Romano, alla parte tecnica Alessandro Cesolini e lui lì, tutto
0: lui,
1: con
0: il
1: suo blazer.
0: Ancora risponde al telefono. Cosa rispondi che ce ne dobbiamo andare? Grazie anche a Pietro Lucchetti, il nostro curatore. Grazie Giodia Livernini.
1: Grazie Barbara Venditti. A sabato prossimo,
0: ciao.
1: Sempre qui su Radio 2. Ciao.